rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

cammina. Giovedì 13 agosto torna sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Caparezza con il suo Orbit Orbit Tour. Noi adesso ascoltiamo però El Sendero, una canzone storica di Caparezza.

0: vita passa camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina,
1: guerrero, cammina. Le prevendite online per partecipare al concerto di Caparezza all'interno della 34esima festa di Radio Onda d'Urto nella serata di giovedì 13 agosto sono chiuse, tuttavia è possibile ancora comprare direttamente il biglietto ai cancelli durante la stessa serata.

Quando tutto ti sembra più grande di quanto tu possa nemmeno pensare, quando 30 anni ho passato una vita a cercare di dire e trovare parole, quando il silenzio ti sembra suonare perfetto per quello che tieni da offrire, allora parole mature ti cadono in bocca, la penna si muove.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: a dire di essere felici con noi e noi li facciamo entrare.
1: Lo spazio approfondimento di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non

mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Il programma completo della festa è su festaradio.org.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

farsi vedere. Lontano, molto lontano, dove vita vuol dire sopravvivere, dove morte vale qualcosa, sei il nemico a morire.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.
2: It's the end of the world.

Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org. Il canto è la

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social.
1: Segui. La festa di Radio Onda d'Urto è arrivata alla sua 34esima edizione. Scopri il programma completo sul sito festaradio.org dal 5 al 22 agosto.

0: dell'album dei 99 Posse, Napoli 99-10, che raccoglie diversi dei loro storici brani musicali suonati in diversi live in giro per l'Italia. Questa è particolarmente significativa perché la registrazione è del 18 luglio 2001 a Genova, all'interno delle mobilitazioni contro il G8 di Genova.
1: 9-9-1.
0: 8 agosto 2026, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, 99 Posse in una serata da non perdere, quella dell'8 agosto. Suoneranno oltre a loro, infatti, nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Il tutto come sempre all'area feste di Via Serenissima a Brescia, dove si svolge la festa di Radio Onda d'Urto quest'anno dal 5 al 22 di agosto.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5, 22,

0: agosto, aria festa e serenissima. Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
3: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

La festa di Radio Onda d'Urto quest'anno si terrà dal 5 al 22 agosto. E come detto, il 10 agosto sul palco principale saliranno i Marlene Kunz.

La festa si svolge come tutti gli anni nell'area di via Serenissima, capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Buffalora.

0: La rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30, la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
3: questo... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
5: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
0: Alborosi torna alla festa di Radio Onda d'Urto.

State ascoltando Mama She Don't Like You dall'album Escape from Babylon, anno 2009. Lui è Alborosi e tornerà alla festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima edizione, il 22 agosto 2026, l'ultima sera. Il cantante italiano naturalizzato giamaicano chiuderà le danze di questa edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sui social di Radio Onda d'Urto, sul sito www.festaradio.org.

sera anche noi ci facciamo i viaggi. Meno 3, meno 2, meno 1. Contagio alla rovescia. Faccia più pallide di una geisha, vanno in trance. La febbre sale di 40 bar, se puoi prendere la SARS con un morso al Mars. E se mordi una Star Delicious diventi topo come Peter Minus. A che

0: capo. Ma ti vuoi riprendere?
1: Non ce la faccio, non posso.
0: Non ce la faccio, non posso. Devi riprenderti.
2: Dimostra che sei un vero uomo. Ti sfido al pugnometro.
3: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: www.radioondaturto.org. Radio Onda Turto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gira e passa una tastiera e un delay.
3: Mercoledì 19 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, arriva il duo bresciano Liffe e Barra 1.
4: È arrivato il...

Stiamo ascoltando il brano Sul Muro di Liffe e Barra 1. Li troviamo sul palco della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 19 agosto, nella stessa serata di Ensi, Nerone e Dani 5. 5 euro dalle ore 20. Tutto il programma della festa è disponibile sul sito www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
1: Io non faccio spettacolo, io do spettacolo come mio nonno ubriaco nel giorno della mia comunione. Talmente fuori di melone che ho parenti per niente contenti di portarmi.

0: e naturalmente te.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

parti, pensavo neggiarti, poi ti vergogno di quello che dici, per farlo per questo io vorrei fermarti, dici non so che mettere, l'ego fa bene, sono solo tre lettere, ci pensi mai, è triste da ammettere, a volte sembrare è meglio

0: I giornali radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11, mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16, 17.20, mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: Il 16 di agosto, festa di Radio Onda d'Urto, sarà presente sul palco principale il cantautore Gian Gilberto Monti, che canterà e presenterà alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro, Voci Ribelli.
3: Il suo scantinato a fare esperimenti, e poi la sera su da noi stupefaceva tutti.

0: quarto d'ora e vai, sei una intelligente. Riguardo poi la bomba H, quella è cosa fatta, c'è solo un difetto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima, raggiungibile con i mezzi pubblici. Il brano che stiamo ascoltando di Gian Gilberto Monti, che il 16 d'agosto sarà la festa di Radio Onda d'Urto.

0: riconoscente, lo elesse immediatamente come nostro presidente.
1: Il 16 di agosto, festa di Radio Onda d'Urto, sarà presente sul palco principale Gian Gilberto.
2: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
2: Se baila así, se goza más. Se baila así.
3: Ad aprire questa edizione della festa di Radio Onda d'Urto saranno i Sic Tamburo. Sul palco centrale della festa il 5 di agosto, nel primo giorno appunto. Quella che andiamo a sentire, tratta dall'album Demenzia del 2026, è la loro Mexican.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: winner is
1: Kevin Spacey.
2: And the winner is Kevin Spacey.
3: This is Kevin Spacey's second Academy Award. He won an Oscar in 1995 for supporting role.
2: And the winner is Kevin Spacey.
4: Kevin Spacey.
5: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
6: Stai ascoltando Radio Onda Dur.
7: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspetto.

tagli come sorrisi. Questi sono Ensi e Nerone, due dei protagonisti della data del 19 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Oltre a loro sul palco avremo infatti Danny Five, Arcobaleno, Liff e Barra 1. Tutto il programma della festa su Festival

0: place and be a blessing to your generation.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: It's the end.
3: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.
2: Il 17 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto in Via Serenissima, sul palco principale ospiteremo Diz Gaccia, un rapper da Torino. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Sud-Est.

Anche se pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con questa luce mi fa. Yeah. Yeah. Anche

0: arrestati per i pap.
1: 17 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco principale ci sarà appunto il rapper torinese Diz Caccia. Festa di Radio Onda d'Urto, festa di autofinanziamento, 34esima festa di autofinanziamento della nostra vostra emittente. Lo ricordo, dal 5 di agosto fino al 22, nello spazio Feste di Via Serenissima

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Terzo piano.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
2: La festa

riportando tutto a casa Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti, riportando tutto a casa. San Francisco.

riportando tutta a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti il 16 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Onda d'Urto edizione 2026 si trova su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Stop the Train. 99 posse tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco anche Yazian Dub Foundation.

0: aveva chiesto appena dopo le nozze. Nonostante il mal di mare che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando al libeccio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la coltre, da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, e questa volta che fa? Forse era una domanda scema, una cantilena che diceva: resti o vai? Che fai? Che fai? Resti. Quando tace cosa pensi? Vai. Il nostro amore di silenzio. Fai. Cara mia, ma dove guardi? Fai. I marinai tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di bosso. Apparecchiava sempre per due col mare di sfondo. Con l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire, la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma carica di polvere dovata, sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde, la costa di rocce che si stende fra Genova e Dolone, o il manto bianco alle falde delle Azzorre, le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione, le zattere esplodono ovunque ad aprile, ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire, questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce, per il resto è solo fatica, è una solitudine che annichilisce, prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese, e il velo del vento lambiva le vie del paese, e si portava via le speranze di stare insieme, le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese.
1: Resti o vai? Che fai? Che fai?
0: Sì, sì, sì, sì. Poco tempo e partiva, lo vedeva sparire all'aurora e lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma verso porti e moli a 30 nodi, nuovi soli oppure lottare contro muri furiosi di schiuma. E sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato e sarebbe riuscito a stupirla ancora come l'ultima volta che tornato a tarda ora le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia, dicevano le donne salutandole sulla terrazza e lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia. Si era abituato a un paese di pochi focolari, a vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali: cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto? Rispondeva: aspetta che il marito torni dal mare, dal mare. Sono 10 anni che è morto.
1: Vai, che fai? Che fai?
0: Resta. Quando tace cosa pensi?
1: Vai.
0: Il nostro amore di silenzio.
1: Vai.
0: Cara mia, ma dove guardi?
1: Fai.
0: I marinai tornano tardi.

bianca, preferisco il bollito. Tranciami il collo, stura le budella, sarò il buco della tua ciambella. E la vita tanto bella se ci vado in carrozzella, e la vita tanto cara se ci vado in tra una ba.

sul marciapiedi. La mano stendi a tutti e un soldo chiedi. E pur pensare che tanto tempo fa

bello gridare che un dì sei stato grande, vecchio boxer, nessuno ti risponde.

Sono le 8, una buona mattinata a Radio Onda d'Urto, riprendiamo le trasmissioni in diretta, oggi è giovedì 30 luglio. Trasmissioni che tra poco ci porteranno come sempre nella prima parte di mattinata ad approfondire temi informativi con le prime pagine dei quotidiani, tra pochissimo, storia di classe, nostra rubrica che ci riporta indietro nel tempo e poi il giornale radio delle 8 e 20 minuti seguito dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.

0: Iniziamo dunque, iniziamo in queste giornate estive anche di Panisesto che va via via riducendosi in vista della festa di Radio Onda d'Urto in partenza, ormai sarà tra meno di una settimana, il prossimo 5 di agosto, mancano 6 giorni, rilanciamo quindi con uno spot e poi ci ritroviamo tra poco con le prime pagine.
1: Quattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.

0: Ed era un pezzo di Alborosi, Alborosi che chiuderà la festa di Radio Onda d'Urto il 22 di agosto. Bene, allora le prime pagine di quest'oggi. Il tema della repressione, i riconoscimenti facciali a tenere banco sulle pagine un po' di tutti i quotidiani. Re-educational Channel, titolo del manifesto, con una videocamera. La destra alza il tiro della repressione, schedature video con intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima. È un nuovo reato poi l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. È il titolo del manifesto quest'oggi rispetto alla stretta repressiva che si è immaginato il governo in questo mese di agosto. Dal manifesto ne parlano un po', questa è una notizia, l'apertura su tutti i quotidiani stamattina, quasi tutti, Repubblica, identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi, forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'IA, aggirate le regole europee, Bruxelles accende un faro e l'opposizione parla di grande fratello. Giornale di Brescia, economia, sì, scusate, arriveremo poi, Corriere della Sera, apre sempre con questo tema, alta tensione sulla sicurezza, violenze di piazza, con Fratelli d'Italia che dice è associazione a delinquere, i notav tedeschi difesi dal legale di Ascatasuna, estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale dello scontro al Senato. Questo dalle pagine, dicevamo, del Corriere. La Stampa, scontro sui controlli facciali, riconoscimento anche qui dei volti, il governo accelera, eccetera, eccetera, eccetera. Il Domani apre con l'Iran, invece, vediamo chi apre in altro modo, l'Iran attacca, la Cina dà i missili, la guerra di Trump è un disastro. Si va quindi in Medio Oriente, dopo l'attacco iraniano in Giordania, scatta la rappresaglia statunitense coordinata insieme a Riyadh, il presidente americano torna in modalità vendetta, la trattativa è in alto mare, li faremo a pezzi, dice lui. Sul tema invece Del Mastro apre il Fatto Quotidiano, notizia che insomma con bisteccherie d'Italia e quant'altro la diede, ma lo mette in paragone col tema dell'intelligenza artificiale. Lor signori scudati, i cittadini schedati. Del Mastro salvo, controlli facciali in piazza, titolo del Fatto Quotidiano. Il quotidiano invece L'Avvenire pone una intervista, propone un'intervista al PM Storari, parlando di venditori di fiori dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per favori. Si chiama, il titolo è Le rose e le spine. Il magistrato Storari spiega le distorsioni di un sistema, più della condanna ci interessano i diritti dei lavoratori, dice lui. E chiudere con le aperture dei giornali sulle 24 ore, concordato, chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato, si parla del decreto correttivo con l'ipotesi insomma di ravvedimento speciale, c'è sempre una possibilità per pagare le tasse, insomma, anche quando non le si è pagate. Torniamo sul manifesto, anche qui il Medio Oriente poi in evidenza, Iran la guerra si è già allargata, segnala come l'Iran abbia colpito la Giordania e l'attacco congiunto con Riyadh, Washington sull'Iraq a quel punto. Mentre per quanto riguarda il tema calcio, l'Infantino vuole vendere il mondiale, il tema della privatizzazione del mondiale di calcio, mentre per quanto riguarda, andando sulle pagine di Repubblica, il tema affrontato è quello, oltre che l'Arabia in guerra con l'attacco all'Iran con gli Stati Uniti d'America, una mappa che mostra come le democrazie liberali o quelle elettorali siano in diminuzione rispetto ai paesi che vivono di autocrazia elettorale o autocrazia chiusa, come viene segnalato per esempio la Cina, mentre la Russia farebbe parte delle autocrazie elettorali così definite. Mappa che viene affidata a Fabio Tonacci e pubblicata in prima pagina su Repubblica. Per quanto riguarda invece il quotidiano Domani, Abbiamo in taglio basso le parole di Grillo ieri contro Conte, perché Di Battista fa paura alla sinistra. Il fondatore dice: il Movimento 5 Stelle ha perso identità. Sulle pagine invece del Fatto Quotidiano, finiamo così con le segnalazioni dei quotidiani nazionali di questa mattina, abbiamo sul sempre il tema 5 Stelle, primarie 5 Stelle mobilitati, riecco Grillo e Di Maio. Mentre l'altra guerra che non viene segnata dagli altri giornali, ma qui la troviamo, l'Ucraina è peggio dei Balcani. 2-3 milioni di armi in vendita, allarme europeo, boom di reati e sequestri, le forniture militari sottratte al fronte e poi rivendute clandestinamente rischiano di finire in Europa. Gruppi criminali, a cominciare dall''Ndrangheta, sono già pronti a sfruttarle, segnala il Fatto Quotidiano. E con questo è tutto con i quotidiani nazionali, brevemente quelli locali, Giornale di Brescia, Brescia Oggi e Corriere della Sera Brescia. Giornale di Brescia decide di aprire con l'economia, segnali di stabilità, il calo di cassa integrazione unito alla recente crescita fatta registrare dalle piccole e medie imprese rappresentano un trend positivo per il territorio. Poi c'è però la crisi climatica, allerta acqua nel bresciano, scorte idriche dimezzate. Poi la lunga estate gratis dei musei cittadini, viene segnalata sempre in prima pagina, e una testimonianza di un'anziana signora truffata dal finto carabiniere, cioè questa testimonianza riportata in prima pagina. Brescia Oggi decide invece di aprire col depuratore del Garda, costo che sale a 314 milioni, sarà pronto nel 2034. Confermati i contenuti del progetto, Gelmini dice, è una svolta per il lago. Nel bresciano il commercio perde 50 attività in soli 6 mesi, quello che accade nel centro cittadino, mentre per quanto riguarda i monopattini scatta un allarme, aumenterebbero gli incidenti col monopattino e contemporaneamente aumentano anche le multe. Corriere della Sera Brescia, anche qui apertura sul depuratore del Garda, 142 milioni sulle bollette, cioè dei 314, 142 finiranno spalmati su tutti i bresciani che lo pagheranno, insomma, nelle bollette dell'acqua. Mentre per quanto riguarda i cantieri, San Polino ha aperto il bando per i 69 alloggi sociali, gli inquilini entreranno nelle nuove abitazioni nel 2027, segnala questo giornale. Mentre da segnalare poi cibo senza tracciabilità e personale non formato, multe per 118.000 euro NAS e ATS in due ristoranti a Sirmione. E con questo è tutto con le prime pagine di questa mattina dalle nostre frequenze. Noi ci lasciamo la linea a Storia di Classe di quest'oggi e poi il giornale radio che torna come sempre alle 8:20 minuti.
1: Storia di Classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

Il 30 luglio 1970 i fascisti del Movimento Sociale Italiano avevano indetto un'assemblea della CISNAL, sindacato espressione dell'estrema destra, presso lo stabilimento della Ignis Gardolo, a circa 5 km da Trento. Si trattava di una riunione che era già stata contestata in partenza. I fascisti avevano già tentato di indire un incontro in precedenza, ma era sempre stato impedito grazie alla ferma opposizione degli altri sindacati e dei compagni. Per questo motivo la CISNAL si era rivolta al pretore di Trento e la magistratura era intervenuta presso la Ignis imponendo che si garantisse loro libertà di riunione. Alla notizia di questo provvedimento, il movimento studentesco e lotta continua avevano indetto per il 30 luglio un pomeriggio di mobilitazione davanti al tribunale. Contemporaneamente un gruppo di lavoratori si era riunito spontaneamente davanti alla sala della Ignis per protestare contro l'assemblea. Improvvisamente arrivarono davanti allo stabilimento alcune macchine provenienti da tutta la regione, dalle quali scesero una trentina di fascisti che intendevano entrare all'interno della fabbrica. Questi furono contrastati dagli operai nonostante fossero armati con catene, roncole e mazze di ferro. Le maestranze, intervenute in massa, riuscirono a contrastare l'attacco fascista, ma due operai, Adriano Mattevi di 25 anni e Paolo Tenuta di 19, rimasero a terra, feriti al ventre e in altre parti del corpo con numerose coltellate. Un altro invece venne portato in ospedale con il volto tumefatto. Non ce l'avete ancora trovata. Poco dopo gli operai riconobbero fuori dalla stessa fabbrica due esponenti del Movimento Sociale Italiano, il consigliere regionale Andrea Mitolo, ex milite repubblichino, e il sindacalista della CISNAL Del Piccolo, che vennero trovati in possesso di un'ascia. A quel punto, bloccati dagli operai, gli venne imposto di mettere le mani sopra la testa e gli venne appeso al collo un cartello con sopra scritto: siamo fascisti, oggi abbiamo accoltellato 3 operai, questa è la nostra politica a favore degli operai. E vennero costretti ad aprire un corteo che si stava incamminando verso la città. Così gli operai volevano mostrare, a chi ancora non se ne fosse accorto, la vera faccia dei fascisti, sempre pronti a fare lavoro sporco per il padrone. Il corteo si mosse per diverse ore e per molti chilometri nel centro di Trento, e la polizia, impotente, non poté inizialmente intervenire di fronte alla rabbia degli operai, degli studenti e delle altre persone accorse in piazza dopo la diffusione della notizia. Solo in tarda serata, con l'arrivo dei rinforzi, la polizia riuscì a bloccare il corteo e a liberare i due missini. Noi operai. Su questo accadimento è stata scritta una canzone, 30 luglio alla Ignis, che andiamo ad ascoltare.

siamo presto riconosciuti. Uno è del piccolo, quell'assassino, e l'altro è Micolo, capo fascista.

7:20 minuti, Radio Onda d'Urto, giornale radio in breve, notizie di questo giovedì 30 luglio. Nuova ondata di attacchi statunitensi stanotte contro l'Iran, spacciati per rappresaglia quelli che il comando centrale delle forze americane ha definito tentati attacchi di Teheran contro basi statunitensi in Medio Oriente. Tutto questo dopo che è stato presentato al presidente Donald Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre la capacità missilistica iraniana. Nella notte un attacco di questi da parte di Washington ha ucciso 3 persone, tra cui un bambino di 2 anni, sull'isola iraniana di Kashmir, lo riporta l'agenzia di stampa Fars. Ieri intanto l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari statunitensi attaccando l'Iraq. E andando invece in Palestina, il genocidio per mano israeliana continua in Cisgiordania occupata, anche oggi attacchi e incursioni, mentre nella striscia di Gaza il bilancio nelle ultime 24 ore aggiornato a ieri sera era di 2 palestinesi ammazzati e 29 feriti, 73.335 le vittime dal 7 ottobre 2023. E notte di attacchi anche in Ucraina, in particolar modo russi, bersagliata ancora una volta la capitale Kiev, oltre che diverse regioni del paese. Il bilancio, in continuo aggiornamento, parla per ora di 8 morti. Torniamo in Italia, dove il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. In Commissione Senato si va verso l'approvazione di un decreto legislativo che sfrutterebbe le discrezionalità delle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati, sostiene il governo. Di passo invece pericoloso verso un controllo di massa, denunciano le opposizioni. E intanto la Procura di Bologna ha iscritto 12 persone come indagate dopo la manifestazione del 20 luglio per chiedere verità e giustizia per Fakir, il 42enne morto durante un violento fermo di polizia. Per gli indagati le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, tra questi anche il 20enne che fu arrestato durante le cariche e gli idranti e anche i lacrimogeni, e poi rimesso in libertà il giorno dopo con un divieto di dimora nel capoluogo emiliano. Per lui il processo inizierà il 9 settembre. Arresto invece con detenzione in carcere confermata per i 2 giovani tedeschi arrestati dopo la grande manifestazione in Val di Susa, dopo le proteste del Festival della Alta Felicità, promosso dal movimento Notav. Qui almeno 3.000 persone sono state raggiunte dall'identificazione di massa e ondate di DASPO, oltre che misure di espulsione dalla valle che resiste. Per quanto riguarda invece la crisi climatica, l'Italia è nel pieno dell'ennesima ondata di calore. Bollino rosso in 3 città oggi, Campobasso, Perugia, Rieti. Domani però saliranno a 11, tra queste anche Roma e Firenze. Temperature attese fino a 40 gradi e l'estate fa anticipare anche la vendemmia in Piemonte e verrà anticipata da domani anche in Franciacorta, qui nel Bresciano. Intanto invece sul fronte incendi, sul Gargano, si riattivano diversi focolai. E a chiudere il 4º giorno oggi di presidio davanti all'ospedale San Raffaele di Milano, con motivazioni più che pretestuose, è stata licenziata qui la sindacalista Margherita Napoletano, coordinatrice RSU, delegata della CUB, che da anni è in prima linea contro la gestione di uno dei principali nosocomi sanitari privati italiani. Ieri si è svolta l'assemblea con oltre 500 persone presenti, che poi sono partite in corteo spontaneo per chiedere l'immediato reintegro della sindacalista. È tutto col giornale radio in breve. Notizie di questo giovedì torneranno come sempre alle 11. Adesso la linea invece all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questa mattina. Poi Michele della redazione con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali di quest'oggi. Buon ascolto.

0: can't take it with you when you go, ow!
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 30 luglio. Dal 5 al 22 agosto, come sempre, in via Serenissima a Brescia, torna la festa di Radio Onda d'Urto. Anche in occasione di questa 34esima edizione sarà possibile lasciare a casa la propria auto e scegliere una mobilità più sostenibile. Disponibili infatti dal centro città per arrivare in festa l'autobus della linea 3 in direzione Rezzato e come sempre la metropolitana fermata a Santa Eufemia Buffalora. È anche disponibile un servizio di trasporto pubblico notturno con la partenza degli autobus alla stazione metro Santa Eufemia Buffalora. Maggiori informazioni sulla mobilità sostenibile, così come tutte le altre informazioni inerenti alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto su www.festaradio.org. Andiamo al cinema. Per questa sera il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 19:15 La casa dalle finestre che ridono, un film cult di Pupi Avati. In sala 2 invece alle ore 19 verrà proiettata la versione originale sottotitolata di Allora balliamo di Amélie Bonin. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece dell'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettata la versione originale sottotitolata di Die My Love di Lynn Ramsey. L'appuntamento è alle ore 21:30 presso il parco del Museo di Santa Giulia in via dei Musei 81B, sempre a Brescia. L'Arena del Centro, il cinema presso il cortile delle scuole Calini in via Nino Bixio, sempre a Brescia, propone per questa sera Che Dio perdona a tutti, un film di Piff. Mentre nel cortile della scuola secondaria di Cellatica, sempre questa sera, verrà proiettato il film Scary Movie. Andiamo a Bovezzo, dove al Parco Urbano 2 Aprile continua la festa di Liberazione 2026. Per la serata di giovedì 30 luglio verrà proposto alle ore 21 l'incontro Welfare non guerra permanente, in cui interverranno Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, e Cristina Torli, segretaria di Rifondazione Comunista Brescia. La festa di Liberazione 2026 andrà avanti a Bovezzo fino al 2 agosto. A Toscolano Maderno invece, nell'ambito della 30esima edizione di Roccherellando in via Statale 92, dal 30 luglio al 2 agosto sarà presente la tenda di solidarietà con la Palestina organizzata da Sanitari per Gaza, Gruppo Gandhi per la Pace e sezione Ampi di Toscolano Maderno. Nel quadro della tenda di solidarietà, sabato 1 agosto alle ore 20:30 presso l'Orto Botanico Ghirardi in via Religione 25, sempre a Toscolano Maderno, un incontro che vedrà protagonisti la dottoressa Siria Garattini di Sanitari per Gaza e il dottor Ismaila Boussamaleh. Mezzo secolo di occupazione e mezzo secolo di autogestione, dalle lotte degli ospedalieri a Cox 18. Questo il titolo della mostra fotografica, che riunirà anche video e documentazioni dedicati ad Anna B, che continuerà fino al 2 agosto presso il Cox di Milano in via Conchetta 18 a Milano. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non

Una buona giornata a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa nazionale di questo giovedì 30 luglio. Ci occuperemo innanzitutto della nuova proposta ultra repressiva delle destre reazionarie al governo in Italia, quella di introdurre l'utilizzo, peraltro molto facile, con una telefonata al magistrato di turno, niente più, da parte delle forze di polizia, l'utilizzo del riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale per schedare, profilare le persone, anche i manifestanti e le manifestanti durante le manifestazioni di piazza. Questa ennesima trovata propagandistica ma anche ultra securitaria e repressiva della destra guidata da Giorgia Meloni arriva ovviamente nella perpetua campagna elettorale delle destre e arriva sulla coda degli scontri durante la marcia popolare No TAV in Val di Susa sabato scorso durante il festival Alta Felicità, un tema su cui ancora alcune redazioni dei giornali, seguendo un po' la narrazione del governo Meloni, proseguono nel compilare pagine su pagine, colonne su colonne, per parlare di fatto ormai del niente, dopo aver dato la notizia che c'è stata una grande manifestazione che si è diretta verso i cantieri della grande opera inutile, dannosa, devastante e molto costosa in termini di denaro pubblico dell'alta velocità a Torino-Lione, e si sono scontrati con la polizia. Sarebbe bastato dare questa notizia, ma alcuni giornali insistono andando avanti a parlare di fatto del nulla. C'è anche di peggio, perché invece il Corriere della Sera proprio non lo guarderemo questa mattina per quanto riguarda questo tema, quello di questa nuova trovata del governo Meloni associata alle ultime manifestazioni di piazza in cui ci sono stati scontri, non solo quella in Val di Susa ma anche la risposta di massa di piazza all'omicidio di Stato di Abderrahim Fakir a Bologna della settimana scorsa. Ci furono scontri nelle vie del centro cittadino del capoluogo emiliano tra manifestanti e polizia. Non leggeremo il Corriere della Sera su questo, perché veramente il Corriere della Sera questa mattina vince a mani basse il campionato dell'infamità e dell'infamia, oltre che essere veramente, dal punto di vista anche giornalistico, quanto di più vicino possibile alla carta igienica per quanto riguarda le pagine che trattano di manifestazioni di piazza, scontri, tra virgolette, sicurezza questa mattina. Questa notizia però è l'apertura su diversi quotidiani, quasi tutti, quindi partiremo proprio da questo tema, dopo questa lunga premessa, e ci occuperemo poi invece di questioni internazionali, in particolare la guerra Iran-USA e ancor più in particolare del sempre maggior rischio di allargamento, diciamo a catena e totalmente fuori controllo, di questa guerra scatenata dall'aggressione militare israelo-statunitense all'Iran, ma che ora coinvolge sempre più stati e sempre più eserciti. Andremo a vedere perché, in particolare ci si riferisce al recente intervento dell'Arabia Saudita con il proprio esercito contro milizie legate all'Iran sul territorio iracheno, ma anche agli attacchi dell'esercito ucraino nel Mar Nero contro imbarcazioni battenti bandiera iraniana e la promessa di rappresaglia da parte dei Pasdaran, e quindi pericolo ulteriore allargamento del conflitto in Asia occidentale, oltre il Medio Oriente e l'Asia occidentale, legandosi pure al conflitto in corso su larga scala da 4 anni in Ucraina. E poi avremo alcune segnalazioni, principalmente dal mondo del lavoro in chiusura. Partiamo allora dal tema della repressione, più che della sicurezza. Partiamo dal Manifesto, che come al solito gioca con le parole, con il titolo di apertura, stamattina con una citazione satirica anche di un certo spessore: Reeducational Channel,
Questo è il titolo di apertura. La destra alza il tiro della repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima, e un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Questo è il titolo del manifesto, che è utile perché, come al solito, riassume in poche righe anche la notizia di cui stiamo parlando. Vedremo poi sul manifesto il commento di Rocco Vanzana, lo scanner della patria contro il dissenso, piazze proibite, e anche la riflessione, un pezzo della riflessione del cronista che si occupa di politica di palazzo per il manifesto, Andrea Colombo, sul fatto che oggi, in questo periodo, come non mai, alla destra, al governo, divisa su tutto, serve agitare, come sempre fa, ma in particolare in queste settimane, agitare come lui lo definisce un mastice che saldi le forze divise tra di loro della destra al governo, appunto perché sennò sarebbero oggi divise su tutto. Le forze politiche che compongono la coalizione di governo. La Repubblica, l'apertura, identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole europee, Bruxelles accende un faro, l'opposizione, si tratta di Grande Fratello, pacchetto sicurezza, pene più aspre dopo il caso Notav. Abbiamo poi il Domani, che in realtà apre sulle questioni internazionali, lo vedremo dopo, ma in prima pagina, accanto all'apertura sulle questioni che riguardano la guerra globale, riporta e anticipa l'editoriale, il commento di Giorgia Serughetti, che poi prosegue a pagina 3, e lo leggeremo. Contro la ferocia securitaria serve spiegare la complessità, come replicare alle destre. Abbiamo poi il Fatto Quotidiano, l'apertura è questa: lor signori scudati e cittadini schedati, due giustizie, del Mastro Salvo, controlli facciali in piazza. Oggi aula o rinvio, paure di Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere e intelligenza artificiale anti-proteste. Come abbiamo detto, non vedremo gli articoli del Corriere della Sera, ci rifiutiamo, però segnaliamo, giusto per farvi capire, il titolo ultra sensazionalista e con anche una chicca. Alta tensione sulla sicurezza, estesi i riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato, violenze di piazza, Fratelli d'Italia è associazione per delinquere e, udite udite, i notav tedeschi difesi dal legale di Askatasuna. Questo è il titolo del Corriere della Sera, che così pensa di proporre una grande inchiesta, un grande scoop, e ovviamente a questi due attivisti tedeschi che sono stati fermati e arrestati dopo gli scontri contro il TAV di sabato scorso in Val di Susa, ovviamente da attivisti locali è stato offerto il supporto legale dell'avvocato che segue e degli avvocati che seguono le attiviste e gli attivisti del movimento No TAV, e quindi non una grande inchiesta giornalistica, non un grande scoop o una grande polemica politica. E questi sono un po' i titoli. Ora andiamo a vedere alcuni articoli interni. Partiamo dalla cronaca, praticamente soltanto la cronaca dalle pagine di Repubblica. Sia il riconoscimento facciale dal governo, più poteri alla polizia. L'opposizione è il Grande Fratello, siamo a pagina 2, l'articolo di Serena Riformato. Il decreto legislativo che recepisce il regolamento europeo in materia amplia le possibilità di sorveglianza in piazze e strade per ragioni di ordine pubblico. I dati raccolti potranno essere conservati per 7 giorni. Il PD si eccede nell'uso di strumenti invasivi, AVS, profilazioni di massa inaccettabili, azione, indagini affidate ad algoritmi non trasparenti. E abbiamo poi
uno schemino domanda e risposta di Vittorio Emanuele Orlando. Il volto diventa impronta biometrica, i dubbi su privacy e schedature, risponde ad alcune domande, questo domande e risposte. Abbiamo poi ancora pagina 3 di Repubblica, l'articolo da Bruxelles di Claudio Tito, la corrispondenza da Bruxelles di Claudio Tito, riprese in tempo reale e niente vaglio dei giudici, Bruxelles accende un faro su questa ideona del governo Meloni. A settembre l'Unione Europea dovrà valutare la norma italiana, ma confrontando l'atto che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale emergono già criticità. Il quotidiano Repubblica poi decide di intervistare il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi. Rischiamo l'AIS digitale o scenari da film distopici, basta polveroni securitari, commenta Sensi del PD. Andiamo ora a leggere alcuni commenti da Il Domani e Il Manifesto. Passiamo prima però dal Fatto Quotidiano, segnaliamo l'articolo in taglio basso tra pagine 2 e 3 di questa mattina di Vincenzo Bisbiglia e Vanda Marra. Blitz a destra, riconoscimento facciale per l'ordine pubblico, la polizia scavalcherà i giudici, poteri agli agenti per prevenire i reati. Inoltre aggiungono, leggiamo proprio solo le ultime righe che aggiungono un qualcosa di interessante, il grande fratello meloniano, scrivono Marra e Bisbiglia sul Fatto Quotidiano, presenta un altro punto ostico. Se da un lato l'operazione matching tra i dati biometrici carpiti dalle videocamere di sorveglianza e le fotosegnaletiche avverrà sempre a posteriori, dunque a reato compiuto in alcuni casi di fronte al pericolo di attacco terroristico, la raccolta sarà preventiva e i dati potranno essere conservati per 7 giorni prima di essere distrutti. La definizione di attacco terroristico allo stato attuale è ben precisa, ma cosa succederà se un successivo provvedimento integrerà la fattispecie allargandola alle manifestazioni politiche? Basta leggere George Orwell e Philip Dick per avere risposta, commentano le due firme del Fatto Quotidiano. Sul Manifesto invece abbiamo da pagina 1 e poi su pagina 2 il corsivo di Rocco Vazzana, che commenta la notizia che troviamo a pagina 2 nell'articolo di cronaca di Mario Di Vito, Re-educational Channel, sorvegliare e punire con l'intelligenza artificiale, ecco il riconoscimento facciale a strascico, il governo accelera, blitz in commissione, la polizia potrà usare i dati biometrici per identificare chi va in piazza anche nei giorni prima di una manifestazione. Abbiamo poi il commento di Vazzana, parte in prima pagina. Ha ragione Ignazio La Russa quando stuzzica Vannacci sulla sfida lanciata alla destra. Più a destra di Fratelli d'Italia non c'è niente. Così in sostanza ha detto La Russa. Vedremo dopo qualcosa su questo. Perché mentre gli altri strombazzano sulla remigrazione e scagliano anatemi, gender, invettive anti-UE, il partito di Meloni fa, e come se fa, prosegue a pagina 2 Vazzana sul Manifesto, nulla che abbia a che vedere con soluzioni a problemi reali, sia chiaro, ma sulla capacità di trasformare in legge la propaganda permanente, la fiamma non ha eguali sul mercato. Dal decreto Rave in poi è stata un'orgia di provvedimenti inutili e più spesso dannosi, scanditi al ritmo infernale dei fatti di cronaca, Caivano, Cutro, decreti sicurezza vari, imputabilità dei minori. Bisogna dare una legge in pasto ai telespettatori giusto in tempo per il TG della sera. Ma nessuno di questi provvedimenti spot finora aveva toccato le vette inquietanti di affidare alla polizia tonnellate di dati biometrici bypassando i controlli del giudice in nome della caccia a fantomatici anarchici, ipotetici cospiratori, semplici manifestanti, ignari passanti. Dietro ognuno di noi c'è un potenziale terrorista, nemico del popolo, da sottoporre allo scanner della patria. Roba da regime sudamericano propinata attraverso lo strumento del decreto legislativo, che non prevede particolari resistenze parlamentari prima di finire in gazzetta ufficiale. Un obbrobrio giuridico che solo la consulta potrà prima o poi bloccare, ma intanto si proceda a passo d'oca. E se il riconoscimento facciale non bastasse a placare la sete e la fame degli elettori, meglio proporre una nuova legge, un'altra, per risarcire le vacanze a 2,20 euro al litro o per ingannare l'attesa interminabile di una TAC, associazione a delinquere per i reati di piazza. Tradotto, occhio a darvi appuntamento per una manifestazione, rischiate la galera. È questa l'ultimissima trovata dei Fratelli d'Italia.
L'urgenza del provvedimento è giustificata dal crescente susseguirsi di episodi di violenza, è un virgolettato, che richiederebbero, altro virgolettato, un adeguamento dell'apparato normativo. I fotogrammi degli scontri in Valsusa e dei fatti di Bologna, dove a generare indignazione non è la morte di un 42enne di origine marocchina fermato dalla polizia, ma le vetrine rotte dai manifestanti, sono un ferro troppo caldo per non essere adeguatamente battuto. E così la mannaia di Fratelli d'Italia minaccia di abbattersi non solo su presunti facinorosi, ma anche su eventuali fiancheggiatori, chiunque ospiti o offra vitto e trasporti ai manifestanti indiziati. E ancora, aggravanti varie e confisca obbligatoria dei beni. I sedicenti garantisti della maggioranza, pronti a sollevare un muro di scudi sulle preferenze in legge elettorale, per ora non sono pervenuti. Gli alfieri dello Stato di diritto non battono ciglio di fronte all'arroganza autoritaria. Al massimo strepitano, ma in una logica di scambio politico. Le garanzie valgono solo per i colletti bianchi. Se poi i PM vogliono visionare le chat di Del Mastro con un indagato della per mafia, la schiena dritta del partito di Meloni si flette immediatamente, il Parlamento è giustamente sovrano e poi mica c'è una vetrina rotta da riparare. Così Rocco Vazzana in maniera piuttosto efficace sul manifesto. Andrea Colombo, per quanto riguarda la cronaca politica, la cronaca di Palazzo, commenta così, sempre sul manifesto a pagina 3, la destra divisa su tutto ritrova il collante nella crociata securitaria. Scrive Andrea Colombo sul manifesto, la sicurezza. Se non ci fosse bisognerebbe inventarla. In effetti non c'è governo che non abbia provveduto a tirar fuori dal cilindro un'inesistente ma provvidenziale emergenza securitaria. Dal decreto microcriminalità di D'Alema, un pioniere, ai vigilantes di Maroni, rimasti per fortuna una fantasia malata, dal pugno di ferro di Minniti, uno che a destra lo invidiano tutti, alla truculenza di Salvini e alla raffica di decreti, decretoni e decretini di questo governo. L'incontinenza di Meloni, tracimata nell'ultima settimana, si spiega anche col fatto che la destra ha un motivo in più dei rivali per puntare sulle paure del popolo votante. A sinistra il tema resta comunque divisivo, anche se di solito i securitari operano e i garantisti pigolano. A destra, invece, è un mastice tanto potente da fare il paio con l'eterna crociata contro l'invasione migrante. Di quel collante il centrodestra non aveva mai avuto tanto bisogno quanto oggi. Per il resto, ovunque si volga lo sguardo, è guerra o guerriglia tra le forze del centrodestra tra di loro, dice Andrea Colombo. Un altro commento che noi segnaliamo su questo tema è quello di Giorgia Serughetti, ripreso già in prima pagina, in primo piano sul Domani, e che poi troviamo a pagina 3 in taglio basso. Contro la ferocia della destra serve spiegare la complessità, dice la filosofa Serughetti sul Domani stamattina. Per effetto di un meccanismo che appare inarrestabile, ogni nuovo caso di cronaca che coinvolge temi politicamente sensibili, dall'immigrazione agli scontri di piazza, avvantaggia, almeno nei sondaggi, l'estrema destra. Succede in Germania, dopo l'attentato al Christopher Street Day di Berlino, la comunità LGBTQ plus tedesca, bersaglio della violenza del 21enne Abdul Ballut, prova a respingere la strumentalizzazione dell'accaduto volta a introdurre nuove strette su migranti e richiedenti asilo. Ma la macchina della propaganda di destra funziona a pieno ritmo e non è facile da contrastare. Alice Weidel, leader di Alternative für Deutschland, attacca il governo Merz per la sua sottovalutazione dell'islamismo, dichiarando: noi siamo pronti ad agire. E i sondaggi premiano il partito che a settembre potrebbe ottenere la maggioranza assoluta nel Land della Sassonia-Anhalt. Succede similmente in Italia, dove la narrazione dominante della violenza, che sia legata alla microcriminalità o alla protesta organizzata, ne identifica le cause nei corpi estranei alla collettività. Migranti, giovani maranza, stranieri che si infiltrano nei cortei o ancora soggetti classificati come antinazionali e dunque pericolosi, quali i centri sociali o i movimenti ambientalisti. È questa la narrazione imposta dalla destra, in passato attraverso la propaganda d'opposizione e oggi da posizioni di governo, anche grazie al controllo di gran parte dei media. Dopo gli scontri tra manifestanti notave e polizia in Val di Susa e quelli di Bologna seguiti alla morte di Abderrahim Fakir nelle mani della polizia, la reazione energetica di Giorgia Meloni a difesa delle forze dell'ordine avvantaggia Fratelli d'Italia nelle intenzioni di voto insieme al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Chi si oppone all'ondata nera in Italia come in altri paesi sembra,
restare con la sola opzione di smarcarsi dall'accusa di tacere, giustificare la violenza di piazza o proteggere assassini migranti o islamisti. Perché ovunque i problemi sociali sono già inquadrati nei termini imposti dalla destra nativista e autoritaria, ogni lettura dissonante, richiamo alla complessità o introduzione di distinguo è liquidata come inerzia o complicità. Eppure qualche elemento di complessità andrà pur tenuto in conto.

attori che possono esporre i giovani vulnerabili al richiamo dell'islamismo jihadista non rende meno fermi nel rifiuto del terrorismo, ma più capaci di comprenderne le cause. Per quanto riguarda i recenti dibattiti sulla sicurezza in Italia, la lettura che fa discendere dalla violenza di piazza la necessità di una maggiore repressione è l'unica possibile? Si potrebbe ben sostenere il contrario, che sia la strozzatura dei canali di partecipazione, la chiusura degli spazi sociali, la repressione a tutto campo del dissenso a generare violenza, tanto più dopo 4 anni di stretta autoritaria contro i movimenti di contestazione nel nome di sempre nuovi pacchetti sicurezza, tra virgolette. Dietro la violenza politica delle generazioni più giovani, ma non solo, c'è la rabbia per l'esclusione democratica, l'ingiustizia, la riduzione forzata al silenzio. Questo la giustifica? No, dice Giorgia Serughetti, prova a spiegarla. E avere il coraggio della spiegazione può far perdere voti nell'immediato, ma rappresenta l'unica sfida possibile all'egemonia del pensiero unico, la via d'uscita dal meccanismo che alimenta l'ascesa dell'estrema destra. Così la filosofa Giorgia Serughetti sul Domani di questa mattina. Per chiudere questo capitolo e anche per capire quali sono i progetti di questa destra reazionaria al governo, segnalo a pagina 8 del Sole 24 Ore di questa mattina alcune dichiarazioni che il presidente del Senato di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, ha rilasciato alla stampa durante la quarta cerimonia del ventaglio del presidente del Senato da quando ricopre questa carica istituzionale. Già in prima pagina su Sole 24 Ore troviamo: La Russa vede tra virgolette Meloni al colle e apre sul voto anticipato. Ne parla poi l'articolo di Manuela Perrone a pagina 8 del Sole 24 Ore: La Russa vede Meloni al colle e apre al voto anticipato. Il presidente del Senato calcola al 49% la possibilità di urne prima di ottobre 2027. E poi cos'è che ha detto sull'ascesa di Vannacci nei sondaggi? La gara che è più a destra la vinco a mani basse, sostiene Ignazio La Russa, così apertamente. E quello che però volevamo sottolineare è che La Russa, parlando con la stampa a questa cerimonia del ventaglio, ha detto che vedrebbe bene Giorgia Meloni come Presidente della Repubblica. In realtà è noto che uno degli obiettivi, se questa destra di governo dovesse essere rieletta il prossimo anno, sarebbe quello di portare proprio lui, Ignazio La Russa, a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica. E quindi La Russa rilancia l'idea di Giorgia Meloni al Quirinale, dice: la premier allo Stato non ci pensa, ma se un giorno ci pensasse sarebbe un grande vantaggio per gli italiani, questo sostiene La Russa. Ma poi La Russa prova anche a smitizzare l'avanzata di Roberto Vannacci, prima con una battuta: io la gara chi è più a destra non dico che la vinco a mani basse perché sarei presuntuoso, ma dico che non esiste. E poi con un avvertimento all'indirizzo del generale: porta veramente male dichiarare di essere la vera destra. E poi si è lasciato andare, dice Manuela Perrone, La Russa si è lasciato andare a citazioni di Rauti, di Storace, di movimenti come Forza Nuova. Così, a pagina 8 del Sole 24 Ore, giusto per ricordare quali sono poi gli impegni futuri, diciamo così, i progetti della destra reazionaria al governo in Italia. Con questo cambiamo tema, andiamo all'altro argomento che troviamo sulle prime pagine, in primo piano, sui quotidiani questa mattina: quello del rischio sempre più alto di un allargamento ben oltre il Medio Oriente e ben oltre lo scenario ucraino della attuale guerra globale e della attuale situazione di guerra ed escalation bellica a livello globale generalizzata. Vediamo l'apertura del Domani a questo proposito. L'Iran attacca, la Cina dà i missili, la guerra di Trump è un disastro. Dopo l'attacco dei Pasdaran in Giordania scatta subito la rappresaglia USA coordinata insieme a Riyadh. Il presidente americano torna in modalità vendetta, la trattativa è in alto mare, Trump torna a pronunciare, a scrivere frasi come li faremo a pezzi, eccetera, eccetera. Qual è il riferimento di cronaca al fatto che Riyadh, cioè l'Arabia Saudita, l'esercito dell'Arabia Saudita, ha attaccato milizie proxy dell'Iran in Iraq, nel territorio iracheno, dopo che queste hanno bersagliato

0: con dei missili alcune infrastrutture in territorio saudita. L'altro fronte, lo dicevo prima, che fa parlare di un forte rischio di allargamento e anzi di saldatura di connessione tra i due principali conflitti in corso nel mondo, non gli unici, ma quelli di cui si parla di più, anche più diciamo imponenti in termini di utilizzo di mezzi militari e di investimento nell'escalation militare imperialista a livello globale, perché è il fatto che l'esercito ucraino abbia colpito nel Mar Nero delle navi battenti bandiera iraniana e l'Iran abbia promesso vendetta. Comunque, torniamo al domani, pagina 7, dopo aver letto il titolo in prima pagina, la cronaca a pagina 7, Teheran attacca le basi USA e Trump si vendica in Iraq. La guerra si allarga ancora, rappresaglia americana in varie province irachene, coordinata insieme ai sauditi. Negoziati di nuovo in alto mare, il tycoon torna alle minacce, li faremo a pezzi. Sullo stretto di Hormuz, gli Ayatollah bocciano il piano proposto dai vicini dell'Oman per la gestione dello stretto. Abbiamo poi l'approfondimento di Vincenzo Leone, che riprende le parole dell'analista e associate fellow alla Russia and Eurasia Program della Chatham House di Londra, Keir Gills, quindi diciamo questi istituti, diciamo, di analisi geopolitica militare propongono questa lettura ora sui rapporti tra Cina e Iran, patto tra Cina e Iran, sistemi missilistici alla difesa Pasdaran. L'intesa può cambiare il conflitto. Per la Reuters, il corpo dei Pasdaran è in attesa di circa 400 lanciatori di missili a spalla made in China. La fornitura servirà anche a frenare le operazioni di terra statunitensi eventuali, oppure a fare da deterrente. Così i temi proposti dal domani su questo argomento. L'altro quotidiano, chiaramente, che apre su questioni geopolitiche militari, a cui dedica diversi articoli, è il Corriere della Sera. Furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, l'Arabia Saudita con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Ne parla di questo Federico Rampini a pagina 3 del Corriere della Sera. Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita, scende in campo, un regalo agli USA dal regime iraniano che sbaglia i calcoli, si compatta il vasto fronte arabo alleato di Washington. Questo secondo Federico Rampini, sempre molto vicino agli ambienti governativi, un po' anche di qualsiasi colore statunitensi. Poi a pagina 2 abbiamo la cronaca di Andrea Nicastro, Stati Uniti e Riyadh colpiscono l'Iraq, Trump torna a minacciare Teheran, i sauditi si uniscono agli strike contro i gruppi filo-iraniani, ira del presidente per gli attacchi alle basi in Giordania. E poi c'è l'altro tema di cui parlavo prima, ma ne parleremo anche tra poco leggendo un po' un articolo di Sabato Angeri sul Manifesto, che prova a fare un quadro complessivo di tutto ciò, è quello dell'articolo sul Corriere della Sera in taglio basso tra pagine 2 e 3 di Francesco Battistini, che dice: gli Ayatollah sono tentati dal missile sull'Ucraina, Pechino arma i Pasdaran, conflitti intrecciati dopo i raid nel Mar Caspio. Così sul Corriere della Sera. Andiamo ora sul Sole 24 Ore, sempre molto attento alle questioni internazionali e anche alle conseguenze economiche delle guerre imperialiste. Infatti in prima pagina troviamo scivolone delle borse, l'ira di Trump contro Teheran riaccende la corsa del petrolio, le nuove tensioni internazionali tornano a pesare sul greggio, i contratti sul Brent per settembre hanno superato $90, riagganciando in giornata anche quota $91 al barile, in rialzo di oltre l'8%. La cronaca sul conflitto invece è a pagina 10 del Sole 24 Ore. Trump, colpiremo duro in Iran, drone su nave gasiera in Egitto, quindi un po' già si è perso un po' il conto dei colpi e dei missili sparati, di dove questi vanno a colpire, in un'area ben più ampia rispetto, diciamo, all'Iran nello stretto di Hormuz. Massicci raid congiunti di sauditi e americani contro le milizie sciite in Iraq, esplosioni nel porto egiziano di Damietta, colpita nave cisterna USA. E poi abbiamo l'analisi di Roberto Bongiorni a pagina 10 del Sole 24 Ore, la mossa azzardata di Riyadh, cioè dell'Arabia Saudita, contro le milizie alleate di Teheran. Escalation, l'intervento ufficiale saudita nel conflitto rischia di allargare il fronte ulteriormente, aggiungiamo noi. Andiamo ora sul Manifesto, sempre per parlare di questo tema, e come anticipavo, dal Manifesto vediamo anche l'analisi di Sabato Angeri, che cerca di unire un po' i puntini. In prima pagina il titolo del Manifesto è questo: Iran, la guerra si è già allargata, la Repubblica Islamica colpisce la Giordania, attacco congiunto Riyadh-Washington in Iraq. Sabato Angeri, che come sapete si occupa del conflitto in Ucraina, e di Ucraina e comunque di Est Europa principalmente, firma questo articolo, questo editoriale per il Manifesto su questa escalation bellica sempre più grave, che riprende il titolo che il Manifesto usa da tempo, soprattutto sul tema della guerra in generale, soprattutto su quella in Ucraina, cioè il limite ignoto, e lo mette al plurale: i limiti ignoti, prove di conflitto incrociato globale. Scrive Sabato Angeri in prima pagina sul Manifesto: il risultato dell'insolita triangolazione bellica con la presenza del premier israeliano Netanyahu e del presidente ucraino Zelensky e i funerali del senatore USA Lindsey Graham martedì a Washington è la paura per l'allargamento dei conflitti, o meglio, come ormai dicono in molti, per la loro fusione. Questo in prima pagina, anticipa poi l'articolo a pagina 6 di Sabato Angeri sul Manifesto. I calcoli sbagliati di Donald Trump sull'Iran hanno creato una pericolosa congiuntura in cui Ucraina e Israele cercano di dimostrarsi indispensabili per Washington. I funerali di Lindsey Graham nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, non distante da Capitol Hill, hanno rappresentato, meglio di molti summit a porte chiuse, questa convergenza. Netanyahu e Zelensky sono stati ripresi dalle telecamere della stampa intenti in una fitta conversazione prima dell'inizio del rito. Il padrone di casa ha mantenuto le distanze. Il momento solenne serviva per rilanciare il MAGA, approfittando della memoria del defunto senatore che in 30 anni non si è mai perso una guerra. Queste sono parole di Trump, un modello da seguire per tutti i veri patrioti americani. Sempre parole di Trump. Il risultato evidente di questa insolita triangolazione è la paura per l'allargamento dei conflitti, o meglio, come ormai dicono in molti, per la loro fusione. Al centro del grande gioco c'è Teheran, che per Netanyahu equivale alla campagna elettorale che potrebbe salvarlo dai processi che lo aspettano, e per Zelensky a una guerra parallela alla Russia. Di ritorno in patria, il leader ucraino è stato riportato ai problemi delle manifestazioni pro Fedorov, l'ex ministro della difesa silurato in malo modo a inizio del mese. La valanga innescata dall'ultimo rimpasto di governo a Kiev non ha esaurito la sua forza, e per il 31 luglio i manifestanti hanno convocato una giornata nazionale di proteste. Lo scontro tra due visioni del mondo, una la sua, considerata eredità del passato sovietico, fatta di corruzione, favoritismi e oligarchi, e l'altra che parla di democrazia ma rima con i principi della Silicon Valley e le riforme turbotecnologiche per la guerra in corso e per l'Ucraina del futuro. La mossa che doveva togliere dai riflettori Fedorov gli ha invece consegnato una popolarità senza precedenti. I Patriot, che Zelensky chiede da mesi in ogni consesso internazionale, sono stati al centro del colloquio con Trump anche martedì, ma gli USA li hanno ampiamente utilizzati per difendere Israele. Diversi alti funzionari di Washington sostengono che la guerra contro l'Iran abbia seriamente ridimensionato le scorte d'oltreoceano, così come altri palesano il fastidio del tycoon per il pressing di Netanyahu, il quale ha però definito granitica l'alleanza con Trump prima di incontrare J.D. Vance, negli ultimi tempi sempre più mediaticamente ostile a Israele, e Pete Hegseth. Tuttavia lo scontro con l'Iran per ora non può restare sospeso. Trump ha dichiarato che sta valutando un nuovo attacco devastante dopo il raid di Teheran contro le basi US in Giordania. Nel frattempo è intervenuta anche l'Arabia Saudita, alla quale il presidente statunitense ha promesso il via libera per l'arricchimento dell'uranio, che nelle scorse ore ha partecipato ai raid USA contro l'Iraq. L'obiettivo sono le milizie sciite filo-iraniane, ma anche in questo contesto, come per gli attacchi ai mercantili iraniani nel Mar Caspio, c'è una traccia ucraina. Lunedì il consigliere nazionale per la sicurezza di Baghdad, Qasim al-Abudi, aveva dichiarato di aver individuato una cellula che ha colpito una serie di strutture governative per conto dell'Ucraina. Kiev ha subito negato, ma la distensione è avvenuta solo dopo una telefonata di scuse al ministro degli esteri iraniano Araghchi. Secondo il New York Times, il rischio di escalation era già reale. L'Iran aveva preso in considerazione l'idea di attaccare un porto ucraino come rappresaglia, ma un'intensa attività diplomatica ha per ora calmato la situazione. D'altro canto, la stampa USA è generalmente d'accordo nel considerare le azioni di Kiev nel Mar Caspio come un favore a Trump. L'esperienza ucraina nell'uso e nel contrasto dei droni ha pochi eguali al mondo e, oltre a essere stata invocata dai paesi del Golfo, potrebbe essere al centro della ritrovata armonia tra Trump e Zelensky, passato da paria a, tra virgolette, vincente, perché sono parole di Trump. Un ulteriore collante di questo triangolo è l'ammirazione di una parte dei vertici militari e politici di Kiev per Israele. Il piccolo stato che si fa grande votandosi al conflitto permanente e alla deterrenza contro alleati più grandi e numericamente più forti. Questo è il mito che hanno alcuni vertici militari e politici di Kiev, dice Sabato Angeri. Con gli USA alle spalle e al comando, ovvio, ma questo a Zelensky non darebbe fastidio. Diventare il nuovo avamposto di Washington in Europa dell'Est è un ruolo che l'Ucraina assumerebbe volentieri, soprattutto visto che i presupposti ci sono già tutti, sia dal punto di vista politico sia da quello militare. Si tratterebbe di un protettorato forte, armato e capace di combattere. A differenza dell'Unione Europea, troppo imprevedibile, almeno fino alle prossime elezioni, e con troppe remore ideali per Gaza e per l'aggressività di Tel Aviv. L'Ucraina per ora è poco maga, ma per questo c'è tempo, tanto l'Unione Europea continua a temporeggiare. Ma per quanto Zelensky e Netanyahu abbiano le idee chiare, l'incognita più grande resta Trump, che tra poco dovrà fare i conti con le elezioni di medio termine. Così Sabato Angeri sul Manifesto. Abbiamo poi la cronaca di Michele Giorgio a pagina 7, sempre del Manifesto. I raid di Stati Uniti e Riyadh travolgono i piani di al-Zaidi, il premier iracheno stretto tra le milizie pro-Teheran e gli USA. E poi abbiamo Eliana Riva che ci ricorda quanto continua ad accadere quotidianamente in Palestina, ormai un po' dimenticata dai quotidiani e dai media in generale, ma continuano, cosa? Sequestri di terre e nuovi insediamenti dei coloni, assalto senza fine alla Cisgiordania, così si intitola l'articolo di oggi di Eliana Riva. Dopo mesi Israele libera alcuni detenuti, ma dal carcere escono spettri barcollanti. Non erano terroristi, ammette ora Israele. Inutili i ricorsi alle autorità israeliane, l'ONU denuncia e chiede interventi internazionali. Così sul Manifesto. Per chiudere la rassegna stampa di carattere nazionale di questa mattina, torniamo in Italia con alcune segnalazioni interessanti. Una riguarda una vicenda di cui ci siamo occupati anche qui su Radio Onda d'Urto con due interviste, una da Taranto e l'altra da Genova, negli ultimi giorni. Stiamo parlando della vertenza e della questione ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia. Ne parla Stefano Iannaccone a pagina 3 del Domani questa mattina. Ex Ilva in alto mare e inflazione alle stelle, i fallimenti di Urso non finiscono mai. Un governo senza politica industriale ed energetica. Il futuro del colosso siderurgico, l'ex Ilva, è sempre più in bilico. Serve una nuova gara per la cessione, i lavoratori scioperano ancora. L'esecutivo ha varato il quinto decreto in 4 anni senza risolvere la questione. Oltre che poi, mette insieme anche questa notizia Iannaccone, sul caro carburanti si naviga a vista. Più di tutte però, dice Iannaccone sul Domani, la storia dell'ex Ilva è la fotografia del fallimento del governo Meloni sulle politiche industriali. Di mezzo c'è l'impresa che dovrebbe essere il fulcro di un esecutivo di centrodestra e il destino di migliaia di lavoratori, categoria a cui Meloni dice di volersi rivolgere. Urso, ha sicuramente ereditato una situazione complicata, ma in 4 anni l'esecutivo ha varato 5 decreti ad hoc, l'ultimo nel Consiglio dei Ministri di qualche giorno fa, senza mai individuare una reale soluzione. Ogni volta sembrava dovesse essere l'ultimo provvedimento sul tema, ma così non è stato. Urso ha spesso garantito di lavorare alla cessione dell'azienda per darle un futuro. Il governo deve assumersi una responsabilità precisa, serve una politica industriale in grado di tenere insieme salute, ambiente, innovazione e competitività, hanno detto i 2 deputati del PD, Pandolfo e Peluffo. L'esito delle promesse è infatti sotto gli occhi di tutti. Appena lo scorso 5 marzo il ministro aveva incontrato i sindacati garantendo che alla fine di quel mese ci sarebbero state informazioni definitive sul destino e sul proprietario del colosso siderurgico italiano. A fine luglio, invece, si è tornati al punto di partenza, ma già l'estate dello scorso anno era stata bollente su questo versante. Il ministro si era speso per risolvere la questione. Ancora oggi i lavoratori sono in sciopero per chiedere tutele e garanzie di fronte a un tasso di incertezza molto elevato. Il governo ha annunciato la necessità di dover rifare il bando per la cessione. Oltre all'interesse manifestato da Flux Group, è tornato in gioco anche l'indiano Jindal, colosso che per mesi sembrava uscito di scena. Una sintesi della grande confusione nei cieli della siderurgia italiana e di un governo inadatto a gestire la situazione. Così Stefano Iannaccone sulle colonne del Domani riguardo alla vicenda ex Ilva. Chiudo la rassegna stampa nazionale di questa mattina qui su Radio Onda d'Urto con le ultime 2 segnalazioni, sono 2 articoli che sono uno di fianco all'altro, riguardano tutte e 2 in qualche modo il tema del lavoro e sono a pagina 5 del manifesto di questa mattina. Da una parte torniamo sulla vicenda della cosiddetta tendopoli di San Ferdinando, tema del quale ci siamo occupati nelle ultime settimane anche qui su Radio Onda d'Urto. È sgomberata la tendopoli di San Ferdinando, quindi sono terminate le operazioni di svuotamento, ma l'ONG Emergency denunciano che rimane l'incertezza su quale sarà il futuro. C'erano diversi migranti che, pur muniti di permesso di soggiorno, senza residenza, non sapevano dove sarebbero finiti, racconta Mauro De Stefano, capo delegazione di Emergency nella piana di Gioia Tauro. E quindi rimane l'incertezza. Occorre superare definitivamente il sistema dei grandi insediamenti. La salute non dipende soltanto dalla possibilità di ricevere una visita o una cura, ma anche dalle condizioni in cui si vive e si lavora, dalla possibilità di spostarsi, di accedere ai servizi sanitari e sociali e di sottrarsi a condizione di sfruttamento, denuncia Emergency. Le associazioni non sono state coinvolte nel percorso di trasferimento e la loro preoccupazione è rivolta intanto verso i molti vulnerabili, ovvero le persone problematiche affette da patologie e fragilità emotive sgomberate dalla tendopoli di San Ferdinando, anche perché loro sono un prodotto del degrado in cui sono vissuti. Sono diventati vulnerabili per le gravi condizioni igienico-sanitarie presenti, senza acqua potabile e corrente elettrica. Sono l'esito di un percorso di accoglienza fallimentare, deterioratosi nel tempo fino al completo abbandono istituzionale. Ora che fine faranno? Si chiede Emergency. L'altra vicenda che vogliamo segnalare, ne parla il manifesto a pagina 5 questa mattina, chiudiamo con questa: uno sciopero di lavoratori, quali quelli dei Roma Store a Roma, dei negozi della squadra di calcio della capitale di Roma, la Roma, la S Roma. Il mondo alla rovescia, da Dybala ai negozi, vertenza infinita alla Roma. Oggi sciopero e protesta a Trigoria. Dietro le quinte del nuovo stadio, il club spedisce, tra virgolette, 33 dipendenti storici a fare i commessi. Mattinata di sciopero nei Roma Store e alle 9 presidio dei lavoratori a Trigoria nel ritiro della squadra capitolina. Per i sindacati la richiesta è chiara: la S Roma deve sospendere immediatamente il trasferimento di giornalisti, social media manager, addetti marketing e ticketing nella parte retail della società e riportare tutti a Trigoria, avviando un confronto secondo le norme come qualsiasi altra azienda italiana. La surreale vertenza dei 33 lavoratori, di cui 4 giornalisti, che dal 1 luglio si trovano a vendere magliette con qualifiche altisonanti ma solo formali, rischia di tracimare ovunque della vicenda si sono interessati CGIL, CISL e un altro sindacato di settore, Stampa Romana. Oltre ai 33, l'avvertenza ora coinvolge anche il contratto integrativo in scadenza e ha acceso i riflettori su sicurezza e condizioni di lavoro negli store definite da CGIL e CISL non dignitose e insicure. Così questa avvertenza all'interno della S Roma, quindi di una squadra di calcio di Serie A, ma sono ovviamente delle grandi aziende, quindi il manifesto ci segnala questa lotta dei lavoratori all'interno, dei lavoratori della S Roma, in particolare all'interno degli store, degli AS Roma store. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale di questo giovedì mattina qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Uno spot non commerciale che anzi vi ricorda l'importanza di devolvere il vostro 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, e poi la rassegna stampa di carattere locale di questa mattina.
1: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
2: Piedi, seguite dall'idrante, sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
3: C'è un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
4: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
5: No.
4: Cosa vi ha convinto, chi vi ha convinto?
5: Barbero.
6: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
7: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
8: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
9: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
10: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
11: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina libera, e urlando blocchiamo tutto.
12: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stessa.
1: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.

Buongiorno e una buona mattinata ascoltatrici e ascoltatori, questa è Radio Onda d'Urto, inizia ora la rassegna stampa di carattere locale di giovedì 30 di luglio, sono le 9:20 minuti in questo istante. Diversi temi che andremo ad affrontare nei 50 minuti a nostra disposizione. Inizieremo dai temi che riguardano l'ambiente, parlando di depuratore del Garda. Oggi al Brixia Forum il prefetto commissario Polichetti presenterà ai sindaci il progetto definitivo del depuratore del Garda, i cui costi sono lievitati a 314 milioni. I lavori dei primi due lotti sono attesi per il 2028 e finiranno nel 2030. Per l'impianto di Lonato, che costa 142 milioni, si adotterà un project financing con il coinvolgimento di un privato, si pensa ad A2A ciclo idrico, che poi rientrerebbe dalle spese spalmate sulle bollette di tutti i bresciani. Commissario e Lato assicurano il progetto è ambientalmente sostenibile, le acque in estate irrigheranno i campi. E poi ancora continueremo parlando di acqua in particolare per quanto riguarda l'allerta nel Bresciano, scorte idriche dimezzate, così in taglio alto in copertina il giornale di Brescia questa mattina, che riporta specialmente il livello dei laghi bresciani, il livello di riempimento delle acque dei laghi bresciani. Andremo a vedere quanto emerge dai dati. Andiamo a parlare anche di temi legati alla sanità e anche al mondo del lavoro, in particolare per quanto riguarda la cassa integrazione. Semestre in frenata, primo semestre 2026, indeciso calo sul fronte cassa integrazione nel Bresciano, meno 34,3% tendenziale per le ore autorizzate dall'INPS alle aziende, una frenata superiore a quella lombarda e nazionale. E poi ancora il commercio, che perde 50 attività nei soli 6 mesi. In provincia di Brescia nel primo semestre si sono perse 50 attività commerciali. Nel complesso il settore terziario tiene, ma c'è poca fiducia nell'economia e i ricavi in calo preoccupano. Sempre a proposito di sanità, dall'inserto milanese della Repubblica andremo a vedere come gli ospedali di comunità vengono affidati ai privati per quanto riguarda la loro gestione. Il problema è la mancanza di infermieri e quindi un appalto da 19 milioni e 277 mila euro della durata di 9 anni per la gestione dei servizi, dagli infermieri agli operatori sociosanitari, dalla manutenzione alla pulizia, di 3 ospedali di comunità appena inaugurati. Succede al Fatebene Fratelli Sacco, che con un appalto ha affidato la gestione totale dei 3 ospedali di comunità in viale Piceno, Porta Nuova e in viale Sassi, dove 2 giorni fa è stato tagliato il nastro, e che rientrano tra le strutture che la ASST ha realizzato con i fondi del PNRR. Non mancherà anche il tema della casa in questa rassegna stampa, questo poiché a Brescia è stato aperto il bando per 69 alloggi sociali, in particolare a San Paolino. Gli inquilini entreranno nelle nuove abitazioni nel 2027. Sono 69 gli alloggi sociali pronti ad accogliere 69 famiglie bresciane. I lavori sono in fase di completamento, i nuovi inquilini potranno stabilirsi negli appartamenti dal 2027. La loggia ha quindi aperto un bando che si concluderà il 21 settembre alle ore 12 e consentirà l'assegnazione di nuovi immobili a canone concordato di 65 euro annuali al metro quadro. Possono partecipare al bando i cittadini con ISEE compreso tra i 14.000 e i 40.000 euro. Vi ricordiamo poi che per il mese di agosto i musei della città di Brescia saranno gratuiti. Noi lo andremo a vedere dal Brescia Oggi. Poi anche il giornale di Brescia dà risalto a questa notizia con la fotonotizia nella copertina. Questa mattina la lunga estate gratis dei musei cittadini, così il titolo. Il mese di agosto porta in dote ai bresciani
bresciani l'ingresso gratuito ai musei della città. Torna, infatti, a partire da sabato prossimo, l'iniziativa promossa dal Comune di Brescia e dalla Fondazione Brescia Musei. Sarà così possibile abbinare una visita alle collezioni che impreziosiscono la città alla possibilità di godersi i rifugi climatici fatti di arte e bellezza, quindi musei gratis per il mese di agosto per i residenti di Brescia, ma anche della provincia. Questi i temi principali, al via quindi la rassegna stampa di carattere locale di Radio Onda d'Urto. Come annunciato, iniziamo con il tema del depuratore, perché proprio questa mattina il commissario prefetto Polichetti presenterà il progetto ai sindaci. L'incontro inizia intorno alle ore 10 e è aperto anche alla cittadinanza. Saranno infatti presenti anche attiviste e attivisti del presidio 9 agosto. Pagina 2, Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Project financing per il depuratore del Garda, pagato da tutti i bresciani. A 10 anni dai primi finanziamenti romani per ripensare il sistema di trattamento delle acque nere della sponda bresciana del lago più grande d'Italia, oggi al Brescia Forum il prefetto commissario Andrea Polichetti con i vertici dell'Ato e di Acque Bresciane illustreranno a sindaci e istituzioni il progetto definitivo che ha incassato l'ok del Ministero dell'Ambiente. Il conto finale è lievitato a 314,5 milioni, più del doppio rispetto ai 119 milioni che servivano per l'opzione Gavardo Montichiari, rimasta in piedi dal 2021 al 2024. Un'opera necessaria, il virgolettato, per migliorare l'ecosistema del Garda. Nell'ultimo mezzo secolo si sono moltiplicate le seconde case e le strutture ricettive senza la necessaria separazione tra acque bianche e nere. La rete sottodimensionata e durante i temporali entrano in funzione gli sfioratori che scaricano le portate in eccesso a lago. Lo ricorda il direttore Ato Marco Zemelli. Per questo, fino a quando non sarà pronto il depuratore, le nuove residenze e industrie benacensi dovranno avere impianti propri per lo smaltimento dei reflui. Potranno centellinare il rilascio in fognatura un po' alla volta per non sovraccaricare il sistema già al limite. Sì, perché se il Garda non è in infrazione europea, Bruxelles in futuro potrebbe esprimere un giudizio negativo se la situazione restasse deficitaria. Aggiunge sempre Zemello, che con il commissario tranquillizza ambientalisti e sindaci preoccupati per lo scarico nel fiume Chiese, fiume difeso dal presidio 9 agosto, con 1000 giorni di gazebo sotto il broletto per chiedere che lo scarico fosse mantenuto nel bacino idrografico di competenza, ovvero nel Mincio. Le valutazioni hanno escluso che le portate del depuratore utilizzate in estate per irrigare 300 ettari di campi possono influire negativamente sulla qualità delle acque del fiume. Anche le anticipazioni dello studio regionale sulle chiese non hanno ancora concluso, sono in sintonia con questa analisi, spiega Zemello. In inverno l'acqua potrebbe essere utilizzata per i sistemi di raffreddamento della vicina acciaieria Feralpi, lo precisa il presidente dell'Ato Paolo Bonardi. Insomma, l'acqua depurata che finirà davvero nel Chiese sarà gestibile e sicura. Ed i ricorsi al Consiglio di Stato da parte del sindaco di Montichiari? Per un'opera così importante i ricorsi sono un po' fisiologici, ma non li temiamo. L'operazione è stata condotta con estrema trasparenza, replica il prefetto. L'ultima parola ora spetta alla VIA, la valutazione di impatto ambientale, unico strumento normativo che il commissario non può bypassare con i suoi poteri. Polichetti ha pochi dubbi sul fatto che i lavori possono iniziare nel 2028 per concludersi a fine 2034. Entro il 2030 si ha l'ambizione di terminare 2 dei 3 lotti previsti. I più importanti sono quelli del collettamento dei 45 dei 62 chilometri di condotte e la realizzazione del depuratore, per il quale servono 145 milioni. Il tema delle risorse naturalmente è centrale. Sul piatto ci sono 90 milioni di fondi pubblici certi, altri 20 promessi per il terzo lotto e altre risorse pubbliche che il Ministero si è impegnato a individuare, assicura Zemello. Resta in piedi anche il contributo della tassa sul turismo, pensata nel 2017 dalla comunità del Garda. Resta il fatto che circa la metà dei fondi è a carico del gestore, che poi rientrerà dei costi spalmandoli sulle bollette di oltre 500.000 di famiglie bresciane.
Zemello conferma l'importante novità: il cuore finanziario dell'operazione da 142 milioni è il project financing sul depuratore, cioè 3 milioni sono già stati spesi in progettazione. Intendiamo farlo realizzare da un singolo operatore. L'idea è recuperare le tariffe coinvolgendo l'intero territorio provinciale. Tradotto, dovrebbe farsi avanti A2A Ciclo Idrico, che gestisce circa la metà dei comuni non gestiti da Acque Bresciane. La restituzione economica avverrà con un aumento tariffario esteso a tutta la provincia. Il Carda è patrimonio dei bresciani e il suo depuratore lo pagheranno tutti: i residenti a Brescia, Chiari, Leno, Marcheno e Idro, non solo chi vive sul lago. Giusto ricordare che, complici i sistemi di potabilizzazione per trattenere gli inquinanti e gli investimenti fatti per sopperire a ritardi decennali, la bolletta dell'acqua a Brescia è la più cara della Lombardia, una media di 531 euro a famiglia, mentre a Milano spendono 203 euro l'anno. Certo, ci sono città come Pisa e Livorno dove la spesa è arrivata a 860 euro all'anno. Nel bresciano un metro cubo d'acqua, cioè 1000 litri, specifica l'articolo, costa tra 2,50 e 2,90 euro a seconda delle zone. Se arrivassero più fondi pubblici, gli aumenti sarebbero di certo inferiori. Questo è il compito della buona politica. Così conclude l'articolo firmato Pietro Gorlani. Poi ancora la precisazione sempre di Acque Bresciane nell'articolo di spalla alla pagina 3 del Corriere della Sera. Brescia, tubi a lago tra Toscolano e Salò sono sicuri, si sintetizza appunto in questo articolo sempre di Pietro Gorlani come le condotte sublacuali, quelle che sono state posate nel 1985, sono sicure, ma comunque viene deciso con il nuovo progetto di rimpiazzarle, diciamo, per metterne altre due sicurissime. Sintetizziamo così, poi naturalmente viene spiegato più nel dettaglio nell'articolo le ragioni naturalmente di chi l'acquedotto lo vuole costruire. Ci sono invece sul Brescia Oggi delle altre precisazioni a completare quanto detto finora, tra le quali il punto di vista del cosiddetto, dice Brescia Oggi, fronte del no. La mobilitazione dei contrari non si ferma. I comitati ambientalisti e i sindaci, che da sempre si oppongono alla struttura, sono decisi a continuare la loro battaglia. I dettagli dell'opera non hanno subito modifiche, ma il via libera dell'iter non riuscirà probabilmente a stendere uno strato di scolorina sulle ragioni del no che hanno accompagnato la vicenda per anni. La localizzazione dell'impianto, prima Gavardo e Montichiari, oggi a Esenta di Lonato, lo scarico dei reflui nel fiume Chiese, l'impatto sul territorio e l'escalation dei costi hanno alimentato uno dei confronti più accesi tra comitati, sindaci, forze politiche e gestore del servizio idrico. Basti pensare al presidio 9 agosto, che ha piantonato sotto il broletto per mille e una notte, perseguendo poi la mobilitazione in modo itineranti sui territori, ma anche alla presa di posizione di numerosi comitati e associazioni, da Basta Veleni al Comitato Gaia, dalla Federazione delle Associazioni che Amino il Chiese al Comitato Cittadini Calcinato, fino al tavolo Ambiente Garda, solo per citarne alcuni. Un no sfociato in manifestazioni di protesta nelle piazze e che ha alimentato anche il dibattito politico, a partire dalla famosa mozione sarda approvata dal Consiglio Provinciale il 30 novembre 2022, che stabiliva il principio secondo cui i nuovi impianti di depurazione devono essere realizzati all'interno dello stesso bacino o comprensorio dei comuni serviti e beneficiari, senza contare i numerosi ricorsi presentati contro l'infrastruttura. L'incontro in programma oggi è un passaggio chiave che precede l'avvio dell'iter tra conferenze dei servizi e via la valutazione di impatto ambientale. Ma se il depuratore non è ancora un cantiere aperto, il dibattito è tutt'altro che chiuso. Così in taglio basso la posizione dei comitati ambientalisti. In alto invece c'è la Gelmini, anche in fotografia, presidente della comunità del Garda, un organo che raggruppa, aggiungo io, una cinquantina di comuni, ma che però non ha, è più una lobby, insomma non è un organo con potere legislativo. E Luciano Scarpetta ci racconta nell'articolo la posizione della senatrice Noi Moderati, che
che definisce il piano del depuratore un'opera strategica e chiede di accelerare l'iter. Basta rinvii, quindi, per Maria Stella Gelmini e la sua comunità del Garda per il territorio. Ora è il momento dei fatti, così intitolava l'articolo. Luciano Scarpetta sull'opera che guarda al futuro, così ancora in taglio alto scrive il Brescia Oggi. Il progetto del nuovo sistema di collettamento e depurazione della sponda bresciana del lago di Garda punta a sostituire un'infrastruttura ormai datata, migliorando la tutela ambientale del più grande lago italiano e garantendo maggiore efficienza nella gestione delle acque reflue. L'intervento è coordinato dal commissario straordinario e da Acque Bresciane, con un percorso scandito da progettazione e confronti con gli enti locali. Tra gli obiettivi figurano la riduzione dell'impatto ambientale, la sicurezza del sistema fognario e l'adeguamento delle normative. C'è poi il focus sulla valutazione di impatto ambientale. La conferenza dei servizi e la valutazione di impatto ambientale sono le ultime strettorie burocratiche che dovrà affrontare l'iter del progetto della rete di collettamento del Garda. E questo era quanto appunto ci riportano i giornali. Noi sicuramente torneremo sulla notizia, perché, come l'abbiamo detto in apertura, per presentarla proprio oggi al Brixia Forum, il prefetto e commissario straordinario Andrea Polichetti presenterà il progetto, appunto il costosissimo progetto della mega opera da 314 milioni a sindaci, ma anche alla cittadinanza. Saranno presenti anche attiviste e attivisti del presidio 9 agosto. Noi andiamo avanti con la rassegna stampa di carattere locale qui su Radio Onda d'Urto, rimanendo sui laghi per parlare di acqua e di crisi idrica. Lo facciamo con il focus sulla pianura a secco. Lo troviamo alla pagina 8, la pagina 9 del giornale di Brescia. Metà dell'acqua è perduta, la regione tratta con i big dell'energia e apre le dighe per difendere i raccolti. Ci racconta la crisi climatica Nuri Fatolasadè. E l'ultimo il punto di partenza dell'articolo è che appunto in sole poche settimane il deficit delle riserve idriche è passato da 43,4 al 50,8%. Naturalmente è perché non piove e le temperature sono estremamente elevate. L'ultimo aggiornamento del tavolo regionale racconta una situazione che continua a peggiorare. Nel giro di sole due settimane il deficit delle riserve idriche lombarde è passato dal 43,4 al 50,8% rispetto alla media storica. Restano circa 798 milioni di metri cubi d'acqua, ma il dato che preoccupa non è soltanto quanta ne rimane, è la velocità con cui quelle riserve si stanno consumando. Quindi poi tutta la spiegazione nei dettagli, continuando nell'articolo, spiegazione che non sta soltanto nelle temperature elevate, ma anche nel modo in cui è cambiato il ciclo dell'acqua da dove, diciamo, ha in parte la sua origine, cioè dalle alte montagne, dalla neve dai ghiacciai, che però sono depositi, evidenzia Nuri Fatolasadè, che si riempiono sempre di meno e si svuotano sempre più in fretta. Di conseguenza i bacini idrici pagano il prezzo dei cambiamenti climatici. In particolare i bacini dell'Oglio e delle Chiese in questo momento sono tra quelli che pagano il conto più salato, con un deficit delle riserve rispettivamente del 53% e del 59,4% rispetto alla media storica. È di fronte a questo affresco che entra in gioco la politica. Mentre il livello dei laghi finisce nelle fotografie e quello dei fiumi nei bollettini, la partita decisiva si gioca dietro le paratoie delle dighe alpine. Di solito quegli invasi hanno un compito preciso: trasformare l'acqua in elettricità. Oggi ne svolgono un secondo altrettanto strategico. Sono diventati il cuscinetto climatico della pianura. Per questo la regione ha chiesto ad A2A, Enel ed Edison di rinviare una parte della produzione e prolungare fino al 7 agosto i rilasci straordinari dagli invasi dei bacini dell'Adda e dell'Oglio. Più di 33 milioni di metri cubi d'acqua continueranno così a raggiungere
laghi, fiumi e canali irrigui, mentre sul Garda proseguiranno i rilasci dal lago d'Idro già concordati. Tutti sono alle prese con grafici, previsioni e telefonate, perché il cielo può cambiare idea in poche ore. E il piano con lui, insomma, l'acqua è ormai stabilmente una variabile politica. Ogni settimana qualcuno deve scegliere a chi destinare una risorsa che non basta più per tutti contemporaneamente. E no, non è una questione semplice. Trattenere l'acqua negli invasi significa avere una garanzia se la siccità dovesse prolungarsi. Rilasciarla permette di salvare raccolti che non possono aspettare settembre. Mantenere i livelli dei laghi tutela ecosistemi e turismo. Ridurli consente di alimentare i canali irrigui. Ogni decisione sposta l'equilibrio da una parte all'altra. Ecco perché forse l'immagine più significativa di quest'estate 2026 non è un lago con la riva nuda scoperta, ma quella stanza dove ogni settimana ci si barcamena per decidere come far bastare la stessa acqua a esigenze che continuano a crescere. È lì, molto prima che nei campi o nei laghi, che oggi comincia il viaggio dell'acqua lombarda. Poi ancora a questo proposito, la foto notizia è sulla diga di Salionze, che è stata in gran parte tenuta, diciamo non proprio chiusa, ma ha fatto passare poca acqua durante tutto l'inverno, anche a causa di lavori sui canali del Mincio che erano legati ai fondi delle PNRR, ragione per il quale la felice eccezione del Garda, è così il titolo dell'articolo di Simone Bottura, che mette appunto in evidenza il lago lombardo messo meglio, ovvero appunto il Garda, garantiti usi civili, agricoli e turistici. Anche qui vengono spiegati, insomma, oltre ai dati sui livelli, viene spiegato come appunto questa diga sia stata aperta e chiusa, non chiusa mai completamente, naturalmente l'acqua deve pur uscire, però è stata fatta passare molta poca acqua durante tutto l'inverno, come dicevo, poi ora si è aperta, ora scorre molta più acqua, poiché naturalmente l'agricoltura del nord della provincia di Mantova ne domanda moltissima, e da qui appunto dal Garda dipende proprio questa tutta l'agricoltura appunto della provincia nord di Mantova. E quindi questo era quanto riguarda l'acqua e dei laghi, dei bacini idrici e riserve alpine di Brescia e provincia. Noi rimaniamo sul giornale di Brescia e rimaniamo sul Garda, ma cambiamo argomento, andiamo a parlare di sanità, torniamo a parlare del nuovo ospedale di Desenzano. Il sindaco Malinverno dice: la sfida ora è gestire il cantiere. Indica poi, sempre il sindaco, nella viabilità il nodo principale dei lavori: parcheggi alternativi, navette e un possibile nuovo accesso. Ci racconta il tutto Alice Scalfi, a partire dalla scelta che appunto è stata fatta, quello che ha messo praticamente d'accordo tutti, del Politecnico di Milano, che ha tra l'altro azzerato le polemiche sul sito in cui sorgerà il nuovo ospedale. Tempo di iniziare a pensare a come far convivere per anni un grande cantiere con un presidio che dovrà continuare a funzionare. Quindi il sindaco Guido Malinverno torna sull'iter che ha portato alla scelta finale, rivendicando il percorso seguito dall'amministrazione e ricordando come già la mozione approvata dalla maggioranza nel settembre 2024 chiedesse di approfondire un'alternativa all'ormai ribattezzata Valletta, salvaguardando il territorio senza rinunciare a un nuovo ospedale. Una linea, sostiene, poi recepita dal lavoro del tavolo tecnico e del Politecnico di Milano. Si prende quindi poi i meriti, quindi di conseguenza. Guido Malinverno, di cui vengono riportate diverse sue dichiarazioni all'interno dell'articolo, noi andiamo un po' più avanti, proprio con il professor Stefano Capolongo del Politecnico, che aveva definito l'ipotesi della semplice ristrutturazione un accanimento progettuale
progettuale, mentre le valutazioni contenute nel documento di fattibilità evidenziano come la soluzione individuata, che prevede l'edificazione del nuovo ospedale sul sedime di quello attuale, si collochi molto vicina nelle valutazioni complessive a quelle della Valletta, e quindi è ben più marcato invece il divario rispetto all'ipotesi di ristrutturare il presidio esistente. Archiviata la scelta della localizzazione, resta però aperta una partita delicata, quella del cantiere. La criticità sarà la viabilità, lo abbiamo detto con le parole del sindaco. Durante i lavori il parcheggio destinato al pubblico verrà chiuso, mentre l'area dell'ospedale continuerà, nelle aree dell'ospedale continueranno ad accedere i pazienti, e quindi si valutano le ipotesi per un parcheggio posto da porre nell'area del campo sportivo, collegando l'ospedale con delle navette e forse anche con degli ascensori. Il comune poi aggiunge ancora: ma l'inverno è inoltre già pronto con un progetto di massima per una nuova strada di accesso da nord da condividere con i comuni vicini qualora si rendesse necessaria. E così, insomma, più o meno è il punto per quanto riguarda il nuovo ospedale di Desenzano. C'è poi un altro articolo che ci riporta nella vicina Lonato, a partire dall'incendio di un paio di settimane fa al campanone della Valli. Divieti dopo il rogo, ora si attendono gli esiti degli esami, solo allora si deciderà se revocare l'ordinanza sul consumo di ortaggi. Siamo alla pagina 19, l'articolo di spalla sempre sul giornale di Brescia. Il futuro dell'ordinanza si decide nei campi, saranno gli esiti delle analisi su ortaggi, foraggi, allevamenti a stabilire quando il comune potrà revocare le misure precauzionali adottate dopo l'incendio del 12 luglio al capannone della Valli in via Mantova. Lo ha annunciato il sindaco Nicola Bianchi, aggiornando martedì il Consiglio Comunale sull'evoluzione della situazione. Il nodo riguarda soprattutto la filiera alimentare. ATS e Istituto Zooprofilattico hanno avviato controlli su foraggi, mais, ortaggi e carne bovina per verificare l'eventuale presenza di diossine e altri contaminanti riconducibili all'incendio. I campionamenti interessano il raggio di un chilometro attorno allo stabilimento e coinvolgono le produzioni agricole e l'unico allevamento bovino destinato alla filiera alimentare presente nell'area. Per il mais sono già stati prelevati 4 campioni, mentre le verifiche interesseranno anche ortaggi e frutta di stagione, tra cui pesche, uva, zucchine, meloni e angurie. Secondo ATS, allo stato attuale è da escludere un rischio per la filiera della carne, poiché gli allevamenti utilizzano foraggi conservati e non erba fresca potenzialmente contaminata. Il piano prevede comunque controlli periodici su capi destinati alla macellazione. In attesa degli esiti restano in vigore le prescrizioni dell'ordinanza. Resta il divieto di consumare frutta e verdura del proprio raccolto nell'area interessata, così come le limitazioni per gli animali da cortile che devono essere alimentati con mangimi e granaglie, evitando prodotti freschi. Sono invece decadute le restrizioni sull'apertura delle finestre sugli animali da affezione. Nel corso dell'informativa il sindaco ha ripercorso anche le fasi dell'emergenza e l'attività svolta insieme ai vigili del fuoco, ARPA, ATS, Provincia e Forze dell'Ordine. Bianchi ha ricordato come i monitoraggi dell'aria abbiano evidenziato un progressivo calo delle concentrazioni con una lieve risalita durante le operazioni di smassamento del materiale bruciato. Il comune si è infine detto disponibile a finanziare ulteriori analisi su terreni, ortaggi e foraggi qualora ARPA e ATS lo ritenessero necessario. Questi erano gli aggiornamenti da Lonato in seguito all'incendio al capannone della Valli. Abbiamo parlato di ospedale, quindi di Lonato. Andiamo rapidamente a vedere una notizia in realtà di carattere nazionale, ma che troviamo sulle pagine economiche del giornale di Brescia, la pagina 25, che notizia che ci parla del contratto sanità, aumento di 240 euro per gli infermieri, siglata l'intesa, più tutele su ferie e riposi, e in più arrivano le regole per l'intelligenza artificiale.
un aumento lordo in busta paga fino a 240 euro al mese per gli infermieri, più tutele per su ferie e riposi, ma anche un debutto. L'intelligenza artificiale che entra nel contratto nazionale di lavoro e il suo utilizzo viene regolamentato, stabilendo regole e paletti precisi. Apre le porte a varie novità la preintesa del contratto nazionale di lavoro del comparto sanità 2025-27, firmata dall'ARAN, e che riguarda oltre 592.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, tra infermieri, tecnici e amministrativi. Arrivano anche nuove figure professionali come il responsabile cyber sicurezza e il disability manager, incaricato di promuovere inclusione e pari opportunità delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro. L'accordo prevede un incremento medio di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Cresce di 100 euro l'indennità specifica riconosciuta al personale dei servizi di pronto soccorso. Gli arretrati ammontano a 1.226 euro per il comparto e 2.300 per gli infermieri. Sul piano delle norme debutta l'intelligenza artificiale. Le aziende che intendano introdurre sistemi di intelligenza artificiale o algoritmi automatizzati incidenti sul rapporto di lavoro, spiega l'ARAN, dovranno fornire al dipendente un'informativa preventiva su finalità e ambiti di utilizzo, dati trattati, livello di cybersicurezza e possibili ricadute sull'organizzazione del lavoro e sulla valutazione della performance. Con un paletto imprescindibile, il principio fondamentale è che la responsabilità di chi decide non può però essere delegata a un algoritmo, così il presidente ARAN Antonio Naddeo. Ed ancora, tra le novità, anche il riconoscimento delle condizioni particolarmente gravose con un'indennità per l'operatività in specifiche unità, tra cui terapie intensive, emergenza-urgenza, malattie infettive, dialisi e assistenza domiciliare. Arrivano poi le misure di tutela per le persone vittima di aggressioni, con assistenza legale, supporto psicologico e ricorso alle ferie solidali. Un contratto che è stato rinnovato entro il periodo di vigenza e non anni dopo la scadenza. Questo è quanto riguardava i contratti sulla sanità. Aumentano quindi sostanzialmente gli aumenti più significativi, anzi sostanzialmente, come abbiamo appreso da questo articolo, riguardano gli infermieri. Gli infermieri che però mancano nelle case di comunità, negli ospedali di comunità, come sappiamo da diverso tempo. La novità è che questi ospedali, appunto quasi ultimati in tantissime zone d'Italia, cominciano ad essere affidati ai privati proprio per mancanza di infermiere. Naturalmente in prima fila in questo caso c'è ancora una volta Milano, ospedali di comunità, i privati per mancanza di infermiere, così il titolo, pagina 7 della Repubblica.

nelle strutture realizzati da ASST con i fondi del PNRR. In tutto 44,4 milioni impiegati per mettere in piedi e rendere operative le case di comunità e appunto i tre ospedali in questione. Servizi territoriali per evitare ai pazienti di andare nei grandi ospedali per fare visite specialistiche ed esami strumentali, ma non solo. I tre ospedali territoriali infatti sono pensati come strutture cuscinetto tra ospedale vero e proprio e il rientro a casa per quei pazienti che soprattutto anziani dopo un ricovero hanno bisogno di riabilitazioni prima di poter tornare al proprio domicilio. Se non fosse però un ostacolo difficile da arginare, il reclutamento del personale complesso, soprattutto per quanto riguarda infermieri e operatori sociosanitari, come confermato anche dallo stesso assessore al welfare Guido Bertolaso nelle scorse settimane durante una seduta della Commissione regionale Sanità. Di qui la scelta di affidare la gestione degli ospedali territoriali a cooperative esterne. Nel caso delle tre che dipendono dalla Fatebene Fratelli Sacco, l'appalto, che ha un costo annuale di 2 milioni e 39 mila euro e proseguirà fino al 2035, è stato assegnato alla cooperativa Proges, che si occupa di sociosanitario, assistenza agli anziani, centri diurni, ma anche servizi educativi negli asili. Non gettonisti sanitari, insomma. La cooperativa avrà in gestione l'intera struttura, fornendo assistenza infermieristica 7 giorni su 7, il personale per la riabilitazione, gli OS per l'assistenza agli anziani, non i medici però. Negli ospedali di comunità, che sono a conduzione soprattutto infermieristica, i camici bianchi devono essere presenti almeno 4 ore e mezza su 6 giorni su 7. In questo caso però i professionisti saranno in carico direttamente alla ASST, fate bene, Sacco. Non si tratta di un caso isolato, sono 9 le ASST che in Lombardia hanno dovuto appaltare a cooperative esterne la gestione dei nuovi ospedali territoriali per consentirne l'apertura rispettando la scadenza del PNRR alla fine dello scorso giugno. È il caso quindi anche di tanti altri ospedali, appunto da Crema Lodi a Pavia Ovest Milanese eccetera eccetera, riportati in fondo poi dell'articolo. Insomma, il punto noi ve l'abbiamo fornito, quello che gli ospedali di comunità appena costruiti e vengono affidati ai privati, quindi sanità sempre più privata, naturalmente prima fila in Lombardia in questo caso appunto in prima fila. E noi torniamo però ancora un po' sulla questione di carattere economico legate anche al mondo del lavoro. Lo facciamo con il giornale di Brescia. Anche se poi la notizia la riportano anche gli altri quotidiani, noi la prendiamo da qui, dalla pagina 11. Si parla appunto di economia sotto pressione, di caro energia, stangata sul terziario. Il commercio perde altre 50 imprese. Per un'azienda su 5 le bollette quest'anno cresceranno di oltre il 20%. L'articolo è firmato Marco Tedoldi. Il caro energia torna a pesare come un macigno sui conti delle imprese bresciane nel terziario. Nel 2026 le bollette di elettricità e gas cresceranno in media del 10,7% rispetto allo scorso anno, ma per quasi un'azienda su 5 il rincaro supererà il 20%. Questo emerge dall'ultima indagine dell'osservatorio congiunturale sul terziario bresciano realizzato da Confcommercio Brescia in collaborazione con Format Research. I risultati sono stati presentati dal presidente dell'istituto di ricerca Pierluigi Ascani. La rilevazione è stata condotta tra giugno e luglio su un campione rappresentativo di 400 imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Le cifre danno la misura dell'allarme: per il 61% delle aziende il costo dell'energia incide molto o abbastanza sulla redditività. La stessa quota prevede una crescita della spesa nel corso dell'anno, mentre il 64% teme conseguenze significative sulla gestione sulla gestione dei prossimi anni.
Il caro bollette si abbatte su una congiuntura tutt'altro che brillante e la fotografia restituisce un terziario prudente. Nella prima metà del 2026 si raffreddano fiducia e aspettative su ricavi, soprattutto per effetto del contesto internazionale. Le imprese guardano però con maggiore ottimismo alla seconda parte dell'anno, mentre l'occupazione dovrebbe rimanere stabile. La demografia di

L'impresa restituisce quindi un terziario a due o addirittura a tre velocità. Nel secondo trimestre si sono contate 580 iscrizioni e 532 cessazioni, per un saldo positivo di 48. Attività. Un risultato lontano dai più 133 dello stesso periodo del 2025 e sostenuto interamente dai servizi, che guadagnano 104 imprese. Il turismo chiude quasi in equilibrio a meno 6, mentre il commercio perde 50 attività. Questo era appunto il focus dell'articolo. Chiudiamo anche parlando invece di credito, con qualche segnale incoraggiante. Il 21% delle imprese si è rivolto alle banche e nel 68% dei casi ha ottenuto per intero il finanziamento richiesto. La liquidità resta la prima necessità, indicata dal 58%, ma cresce la quota destinata agli investimenti, salita al 27%, dal 27 al 32%. Scendono invece dal 15 al 9% le richieste per ristrutturazione del debito. Resta invece critica la valutazione delle condizioni applicate dagli istituti. Peggiora la percezione sia del costo del credito sia dei servizi bancari. Questo appunto riguardava il terziario e il commercio in particolare. Noi lasciamo ora il tema del lavoro, perché mancano 10 secondi alle ore 10 qui su Radio Onda d'Urto. Avevamo ancora qualche segnalazione da farvi prima di passare la linea alla Compagnia dei Gatti Neri, come ogni mattina, con Laura Pescatori. Andiamo a parlare del tema della casa, in particolare di housing sociale. Lo facciamo con il Corriere della Sera Brescia, alla pagina 5, che nell'articolo di Luca Goffi titola: San Polino, in un anno e mezzo 69 alloggi sociali diventano realtà. Il bando è aperto, gli inquilini potranno entrare nei nuovi appartamenti all'inizio del 2027. Dalla rincorsa all'individuazione del sedime, l'elaborazione del progetto e l'accesso dei fondi ministeriali del PINQUA alla realizzazione di 69 alloggi sociali a San Polino. Uno sprint di 18 mesi. A marzo 2025 si approvava la determina del progetto esecutivo, e così ha esordito l'assessore al bilancio Marco Garza, e ora stiamo ammirando un'opera che sembrava impossibile da realizzare con queste tempistiche. Sono tre gli edifici di 5 piani presenti sul sedime di oltre 7.000 metri quadrati che sono in fase di ultimazione. Non soltanto si è badato alla concretezza, ma anche la bellezza, spiega l'assessore ai lavori pubblici Walter Mucchetti. Estetica, concretezza e sostenibilità ambientale. Quest'ultima era infatti una caratteristica imprescindibile per accedere ai 25 milioni di euro di fondi europei. Pertanto, i tre manufatti realizzati nel quartiere est della città sono NZEB, ossia a zero impatto carbonico. A impatto carbonico quasi zero. Tutti gli appartamenti sono in classe energetica A ed è collocato su una porzione della copertura il verde pensile. L'ubicazione in prossimità della fermata della metropolitana San Polino consente ai residenti del quartiere di raggiungere il cuore pulsante della città con i mezzi pubblici. A raccordare i tre palazzi è un'area comune attrezzata per compiere esercizio fisico. Per garantire la vivibilità dell'isolato, una parte del pian terreno è riservata all'attività commerciale. Quindi, sino alle ore 12 del 21 settembre, famiglie, giovani coppie, under 36, dipendenti pubblici, lavoratori anziani con un ISE compreso tra i 14 e i 40.000 euro possono presentare la domanda per l'assegnazione e accedere a questa opportunità. Lo ha sottolineato l'assessore alla casa, Alessandro Cantoni. Ognuno dei tre manufatti a San Polino ha 23 alloggi, 3 bilocali al pian terreno, 2 bilocali, 2 trilocali, un quadrilocale dal primo al quarto piano, e il canone annuale è di 65 euro al metro quadrato. In realtà il bando prevede l'assegnazione di altri 13 alloggi, e per noi il tema della certezza di una casa è una delle risposte fondamentali da dare ai cittadini, dichiara la sindaca Laura Castelletti. Si può quindi, lo ripetiamo,
partecipare al bando, ovvero presentare la domanda per l'assegnazione fino alle ore 12 del 21 settembre. Possono applicare famiglie, giovani coppie, under 36, dipendenti pubblici, lavoratori e anziane con un ISEE compreso tra i 14 e i 40.000 euro. La notizia dell'housing sociale, delle nuove case di San Polino, è riportata anche dagli altri quotidiani, anche dal giornale di Brescia. Housing sociale, ecco, i 69 nuovi alloggi presto l'assegnazione, realizzati a San Polino con 25 milioni di euro, questo ottenuti col PNRR. Domande fino al 21 di settembre. Questo titolo è occhiello dell'articolo firmato da Anna Colonghi, che ci ricorda appunto anche il canone di 65 euro al metro quadrato, canone annuo. E in taglio basso però c'è un altro articolo che volevamo riportarvi, quello che ci parla di Aller Brescia, che azzera le occupazioni abusive. È l'unica in Lombardia. Aller Brescia, Cremona e Mantova diventa la prima azienda lombarda a portare a zero il numero delle occupazioni abusive del proprio patrimonio abitativo. Il traguardo è stato raggiunto con lo sgombero dell'ultimo alloggio ancora occupato senza titolo in provincia di Brescia, completando un percorso che negli ultimi anni ha visto intensificarsi le attività di contrasto all'illegalità di recupero degli immobili da destinare alle famiglie aventi diritto. Questa era, insomma, in sintesi la notizia per quanto riguarda i condomini, le case Aller, e dal giornale di Brescia. Ultimissime segnalazioni ci portano a parlare dei musei gratis per tutto il mese di agosto per chi volesse approfittarne. Naturalmente bisogna essere residenti nella città di Brescia o nella provincia. Siamo a pagina 21 del Brescia Oggi. Agosto ai musei, ingresso gratuito anche per chi risiede in provincia. Michele Laffranchi. Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei riportano in housing un'iniziativa che lo scorso anno era stata molto apprezzata per tutto il mese di agosto. Sarà gratuito l'ingresso nelle sedi museali cittadine: Santa Giulia, Parco Archeologico, Pinacoteca Tosio Martinengo, Museo del Risorgimento e Museo delle Armi, per tutti i nati e residenti nell'intera provincia di Brescia. Se la gratuità vige già per i residenti in città, in agosto si allarga insomma a tutta la provincia. Una scelta anche strategica, perché oltre a permettere ai bresciani di godersi il patrimonio museale cittadino, garantisce loro un vero e proprio rifugio climatico dove trovare refrigerio rispetto al gran caldo di queste settimane. Per usufruire dell'agevolazione sarà sufficiente mostrare un documento di identità che attesti nascita o residenza all'interno dei confini provinciali. Quindi anche chi è nato in provincia e in città a Brescia e non è più residente, potrà accedere gratis ai musei cittadini. C'è poi un museo, quello forse più visitato d'Italia, comunque tra i più visitati d'Italia, che però non è in città a Brescia e il biglietto non è certo economico, è il Vittoriale. Lavori senza sosta, il ripristino sarà completato a settembre. Siamo alla pagina 33 del Brescia Oggi, dove Giampaolo Laffranchi intervista il presidente del Vittoriale, Giordano Bruno Guerri. A meno di due settimane dalla violenta ondata di maltempo che il 17 luglio ha colpito Gardone Riviera, provocando gravi danni alla nave Puglia, spezzato l'albero maestro, e alle vallette, il complesso monumentale è già un grande cantiere. Tra tecnici, marina militare, elicotteri e restauratori specializzati, la macchina della ricostruzione si è messa in moto senza perdere tempo. Il presidente Giordano Bruno Guerri guarda avanti. L'obiettivo è restituire ai visitatori un Vittoriale pienamente fruibile già da settembre, mentre si prepara un più ampio piano di interventi per i mesi a venire. C'è poi tutta l'intervista al presidente, appunto, Giordano Bruno Guerri. Se foste interessati, la trovate alla pagina
33 del Brescia. Oggi ancora un'ultima notizia ci porta a Desenzano e ci ricorda una ricorrenza con la quale chiudiamo questa rassegna stampa di carattere locale. Un secolo fa Desenzano annetteva Rivoltella, una curiosità storica che non può passare inosservata. Proprio ieri, 29 luglio, il comune di Desenzano del Garda ha celebrato i suoi primi 100 anni di vita. Era infatti il 29 luglio 1926 quando venne pubblicato il Regio Decreto che di fatto sanciva l'unificazione tra i due municipi esistenti, Desenzano del Lago e Rivoltella del Garda, che all'epoca comprendeva anche i territori di San Martino e Vaccarolo. Nel decreto del 29 luglio il re d'Italia Vittorio Emanuele II sanciva che i due paesi fossero riuniti nel solo comune di Desenzano del Garda. Passato un secolo, c'è ancora qualche rivoltellese che bonariamente storce il naso. Rivoltella fu infatti comune indipendente per secoli, almeno dal Medioevo. Ad oggi si stimano circa 10.000 residenti, un terzo di tutti i desenzanesi. Fosse ancora municipio a sé stante, sarebbe tra i 30 più popolosi della provincia. Era Alessandro Gatta che ci ha ricordato su Brescia Oggi questa ricorrenza, con la quale appunto abbiamo chiuso la rassegna stampa di carattere locale qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. La linea ora a Laura Pescatori, la compagnia dei Gatti Neri, in onda fino alle ore 11, quando poi tornerà il giornale radio in formato breve, seguito dallo spazio Approfondimenti del Mattino. Rimanete sintonizzati e sintonizzate con noi.

Allora, partiamo immediatamente, andiamo al 30 luglio del 2001. Viene pubblicato in Australia Is This It, storico album di debutto degli Strokes. Fu registrato nella Grande Mela con il produttore Gordon Raphael. Questo lavoro, insomma, in qualche modo riuscì un po' a ridefinire il suono dei primi anni del 2000. Per farvi un'idea, questa è Last Night, uno dei singoli The Strokes.

proseguiamo con un live, andiamo al 30 luglio del 2015. La cantante spagnola Ruth Lorenzo viene ufficialmente annunciata come concorrente della quarta edizione del celebre talent show spagnolo Tu cara me suena. Successivamente vinse l'edizione nel gennaio del 2016. Noi ci ascoltiamo la sua interpretazione di un brano meraviglioso scritto da Tina Turner. Sto parlando di Proud Mary.

E cambiamo sonorità. 30 luglio 1936. Auguri a Buddy Guy, leggendario chitarrista e cantante blues statunitense, uno dei massimi esponenti del Chicago Blues. Proprio quest'anno, alla veneranda età, diciamo così, di 89 anni, ha vinto il suo nono Grammy con l'album del 2025 Ain't Done With The Blues. Da qui gli facciamo tanti auguri con il brano Swamp Poker.

luglio 1941 andiamo a fare gli auguri anche a Polanka. Cantante canadese, ha costruito una carriera leggendaria lunga oltre 7 decenni. Oltre alla sua carriera da interprete, ha firmato canzoni leggendarie portate al successo da altri colossi, diciamo, della musica, come She's a Lady, grandissimo successo internazionale scritto per Tom Jones. Quindi eccola che arriva, Polanka, She's a Lady.

30 luglio 1945 nasce a Tampa David Sanborn, sassofonista statunitense. La sua discografia solista ridefinì il ruolo del sax nella musica strumentale contemporanea. Inoltre David è stato anche uno dei turnisti e session man più richiesti ed eclettici al mondo. Morì dopo una lunga malattia il 12 maggio del 2024. Noi lo ricordiamo con Chicago Song, scritto da Marcus Miller, e che troviamo proprio nell'album A Change for Art dal 1987.

30 luglio 1950. Auguri a Frank Stallone, cantante e attore statunitense, fratello di Sylvester. Inizia giovanissimo ad approcciarsi alla musica esibendosi come busker sulle strade di Philadelphia. Il grande successo arriva nel 1983 con questa che è già in sottofondo, Far From Over, scritta proprio per la colonna sonora del film Staying Alive, diretto proprio dal fratello Sylvester.

E arriviamo al 30 luglio del 1957, andiamo a fare gli auguri anche a Rhett Shabies, batterista inglese, lo troviamo in casa Damned. Fonda il gruppo nel 76 assieme a Brian Dave e Captain Sensible. Nel 95 lascia la band per poi dopo decenni rientrare ufficialmente. Ha pubblicato nel 2018 anche un album solista e nell'arco del suo percorso artistico ha collaborato con svariati artisti, artiste e progetti. Una delle band con cui collaborò sono i Nosferatu, formazione gothic inglese per l'album Lord of the Flies del 1998. Da qui è già partita in sottofondo Witching Hour, uno dei tre brani in cui lo troviamo ovviamente alla batteria.

E noi andiamo al 30 luglio del 1958 e andiamo a fare gli auguri a Kate Bush, cantante e musicista inglese. Fu un certo David Gilmour, tra l'altro, a scoprirla. Conquistò il successo nel 1978 con il brano Wuthering Heights. Diventò, in men che non si dica, una delle prime artiste ad utilizzare il campionatore e a produrre autonomamente i propri album. Running Up That Hill è uno dei suoi più grandi successi internazionali, che chiaramente, se abbiamo visto Stranger Things, l'abbiamo ascoltata anche lì certamente. Quindi eccola che arriva Kate Bush.

0: The eye, it cannot choose but see.
1: E andiamo al 30 luglio del 1968. E andiamo a fare gli auguri a Sean Moore, batterista gallese. Lo troviamo in casa a Manic Street Preachers. Musicista poliedrico di formazione classica, oltre alla batteria è anche un eccellente trombettista. E restiamo qui con Sean alla tromba. Kevin Carter, brano che troviamo nell'album cult della band Everything Must Go On del 1996, in cui spicca il suo celeberrimo assolo di tromba, e quindi ecco che andiamo ad ascoltarci i Manic Street Preachers.

andiamo a chiudere con il 30 luglio del 2003. Muore Sam Phillips, produttore discografico statunitense pioniere della Sun Records. Scoprì e lanciò diversi artisti con il suo infallibile intuito, artisti ed artiste. Elvis Presley, Johnny Cash, Larry Lee Lewis, Roy Orbison, Carl Perkins, Howlin' Wolf, B.B. King, eccetera, eccetera, eccetera. Lo ricordiamo restando in casa Elvis, ve ne sarete già accorti e accorte dalla musica in sottofondo, che registrò con Sam il suo primo singolo, That's Alright, nel 1954. Sam nacque a Florence, in Alabama, il 5 gennaio del 1923. Su questa nota poi noi ci salutiamo e restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
3: Fuori Onda, la newsletter quotidiana dei giorni feriali di Radio Onda d'Urto, a cura della redazione informativa, viene pubblicata alle ore 20. Come tutte le mail, tu però la puoi leggere quando vuoi. Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto, direttamente nella tua mail. Puoi iscriverti con l'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
4: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
5: Le 11 in punto di giovedì 30 luglio, Radio Onda d'Urto, il GR Flash del mattino. Apriamo con la crociata repressiva delle destre reazionarie al governo in Italia contro le lotte sociali. Meloni e i suoi ministri adesso vogliono schedare i manifestanti con il riconoscimento facciale governato dall'intelligenza artificiale. È il contenuto di un decreto legislativo presentato dall'esecutivo in Commissione Politica Europea al Senato, che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza con intelligenza artificiale per identificare indiziati e sospetti dopo che sono stati commessi i reati. Mentre attacca chi lotta per migliorare le proprie condizioni di vita, la maggioranza difende i suoi e prende ancora tempo sul caso delle chat di Delmastro. Il nuovo voto sull'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ormai ex sottosegretario e il ristoratore in odor di camorra Mauro Caroccia è rinviato alla giunta per le autorizzazioni della Camera. È la comunicazione che, fanno sapere le opposizioni parlamentari, sarebbe stata data durante la riunione dei capigruppo. Il voto su Delmastro era atteso oggi nell'aula della Camera. Infine, sempre il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione al Senato. Si tratta della prima lettura, il testo deve essere trasmesso poi alla Camera. Andiamo ora agli esteri con la guerra imperialista. Nuova ondata di raid statunitensi stanotte contro l'Iran. Nelle ultime ore un bombardamento sulla città iraniana di Kashmir ha ucciso 3 persone. Da ieri Teheran contrattacca con lanci di missili e droni contro le basi USA in Medio Oriente. Secondo il governo del Kuwait, un operaio è rimasto ucciso in un attacco iraniano che ha colpito un edificio di proprietà di un'azienda cinese nel nord del paese. Intanto sarebbe stato presentato al presidente statunitense Trump un piano militare di 2 settimane per intensificare i bombardamenti contro l'Iran. Il tutto mentre ieri l'esercito dell'Arabia Saudita si è unito ufficialmente all'avventura imperialista USA attaccando le milizie sciite alleate di Teheran in Iraq. Israele rimane per ora defilato rispetto ai bombardamenti in Iran, ma continua ad ammazzare in Palestina. Stanotte gli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza hanno ucciso 3 persone in diverse località. Anche oggi, tra la notte e l'alba, attacchi di colonie militari poi in tutta la Cisgiordania, da Nablus a Tubas fino a Hebron. Decine di palestinesi sono stati rapiti senza accusa formale dagli occupanti israeliani. Torniamo in Italia con la lotta dei lavoratori dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia. Stamattina assemblee sindacali indette da FIOM, FIM e UILM con i delegati sindacali in tutti gli stabilimenti da Taranto a Genova per decidere se scioperare per 8 ore domani, venerdì, oppure lunedì della settimana prossima. La protesta riguarda l'assenza di un qualsiasi piano da parte del governo che riguardi il futuro dell'azienda. La situazione gravissima che si prospetta con il blocco delle aree a caldo dello stabilimento di Taranto e che mette a forte rischio la tenuta sociale non può ricadere sui lavoratori, denunciano i sindacati dei metalmeccanici. Val di Susa, poco prima del montaggio del campeggio di lotta Notav in programma nei prossimi giorni, un massiccio dispiegamento di polizia si è presentato in tutti i punti che saranno interessati dall'iniziativa, il presidio di San Giuliano, tra Due Rivi e Farmacia Viva. Tutta Italia intanto è alle prese con la quarta ondata di caldo estremo dovuto alla crisi climatica. Oggi bollino rosso per tre città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno a 11, tra queste anche Roma e Firenze. Nei prossimi giorni sono attese temperature fino a 40 gradi. Il caldo torrido alimenta gli incendi nel Gargano. In Puglia sono stati distrutti dalle fiamme 150 ettari di macchia mediterranea da domenica a oggi. Al momento le fiamme sarebbero state messe sotto controllo dai vigili del fuoco. Non solo lo stivale, tutta Europa è avvolta dalla morsa del caldo estremo e flagellata dalle sue conseguenze. Due minori di 10 e 15 anni sono morti all'alba di oggi nel rogo di un'abitazione a Benalmadena, sulla Costa del Sol, a circa 10 chilometri da Malaga, in Andalusia, nel sud della Spagna. Sono rimasti feriti la madre, ora ricoverata in gravi condizioni, e uno dei vigili del fuoco intervenuti. Sull'isola greca di Creta, invece, circa 8.000 persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti. È tutto per quanto riguarda l'edizione flash del giornale radio di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario alle 13, tra poco lo spazio approfondimenti del mattino. Restate con noi.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
2: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
3: Ma...
2: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che forse ha dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. Due parole. Di... cos'è, un calabrese, poveretto?
3: Sì.
2: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
3: Certo.
2: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
3: Rimasto senza lavoro.
2: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la veda, che la stoppa c'è.
4: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.

Radio D'Urto, nuovamente una buona mattinata, ascoltatrici e ascoltatori. 11:08 minuti, inizia lo spazio approfondimenti del mattino. Vediamo i titoli. Il governo Meloni preme sull'acceleratore al Senato in Commissione Politiche Europee per il decreto legislativo sul riconoscimento facciale e sull'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Ne parliamo tra pochissimo con Mario Di Vito, giornalista de Il Manifesto. Appello per i prigionieri palestinesi concordato tra le realtà organizzatrici della mobilitazione del 18 luglio davanti alle carceri insieme alle associazioni palestinesi per accendere un faro sulla loro detenzione. A Sassari sono gravissime nel frattempo le condizioni di Riyad Abustangi, 60 anni, detenuto nel carcere di Bancali dopo le fantasiose accuse di terrorismo emesse dai servizi segreti israeliani ai quali l'Italia ha fatto seguito. Avremo con noi Elio del Centro Sociale Vittoria. E poi questa sera sul Garda Toscolano Maderno inizia il festival Rockerellando. Al suo interno ci sarà anche la tenda di solidarietà con la Palestina. Ve la presenteremo con Silvia Garattini di Sanitari per Gaza. Resteremo poi sul Garda per tornare sulla vittoria del comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce. Il nuovo presidio sanitario infatti sarà costruito nello stesso luogo in cui sorge oggi il vecchio ospedale Monte Croce. Questa è la soluzione individuata dal documento di fattibilità che è stato presentato a Palazzo Lombardia dall'assessore regionale Bertolaso. Esultano le migliaia di abitanti che in questi ultimi anni sono scesi in piazza per evitare ulteriore consumo di suolo e di un'area naturale e mantenendo la struttura sanitaria nella stessa zona, quella del Monte Croce, salvando così il vecchio ospedale dalla speculazione. Ce ne parlerà Alessandro Scattolo del collettivo Gardesano Autonomo. Sono questi gli argomenti principali dei quali andremo ad occuparci fino alle 12:30, quando poi daremo la linea allo spazio Dissonanze. Partiamo quindi parlando di repressione e delle ultime scelte del governo Meloni, delle quali se ne parliamo con Mario Di Vito.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, che innanzitutto salutiamo. Buongiorno Mario.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, con te per parlare di quelle che sono delle novità in campo della repressione, di quello che si può definire il Grande Fratello d'Italia, no? Il partito di Giorgia Meloni e più in generale il governo, che parla in questo caso di quelle che possono essere novità rispetto al fronte del controllo. In questo caso il tema riguarda il riconoscimento facciale e l'uso dell'intelligenza artificiale in mano alle forze di polizia. Ti chiedo che cosa si tratta.
1: Allora, si tratta di un decreto legislativo che formalmente recepisce un regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, il cosiddetto AI Act. Qui da noi il governo ha recepito sostanzialmente solo la parte che riguarda la polizia, peraltro andando anche molto oltre quelle che sono le intenzioni di questo regolamento europeo. E i punti problematici di questo testo, che è nelle commissioni affari europei, giustizia e affari costituzionali di Camera e Senato, e vedrà la luce prestissimo, perché il parere richiesto è solo consultivo, perché c'è già la delega al governo per fare questa legge. Insomma, in due articoli si prevede che le forze di polizia potranno usare i dati biometrici delle persone, incrociandoli naturalmente con quelli raccolti dalle telecamere di sorveglianza o dalle riprese che vengono effettuate in determinate circostanze, come appunto le manifestazioni e i cortei. Ecco, questi dati potranno essere utilizzati sia in diretta, in qualche modo, per i casi di pericolo imminente, se c'è una minaccia di attentato, oppure nel caso di persone scomparse, si potrà accedere a questi dati senza dover passare per l'autorizzazione di un giudice, ma soltanto dandone comunicazione anche orale al pubblico ministero. Poi c'è un altro articolo che, se possibile, è ancora più inquietante, perché è, diciamo, l'identificazione facciale a strascico. Nel caso in cui si prevede che vengano commessi dei reati in un determinato luogo, quindi possiamo ipotizzare una piazza, una strada dove c'è una manifestazione, sarà possibile raccogliere i dati biometrici di tutte le persone che passano in quel luogo per 7 giorni, insomma per la settimana precedente a una manifestazione o un corteo. Chiunque potrà essere ripreso e i suoi dati biometrici, quindi i tratti del volto, l'iride, queste cose qui, saranno a disposizione dell'autorità giudiziaria, poi per successivamente eventualmente entrare in delle indagini, nell'accertamento della commissione di alcuni reati. Questa è la spiegazione, diciamo, un po' tecnica di quello che è successo. Di fatto è un controllo facciale con l'intelligenza artificiale molto molto invasivo, e che in maniera del tutto evidente lede la privacy di chiunque potenzialmente.
0: Ecco, quali potrebbero essere le conseguenze rispetto a questo decreto legislativo sul riconoscimento facciale e l'uso dell'IA da parte delle forze di polizia in Italia?
1: Le conseguenze sono davvero da film di fantascienza, in qualche modo, perché se una persona si trova a passare in una piazza nella quale nel giro di 7 giorni ci sarà una manifestazione, e poi si ritrova a quella manifestazione dove magari avvengono dei tafferugli o degli episodi di ordine pubblico, il suo passaggio della settimana precedente potrà essere elemento, diciamo, probatorio, potrà essere elemento della successiva indagine. Dopodiché, appunto, se uno passa in una piazza e poi 7 giorni dopo, non lo so, faccio un esempio astratto, tira una pietra contro una vetrina, sarebbe tutto da dimostrare che già in settimana stava pensando di compiere quel gesto. Però siamo veramente al conto del pensiero, quasi, nella commissione di un reato.
0: Ecco, questo è il contesto, tra l'altro un decreto legislativo che si inserisce più in generale in quelli che sono stati oltre 4 anni di governo Meloni, in cui la linea principale e soprattutto di perenne campagna elettorale riguardava i decreti sicurezza. Si può inserire anche questo in questo ombrello securitario del governo oppure no?
1: Beh, sicuramente l'accelerazione su questo punto è arrivato dopo una settimana di grandi discussioni sulla sicurezza, sull'ordine sull'ordine pubblico, sulla polizia, dopo i fatti di Bologna e i fatti della Val di Susa, quindi un collegamento c'è ed è insomma palese. Poi questo governo, diciamo, sull'onda dei fatti di cronaca, legifera spesso, e legifera spesso in materia di sicurezza. Non è tratto esclusivo di un governo di destra fare leggi repressive e leggi che insomma strette sulla sicurezza, come si dice, però è vero che questo governo ne ha fatte parecchie. Abbiamo avuto diversi pacchetti sicurezza, a partire, no, da quello sui rave, il decreto Caivano, tutte le strette sulle manifestazioni, gli arresti preventivi, insomma tutte cose di cui si è lungamente parlato negli ultimi mesi. E questo è il nuovo capitolo, perché questo governo ha delle evidenti criticità di natura politica, sia perché ha dei consensi in uscita verso Vannacci, che non si capisce se sta o non sta in coalizione, sia perché sul piano internazionale Meloni sta affrontando un periodo di forti difficoltà, perché non, diciamo, la politica estera italiana non sembra nemmeno più così influente, e quindi la sicurezza viene ritenuto un tema politico ma anche mediatico che possa essere in qualche modo utile a mantenere, cioè, dei consensi, perché lanciare, lo sappiamo, certi allarmi sicurezza, perlomeno presso certe frange della popolazione, è uno strumento efficace da un punto di vista di propaganda.
0: Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, autore di un articolo che tratta proprio di questo tema sulle pagine del quotidiano questo giovedì 30 di luglio. Ovviamente grazie per essere stato con noi, un saluto dalla redazione.
1: Ciao, grazie a voi.

di noi in diretta su Radio Onda d'Urto col brano intitolato Poveri Noi dei Ministri, che torneranno alla festa di Radio Onda d'Urto anche quest'anno il 18 di agosto. Trovate tutto il programma sul sito festaradio.org. Noi continuiamo con lo spazio approfondimenti al termine del brano con l'intervento di Elio del Centro Sociale Vittoria, che ci parla di prigionieri politici palestinesi, in particolare di Riyad al-Bustanji, sessantenne, che è detenuto nel carcere di Bancali a Sassari dopo le fantasiose accuse di terrorismo emesse contro di lui dai servizi segreti israeliani. Tra pochissimo Elio, Centro Sociale Vittoria.

0: È stato diffuso un appello per i prigionieri palestinesi, un appello che è stato concordato tra le realtà che hanno organizzato la mobilitazione del 18 luglio davanti alle carceri insieme alle associazioni palestinesi presenti in Italia, un appello per accendere un faro sulla loro detenzione. Con noi c'è Elio dalla Centrale Vittoria di Milano. Una buona giornata Elio, grazie per essere con noi e per la tua disponibilità. Allora, perché questo appello? Cosa si vuole dire con questo?
1: Allora, intanto grazie a voi come Radio d'Urto, sempre a servizio della causa. Voglio in poche parole, praticamente dopo il lavoro molto produttivo, molto corretto, giusto, sacrosanto e doveroso che abbiamo fatto per lanciare il 18, c'è stata questa giornata di mobilizzazione nazionale davanti a tutte le carceri. Abbiamo fatto una serie di riunioni a livello nazionale con al di fuori del concetto di realtà organizzazione, reti territoriali con cui si è collaborato fraternamente, realtà palestinesi, si è costruito questa bellissima giornata, piccola in qualche caso, ma sempre significativa dal punto di vista politico per la continuità sul livello nazionale. Abbiamo costruito giornate di presidi davanti alle carceri a partire da Rossano in Calabria, Melfi, Basilicata, Terni per Annun, Ferrara per Daoud, a Sassari per Iad, è stato un lavoro proficuo. Dopo questo ci siamo posti il problema con tutta le problematicità che noi abbiamo posto dicendo noi compagni del Vittoria portando a Ferrara un po' di gente, siamo scomparsi come realtà politica, ovviamente, perché è giusto che si faccia così. Abbiamo inventato una sigla a Milano per la Palestina, perché è l'unica città che si è mossa organicamente in supporto. Per cui, da questo punto di vista, si fanno sempre passi indietro per fare un passo come realtà, per fare un passo avanti tutti, e questo è sempre l'obiettivo. Ci siamo posti il problema di come andare avanti. La problematicità era che non eravamo un coordinamento nazionale. Sempre auspicato, sempre da tutti desiderato e richiesto, ma difficilmente costruibile, visti i tempi, le difficoltà, la separazione, gli immensi problemi di una società che si sposta sempre più a destra, e lo vediamo tutti i giorni. Per cui ci siamo posti questo problema, stiamo su questo percorso che è quello che ci ha portato a un ottimo risultato. Detto questo, si è lavorato a questo appello in cui si sono cucite diverse sensibilità, un lavoro se vogliamo anche bello, una scommessa di esercizio della democrazia dal basso, per dirla così, che ha portato a questo risultato. Abbiamo fatto questo appello non è ovviamente un appello che le singole realtà politiche avrebbero potuto costruire. Io faccio un piccolo esempio umile: noi come Vittoria facciamo un appello alla settimana, ma il senso compiuto di quell'appello e dei nostri appelli sono ovviamente diversi, come quello di tutte le realtà a livello nazionale. Quell'appello è stato costruito con un obiettivo preciso: si accenda un faro sulla questione della detenzione politica dei prigionieri palestinesi in Italia, si accenda un faro sulla loro detenzione, sulla condizione carceraria. Sul fatto, quella richiesta esplicita agli istituzionali di fare lo sforzo di assumersi la responsabilità e di metterci la faccia per fare delle visite ai carcerati. Visite che anche queste devono essere rese pubbliche dal punto di vista mediatico, una forma di rivendicazione di solidarietà. Questo si è pensato di dover chiedere. Questa cosa sta avendo qualche effetto, abbiamo già dei primi riscontri di qualcuno che sta dando disponibilità. Vediamo, poi speriamo alla fine di poter fare un rendiconto. È stata una cosa importante. Il comunicato ha quel tipo di obiettivo, il comunicato è stato costruito in specifico su questo tipo di obiettivo, con magari problemi politici di metterci quella qualcosa in più che ti caratterizza e altre cose. È stato scelto che quello è l'obiettivo, un livello tattico, pragmatico, perché è quello che serve. Nel frattempo, da qui la fretta che c'è stata all'interno di questi confronti per arrivare a un dunque, è che irrompe la realtà. La realtà drammatica è che Riad al-Bustanji, che era prima Rossano Calabro, con problemi di cure, con problemi di malattia, con problemi di mille scuse da parte dell'istituzione totale che rimane il carcere, che dice non abbiamo ancora registrato una PEC con la richiesta della visa, e passiamo un mese e mezzo, e questo sta male, questo ha problemi di salute gravi, ha problemi di diabete, altri problemi fisici, asmatico, cardiopatico, ha un sacco di problemi che, per cui in un paese, non dico civile, ma normale, lui non sarebbe già in carcere neanche per un minuto. Ma invece lui in carcere lo sanno. Lo prendono, lo spostano a Sassari, carcere di Sassari. senza comunicare niente a nessuno, sparisce per i radar per una settimana, riappare a Sassari. A Sassari pare che l'abbiano spostato per una possibilità maggiore il centro medico di effettuare cure, tant'è che hanno spostato anche l'altro ragazzo che era stato da poco, non ricordo più il nome, ma è la stanchezza e il caldo, anche lui con problemi forse similari. Evidentemente c'è un centro medico abilitato a questo. Anche là difficoltà per le cure, problemi grossissimi per il reperimento delle medicine. Siamo tornati a zero e questa persona sta male. Adesso non credo di rivelare un particolare, che forse non da rendere pubblico, perché non so se... la figlia è malata oncologica, chiede di parlare con suo padre, telefonicamente. Ancora non gli ha reso possibile questa cosa. Cioè, io credo che sia un dovere di chiunque si schieri, al di là del nostro impegno antiimperialista, comunista rivoluzionario, che sogna qualcosa di meglio per questa terra disgraziata e martoriata. Cioè, è un problema di umanità semplice. Ecco, abbiamo scelto di fare un appello mirato su questo, che la gente si schieri, che la gente decida. Queste persone sono in galera, queste persone in galera non ci devono stare. È un appello che dice: oggi c'è in atto una forma di repressione forte, precisa, mirata, distrugge l'idea stessa di solidarietà e di sostegno al popolo palestinese e alla sua resistenza. Aggiungiamo poi in un dibattito, un confronto tra compagni, che anche sta passando nel silenzio questo nuovo DDL cosiddetto antisemitismo, che sarà in città, ci terrà in piazza. Noi andremo avanti, ci sottoporremo a quello che la giustizia borghese ci vorrà imporre, perché ci vogliono azzittire anche da questo punto di vista. Questo è il clima. Ecco, un allarme su questo credevamo fosse doveroso e abbiamo lavorato per questo. Poi non è detto che questo possa produrre magari una raccolta firme in futuro. Ricordo che il 9 ottobre c'è la prima udienza della Cassazione per il ricorso che ha fatto gli avvocati, la Cassazione ha già rigettato ogni tipo di accusa, dicendo non era sostanziata nessun tipo di prova se non imbeccata da parte dell'entità coloniale sionista, da parte dell'IDF, con testimonianze che potrebbero essere storte in zona di guerra anche sotto tortura. Ricordiamo che il tribunale in esame ha confermato gli arresti sulla base di nuove prove, e queste nuove prove sarebbero ancora, come al solito, fumosità delle accuse che vengono fuori, sarebbero state reperite dentro i computer, se queste notizie che fanno molto presa sui giornalacci di merda e di regime, viene fuori che loro hanno mantenuto in vita 21 orfani figli di 9 combattenti. Quello che non viene detto, che si aggiunge, è che gli orfani che hanno mantenuto negli ultimi 20 anni sono 15.000, che in quell'ultimo anno sono stati 1.500. È tutta, come sempre, una fuorviante formazione. La sbarra sionista, c'è da fare la macchina di formazione bellica della guerra. Il problema è che l'Italia, se posso usare questo termine un po' schifoso, si sta israelizzando. Cioè, abbiamo fatto l'Italia, non noi, loro. Hanno fatto loro una serie di regole. Questi si stressano ad ammazzare civili, si stressano di fare i record di tiro al bersaglio con i corpi dei bambini palestinesi e vengono in Italia a riposare. L'Italia continua ogni tipo di accordo, l'Italia si oppone alle timide ventate di apertura che ha fatto l'Europa su una serie di piccole sanzioni. Lo metto in belle gli italiani, si pascia del fatto che forse verranno sanzionati 2 o 3 coloni. I telegiornali, le televisioni, i giornali stessi parlano di scontri tra palestinesi e israeliani, palestinesi contro israeliani, quando invece è un'aggressione. Gli ultimi morti, cioè, sono eroi, sono partigiani, sono nostri fratelli di lotta, quei contadini che riescono a strappare il mitra a un invasore e sparano, sono come i nostri partigiani dei 1.000 casi che abbiamo di civili trovati in mezzo in questa guerra infame. Cioè, naturalmente questa è una cosa che noi abbiamo il dovere etico, politico, morale di dover diffondere sempre, altrimenti gliela daremo loro vinta, non solo per il popolo palestinese, ma anche per quanto riguarda la nostra condizione particolare. Noi lo ricordiamo sempre: il genocidio, l'assalto dei coloni, non sono sovrastrutture ideologiche. Sovrastrutture ideologiche è il sionismo, che è l'arma che arma l'occupazione, ma è il profitto la vera causa, il profitto, la guerra imperialista, la nostra precarizzazione, i costi che aumentano, la sanità pubblica a cui nessuno riesce più a cedere, il 10% degli italiani non accede più alla sanità pubblica. In questi giorni i lavoratori del San Raffaele sono in piazza, sono in sciopero della fame per difendere Margherita, una compagna che è stata licenziata perché ha denunciato le condizioni di lavoro, hanno trovato delle scuse, i soliti pretesti, è licenziata. Azzittire, tacitare, annichilire l'opposizione. E in questa fase questo è il problema, forse non ci rendiamo conto, ogni tanto retoricamente uno può dire un giorno ci guarderemo indietro e diremo come siamo arrivati a questo punto, ma è di questo che bisogna parlare adesso, è di questo, uno spostamento così forte a destra che sta chiamando lo stesso l'istituto parlamentare borghese, lo stesso questa forma di mediazione di interessi del capitale, cioè stiamo parlando di questo. Il vecchio nuovo fascismo non vuol dire che la Meloni un giorno si metterà il fez in testa e metterà ufficialmente la camicia nera, sì, lo faranno nei loro festini a casa loro. Per me è una forma di democrazia autoritaria, di controllo pervasivo. Quando invece, parlando di sicurezza, sicurezza è diritto alla sanità, diritto al lavoro, diritto alla precarietà, diritto come in Falsusa a una valle che non venga devastata dal profitto degli interessi che non hanno niente a che fare con gli interessi della popolazione locale e neanche del territorio nazionale. Parliamo di qualcosa che non sia la possibilità di essere ucciso per strada nel momento in cui hai più bisogno, come fakir. Parliamo di questo. Ecco, noi con questo ci dobbiamo confrontare, compagni e compagni. Se noi terremo separati piccoli pezzi di questo fronte che è di lotta, se noi abbandoniamo il concetto che esista una visione di classe rispetto a questo tipo di impostazione, vinceranno loro. Loro lotta di classe la sanno fare bene, anche su un piano internazionale. Noi cosa ci stiamo mettendo da questo punto di vista? Adesso molti andranno in vacanza, molti si riposeranno, a settembre ci sarà la prossima ondata, una prossima Freedom Flottiglia, senza offesa per nessuno, né polemico ovviamente. C'è questo flusso di interesse che continua, lo sappiamo, è normale, ma quello che tiene insieme questi passaggi di alza, di crescita, di abbassamento del livello della coscienza politica è la capacità di essere di far produrre analisi politica, capire cos'è l'imperialismo, capire che l'imperialismo non è un termine abusato che accusa di crimini gravi qualcuno anziché un altro, è una categoria economica, politica, identifica un processo economico del capitalismo che è in putrefazione ma riesce a trovare sempre la maniera per riprodursi. Adesso non voglio farla troppo lunga, torniamo ai prigionieri, i nostri fratelli sono in carcere, questi sette in particolare sono in carcere, stanno pagando il prezzo della solidarietà internazionale del popolo a fianco al popolo palestinese, la sua resistenza, sono persone che hanno la schiena bella dritta, hanno la testa alta, arrivano continuamente lettere che ci dicono noi ci siamo, voi impegnatevi, noi ci siamo, voi impegnateci, ecco, quantomeno per lealtà, per la vicinanza, la fratellanza, il senso di condivisione politica della resistenza e la solidarietà a un popolo, noi abbiamo il dovere di fare il massimo che possiamo. Approfitto della vostra cortesia per dire, se qualsiasi istituzionale che fa parte anche di enti locali, provinciali e regionali, può chiedere una visita, noi non possiamo, loro possono, lo facciano, vadano a trovarli, sentono come stanno, vadano a Riad, spingano le proprie organizzazioni politiche a presentarsi in queste carceri, almeno queste cinque carceri, come state, come, di cosa avete bisogno, cosa sentite, una pressione che obbliga anche il carcere a avere forse un atteggiamento migliore nei loro confronti, se no rimaniamo la ferocia dell'istituzione totale di cui si parlava degli anni 70, il carcere come riproduzione, l'apice della riproduzione di un modo di essere società, ecco, a loro hanno offrirci questo, il nemico, il capitale, lo sfruttamento di classe, noi dobbiamo costruire altro, ecco, per cui sempre avere la capacità di legare le questioni, adesso il focus è sui prigionieri palestinesi, che ognuno di noi si impegna al massimo, noi sabato saremo ancora in piazza, uscirà locandina stasera perché non mi azzardo a fare anticipazioni, saremo ancora in piazza, non ci fermeremo per agosto, non ci fermeremo per settembre, il 9 ottobre ci sarà la Cassazione a Roma e speriamo di essere in tanti e tanti e rivendicare la liberazione dei nostri compagni, amici e fratelli prigionieri, e poi veramente compagni e compagni, chi più ne ha più ne metta, in maniera la più accurata, solidale, e cosciente e razionale possibile, ecco, questo mi sento di poter dire.
0: Elio, grazie ancora una volta per essere stato con noi, una buona giornata e ci risentiremo sicuramente a questo punto a settembre, intanto magari un abbraccio e
1: un abbraccio grandissimo a tutti e a tutti, non molliamo, non ci dimentichiamo che abbiamo fratelli in galera, ecco, tutto qua e andiamo avanti anche se il cammino è sempre più lungo e difficile, un abbraccio a tutti e a tutti, grazie ancora, ciao, grazie.

Continuiamo in diretta su Radio Onda d'Urto con la musica della band anglo-palestinese 47 Soul, già ospiti alla festa di Radio Onda d'Urto. Festa di Radio Onda d'Urto che è quasi in partenza, ve lo ricordiamo, si inizia il prossimo mercoledì 5 di agosto all'area feste di Via Serenissima. Tutto il programma su festaradio.org. Ma noi ora, dopo quanto ci ha raccontato Elio del Centro Sociale Vittoria a proposito dei prigionieri politici palestinesi, andiamo a vedere una iniziativa di solidarietà che si tiene sui territori dal quale trasmettiamo, dalla provincia di Brescia, dal festival Roccherellando a Toscolano Maderno sull'Alto Garda. Un'iniziativa fatta di musica, cultura, stand enogastronomici che inizia oggi e andrà avanti fino al 2 di agosto. Sarà presente anche una tenda di solidarietà con la Palestina. Ce la presenta Silvia Garattini di Sanitari per Gaza.

0: In collegamento con Siria Garattini di Sanitari per Gaza per parlare della tenda di solidarietà con la Palestina che verrà allestita a Toscolano Maderno nell'ambito della 30ª edizione del Festival Roccherellando, in programma dal 30 luglio al 2 agosto in via Statale 92. Buongiorno Siria, ben ritrovata.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie di questa opportunità di presentare questa nostra iniziativa a Toscolano.
0: Quella delle tende di solidarietà in effetti è un'iniziativa che come Sanitari per Gaza portate avanti ormai da tempo per cercare di tenere alta l'attenzione sul genocidio in corso in Palestina. Come avete pensato di declinare questo appuntamento appunto di Toscolano Maderno e perché proprio la cornice di Roccherellando?
1: Diciamo che l'iniziativa è partita da due realtà di Toscolano, il gruppo Gandhi per la pace e AMPI, che ci hanno contattato come Sanitari per Gaza perché da tempo erano interessati a un'iniziativa di sostegno alla Palestina e questo è un periodo particolarmente importante per noi per poter continuare a parlare della situazione sanitaria e umanitaria a Gaza, perché purtroppo le notizie verso la Palestina sono sempre molto poche e soprattutto pochi sanno che la situazione sanitaria e umanitaria continua a essere estremamente drammatica a causa della persistere della chiusura dei valichi e dell'impossibilità quindi di far arrivare in Palestina il cibo e le medicine. Questo, diciamo, è il fulcro principale di questa iniziativa di sostegno appunto anche alle attività sanitarie che Palmed continua a portare in Gaza attraverso i gruppi di medici che periodicamente partono anche dall'Italia per sostenere gli ospedali nella striscia di Gaza. E come dicevo, il gruppo Gandhi per la pace e AMPI con noi abbiamo messo su questa iniziativa grazie al fatto che gli organizzatori di Roccherellando hanno dato proprio la disponibilità di uno spazio per poter installare la tenda e quindi in un punto importante per fare informazione e quindi la tenda sarà proprio all'interno degli spazi di Roccherellando e quindi approfitto anche per ringraziare tutti quelli che hanno dato questo tipo di disponibilità in modo da poter informare le persone di questa situazione, sostenere i progetti e anche sostenere le campagne di boicottaggio. Sabato 1 agosto alle 20:30 in una realtà molto bella che è l'Orto Botanico abbiamo avuto la possibilità di fare anche un incontro con la popolazione. Saremo presenti io come Sanitari per Gaza e il dottor Ismail Abu Salamé che è un medico di Palmed e quindi ci potrà portare anche la sua esperienza circa anche le attività condotte di sostegno al sistema sanitario di Gaza.
0: Chiarissimo, quindi sabato 1 agosto alle 20:30, lo ricordo, all'Orto Botanico di Toscolano Maderno ci sarà questo incontro di cui hai appena parlato, mentre gli altri giorni per quanto riguarda la tenda vera e propria sarete presenti 24 ore su 24, avrete degli orari specifici o altre iniziative all'interno della tenda, come lo declinerete nello specifico?
1: La tenda sarà aperta dal tardo pomeriggio fino alla sera inoltrata e sarà appunto principalmente un punto informativo. Abbiamo anche dei volantini, c'è tutto il tema della campagna di boicottaggio dei farmaci Teva e delle consociate a cui noi teniamo particolarmente perché è un'azione dal basso che ha molto potente per influire su quelli che sono gli interessi di un'azienda che sostiene attivamente l'esercito israeliano. Quindi Ci saranno anche dei sanitari presenti, disponibili a dare informazioni, e questo è quello che appunto abbiamo concordato e realizzeremo in quelle 4 giornate.
0: Io ti ringrazio Siria, ti faccio un'ultima domanda, visto come dicevamo, ricordavamo all'inizio, ormai sono anni, purtroppo, vista la situazione in Palestina, che portate avanti questa esperienza delle tende di solidarietà. Cosa hai visto cambiare nel corso del tempo o cosa invece è rimasto immutato?
1: Ecco, l'esperienza delle tende è stata un'esperienza importante perché ci ha consentito di entrare a contatto con non solo con le persone direttamente, questo è importante, ma di raggiungere molti paesi della provincia, e anche questo è stato un aspetto molto. Alcune zone sono state veramente molto attive e hanno continuato senza sosta a realizzare iniziative a sostegno della Palestina, ma anche il fatto che nella realizzazione delle tende hanno contribuito molte associazioni e organizzazioni della società civile e anche gli oratori, per esempio, le parrocchie. Quindi è un'esperienza questa della solidarietà con la Palestina che vede coinvolte veramente le realtà più diverse che si impegnano nel sociale nella nostra provincia. Quello che posso dire è che la presenza delle tende ha sempre avuto riscontro di interesse, e anche questo è una cosa importante, soprattutto perché quello che è passato purtroppo è l'idea che con gli accordi di cessate il fuoco, tutto sommato in Gaza si andasse verso una normalizzazione, mentre perché questo è quello che la maggior parte delle persone credono. Invece è necessario che sia molto chiaro che gli accordi di cessate il fuoco non sono assolutamente rispettati da Israele, non solo perché continua ad uccidere le persone, e questo va ricordato e rimarcato, ma soprattutto perché pratica attraverso il blocco del cibo e il blocco delle necessità sanitarie. Non sono solo i farmaci, sono anche i pezzi di ricambio per le macchine, per la diagnostica, per i laboratori. Di fatto si pratica una forma di guerra genocidaria attraverso la fame, la malnutrizione e le malattie.
0: Ringraziamo Siria Garattini di Sanitaria per Gaza per essere stata con noi e ricordiamo che è possibile attraversare e andare a trovare, insomma, volontari e volontarie della tenda di solidarietà perché resterà allestita a Toscolano Moderno nell'ambito del Festival Roccherellando dal 30 luglio al 2 agosto. Grazie ancora Siria.
1: Grazie a voi e buon lavoro.

0: Il blues di Eric Sardinas il 15 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo lasciato l'iniziativa al Festival Roccherellando, ve lo ricordiamo, inizia oggi a Toscolano Maderno in via Statale al Pattinodromo. Questa sera la musica degli 081 e Funky Lemonade, poi domani Blue Sherped Sound System e Zambo Super Pizza. E ancora sabato Starship Collective e Prince Anisoba DJ Set. Infine domenica Klesma e Camilla Regenzi. Questo è il programma musicale, poi ci saranno Market, Book Crossing, Live Painting di Graffiti, in particolare sabato 2 di agosto. Laboratori creativi, stand gastronomici, trovate tutto il programma sulle pagine social, sui canali social del festival Roccherellando Toscolano Maderno questo fine settimana. Noi ora rimaniamo sul Garda, un po' più a sud, a Desenzano, per tornare sulla vittoria del comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce. Vittoria perché il nuovo presidio sarà costruito nello stesso luogo in cui sorge oggi il vecchio ospedale Monte Croce, un po' come dall'inizio chiedevano i comitati. Se ne parla Alessandro Scattro del collettivo Gardesano Autonomo, parte del comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce.
1: Esattamente come dici tu, cioè tutta la vicenda era partita con l'idea, l'annuncio di voler costruire un nuovo ospedale a Desenzano e tra l'altro interessando un'area, comunque quella del Monte Croce, che è un'area che ha un valore ambientale, un'area di pregio, un'area che è anche interessata insomma da degli strumenti urbanistici anche di tutela. E fin da subito la nostra proposta che abbiamo fatto poi come anche comitato per l'ospedale di Desenzano, che è stato formato da tante persone, cittadini ma anche attivisti e attiviste del territorio, è stata una proposta assolutamente di senso. Cioè, se il problema è che l'ospedale non è su un piano sismico adeguato, perfetto, lo si ristruttura, come è stato fatto per tantissimi ospedali in Italia, facendo anche delle proposte su un piano pratico, anche ingegneristico, ci siamo studiati molte cose, però l'idea fin da subito è stato un chiaro no, un forte no all'idea di costruire un ospedale ex novo, interessando un'area comunque consumando suolo, è un'area di comunque che ha un suo valore, un pregio ambientale, e soprattutto senza sapere, senza mai avere delle risposte su cosa sarebbe stato dell'ospedale vecchio, che comunque non sarebbe stato demolito. Cioè la politica ha annunciato la costruzione di un nuovo ospedale a Desenzano senza spiegare che cosa ne sarebbe stato di quello vecchio, con rischi, dubbi, perplessità su eventuali privatizzazioni, su eventuali nuovi utilizzi, interessi che potevano insomma stare dietro a tutta questa operazione. Però su questo c'è stata una decisa ampia opposizione popolare, ci tengo a ricordarlo perché questa è una vittoria della mobilitazione popolare dei desenzanesi, ma anche di tutte le persone che abitano anche i territori circostanti, perché ricordiamo l'ospedale di Desenzano serve un territorio amplissimo, e quindi c'è stata un'opposizione importante, cioè popolare, fatta di persone di insomma di anche non politicizzate, persone del proprio abitanti di Desenzano, che magari anche la loro prima esperienza di mobilitazione, però si sono palesate in piazza più volte per dire no a un nuovo ospedale e di fatto la liquidazione di quello vecchio, perché sicuramente non avrebbe continuato ad essere ospedale la struttura vecchia. Quindi da un lato si è molto soddisfatti perché l'obiettivo principale, che era quello di scongiurare la costruzione di una nuova struttura a scapito di quella vecchia, sicuramente è stato raggiunto, almeno Il Politecnico di Milano ha preparato questo studio di fattibilità. Chi ci aveva messo la faccia, e non parliamo soltanto degli amministratori locali a partire dall'amministrazione di Desenzano, ma fino anche a Bertolaso, che comunque era venuto a Desenzano al palazzo, insomma, diciamo in città, diciamo, per portare avanti quello che era l'idea dell'ospedale, l'idea di una costruzione di una nuova struttura, si era speso in prima persona, c'è stata una clamorosa marcia indietro, perché comunque lo studio preparato dal Politecnico è uno studio che alla fine quell'ipotesi lì di costruire nuovo ospedale l'ha scartata. Il punto a cui si è arrivati adesso non è però neanche la ristrutturazione che dicevamo noi. Diciamo che l'idea è quello di costruire una struttura ex novo che però interesserà l'area del parcheggi già presenti, e quella attuale verrà demolita e ricostruita. Quindi l'ospedale sarà costruito ex novo, ma rimarrà dove è. Chiaramente, come tante cose, come anche accennavi tu all'inizio, è tutto da vedere, nel senso che questo è uno studio.

0: questa volta l'obiettivo è stato raggiunto, ma non sarebbe andata così se non ci fosse stata la mobilitazione delle persone e un comitato che ha lavorato molto bene, che ha tenuto il fiato sul collo su ogni passaggio politico, tecnico, burocratico. Si sono preparate osservazioni, si sono preparate controargomentazioni, è stato fatto un lavoro molto puntiglioso e, ripeto, di mobilitazione popolare, e assolutamente non saremmo arrivati a questo punto, a nostro avviso anche con grande imbarazzo di chi si era speso solo un anno fa per un nuovo ospedale, senza questa forma di partecipazione. Quindi c'è molta soddisfazione, però chiaramente, come ogni cosa, bisognerà vedere gli sviluppi, bisognerà vedere anche nel merito nello specifico come penseranno di ricostruire, di portare avanti il progetto di un ospedale ex novo, che però, ecco, rimane dov'è, questo è sicuramente un obiettivo importante raggiunto.
1: Chiaro, l'ospedale sarà dunque demolito, ricostruito nella stessa area, bisognerà monitorare naturalmente anche i nuovi lavori e anche soprattutto i tempi e le modalità con cui avverrà questo passaggio, anche perché è chiaro che una città come quella di Desenzano del Garda non può restare troppo a lungo senza un ospedale.
0: Sì, sembra che verranno garantiti poi i servizi sociosanitari, quindi questa operazione dovrebbe essere pensata proprio anche per non interrompere quelle che sono le prestazioni che l'ospedale fornisce. Dopodiché, oltre tutto questo, come comitato ovviamente inevitabilmente abbiamo anche, diciamo, siamo anche usciti dal terreno specifico dell'opposizione a un nuovo ospedale a scapito di quello vecchio, quindi sicuramente questo è stato il nostro focus principale, ma indubbiamente si è parlato spesso di sanità pubblica perché c'era l'ipocrisia di voler spendere e investire per costruire un ospedale nuovo, dismettendo, perché questo era messo nero su bianco, che quello vecchio sarebbe stato dismesso senza sapere il motivo, nonostante tutte le problematiche croniche che caratterizzano la sanità pubblica. Questo è stato un aspetto, un contenuto che noi più volte abbiamo rilanciato. In tempo di Covid, anche come collettivo, ce ne eravamo occupati, quelle che erano i tempi biblici delle liste di attesa per le visite, le prestazioni, anche quelle non urgenti, ma comunque tempi veramente lunghissimi, che non sono colpa del personale sanitario, anzi, chi lavora, lavoratrici e lavoratori dell'ospedale cercano di portare al meglio avanti la loro professionalità, il loro lavoro, con quelle che sono le carenze croniche che caratterizzano la sanità pubblica in termini di personale, di disponibilità di orario, insomma, tutte quelle che sono le problematiche più volte richiamate, ma che noi abbiamo rilanciato. Quindi è una battaglia questa che più volte nelle assemblee pubbliche, negli incontri pubblici, nelle manifestazioni, nei comunicati abbiamo messo nero su bianco. Questa ipocrisia di voler costruire nuove strutture, nuovi edifici con annunci roboanti, con tagli di nastro, con gli assessori regionali che vengono a fare la passerella, mentre poi la realtà quotidiana delle persone di qualunque età, di qualunque estrazione sociale, poi è quella no, di qualunque estrazione sociale no, perché di chi non può permettersi di pagare le visite private, che deve e giustamente ricorre al servizio sanitario pubblico, che però è uno stato talmente pietoso che poi dopo bisogna aspettare un anno per fare una visita. Ecco, questa è la realtà quotidiana che si vive negli ospedali, che si vive in ambulatori e che comunque come comitato abbiamo sollevato e che comunque è oggetto anche di discussione. Quindi in questa partita si giocano tanti livelli, perché poi c'è anche una battaglia più generale che è un livello di denuncia che appunto anche richiamiamo, che è quelle che poi sono le difficoltà, le carenze del Servizio Sanitario Nazionale, su cui anche in passato ci siamo occupati. Quindi anche su questo sicuramente un occhio e un'attenzione c'è stata, ed è giusto ricordare anche questo aspetto qua, perché la politica annuncia in modo roboante grandi opere, grandi strutture, nuovi edifici, grandi investimenti. C'è qualcuno sempre che ne trae profitto, e poi dopo però la realtà quotidiana dei servizi ordinari è alle prese con il definanziamento cronico che spesso anche in tempo Covid abbiamo più volte denunciato, sollevato anche i microfoni della radio, e che poi da quella lezione lì la politica non ha voluto e volutamente trarre poi delle lezioni. Ecco, quindi anche questo è un aspetto importante che a volte come comitato, come collettivo abbiamo

Le 12 in punto su Radio Onda d'Urto. Continua lo spazio approfondimenti con la musica dei Discharge. Il 14 di agosto, alla 34esima edizione della nostra festa di autofinanziamento in via Serenissima a Brescia. Andiamo con una notizia che è stata battuta dalle agenzie pochi minuti fa. Noi abbiamo già raccolto un commento. Un'ordinanza del prefetto di Torino, Donato Carfagna, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi, giovedì 30 luglio, e fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che si prescinde dalla comunicazione preventiva, ricorrendo le ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il riferimento è espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per 3 giorni da aderenti al movimento NOTAV, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Ascatasuna. Come dicevamo, abbiamo già raccolto il commento di un compagno del movimento NOTAV tra 40 secondi.

0: Radio Onda d'Urto, andiamo nuovamente in Val di Susa perché poco prima del montaggio del campeggio sulla piana di Susa in programma in questi giorni, un massiccio dispiegamento di forze di polizia si è presentato in tutti i punti che saranno interessati dall'iniziativa. San Giuliano, tra Due Viri e la farmacia Viva. Per legittimare l'intervento in massa le forze di polizia e il prefetto di Torino hanno emesso ieri un'ordinanza che vieta anche il campeggio libero a partire dalla mezzanotte di oggi. Noi ci colleghiamo con un compagno che si trova in questo momento in Val di Susa per organizzare il campeggio. Un saluto e grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutte e tutti, ciao a chi ci ascolta alle frequenze di Radio Onda d'Urto. Allora, mandiamo un po' di aggiornamenti su quello che sta accadendo qua in valle. Appunto, come un po' dicevi tu, ecco, da stamattina un ingente dispositivo di forze di polizia si è presentato nelle aree che erano interessate, insomma, per questo campeggio itinerante, il campeggio della Piana di Susa. Proprio ieri abbiamo fatto un collegamento sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per provare a dare un po' risonanza a un breve comunicato che è stato scritto. Il titolo era Tenere il punto, che fondamentalmente anticipava un po' quello che stiamo vedendo stamattina, ovvero che alla luce di quello che è accaduto la scorsa settimana, alla luce del fatto che ogni qualvolta, insomma, delle giornate di lotta si esprimono come si è espressa sabato, cioè un po' assistiamo al solito scenario spettacolino da parte della politica, del giornalismo, dell'opinionismo di turno. In questo caso ovviamente la questione è il TAV, la questione è la militarizzazione della Val Susa, e diciamo in questa finestra di tempo un po' quello che volevamo provare a far uscire, visto che poi sono momenti in cui in questo caso della Val di Susa se ne parla tanto e se ne parla prevalentemente male, cioè provare a dare una voce che fosse di, appunto, tenere il punto, il fatto che in momenti come questi bisogna continuare a organizzarsi, insomma, andare avanti. Questa era un po' la tensione che accomunava chi si stava un po' occupando di provare a mettere le basi per questo campeggio. Effettivamente un po' quello che è successo, insomma, da queste righe era un po' chiaro, esplicito, un appello alla solidarietà, a tenere alta l'attenzione. Proprio questa mattina, insomma, ci siamo svegliati e svegliate con la notizia che proprio prima dell'orario che ci eravamo un po' dati e date anche pubblicamente per andare a montare insieme questo campeggio, abbiamo trovato proprio camionette e macchine della polizia in tutte le aree interessate di questo campeggio. Siamo venuti a conoscenza del fatto che c'è un'ordinanza del prefetto che insomma indica come aree interdette nei comuni di Bussoleno, Susa e non solo. L'obiettivo esplicito è che questo campeggio non si debba fare. Poi c'è anche un ragionamento in più di ordinanze prefettizie, soprattutto in Val di Susa ce ne stanno una ogni due giorni. La rilevanza che c'ha questa è ovviamente un modo per mostrare i muscoli da parte del governo da un lato, da parte della polizia dall'altro, da parte delle aziende coinvolte nella devastazione di questa opera assolutamente inutile e dannosa. Al momento comunque l'idea, la tensione un po' che si sta vedendo in questo momento, c'è un'assemblea proprio in questo momento in corso per capire come e dove andare a iniziare il campeggio. Insomma, si sta prendendo con morale alto, l'idea è quella di, appunto, continuare e capire, appunto, come affrontare un po' i prossimi giorni. Quindi l'invito un po' a tutti e tutte, un po' a chi ascolta, se non si può proprio venire qua, è appunto di tenere alta questa attenzione in un momento sicuramente molto particolare, in cui ogni giorno nei salotti televisivi, nei giornali si parla di quello che accade in qua in Val di Susa. Ovviamente vogliamo far uscire un nostro punto di vista e vogliamo continuare un po' a dire le nostre parole in un momento anche particolare, che l'abbiamo visto ieri, di riconferma di conferma del carcere per i due compagni tedeschi fermati dopo la manifestazione, che stanno tuttora nel carcere delle Vallette. Quindi ecco, ci sta tanto da fare, tanto da dire, il morale è qui alto, quindi ci risentiamo sicuramente per ulteriori aggiornamenti quando un po' si capirà come si evolverà questo campeggio.
0: Ecco, poi ulteriori aggiornamenti anche in tempo reale vedo che li state dando attraverso diversi canali, tra cui Telegram, giusto? Se vuoi segnalarcelo.
1: Sì, sì, sì. C'è sicuramente dal canale Telegram del presidio di San Giuliano. E poi, insomma, ad oggi, cioè, questa assemblea si sta anche decidendo come parlare di quello che è successo oggi, se è il caso di chiamare una conferenza stampa oppure no. Insomma, si sta ragionando ovviamente di come comunicare al meglio ciò che accade qui. Però ecco, ci tenevamo a restituire che il campeggio si farà, che il morale è alto e che, insomma, in questi posti staremo.
0: Perfetto, un ringraziamento a te dalla Val di Susa che resiste. Di nuovo grazie, ci riaggiorniamo per quanto sta accadendo
1: grazie
0: in questo
1: voi.
0: Momento. A presto.
1: Ci riaggiorniamo, buona lotta.
2: E questo era un compagno del movimento Notav in merito all'ordinanza del prefetto di Torino che ha vietato il campeggio nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno fino al 3 di agosto, quindi il campeggio, il prefetto che se la prende con il campeggio organizzato dal movimento Notav e anche dagli esponenti del centro sociale a Scatassuna.

0: i Pancreas con il loro brano Voglio Armarmi. Ci accompagnano alla prossima notizia per parlare infatti di riarmo.
1: Per birra tanto meno una cannetta, ma se considerato senza usare la beretta.
0: Riarmo dello Stato, questo poiché, come ci spiegherà meglio Francesco Vignarca dell'osservatorio Milex, i prestiti che il governo italiano si appresta a contrarre per finanziare le sue politiche di riarmo e guerra costeranno caro e per tanto tempo. Infatti, secondo l'osservatorio Milex, tra i 27 e i 32 miliardi sarà la cifra da restituire in quasi mezzo secolo. L'ultima rata, pensate un po', è prevista per il 2075. Tra pochissimo quindi Francesco Vignarca, osservatorio Milex.

0: Radio Onda d'Urto, Milex, osservatorio sulle spese militari italiane, ha, attraverso un'inchiesta ha scoperto, quantomeno ha quantificato il vero costo del prestito del SAFE, le spese per riarmi, prestiti che europei che dovrebbero avere il governo come destinatario di circa 15 miliardi di euro. Ebbene, saranno molti di più, con spese che peseranno sulle tasche delle italiane e degli italiani per lungo tempo. Ce ne parla Francesco Vignarca di Osservatorio sulle spese militari italiane Milex, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, qual è il vero costo di questo prestito che, lo ricordiamo, ma lo ricordate anche voi in questa analisi, deve essere fondamentalmente vincolato per legge all'acquisto di armi e armamenti?
1: L'operazione che abbiamo voluto fare, oltre quella di quantificare i dati sul peso effettivo per le casse italiane e quindi per i contribuenti, e ci arriveremo fra poco, era anche un'operazione per cercare di chiarire alcuni elementi che nel dibattito di questi giorni invece sono stati abbastanza nascosti o comunque trattati superficialmente o comunque, come dire, in un certo senso mistificati appositamente, perché il SAFE è stato fatto passare come quasi un regalo da parte dell'Unione Europea, soldi che sono lì a disposizione e dobbiamo per forza prenderli, se no li prende qualcun altro, come ha dichiarato in queste ore anche Pinapicerno, ma in realtà non è così. Il SAFE è uno strumento, un meccanismo di prestito in cui l'Unione Europea va a raccogliere sui mercati dei soldi, ovviamente a un tasso migliore di quello che può essere il tasso dell'Italia, che ha problemi di debito, lo sappiamo, e li presta però, appunto, come è stato detto, vincolandoli all'acquisto di sistemi d'arma. Quindi, essendo un prestito, non sono dei soldi gratis, sia il capitale che gli interessi vanno restituiti. E questo ovviamente è un elemento che dovrebbe essere al centro dell'attenzione, non solo i 14,9 miliardi che il governo pare aver prenotato e per cosa li userà, e ancora non ci è stato detto, ma anche quanto sarà il costo della restituzione. E allora noi siamo andati un po' a indagare e abbiamo visto come funziona questo meccanismo, che non prevede un'erogazione immediata di circa 15 miliardi, ma a tranche da qui al 2030. Ogni tranche avrà un proprio tasso di interesse, abbiamo modellato tre scenari, uno scenario molto favorevole di tassi, uno scenario più conservativo e uno scenario mediano, che è quello che abbiamo utilizzato poi per fare tutta una serie di analisi, e quella restituzione potrà avvenire in 45 anni, con diciamo un 10 anni di preammortamento in cui si pagano solo gli interessi e non si paga il capitale. E tutto questo però ovviamente conta, perché più si va in là, chiunque di noi ha aperto un mutuo o ha preso un prestito lo sa, più si va in là con la restituzione più gli interessi aumentano, e quindi noi in un caso di uno scenario di tasso mediano 3,5%, che è più basso sicuramente dei BTP italiani, un po' più alto dei Bund tedeschi, ed è modellato su quello che è successo all'inizio di questo anno con i fondi europei, poi sugli anni prossimi non abbiamo la parola di chiesa, non lo sappiamo, però vediamo che gli interessi totali sono circa pari a il costo del capitale, sono 14,6 miliardi, cioè abbiamo un moltiplicatore quasi di 2. Vuol dire che il discorso, il dibattito non si dovrebbe fare sui 14,9 miliardi, ma su circa 30 miliardi quasi, 29 miliardi, perché quello è il costo complessivo per la collettività. Un altro elemento che abbiamo visto andando ad indagare effettivamente com'è il meccanismo di SAFE è che viene spinta l'idea di appunto tenere il più lontano possibile la restituzione, di avere anche questi 10 anni massimi di preammortamento. Perché? Perché in questa configurazione si paga poco all'inizio, e quindi ovviamente un governo che va a presentare, a firmare questo meccanismo ha anche il vantaggio, tra virgolette, di scaricare molto del costo sui governi successivi, di non metterli all'inizio, proprio perché ci sono le tranche di erogazione che vanno nei prossimi anni, quindi prenderesti pochi soldi all'inizio e soprattutto gli interessi veri e il capitale li ripaghi dopo. E anche questo ovviamente è una problematica di natura politica, perché il governo di oggi, che è quasi alla scadenza, che ha pochi mesi alle elezioni, potrebbe decidere qualcosa che vincolerebbe i governi successivi e i contribuenti almeno per due generazioni a ripagare dei fondi all'Unione Europea pagandoli il doppio di quelli che sono stati i fondi erogati, cosa che chiunque, ripeto, abbia fatto un mutuo sa che non succede così, perché sennò nessuno farebbe un mutuo, e soprattutto legandoli a per forza un acquisto di armi, perché noi nell'analisi abbiamo fatto anche un'ipotesi: e se il governo prendesse dei soldi sul mercato con i BTP? Certo, costerebbero di più, probabilmente avrebbe un costo maggiore, però potrebbe destinare quei soldi a quello che vuole, alla sanità, all'istruzione, al lavoro, all'ambiente. Invece in questo caso il progetto SAFE, il meccanismo SAFE, ci obbliga a comprare delle armi.
0: Ed è proprio questo il tema fortemente politico: si vogliono vincolare questi soldi a una destinazione legata fondamentalmente al riarmo, ed è qui il nocciolo poi in quest'ultima tua riflessione, chiedo Francesco, che ci pone il tema nella sua interezza e nella sua integralità, diciamo, nell'analisi.
1: Esatto, soprattutto non lo fa, anche qui diciamo che il conto di conti che premetto ovviamente ha dei caveat metodologici che noi scriviamo, perché non abbiamo ancora chiaro quanto il governo prenderà, non sappiamo che tipo di tranche vorrà mettere in pista, non sappiamo se deciderà il preammortamento o meno, quindi noi abbiamo messo lì una serie di scenari che nel caso invece volessero restituire i soldi subito, ma è strano, perché a quel punto non li prendi con 15 anni senza preammortamento, gli interessi sarebbero solo 4 miliardi, comunque tanti soldi, ma meno dei 14 che abbiamo definito prima. Ma il punto è un altro: non è solo quanto costa, e questo però è un elemento che non arriva nel dibattito, che è tutto binario, tutto superficiale su con l'Europa sì, con l'Europa no, ma appunto che in questo dibattito superficiale si dice il SAFE è un primo passo verso la difesa comune europea, e niente di più falso. E qui è un altro elemento, perché che dovrebbe essere criticato non solo da chi vuole un disarmo e quindi l'utilizzo dei soldi per altre cose, ma anche chi davvero genuinamente vorrebbe una difesa comune europea, perché questi sono soldi all'industria. Addirittura il meccanismo del SAFE prevede che possano essere finanziati e comprati armamenti prodotti solo al 65% da industrie europee, quindi un terzo della produzione potrebbe venire da altri paesi. E come si pensa che una roba del genere, cioè acquisti da alcuni stati per alcuni sistemi d'arma, senza che ci sia un'idea di politica comune, un esercito comune, delle necessità, delle questioni legate agli assetti che si vogliono, come questo magicamente possa portare a una difesa comune europea, che invece è un tema di decisione politico ed eventualmente di cessione di sovranità, è un mistero. Ma ancora una volta i piccoli fan del riarmo, come li chiamo io, non spiegano mai come le cose dovrebbero avvenire. Dicono in maniera molto apodittica, in maniera molto generica: ah, ci vogliono le armi per ottenere questo, ah, ci vogliono le armi per la pace, ah, ci vogliono le armi per la difesa europea, ma non ti spiegano mai quali sono i passaggi concreti per cui da una decisione di prendere dei soldi di un prestito e comprare armi, che vengono decise da un singolo paese ovviamente, neanche a livello comune, magicamente appunto dovrebbe arrivare a una difesa europea alla pace. Ecco, questo è un altro elemento fondamentale: andare a disvelare quelli che sono i costi e i meccanismi reali di un meccanismo che è ormai diventato un feticcio, un nome, no? Che divide la politica, ma in maniera tifosa, in maniera superficiale, in realtà serve a evidenziare quelli che sono i nodi reali, concreti, non solo monetari, ma anche politici di questo tipo di scelte.
0: Francesco Vignarca, Osservatorio Milex, grazie della disponibilità di queste riflessioni, a presto, a risentirci.
1: Grazie a voi, a presto, buona giornata.

0: 12:20 su Radio Onda d'Urto. Continuiamo a parlare di riarmo. Dopo Francesco Vignarca andiamo a riproporre un estratto dell'intervista che abbiamo realizzato ieri con Raffaele Crocco di Atlante Guerre. Intervista che riguarda il caos all'interno del governo a proposito dell'utilizzo dei prestiti SAFE, i Security for Action Europe. Prestiti che servono anche qui per acquistare armamenti. Andiamo quindi a sentire cosa ci ha detto Raffaele Crocco, ricordandovi che l'intervista in versione integrale è disponibile sul sito radioondadurto.org.
1: Con noi al telefono c'è Raffaele Crocco di Atlante Guerre. Ciao Raffaele, buongiorno.
2: Ciao a tutti e a tutti, buongiorno.
1: Allora, con te per parlare del prestito SAFE, Security for Action Europe. Intanto ieri nelle esponenti del governo si sono contraddetti l'un con l'altro, un po' un caos su questo prestito che, lo ricordiamo, riguarda l'acquisto di armamenti. Prima i ministri Cossetto e Giorgetti, poi ancora la correzione sul fatto che sarà il Parlamento a decidere come dobbiamo utilizzarli. Insomma, non è chiaro nulla, chi li chiederà, perché li chiederà e come verranno utilizzati. Intanto Raffaele, ricordiamo appunto che il prestito SAFE riguarda gli armamenti, comunque sia.
2: Sì, esatto. La questione, credo che la confusione anche politica all'interno della maggioranza siano il fatto che comunque si rendono conto che è una follia totale chiedere quasi 15 miliardi di euro di prestito per aumentare il potenziale di difesa. Poi andrebbe valutato davvero se le future armi sono di difesa o di offesa, di difesa del paese, in un momento in cui il paese non ha crescita economica. Il nostro PIL è fermo praticamente da 30 anni, il potere d'acquisto degli stipendi e dei compensi è sceso dell'8% in una decina d'anni, la gente non ce la fa più a vivere, e loro rappresentano, in più, non dimentichiamolo, minoranza dell'elettorato. Loro hanno, cioè, la maggioranza parlamentare, ma non hanno la maggioranza del consenso nel paese. Ora, in una situazione di questo genere, andare a sparare che si chiedono altri 15 miliardi di euro di prestito, quindi si aumenta il debito di questo paese per comprare armi, ovviamente a molti partiti della maggioranza, a molti parlamentari della maggioranza è sembrato quantomeno inopportuno, e evidentemente cosa che può mettere in difficoltà dal punto di vista elettorale.
1: Ecco, tra l'altro vogliamo ricordarlo appunto che cos'è il SAFE, perché molti quotidiani, non ci ricordano appunto che è un prestito che andrà comunque tornato, come tutti i prestiti, chiaramente.
2: E certo, come tutti i prestiti dovrà essere da una parte restituito e sull'altra bisognerà pagare mano a mano gli interessi, che saranno comunque altissimi, perché parliamo di 15 miliardi di euro, che è una cifra davvero enorme, è di fatto una piccola finanziaria. Ora, in queste condizioni, economiche, con una industria che praticamente è in fase di smantellamento in questo paese, con le proprietà di grandi aziende che passano di mano, e le mani non le conosciamo bene, non sappiamo cosa succederà, e un paese che sta smantellando costantemente lo Stato sociale perché non ha più risorse per mantenerlo, la coperta è cortissima. Non dimentichiamo che proprio questo mese è entrata in campo, non a caso, la riforma sulla previdenza, quindi sul fatto che i lavoratori devono cominciare a versare obbligatoriamente ai loro fondi complementari. Insomma, nel paese che si sta autodistruggendo, chiedere 15 miliardi di prestito per avere più armi contro un nemico che per ora è solo teorico, non abbiamo nessun elemento concreto per pensare che qualcuno sia per attaccare il nostro paese, diventa quantomeno bizzarro, o meglio, diventa utile per i pochi che stanno governando per sostenere una lobby internazionale di consenso di potere che li possa mantenere, o sperano loro mantenere lì dove sono, insomma, evidentemente, ma non c'è una ragione reale dietro questo, e i cittadini questo lo possono capire benissimo.
1: Volevo chiederti, secondo te, perché faccio riferimento a quanto affermato in Parlamento ieri mattina lo stesso ministro degli esteri Tajani, che ha voluto precisare, abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo appunto questo intervento da quasi 15 miliardi, però dice prenotati, non decisi, ma non vuol dire nulla questa cosa, o sbaglio?
2: Sì, è una, come dire, una marcia indietro dell'ultimo momento per cercare di tenere buona tenere compatta la maggioranza, che la Lega, non dimentichiamoci, ha contestato immediatamente l'annuncio, e quindi le difficoltà interne già ci sono su molti temi, non riescono a portare a casa le riforme che volevano, su una cosa per esempio rischiano di disgregarsi ancora di più, quindi è una marcia indietro verbale. Poi certamente c'è da valutare quale sia lo stato dell'arte rispetto alla volontà che le forze armate hanno per aumentare il loro armamento e per modificare il loro assetto. Non dimentichiamo che in Italia abbiamo un problema anche di assetto delle forze armate. Le nostre forze armate in questo momento non sono in un assetto difensivo, non hanno la capacità, non avrebbero capacità difensiva dovessero invaderci, perché sono vocate, portate, militarmente strutturate per fare operazioni militari all'estero. Allora bisogna capire un po' con i vertici delle forze armate cosa il ministro Crosetto sta concordando per migliorare lo stato dell'arte degli arsenali. Noi sappiamo che stanno puntando a nuovi sistemi d'arma, stanno puntando molto ovviamente ai droni, ma stanno puntando anche a tutta una linea di carri armati molto più moderni, innovativi, insomma. Ci sono dei progetti e bisogna vedere quanto questi progetti costeranno e quanto rispetto a questi progetti l'Italia vorrà chiedere in aiuto, appunto, il finanziamento all'Europa. Quindi è vero che c'è qualcosa che è ancora in divenire, ma certamente l'uscita di Tajani ieri è stata semplicemente come dire, una manovra verbale per cercare di tenere la maggioranza compatta.
1: Benissimo, Raffaele, ti ringraziamo per essere stato con noi.
2: Grazie a tutti.
1: Buona giornata. Io ricordo che con noi c'era appunto Raffaele Cocco di AtlanteGuerre.it.
0: E sul riarmo si chiude lo spazio approfondimenti del mattino di Radio Onda d'Urto, quando sono le 12:27 minuti. Subito la linea a Dissonanze Estate, poi alle 13 il giornale radio con i servizi. Rimanete sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero.

Giovedì 30 di luglio inizia Dissonanze Estate, penultimo appuntamento, siamo registrati e andremo ad ascoltare una puntata di questa stagione di Flat

parleremo di un libro super interessante, di cui immagino poi si parlerà molto, è uscito per Iperborea. Calmati, Iperborea, nella collana I Corvi, sono per più saggi, e lei è Elena Giannichini. Un desiderio smisurato di amicizia è il titolo del libro, e avremo la possibilità di parlarne con Federico Colombo. Federico Colombo, un ospite d'eccezione, direi, perché per prima cosa io conoscevo gay.it, e lui è quello che si occupa della rubrica letteraria. Oggi non riesco a articolare le parole. Solo nelle pompe funebri mi è uscita una frase fluente. Federico Colombo si occupa di questioni di genere, transfemminismo, cultura queer in generale. Scrive anche su altre testate online, però io vi invito ad andare a vedere la rubrica letteraria di gay.it, Federico Colombo. Prima di sentire il nostro ospite, mettiamo su un po' di musica. Questo pezzo è una cosa, è un fenomeno culturale. Perché questa autrice, questa musicista ha scritto Labor è il lavoro nascosto delle donne, e ai suoi concerti, che sono popolati per lo più di donne, lo cantano tutte in coro. Cioè lei arriva sul palco con la chitarra e dice: adesso questa la canto con voi, e massa di persone scandiscono esattamente questa canzone, che vale la pena di sentire. Quindi, in attesa di sentire, Federico Colombo, ciao.

0: Pronto Federico, sei con noi?
1: Sono con voi.
0: Ciao Federico, benvenuto a Flatlandia.
1: Ciao, grazie mille, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, cerchiamo di essere sempre una terra di mezzo, in mezzo alle cose, mai completamente aderente alla realtà così come ce l'aspettiamo. Direi che questo libro, che parla di come si potrebbe costruire, su che basi si potrebbe costruire un mondo diverso da questo, cioè, ha diritto di cittadinanza piena in trasmissione. Ti ringrazio di essere con noi, perché è un libro così complesso, avrei fatto veramente fatica a parlarne per conto mio. Allora, Un desiderio smisurato di amicizia, Elen Giannecchini, e cominciamo a dire che questo titolo viene da una citazione che lei ha trovato a Amsterdam sotto un monumento dedicato agli omosessuali, non solo nel passato oppressi ma anche sterminati nei campi, ma anche è un monumento che si rivolge anche al futuro. Questo desiderio smisurato di amicizia, lei spiega: mi sono resa conto che parlava dell'amore sotto mentite spoglie, perché non si poteva dire esplicitamente, ma in realtà diventa il tema del suo libro, l'amicizia. Così d'impatto, cosa, dimmi qualcosa di questo libro, poi io ti domanderò alcuni aspetti, parleremo di alcuni aspetti che mi hanno colpito più profondamente, però se vuoi dare una breve introduzione per sapere cosa si trova davanti una persona che lo compra o lo legge in biblioteca.
1: Sì, certo, intanto grazie mille ancora per l'invito, è un grande piacere per me, soprattutto perché ho la possibilità di parlare di questo libro insomma così importante, così adatto alla vostra trasmissione. Un desiderio di amicizia è un libro queer per tutti, ma è un libro queer nei contenuti e nella forma, secondo me. Nella forma perché mescola, cioè è un libro figlio del mescolamento, del superamento delle barriere, unisce la memoria alle speranze, il reportage filosofico alla saggistica, e, insomma, il pamphlet critico e l'autobiografia, appunto proprio per cercare di ridefinire l'amicizia e di dare all'amicizia un valore che raramente ha in letteratura e non solo. Questo libro è stato pubblicato in Francia nel 2024 ed è arrivato in Italia giusto qualche settimana fa nella Collana dei Corvi di Bergoria, nella traduzione dal francese di Caterina Orsenigo, e questo libro nasce da un interrogativo dell'autrice, di Elen Giannecchini, che alle soglie dei 30 anni si è accorta come tutti intorno a lei si aspettassero che lei si accasasse, insomma, che costruisse una famiglia, non importa se eterosessuale o omosessuale, ma che costruisse una famiglia il più tradizionale possibile. E lei, di fronte a questo imperativo, diciamo, esterno, aveva solo il desiderio di scappare e di, dice lei, di vivere con le sue amiche. E uso femminile sovrasteso perché Elen Giannecchini usa il femminile sovrasteso in questo libro. Quindi lei voleva vivere con le sue amiche e ha iniziato a interrogarsi su questo, cioè come facciamo e come possiamo in una società come la nostra, abituata alla pratica familista e familiare, invece costruire un'altra strada, costruire delle alternative che mettano l'amicizia al centro. Mentre faceva questa indagine personale, in realtà si è accorta di quanto l'amicizia fosse presente nella storia queer, nella storia presente e passata queer. E in questo modo ha iniziato a fare tutte delle ricerche, ha capito come proprio la comunità LGBTQIA+ è sempre stata un po' una specialista dell'amicizia, come ha sempre ridefinito l'amicizia e come deve continuare a farlo e insegnare anche a chi queer non è come dare centralità all'amicizia. È così quindi che il libro è diventato un oggetto queer in sé, perché mescola l'indagine personale dell'autrice a uno sguardo sugli archivi, sui musei queer, quindi anche a una ricerca più teorica, se vogliamo.
0: Ecco, lei è curatrice di mostre, leggevo nella sua biografia, e questo libro abbonda di fotografie che lei ripesca da situazioni personali della sua vita o anche da mercatini. Nel primo capitolo c'è una foto bellissima e lei abbondantemente ne parla. Mi ha fatto pensare a Sebald, tra l'altro. Ho segnato delle orecchie nel libro perché io faccio questa cosa brutta. E a un certo punto lei dice questo: mi dici che non ci sono parole per descrivere quel tempo, dici che non esiste, ma ricorda, sforzati di ricordare o altrimenti immaginalo. E questo intreccio di realtà e finzione di cui lei parla va a intrecciarsi poi col fatto che anche nelle storie delle famiglie l'intreccio è quello della realtà e della finzione. Ci vengono raccontate storie, noi le facciamo nostre, le raccontiamo prima a Natale e poi ai nostri, non so, figli, nipoti, e in realtà quello che sopravvive è la storia, non tanto la realtà che va persa, a meno che non ne restino testimonianze come le foto di cui lei poi si nutre per capire dinamiche, intrecci che magari lei aveva perduto. Lei viene da una famiglia un po' particolare che già era un'articolazione dell'amicizia, perché erano in tre persone che hanno vissuto insieme, poi una è uscita, ne è entrata una terza. Però a me questa cosa di sforzarsi di immaginare, se non si può ricordare, ha colpito moltissimo, perché credo che una delle cose più importanti del mondo queer sia proprio stata la capacità, e sia tuttora la capacità, di immaginare alternative.
1: Sì, esatto, e lei unisce, l'Angeli che unisce questa capacità della comunità queer di immaginare delle alternative a il potenziale immaginativo che c'è nell'amicizia stessa, e quindi poi il legame quindi tra amicizia e queerness diventa evidente, perché l'amicizia è proprio questo, e in questo libro emerge molto bene, cioè è uno spazio di immaginazione e di trasformazione personale e sociale, perché implica sempre l'incontro con gli altri, implica l'apertura verso gli altri e va in una direzione opposta rispetto a quella della chiusura, che invece è tipica della pratica familiare. Secondo me questo è l'aspetto più importante in tutto questo discorso, no? Perché l'amicizia permette di immaginare una vita senza centro, se vogliamo, o meglio, una vita policentrica.
0: Esatto.
1: Mentre invece la pratica familiare fa il contrario, cioè ci chiede di definire cosa è centro e cosa centro non è, e quello che centro non è di solito diventa periferico, quindi, e viene svantaggiato, perché si ha paura di togliere tempo e spazio al centro, e quindi si teme che il centro non reggerà. E quindi appunto è sempre una pratica di definizione anche del modo in cui stiamo al mondo, del modo in cui abitiamo il mondo, è una pratica sempre collettiva, per questo anche rivoluzionaria, perché va a minacciare proprio il simbolo principale, sì, quella che è anche una certa destra, che è proprio
0: l'istituzione familiare. Non puoi mai parlare di patria senza famiglia, e di fondo quando si parla di famiglia si parla sempre di patria, perché è difficile uscire da questo binomio, no? Lei a un certo punto dice una frase che mi è piaciuta tantissimo. Tu hai detto una cosa che a me interessa molto, perché quando ho letto, sto leggendo delle cose, io sono una lettrice di romanzi, ok, dichiaro, però quando leggo saggistica scritta da donne, o comunque persone che orbitano il mondo queer, ma che si rifanno in qualche modo a una visione non maschile del raccontare, spessissimo la saggistica passa attraverso l'esperienza diretta. C'è un dire, io mi faccio questa idea, ma anche perché ho vissuto questo. E questo è un approccio che io, non so, mi è molto più facile da accostare. E lei a un certo punto, parlando di un'amicizia molto molto stretta, dice un po' al limite, borderline tra quella che potremmo definire quasi una coppia, però è qualcosa di diverso, dice di lei che esce, lei resta a casa, l'altra esce, dice non so esattamente cosa faccia e non voglio saperlo, ma quello che mi ha colpito è mi piace che le persone siano opache, è ciò che le rende desiderabili. E pensavo che l'amicizia ha proprio questa cosa, cioè tu non è che hai bisogno di aver sempre sotto gli occhi le tue amiche o i tuoi amici per sapere cosa fanno, non devono renderti conto. C'è uno spazio di desiderio molto forte, che non è detto che tra l'altro appartenga alla bolla del sesso, c'è un desiderio molto forte di condivisione, di scoprire cose insieme, ma c'è un'opacità che viene consentita, che nella coppia è simbolo, sinonimo di tradimento.
1: Sì, infatti hai detto due cose molto importanti secondo me. La prima è relativa a come insomma le categorie, chiamiamole così, marginalizzate, socialmente svantaggiate, abbiano sempre utilizzato poi la forma della scrittura autobiografica per fare letteratura, ma perché è anche una rivendicazione politica, una rivendicazione di uno spazio
0: sì, di esistere,
1: sociale,
0: tra l'altro,
1: immaginativo, esatto. E poi questo tema dell'opacità, che è un tema sì così legato all'amicizia, ma anche sì così legato alla queerness. Stiamo usando questa parola tante volte, ma è importante farlo secondo me proprio perché la queerness è il superamento, no? Di ogni confine, di ogni barriera data per certa. È un po' l'omaggio, se vogliamo, dell'opacità. E lei lo dice benissimo, che nessuna relazione è definita, e anzi anche il confine tra amore e amicizia è molto più labile di quanto sembra, ed è un confine solo socialmente definito. Di solito si pensa che il confine tra amicizia e amore sia un confine erotico, quindi l'amicizia finisce dove comincia l'eros, ed è lì che può iniziare, no? Ed è lì che c'è la possibilità di una relazione di coppia, ma in realtà non è sempre così, e questo nella comunità queer lo sa benissimo. Ci sono relazioni dove l'eros non è contemplato, e amicizie invece in cui le amicizie che passano attraverso l'intimità e il contatto fisico. E questo è un altro punto caldo del libro di Elaine Jenkins: l'opacità costante, il continuo mescolamento dei confini dati per certi.
0: C'è un capitolo molto interessante, qui lei parla di case e di persone. Io oggi cioè, ne andasse della mia vita, non riesco a trovare un nome all'interno di questo libro, ce l'ho fatto tutte le mie orecchie. Però c'è un capitolo molto bello in cui si parla di questa donna che mi sembra di ricordare insieme alla sua compagna, comunque ha deciso di mettere a posto una casa e ha fatto un lavoro che è durato tantissimo per costruire una casa che poi fosse aperta anche al passaggio delle altre persone, delle amicizie. Però nel capitolo in cui si parla molto di lei, Hélène ipotizza anche una connessione molto, molto precisa, e c'è, tra l'abitare in una casa da famiglia nucleare come la consideriamo noi e io vorrei dire anche, sapete che si dice, una volta le generazioni si mescolavano, sì, ma era sempre, come dire, una generazione legata in qualche modo al sangue, alla successione. Mentre invece queste case, che potrebbero essere, e viene tirata fuori un'idea che io, vabbè, coccolo da tanti anni, cioè un'idea in cui passare magari gli anni della vecchiaia, insieme anche a persone più giovani, però in una comunità condivisa, quindi non nella casa classica, ma il fatto di passare attraverso la costruzione delle case. So che ci sono delle esperienze in germoglio anche in Italia, però questa è un'idea che anche solo per motivi economici fa una fatica terribile a trovare spazio, cambiare l'idea di casa.
1: Sì, questo è anche un libro di casa, secondo me, come dicevi tu. Si parte dalla casa di Gloria e Ninni, le due donne di cui raccontare. Si parla di casa Susanna,
0: Ah,
1: anche,
0: casa
1: che è una
0: Susanna.
1: casa.
0: Dopo raccontiamo. Vuoi dire cos'era la
1: Sì,
0: casa Susanna?
1: casa Susanna era una casa che tra gli anni 50 e gli anni 60, in pieno maccartismo, di fatto, nei monti Catskill, quindi nello stato di New York. E faceva da rifugio per la comunità queer, soprattutto trans e anche di crossdresser, diremmo oggi, anche se è una parola molto più contemporanea rispetto all'epoca a cui ci stiamo riferendo. C'era una casa rifugio in cui alcuni uomini dismettevano i loro panni maschili e decidevano di esplorare la loro identità di genere o la loro espressione di genere, abitando una queerness, una transessualità in modo più disinvolto, oppure appunto assumendo letteralmente dei vestiti di donne. Ed era lì, lontana dalla società, riparati dalle montagne, dalla campagna dello stato di New York, che appunto quell'esplorazione poteva essere più disinvolta e più pacifica.
0: Tra l'altro con le mogli spesso arrivavano,
1: Esatto, questa è
0: quindi
1: la cosa
0: sì,
1: più
0: e
1: commovente
0: alla fine erano
1: anche
0: tutti
1: per loro.
0: vestiti, tutte vestiti uguali, perché ci sono delle foto e hanno tutte le persone, usiamo persone che è la cosa più bella, tutte le persone presenti nelle foto hanno assolutamente un abbigliamento da signora che sta nella casa con la staccionata bianca, quindi messa in piega, vestito, non so, gonna al ginocchio, golfino. Sono tutte le brave signore. E questo è
1: Esatto, sì.
0: particolare, no?
1: Diciamo che nella devianza che loro riconoscevano e che cercavano di vivere appunto in questo spazio quello che facevano era di cercare invece una
0: conformità, sì,
1: una conformità anche molto borghese della classica famiglia tradizionale americana. E quindi sì, questo è anche un libro di case, quello, il discorso che facevi è molto importante, perché ovviamente la ridefinizione dei rapporti sociali passa anche dalla ridefinizione dei luoghi che vengono abitati, le case, ed è un tema secondo me su cui non riflettiamo mai abbastanza, non fanno altro che replicare quelle gerarchie che dicevamo prima, no? Le case delle famiglie di solito prevedono degli spazi molto più ampi per quella che è la coppia, degli spazi più esigui invece per i figli o le figlie, e anche per esempio una tavola, no? Pensiamo a come vengono gestiti i rapporti a tavola, con ancora molto spesso, e anche in Italia direi, il patriarca capotavola e tutti gli altri invece in un ruolo ancillare rispetto a lui. Quindi l'architettura è molto importante anche nella ridefinizione di questi rapporti. Se ridefinire le case come sono organizzate significa ridefinire le città, e significa quindi ridefinire anche l'stati d'azione, se vogliamo. E Lenz McKinsey chiede quindi come sarebbe vivere con i propri amici. Forse vivere, sì, con i propri amici significherebbe abitare degli spazi più democratici, in costante grandi uguali per tutti e per tutte, antigerarchica, appunto, policentriche, come dicevamo prima, e lei contempla la possibilità di vivere con le proprie amiche, di passare anche gli ultimi anni della vita con loro. È un po' impossibile farlo, perché soprattutto nelle grandi città, penso a Milano, da dove sto parlando, ma penso a Parigi, che è la città di Lenz McKinsey, è impossibile acquistare delle case così grandi.
0: Ma già anche a Brescia, a questo punto te lo devo dire, cioè purtroppo siamo milanesizzati dal punto di vista dei prezzi abitativi, però sì, è difficile pensare, si immagina sempre la campagna, no? Di doversi spostare al di fuori, e a quel punto a una certa età diventa più complesso. Ma allora, le case, è sempre un po' la questione della moneta, che è un esempio che uso spesso quando lavoro con i bambini. Tu non puoi cambiare un lato senza che si cambi l'altro, cambi le case, cambi il modo di viverci, devi cambiare le case. Alla base di tutto c'è un discorso che facevamo io e te. Io sono un antifamilista, no? Quello che dico è più politico che... No, quello che dico è più personale che politico. A me la famiglia fa venire un po' la pelle d'oca, ok? Non ho niente in contrario ai singoli membri della mia famiglia, ma il concetto di famiglia è sempre stata una cosa che mi ha messo a disagio, forse perché io comunque... con un discorso un po' complicato, comunque mi sono riconosciuta sempre più nella cultura queer, e la famiglia qua viene messa sotto la lente di ingrandimento, non voglio neanche dire criticata, però sì, viene criticata come si critica, lei è una critica, tutto sommato insegna critica all'arte contemporanea, tutte le cose si criticano, anche la famiglia è stata un'arte in un certo modo, che la società ha trovato il modo di creare questo così, questa strategia di sopravvivenza, che però probabilmente non è l'unica, però c'è una critica molto forte al fatto di come facciamo fatica a uscire dal concetto di famiglia, anche se è palese che dobbiamo ripensarla completamente, o forse, come viene detto in un bel passaggio, a un certo punto lei è con un'amica molto cara e si rende conto che se dovessero prendere una decisione importante, l'amica non ha nessuna voce in capitolo. Loro dicono: ma sposiamoci, così almeno è sancito il fatto che io ho diritto di decidere per te e tu per me in casi estremi. Ma l'amica a un certo punto le dice: ma lasciamo perdere questa cosa, cioè lasciamola agli altri, noi dobbiamo pensare in termini diversi. E questa visione, la famiglia è un oggetto che viene rigirato parecchio in questo libro.
1: Sì, viene rigirato parecchio. Direi che in realtà Lenz McKinsey, più che avere uno sguardo, un approccio costruttivo nei confronti della famiglia, secondo me ne ha uno costruttivo nei confronti di nuove alternative rispetto alla famiglia. Lei effettivamente è molto critica nei confronti della famiglia nucleare, però al tempo stesso dice: è la famiglia nucleare, la mia famiglia nucleare, che mi ha permesso di oggi muovermi con disinvoltura in queste riflessioni, perché come dicevi tu, appunto,
0: No, diciamolo, lei ha avuto due padri che hanno vissuto insieme. E poi una donna che non era legata da nessun vincolo di sangue, che ha vissuto con loro. Quindi lei viveva sempre in una situazione in cui non c'erano papà, mamma e figli, ma c'erano tre persone che lei ha amato intensissimamente.
1: Sì, ed quello è stato poi il seme di questa riflessione, se vogliamo. Quindi il suo non è un approccio tanto antifamilista, ma riconosce tutti invece le problematiche che abbiamo sollevato finora. E tra l'altro c'è anche, secondo me, una problematica, se vogliamo, anche linguistica, perché quando parliamo di alternative alla famiglia comunque utilizziamo la parola famiglia, no? Dobbiamo dire famiglia queer, dobbiamo dire famiglia d'elezione, non utilizziamo mai la parola amicizia, perché sembra che la parola amicizia sia al tempo stesso vastissima ma anche troppo stretta, e quindi non abbiamo delle parole per definire questi nuovi nuclei che vogliamo immaginare, che vogliamo costruire. Per dirli, per raccontarli, dobbiamo affidarci al lessico della famiglia.

0: aggressore. Lei è come se continuasse a accumulare ipotesi e a rigirare a mo' di cubo di Rubik oggetti che tutti diamo per scontati, ma nella luce di questo desiderio smisurato di amicizia. Lei cita anche Saint-Just all'inizio, mamma, siamo alla fine, che voleva fare sì che gli amici avessero un contratto. Come dire, invece del matrimonio c'era il contratto tra gli amici, dovevi dire chi erano, se smettevano di essere amici dovevi dirlo. Ovviamente questo è agghiacciante, però lei continua a rigirare questo in modo assolutamente affascinante questo concetto di amicizia, ma vorrei terminare dicendo che ne parla di un desiderio smisurato, e quindi questo libro non prescinde mai dal desiderio. E a me questa sembra un'impostazione molto bella.
1: No, infatti sono d'accordo perché la parola desiderio si lega molto bene alle due parole che più sono tornate in questa nostra chiacchierata, che sono appunto amicizia e queerness, cioè sono tre parole che non possono prescindere l'una dall'altra.
0: Allora, ti ringrazio tantissimo Federico, ma non sarà certo l'ultima volta che ci sentiamo, perché mi sono resa conto che io la rubrica letteraria gay.it la seguo, quindi sei tu. Mi fa piacere averti conosciuto e tutte le volte che ci troveremo, spero sarà spesso a parlare di argomenti di questo genere, tu sarai nostro riferimento. Sentiti libero anche di proporci delle cose. Io ti auguro una buona giornata, ti
1: Grazie
0: ringrazio, ringrazio.
1: mille
0: Ecco, tu ho dimenticato di dire che tu comunque lavori anche per Iperborea, io ringrazio Iperborea che mi manda questi libri stupendi. Il libro che ho in mano, come al solito, finirà nella rete bibliotecaria bresciana. Grazie mille.
1: a voi. Grazie mille, grazie
0: Ciao.
1: a tutti. Ciao.

0: quindi finisce qui questa puntata di Flatlandia. Grazie Chicca, come sempre.
1: Grazie Simone di aver fatto la regia, grazie all'ospite, grazie a Elen Giannichini di aver scritto il libro, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato, grazie a tutte le persone che ci ascolteranno scaricando o ascoltando il podcast che provvederemo a mettere al più presto online.
0: E finisce qui questa prima parte di Dissonanze Estate di oggi, giovedì 30 di luglio. Tra pochissimo la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Noi ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Le 13 e un minuto, Radio Onda d'Urto, il GR del mattino di giovedì 30 luglio. Subito i titoli per questa edizione. Prosegue la crociata repressiva e reazionaria del governo Meloni contro chi lotta. Ora l'esecutivo vuole schedare i manifestanti con il riconoscimento facciale. Sentiremo il giornalista del Manifesto, Mario Di Vito. Incendio ieri sera a Roma a Spin Time Labs. L'occupazione abitativa è stata evacuata per motivi di sicurezza, ma il rischio concreto ora è che la polizia ne approfitti per sgomberare le centinaia di occupanti. Nella notte attacchi USA contro l'Iran e attacchi iraniani contro le basi statunitensi nell'area medio orientale. In Palestina invece gli occupanti israeliani continuano ad ammazzare, distruggere, colonizzare. Lavoro stamattina, assemblee sindacali negli stabilimenti ex Ilva da Genova a Taranto. Deciso uno sciopero di 8 ore per lunedì della settimana prossima. Con noi ci sarà Francesco Brigati, segretario generale della FIOM di Taranto. In Val di Susa, poco prima del montaggio di un nuovo campeggio NOTAV di lotta, in programma nei prossimi giorni, un massiccio dispiegamento di polizia si è presentato in tutti i punti che saranno interessati dall'iniziativa. Noi sentiremo la corrispondenza da lì di un compagno. Chiuderemo poi con la pagina locale, presentato stamattina al Brixia Forum a Brescia, il progetto definitivo del maxi depuratore del Lago di Garda. Con noi ci sarà Alessandro Scattolo del Presidio 9 agosto. Buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. Apriamo con la crociata repressiva della destra reazionaria al governo in Italia contro le lotte sociali. Meloni e i suoi ministri adesso vogliono schedare i manifestanti con il riconoscimento facciale governato dall'intelligenza artificiale. È il contenuto di un decreto legislativo presentato dall'esecutivo in Commissione Politiche Europee al Senato, che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza con intelligenza artificiale per identificare indiziati e sospetti dopo che sono stati commessi dei reati. Sentiamo nel servizio Mario Di Vito, giornalista del Manifesto.
2: Sicuramente l'accelerazione su questo punto è arrivato dopo una settimana di grandi discussioni sulla sicurezza, sull'ordine pubblico, sulla polizia, dopo i fatti di Bologna e i fatti della Val di Susa. Quindi le conseguenze sono davvero da film di fantascienza in qualche modo, perché se una persona si trova a passare in una piazza nella quale nel giro di 7 giorni ci sarà una manifestazione e poi si ritrova a quella manifestazione dove magari avvengono dei tafferugli o degli episodi di ordine pubblico, il suo passaggio della settimana precedente potrà essere elemento, diciamo, probatorio, potrà essere elemento della successiva indagine. Dopodiché, appunto, se uno passa in una piazza e poi 7 giorni dopo, non lo so, faccio un esempio astratto, tira una pietra contro una vetrina, sarebbe tutto da dimostrare che già in settimana stava pensando di compiere quel gesto. Però siamo veramente al conto del pensiero, quasi, nella commissione di un reato.
1: Dal Senato al Paese Reale, con la polizia di Piantedosi che vuole approfittare di un incidente per aggiungere una spunta alla lista degli sgomberi. Siamo a Roma, in via Santa Croce in Gerusalemme, sede di Spin Time Labs, storica occupazione abitativa e spazio sociale della capitale. Ieri sera all'interno dello stabile si è sviluppato un incendio ed è quindi stato necessario evacuare l'edificio. Domate le fiamme, però le autorità hanno dichiarato inagibile la struttura e al momento impediscono agli occupanti, 130 famiglie la cui unica alternativa è la strada, di rientrare. Occupanti insieme ad attivisti e attivisti rimangono in presidio permanente all'esterno. Spin Time Labs è da mesi nell'elenco di spazi sociali che secondo il Ministero dell'Interno vanno sgomberati. Mentre attacca chi lotta per migliorare le proprie condizioni di vita, la maggioranza difende i suoi e prende ancora tempo sul caso delle chat di Delmastro. Il nuovo voto sull'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ormai ex sottosegretario e il ristoratore in odor di camorra Mauro Caroccia è rinviato alla Giunta per le autorizzazioni della Camera. È la comunicazione che, dicono le opposizioni parlamentari, sarebbe stata data durante la riunione dei capigruppo. Il voto su Delmastro era atteso oggi nell'aula della Camera. Infine, stamattina il Senato ha accordato la fiducia al governo sul decreto giustizia e migranti. Il testo passa ora alla Camera. Andiamo ora agli esteri con la guerra imperialista. Nuova ondata di raid statunitensi stanotte contro l'Iran. Nelle ultime ore un bombardamento sulla città iraniana di Qeshm ha ucciso 3 persone. Da ieri Teheran contrattacca con lanci di missili e droni contro le basi USA in Medio Oriente. Secondo il governo del Kuwait, un operaio è rimasto ucciso in un attacco iraniano che ha colpito un edificio di proprietà di un'azienda cinese nel nord del paese. Intanto sarebbe stato presentato al presidente statunitense Trump un piano militare di 2 settimane per intensificare i bombardamenti contro l'Iran. Il tutto mentre ieri l'esercito dell'Arabia Saudita si è unito ufficialmente all'avventura imperialista USA attaccando le milizie sciite alleate di Teheran in Iraq. Israele rimane per ora defilato rispetto a questa ripresa dei bombardamenti sull'Iran, ma continua ad ammazzare in Palestina. Stanotte gli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza hanno ucciso 3 persone in diverse località. Anche oggi, tra la notte e l'alba, attacchi di colonie militari anche in tutta la Cisgiordania, da Nablus a Tubas fino a Hebron. Decine di palestinesi sono stati rapiti senza accusa formale dagli occupanti israeliani. Nel contesto di escalation bellica globale, il governo italiano ha deciso di accettare il prestito cosiddetto SAFE di 14,9 miliardi di euro dall'Unione Europea. Secondo l'osservatorio Milex, il rischio è di dover restituire tra i 27 e i 32 miliardi in mezzo secolo, con l'ultima rata nel 2075. Si tratterebbe di una cifra pari quasi al doppio dei 14,9 miliardi del prestito europeo che il governo ha prenotato per armarsi fino ai denti. Sentiamo nel servizio Francesco Vignarca della rete Pace e Disarmo.
3: Non è solo quanto costa, e questo però è un elemento che non arriva nel dibattito, che è tutto binario, tutto superficiale, su con l'Europa sì, con l'Europa no, ma appunto che in questo dibattito superficiale si dice il SAFE è un primo passo verso la difesa comune europea, e niente di più falso. E qui è un altro elemento, perché che dovrebbe essere criticato non solo da chi vuole un disarmo e quindi un utilizzo dei soldi per altre cose, ma anche chi davvero genuinamente vorrebbe una difesa comune europea, perché questi sono soldi all'industria. Addirittura il meccanismo del SAFE prevede che possano essere finanziati e comprati armamenti prodotti solo al 65% da industrie europee, quindi un terzo della produzione potrebbe venire da altri paesi. E come si pensa che una roba del genere, cioè acquisti da alcuni stati per alcuni sistemi d'arma, senza che ci sia un'idea di politica comune, un esercito comune, delle necessità, delle questioni legate agli assetti che si vogliono, come questo magicamente possa portare a una difesa comune europea, che invece è un tema di decisione politico ed eventualmente di cessione di sovranità, è un mistero.
1: La pagina del lavoro con la lotta dei lavoratori dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia. Stamattina assemblee sindacali indette da FIOM, FIME e UILM con i delegati sindacali in tutti gli stabilimenti da Taranto a Genova. Indetto uno sciopero di 8 ore per lunedì prossimo contro l'assenza di un qualsiasi piano da parte del governo che riguardi il futuro dell'azienda e dei suoi lavoratori. La situazione gravissima che si prospetta con il blocco delle aree a caldo dello stabilimento di Taranto e che mette a forte rischio la tenuta sociale non può ricadere sui lavoratori, denunciano i sindacati dei metalmeccanici. Sentiamo Francesco Brigati, segretario generale della FIOM di Taranto.
4: Sì, abbiamo, a seguito della indizione dello sciopero di FinFiom e UILM nazionali delle 8 ore, abbiamo fatto un consiglio di fabbrica con i delegati, ovviamente rispetto ad uno scenario assolutamente critico che riguarda ovviamente la prospettiva ambientale, industriale, occupazionale. C'è il tema del decreto del Corte d'Appello di Milano che indica la chiusura dell'area a caldo. Io credo che ci siano delle responsabilità del governo che in questi anni non ha avviato il processo di transizione ecologica, anzi ha definanziato prima nel PNRR e poi con i fondi FSC le risorse necessarie per il DRI, che erano propedeutiche al processo di decarbonizzazione. Per cui abbiamo proclamato le prime iniziative di mobilitazione, lunedì saremo in sciopero, martedì ci sarà l'incontro al MIMIT sulle proposte che avanzeremo rispetto a come uscire da questa fase di criticità che attraverso ormai questo stabilimento e tutto l'intero gruppo da 14 anni, da quando c'è stato il sequestro preventivo degli impianti il 26 luglio del 2012. E come abbiamo ricordato, tutti i governi sono responsabili, nessuno escluso, perché hanno sempre determinato decreti d'urgenza e non hanno mai affrontato il tema della transizione e delle politiche industriali che un governo serio di questo paese dovrebbe fare.
1: Andiamo in Val di Susa, poco prima del montaggio del campeggio di Liotta Nottavi, in programma nei prossimi giorni. Un massiccio dispiegamento di polizia si è presentato in tutti i punti che saranno interessati dall'iniziativa. San Giuliano, Tra Due Rivi, Farmacia Viva. Per legittimare l'intervento in massa delle forze di polizia, il prefetto di Torino ha emesso ieri, senza nemmeno un minimo di preavviso, un'ordinanza che vieta il campeggio libero a partire dalla mezzanotte di oggi. Di fatto si tratta di un divieto per il campeggio di Liotta Nottavi. Da lì sentiamo la corrispondenza di un compagno.
5: C'è un'assemblea proprio in questo momento in corso per capire come e dove andare a iniziare il campeggio. Insomma, si sta prendendo con morale alto, l'idea è quella di appunto continuare e capire appunto come affrontare un po' i prossimi giorni. Quindi l'invito un po' a tutti e tutte, un po' a chi ascolta, se non ci può proprio venire qua, è appunto di tenere alta questa attenzione in un momento sicuramente molto particolare, in cui ogni giorno nei salotti televisivi, nei giornali si parla di quello che accade qua in Val di Susa. Ovviamente vogliamo far uscire un nostro punto di vista e vogliamo continuare un po' a dire le nostre parole in un momento anche particolare, che l'abbiamo visto ieri, di riconferma del carcere per i due compagni tedeschi fermati dopo la manifestazione, che stanno tuttora nel carcere delle Vallette. Quindi ecco, ci sta tanto da fare, tanto da dire, il morale è qui alto, quindi ci risentiamo sicuramente per ulteriori aggiornamenti quando un po' si capirà come si evolverà questo campeggio.
1: Tutta Italia intanto è alle prese con la quarta ondata di caldo estremo dovuto alla crisi climatica. Oggi bollino rosso per tre città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno a 11, tra le quali Roma e Firenze. Nei prossimi giorni sono attese temperature fino a 40 gradi. Il caldo torrido alimenta tra l'altro anche gli incendi. Nel Gargano, in Puglia, sono stati distrutti dalle fiamme 150 ettari di macchia mediterranea da domenica a oggi. Al momento le fiamme sarebbero state messe sotto controllo dai vigili del fuoco. Non solo lo stivale, però tutta Europa è avvolta dalla morsa del caldo estremo e flagellata dalle sue conseguenze. Due minori di 10 e 15 anni sono morti all'alba di oggi nel rogo di un'abitazione a Benalmadena, sulla Costa del Sol, a circa 10 chilometri da Malaga, in Andalusia, sud della Spagna. Sono rimasti feriti la madre, ora ricoverata, e uno dei vigili del fuoco intervenuti. Sull'isola greca di Creta invece circa 8.000 persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti. In Turchia è in corso da stamattina l'ennesimo giro di vite del regime di Erdogan. Stamattina all'alba sono state arrestate 52 persone nell'ambito di un'inchiesta per presunta corruzione che ne coinvolge 55. Tra gli arrestati c'è anche Erdal Besikçioglu, popolare attore turco diventato politico ed eletto sindaco in un municipio di Ankara con il CHP, allora principale partito di opposizione. Continua dunque la pratica con cui il governo turco e i suoi tribunali sollevano i sindaci dei partiti di opposizione, li sostituiscono con i propri fiduciari e non di rado li arrestano. Ieri, ad esempio, è stata arrestata anche Sinem Dedetas, sindaca di Üsküdar, municipio di Istanbul, eletta sempre con il CHP. Ekrem İmamoğlu, l'ex sindaco di Istanbul, che era ritenuto anche il principale rivale di Erdogan per le prossime presidenziali, è in custodia cautelare dal marzo del 2025. 11 poliziotti sono rimasti uccisi e altri 28 feriti. Il bilancio di un assalto messo a segno da alcuni miliziani contro un posto di blocco di polizia nel Pakistan nord-occidentale, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan. Sono anche stati distrutti 3 veicoli blindati della polizia e un altro mezzo blindato è stato invece rubato. Chiudiamo il GR con la pagina locale. Presentato stamattina al Brixia Forum di Brescia il progetto definitivo del maxi depuratore del Lago di Garda. Alla grande opera impattante per la salute e ambiente manca soltanto la valutazione di impatto ambientale e il passaggio in conferenza dei servizi in programma per settembre. Comitati ambientalisti e presidio 9 agosto si dicono invece determinati a continuare la mobilitazione contro la sua realizzazione. Noi nel servizio sentiamo Alessandro Scattolo del presidio 9 agosto.
6: Una presentazione che, come ha precisato lo stesso prefetto, che è anche commissario straordinario in apertura, è stato un incontro pubblico e non un'assemblea, quindi non è stata data possibilità di intervento, di fare domande al pubblico, non solo i rappresentanti dei comitati ambientalisti, ma anche di chi era presente, sindaci, amministratori, tecnici comunali. Quindi nessuna forma democratica di partecipazione. Noi ribadiamo quanto abbiamo già detto e diciamo sempre: il mega depuratore del Garda, ovunque lo si voglia mettere adesso allonato, è un'opera inutile, costosa e dannosa. Inutile perché il Garda ha già un depuratore a Peschiera che va potenziato, modernato. Costosa perché l'opera ormai ha superato 300 milioni di euro e la maggior parte sarà finanziato dalle nostre bollette. E dannosa perché chiaramente avrà un impatto ambientale nella realizzazione e poi nella costruzione dell'impianto. O chiaramente sarà tutto da vedere. Sono stati pubblicati 800 documenti. Il nostro ruolo comunque sarà quello di studiare adesso il progetto e di portare avanti la battaglia contro il depuratore, che per noi non termina qui.
1: Chiudiamo il GR delle 13 di questo giovedì mattina con la lettura di un lancio dell'agenzia di stampa ANSA, che è arrivato mentre leggevamo il giornale radio. Sulla notizia di apertura del nostro GR interviene anche la Commissione europea. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale, l'AI Act, quindi è applicabile già dall'anno scorso e diventerà esecutivo entro quest'anno. Non vogliamo che con l'intelligenza artificiale ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili, quindi questo è un chiaro divieto. Lo afferma il portavoce del governo dell'Unione Europea nel briefing di mezzogiorno sul caso specifico italiano del decreto legislativo in discussione in Italia. Non ho tutti gli elementi, quindi non sto giudicando in anticipo ciò che sta accadendo attualmente in Italia, così precisa il portavoce della Commissione Europea. È davvero tutto per quanto riguarda il GR di questa mattina. Al prossimo notiziario, nell'edizione Flash, alle 16 questo pomeriggio. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi la seconda parte di Dissonanze Estate. Restate qui su Radio Onda d'Urto.

0: down to the bone, because you can't take it with you when you go, ow!
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 30 luglio. Dal 5 al 22 agosto, come sempre, in via Serenissima a Brescia, torna la festa di Radio Onda d'Urto. Anche in occasione di questa 34esima edizione sarà possibile lasciare a casa la propria auto e scegliere una mobilità più sostenibile. Disponibili infatti dal centro città per arrivare in festa l'autobus della linea 3 in direzione Rezzato e come sempre la metropolitana fermata a Sant'Eufemia Buffalora. È anche disponibile un servizio di trasporto pubblico notturno con la partenza degli autobus alla stazione metro Sant'Eufemia Buffalora. Maggiori informazioni sulla mobilità sostenibile, così come tutte le altre informazioni inerenti alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto su www.festaradio.org. Andiamo al cinema. Per questa sera il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 19:15 La casa dalle finestre che ridono, un film cult di Pupi Avati. In sala 2 invece alle ore 19 verrà proiettata la versione originale sottotitolata di Allora balliamo di Amélie Bonin. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece dell'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettata la versione originale sottotitolata di Die My Love di Lynnie Ramsey. L'appuntamento è alle ore 21:30 presso il parco del Museo di Santa Giulia in via dei Musei 81B, sempre a Brescia. L'Arena del Centro, il cinema presso il cortile delle Scuole Calini in via Nino Bixio, sempre a Brescia, propone per questa sera Che Dio perdona a tutti, un film di Piff. Mentre nel cortile della scuola secondaria di Cellatica, sempre questa sera, verrà proiettato il film Scary Movie. Andiamo a Bovezzo, dove al Parco Urbano 2 Aprile continua la festa di Liberazione 2026. Per la serata di giovedì 30 luglio verrà proposto alle ore 21 l'incontro Welfare non guerra permanente, in cui interverranno Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, e Cristina Torli, segretaria di Rifondazione Comunista Brescia. La festa di Liberazione 2026 andrà avanti a Bovezzo fino al 2 agosto. A Toscolano Maderno invece, nell'ambito della 30esima edizione di Roccherellando in via Statale 92, dal 30 luglio al 2 agosto sarà presente la tenda di solidarietà con la Palestina organizzata da Sanitari per Gaza, Gruppo Gandhi per la Pace e sezione Ampi di Toscolano Maderno. Nel quadro della tenda di solidarietà, sabato 1 agosto alle ore 20:30 presso l'Orto Botanico Ghirardi in via Religione 25, sempre a Toscolano Maderno, un incontro che vedrà protagonisti la dottoressa Siria Garattini di Sanitari per Gaza e il dottor Ismail Abusalmale. Mezzo secolo di occupazione e mezzo secolo di autogestione, dalle lotte degli ospedalieri a Cox 18. Questo il titolo della mostra fotografica, che riunirà anche video e documentazioni dedicati ad Anna B, che continuerà fino al 2 agosto presso il Cox di Milano in via Conchetta 18 a Milano. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
1: Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
2: O compagno mixer, volessimo sapere come mai, che succede, voglio, come mai si sente, non si sente, poi si sente in te spia e non si sente fuori, si sente fuori e non si sente in te spia. Grazie.
3: In realtà sta perdendo tempo, Favaz, perché per ovvi motivi, ma noi non gli daremo spazio in questa sua cosa. E riattacchiamo immediatamente con un pezzo sui ritmi della vita moderna.

0: ripetutamente.
1: Alma Megretta,
0: ripetutamente.
1: Radio Onda Diretta,
0: ripetutamente.
1: Leon Cavallo,
0: ripetutamente.
1: Le case occupate,
0: ripetutamente.
1: I centri sociali,

E riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Dissonanze Estate di oggi, giovedì 30 di luglio. In questa seconda parte andremo a riascoltare una puntata di Con gli occhi chiusi, una puntata speciale. Buon ascolto.

Ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova specialissima puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggere l'ultimo libro del nostro Luciano Taffurelli, uscito nel 2024 per Calibano Editore. Si chiama Nati per perdere. Brescia, una città popolata da baby gang e senza tetto. Aldo, collaboratore investigativo con un passato nell'ambiente della musica, assume l'incarico di aiutare Johnny, un rapper prossimo al successo, a veder chiaro nella morte di due suoi amici. La verità sembra trovarsi all'interno di una fantomatica valigetta, sulle cui tracce si sguinzagliano anche un'ispettrice di polizia, gli emissari di una potente cosca mafiosa e una donna misteriosa che si sta costruendo una personalissima carriera criminale. Un noir urbano senza scampo, nel quale tutti, nessuno escluso, sembrano nati per perdere. E allora non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Nati per perdere di Luciano Taffurelli. Prologo. La luna quasi piena illuminava l'argine, offrendosi nuda in un bagliore argentato, mentre l'aria fresca della sera d'aprile si riempiva dei miasmi che salivano dalle acque del fiume. Pezzi di plastica e rifiuti di ogni genere spuntavano fra l'erba come fantasmi nella notte. Ma l'unico incanto di quella sera era la morte. Era seduto sull'erba con le mani legate dietro la schiena. Il sangue gli scendeva copioso dal naso e dal sopracciglio spaccato, mentre una striscia di nastro gli tappava la bocca. Accanto a lui, piegato all'indietro e senza vita, il corpo dell'amico. Lo avevano fatto spogliare, legato, massacrato a calci e pugni e poi finito con un colpo di pistola alla testa. Presto sarebbe arrivato il suo turno, era una certezza. Lui e Rami si conoscevano fin dalle elementari e stavano progettando di scappare lontano dal vecchio quartiere in cui erano cresciuti e che assomigliava sempre più a un alveare di api impazzite. Non c'era futuro tra quei casermoni grigi. Si erano visti al solito bar e poi erano schizzati nella notte a bordo della sua nuova auto, un'utilitaria francese, usata ma in buono stato, sulla quale aveva fatto installare un autoradio con lettore CD e tutti gli accessori digitali. Il suo sogno proibito però era una macchina sportiva, magari una Lamborghini, un sogno che sarebbe rimasto tale. Quella sera dovevano incontrarsi con Lola per studiare insieme l'ultima rapina. Avevano già messo a segno diversi colpi e il gioco stava diventando rischioso. Durante il tragitto avevano cantato a squarciagola una canzone di Salmo, uno dei loro rapper preferiti. È che rigo dritto dentro una città di cocainomani, stai lontano dalla music economy, noi viviamo veloci solo per morire giovani. Ora sentiva in bocca l'amara profezia di quelle parole mischiarsi al sangue. Quando all'appuntamento con la ragazza in una strada deserta nella zona industriale ovest, a ridosso del fiume, aveva visto un'automobile scura con i fari spenti, aveva intuito che qualcosa non andava. Rami non si era accorto di nulla, trasportato in un'altra dimensione dalla musica ad alto volume che riempiva l'abitacolo. Live fast, die young, live fast, die young. Vecchio, ma quanto spacca sto disco! Urlava. Il timore si era trasformato in certezza quando, sotto la pallida luce di un lampione arrugginito, due figure erano uscite dal buio con il cappuccio della felpa calato sulla testa, pistole alla mano. Avete rapinato la persona sbagliata. L'avvocato è piuttosto incazzato. Ma se ci direte quello che vogliamo sapere, forse potreste essere fortunati. Forse, aveva detto il più basso, mentre l'altro, quello alto, rideva sguaiato. In quel momento la luce di cortesia della grossa berlina si era accesa, lasciando intravedere Lola con una pistola puntata alla testa. La mano che la reggeva apparteneva all'uomo che avevano derubato la settimana prima. Avevano preso loro i cellulari e li avevano condotti al fiume attraverso un boschetto. Non sapevano che il tizio, il pelato, fosse un uomo di legge e soprattutto una persona con conoscenze importanti e pericolose. Avevano conosciuto Lola in un locale qualche mese prima. Lei aveva qualche anno più di loro e l'idea delle rapine era stata sua. Sceglievano un bar esclusivo in centro città dove lei adescava un uomo che poi invitava nella stanza di un hotel affittata in precedenza. A un certo punto della serata lui e Rami forzavano la serratura ed entravano con il volto coperto da un passamontagna e una pistola spianata, sorprendendo i malcapitati con i pantaloni abbassati e molto spesso il naso infarinato da una striscia di cocaina. La ragazza naturalmente si fingeva una vittima. I malcapitati neppure si sognavano di sporgere denuncia e si trattava per lo più di uomini sposati o di single dalla vita sociale integerrima che non avevano alcun interesse a rendere pubblici i loro vizi. Scattavano anche alcune fotografie per scoraggiare eventuali ripensamenti. Contanti, telefonini e carte di credito erano il bottino abituale. Naturalmente i loro capi non sapevano nulla di quel secondo lavoro e gli incontri con Lola avvenivano in luoghi appartati, lontano dai soliti giri. La settimana prima erano stati piuttosto fortunati. Il derubato aveva con sé una valigetta che non si era affidato a lasciare in albergo e dopo averlo rapinato avevano rovistato all'interno scovando diversi grammi di cocaina, un migliaio di euro in contanti e un iPhone di nuova generazione. C'erano anche alcuni documenti e un paio di penne USB a cui non avevano dato importanza. Lola
Si era presa i contanti e il portafoglio, lasciando a loro il resto. Sbarazzatevi in fretta di quella 24 ore che non si sa mai, aveva detto prima di salutarli. Un paio di giorni dopo, il venerdì, avevano raggiunto a una festa Johnny, un loro amico d'infanzia con il quale, nonostante le diverse scelte di vita, erano rimasti in buoni rapporti. E si erano divertiti tutta la notte in quella villa, avevano venduto parte della cocaina, realizzato un buon guadagno e, al sorgere del sole, tutti e tre si erano seduti ai bordi della piscina fumando l'ultimo cannone in memoria dei vecchi tempi, quando in quartiere si ritrovavano nel piazzale del supermercato ad ascoltare Club Dogo, Emischilla e Marrakesh. Erano felici allora, avevano 15 anni e il rap scandiva il ritmo delle loro giornate. Prima di tornare a casa avevano regalato l'iPhone e la valigetta al loro amico. Se ne sarebbe sbarazzato lui. Lacrime copiose iniziarono a rigargli le guance. Non avrebbe visto un'altra alba. Ai due uomini non importava niente della polvere bianca e dei soldi. Volevano il resto del contenuto e sapere per chi lavoravano. Ma loro non avevano cantato, continuando a ripetere di aver venduto il telefonino a un tizio del quale non ricordavano il nome conosciuto alla festa e di essersi sbarazzati della 24 ore gettandola nel fiume. E nemmeno di Lola avevano parlato. Uno dei due, quello più alto, si allontanò verso il boschetto, mentre l'altro lo teneva sotto tiro con la pistola. Si pentì di essersi fatto coinvolgere in quelle rapine, ma soprattutto di aver ceduto alle lusinghe di quella sventola di Lola. Il futuro è lì, a portata di mano, diceva spesso la ragazza. Basta saperlo cogliere. E loro, accecati dal sogno di una vita migliore, erano scesi con lei in fondo all'abisso. Per coloro che risorgono, pensò tra sé. Un sorriso ironico gli apparve sul volto. Presto la loro morte sarebbe stata vendicata. Quando l'uomo ritornò non era solo. Davanti a lui camminava Lola. La donna, nonostante l'arma puntata alla testa, aveva un atteggiamento di sfida. I due alzarono il cappuccio della felpa, rivelando un ghigno feroce. Obbligarono la ragazza a inginocchiarsi davanti a loro, mentre quello più alto parlava con voce sicura. «Sei un ragazzo fortunato, Tony. È così che ti chiami, giusto? E te ne vai al creatore, godendoti uno spettacolino niente male». L'uomo si infilò la pistola dietro la schiena, si avvicinò alla ragazza e si slacciò i pantaloni, mentre l'altro li teneva sotto tiro. Chiuse gli occhi di fronte a quella scena mentre un pensiero andava a Johnny, che aveva visto spesso nei giorni precedenti. Avevano preso i loro cellulari, ma si augurò vivamente che non lo rintracciassero. Certe volte la fortuna può sorridere anche ai fiori gettati nei rifiuti. Ed era così che si sentiva in quel momento. Girò la testa verso il corpo senza vita di Rami e sospirò mentre il mormorio del fiume lo accompagnava in quell'ultimo viaggio. Si sarebbe fatto quattro risate alle spalle dei suoi carnefici dal profondo dell'inferno, con la certezza che li avrebbe rivisti presto. Il diavolo non fa sconti a nessuno e accoglie tutti a braccia aperte.

Capitolo 1. Quando non trovi il tuo ruolo nel mondo, non serve una ragione per scatenare l'inferno. Ed è allora che il selciato si tinge di rosso, le sirene urlano nella notte e le strade si trasformano in una zona di guerra. Questo pensavo quella sera, mentre il sole scompariva all'orizzonte e mi dirigevo al luogo dell'appuntamento con Johnny, a Loomis Food and Drink in Piazza del Duomo, nel cuore della città. Avevo parcheggiato la motocicletta in una via poco distante, ma lontana dalla folla che nel fine settimana animava il centro. Era una Suzuki del 2005, una Bandit 656cc. Aveva diversi anni, ma pochi chilometri al proprio attivo, e funzionava ancora egregiamente. Attraversai la strada e raggiunsi i portici che costeggiavano la piazza. Ero parecchio in anticipo e decisi di prendermela comoda buttando un'occhiata alle vetrine dei negozi. Johnny era un giovane rapper che avevo conosciuto quando lavoravo come direttore artistico in un locale notturno. Ripensai al nostro incontro 3 anni prima. Mi capitava spesso in quel periodo di essere avvicinato da gruppi o cantanti emergenti che mi proponevano i loro lavori. «Vecchio, devi sentire i miei pezzi», disse una sera prendendomi deciso per un braccio. Mi ero lasciato trascinare all'esterno del locale, finendo ad ascoltare la sua musica dallo stereo della mia macchina. Capii dalle prime note che ci sapeva fare. Il tappeto musicale era scarno, ma duro e cupo, e i testi non parlavano banalmente di soldi, donne e auto di lusso, ma della vita difficile nei quartieri degradati della periferia est, dove lui era cresciuto e ancora viveva. Il ragazzo aveva talento e andava incoraggiato. «Non male, mi piace. Buona anche la registrazione. Ti sarà costata, immagino». «Beh, ho un lavoro part-time in un supermercato, qualche soldo l'ho messo da parte». «Il mese prossimo ci sarà Gali, che ne dici di aprire il suo concerto?» Mi guardò incredulo. «Cazzo vecchio, lui è il mio idolo, insieme a Tupac». «E allora inizia a non darmi del vecchio, mi chiamo Arnaldo, ma tutti mi chiamano Aldo». «Ah, scusami Aldo, mi chiamo Romeo, ma tutti mi chiamano Johnny». Lo guardai divertito. «Ma che c'entra Romeo con Johnny?» «Per via del mio cognome, Giuaci». Alle elementari i miei compagni non riuscivano a pronunciarlo correttamente e da lì il soprannome è Johnny. Mio padre era tunisino. Un'ombra di tristezza gli apparve negli occhi. «Che ti succede Romeo? Non sei contento?» «Certo cazzo, sono a mille, ma quando penso a lui che non c'è più, mi manca, sai». Lo capivo benissimo. Anch'io avevo perso mio padre e mia madre in quel periodo iniziava a fare i conti con una grave malattia che l'avrebbe stroncata in poco più di un anno. Spostai l'argomento in un'altra direzione. «Serve un nome d'arte però, Johnny solamente non va bene». Mi raccontò un recente episodio che lo aveva visto testimone. «L'altra settimana in metro ho sentito alcuni ragazzi che parlavano di un loro conoscente di origini marocchine». «Ma quello è un giauro del cazzo, che ti aspetti?» diceva uno mentre gli altri ridevano. Due di loro mi hanno anche guardato storto. «Ecco, è così che voglio essere chiamato, Johnny il Giauro». Sorrisi. Mi piaceva il suo spirito combattivo. La parola giauro aveva un'origine antica. In passato veniva usato dai turchi per additare le persone non appartenenti all'Islam. Dalle nostre parti indicava con fare dispregiativo uno straniero. Romeo, nato in Italia da padre tunisino e madre pugliese, si sentiva degnamente rappresentato da quel nomignolo. Naturalmente non sapeva che il Giaurro, con due R, era anche il titolo di un poema di Lord Byron. E quando glielo feci notare mi domandò: «Era tosto questo Lord?» «Spaccava», risposi, e ridemmo entrambi. Lo fissai negli occhi, però a pensarci bene forse Giauro non suona bene. «Che dici di Jaguar?» «Come la macchina?» «Non solo, anche come giaguaro, e comunque ho sentito gente riferirsi agli stranieri come giaguari». «Sai che mi piace, è andata». Estrasse il CD dallo stereo e mi disse: «Te lo regalo, è il mio primo mixtape». Il suo live andò bene e nonostante la differenza di età diventammo buoni amici.

Un sole stanco si ritirava, incendiando l'orizzonte di bagliori purpurei, mentre il giorno moriva lasciando nel cielo graffi di arancione e di rosso. Attraverso le sbarre di quella prigione improvvisata, l'acqua del lago di Garda sembrava un miraggio e le barche, che riposavano placide nel piccolo porticciolo, parte di un quadro. Niente sembrava reale in quella condizione da prigioniera. Non esisteva alcuna possibilità di fuga, c'era sempre qualcuno di guardia all'esterno della stanza. La ragazza distolse lo sguardo dal panorama e andò a sedersi al mobiletto da trucco in legno bianco laccato sul lato sinistro della finestra, offrendo le spalle all'ampio letto matrimoniale, antico come i peccati degli uomini sulla terra. «Ma che Pasqua del cazzo sto passando!» imprecò a voce alta. Poi, rassegnata, prese una spazzola con il manico di madreperla e iniziò a accarezzarsi i capelli rossi che le lambivano il collo, guardando con ammirazione il proprio riflesso nello specchio. Le piaceva l'immagine di quel corpo giovane e tonico che, fino a quel momento, era stato la sua salvezza, la sua chiave per aprire le incerte porte della vita, il suo lasciapassare per l'eternità. Aveva 25 anni, ma ne dimostrava di meno. Posò la spazzola sul ripiano, aprì un piccolo contenitore di vetro e annusò il leggero aroma di mandorle. Poi iniziò a massaggiarsi il volto con movimenti lenti e circolari, in modo che la pelle potesse assorbire al meglio la costosa crema alla bava di lumaca che, insieme a un pettine a coda lunga e a un asciugacapelli, era tra i pochi oggetti che le avevano permesso di portare con sé. Nella sua mente, come fotogrammi sfocati di un vecchio film, iniziarono a scorrere i fatti che l'avevano condotta in quella casa. Un'antica villa nascosta tra le colline che guardavano il lago, distante una quarantina di minuti dalla città. Un posto incantevole, se fosse stata una donna

Quel martedì aveva preso un taxi e raggiunto il locale, il vecchio bistrò, alla periferia ovest della città, intorno alle 19:30. Era già la seconda volta che andava in quel posto. Dopo quella sera avrebbe cambiato. Era la prima regola che le aveva insegnato suo padre. Si era seduta a un tavolo per due di fronte al bancone e aveva ordinato un calice di Franciacorta millesimato che le era stato servito con alcuni sfiziosi stuzzichini. Al terzo bicchiere di quel nettare paradisiaco aveva iniziato a guardarsi intorno in cerca di qualche uomo solo e arrapato. Evitava di proposito le serate nei weekend. Troppa gente, troppe coppie e soprattutto troppi giovani single che le avrebbero fatto perdere tempo. La selvaggina, quella sera, sembrava rimasta nella tana. Nel locale stazionava una mezza dozzina di persone, un paio di coppie disperse qua e là nell'ampia sala e due donne sulla quarantina che chiacchieravano pigramente al bancone. Per qualche minuto aveva origliato le loro parole, il lavoro, i colleghi e gli uomini inaffidabili delle loro vite. Poh, che noia, pensò. Quando l'argomento si spostò sull'abbigliamento, il suo interesse aumentò, specie quando menzionarono un paio di scarpe di Miu Miu che avevano adocchiato da qualche parte online. Ballerine a punta con fiocco e fibbia. Erano le sue preferite. La musica in sottofondo era gradevole e diffusa a un volume che non disturbava. Distolse lo sguardo dalle due e si lasciò cullare dalle parole appena sussurrate di Marvin Gaye e Tammy Terrell. «Cause baby, ain't no mountain high enough». Ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you. Era una delle preferite di suo padre. Quando pensava a lui le si formava un groppo in gola e sulle note di quella canzone la sua mente frugò nei ricordi alla ricerca di istantanee del genitore che tanto le mancava. Dopo parecchi anni di onorato servizio, suo padre, al termine di una missione delicata in Medio Oriente, aveva dato le dimissioni. Lo avevano costretto. Alla patria aveva sacrificato tutto, perfino i suoi affetti.

più cari, sottraendo tempo prezioso alla moglie e all'unica figlia. Quella decisione che gli avevano imposto l'aveva minato profondamente nell'anima e il matrimonio era naufragato tra alcol e litigi. Lei era rimasta con sua madre che, con i soldi ereditati dai genitori, aveva aperto un negozio di parrucchiera ed estetista. Dopo aver conseguito con fatica la maturità, non le era rimasto altro che seguire le orme materne, fino a quando un incidente stradale non gliel'aveva portata via. A quel punto, da unica erede, aveva venduto l'attività e aveva rintracciato il padre. Lo aveva aiutato a rimettersi in piedi e a ricostruirsi una vita. Il genitore le aveva insegnato le uniche cose che sapeva fare: combattere e usare le armi. A corto di soldi, una mattina, mentre passeggiavano in riva al mare durante una breve vacanza su un'isoletta del Mediterraneo, lui aveva avuto un'illuminazione e le disse: «Se dopo tutti gli anni passati a servire gli interessi del mio paese sono stato messo da parte per l'unico errore commesso, mi sento giustificato a prendermi quello che voglio, con ogni mezzo necessario». E così era stato. Avevano trascorso i 2 anni successivi cambiando spesso città e mettendo a segno diversi colpi. Le loro vittime erano per lo più uomini sposati, che lei adescava in locali esclusivi e che suo padre rapinava un attimo prima che le mettessero le mani addosso. Non c'era da arricchirsi, ma si campava dignitosamente. Riuscivano perfino a mettere da parte qualche soldo. Gli anni passati a lavorare con la madre le erano tornati utili. Era spesso obbligata a cambiare aspetto. «Credimi», diceva sempre suo padre, «noi uomini siamo degli idioti. Di fronte a una bella donna anche il più duro si squaglia come neve al sole». Una sera Lola, rientrando nell'appartamento che avevano in affitto nella capitale, lo aveva trovato morto. Si era sparato. Accanto a lui un biglietto: «Ho soltanto eseguito gli ordini». Non aveva mai accettato di essere stato messo da parte in quel modo dai suoi superiori. La vergogna, mai dimenticata nel tempo, l'aveva portato a mettere fine alla sua vita. Lola si era convinta che ad averle portato via l'amato genitore fosse stato il sistema corrotto gestito da uomini senza scrupoli. E lei, in quel mondo maschile, ipocrita e perverso, voleva ritagliarsi il proprio spazio, con ogni mezzo necessario, come le aveva detto suo padre. Aveva continuato il giochetto, cambiando spesso città e complici. Era la sua personale vendetta. Le parole di un brano delle Supremes la riportarono al bicchiere di millesimato. «But mama said you can't hurry love». Erano circa le 20:30 quando un individuo sulla cinquantina, completamente calvo, prese posto al bancone ordinando, con un tono di voce sopra le righe, un gin tonic. Indossava un abito chiaro di pregevole fattura e con sé aveva una valigetta porta documenti di pelle nera. Quando il cocktail arrivò tra le sue mani, ne bevve avidamente una lunga sorsata, declamandone a gran voce la qualità e facendo i complimenti al giovane barista per la scelta del distillato. Un gin mare di ottima qualità. Poi posò l'elegante coppa che conteneva il drink e iniziò a guardarsi attorno come un cacciatore che sfrutta l'orizzonte in cerca di prede. E, dopo aver soppesato con sufficienza le 2 donne al bancone, lasciò cadere gli occhi sulla ragazza seduta da solo al tavolo di fronte. Lei accolse l'invito e ricambiò con un ampio sorriso malizioso. Lui non perse tempo e si fiondò al tavolo, sicuro di sé, accomodandosi sulla sedia di fronte. Che sia un mondo anomalo quello in cui viviamo è ormai un dato di fatto, ma da questa sera ho anche la certezza che sia un luogo popolato da uomini stupidi. Come si fa a lasciare sola una splendida donna come te? Finalmente un coniglietto è uscito dalla tana per cacciarsi nelle fauci del suo predatore, pensò lei, sfoggiando un sorriso seducente. Lola, piacere, rispose ignorando il commento e allungando una mano. L'uomo indossava un profumo costoso che spargeva nell'aria note speziate e intense. Dior Sauvage, pensò lei. Appena accettabile se usato in piccole dosi, ma quell'uomo non dava l'idea di uno a cui piacessero le mezze misure. Lui le prese la mano sfiorandole delicatamente il dorso con le labbra e si presentò. «Alfonso Baldoroni, quella è la tua cena?» disse indicando con un dito il piatto nel quale erano rimaste alcune tristi verdure annegate in un pinzimonio. «Non ho ancora deciso dove cenare. Tu cosa mi consigli?» rispose lei maliziosa. «Sai, non vengo qui spesso». Che ne dici di un fish burger di salmone con pane nero? Qui lo fanno davvero squisito, credimi. È come andare dritti in paradiso.
Che spero sarà il più tardi possibile, però, aggiunse lei sorridendo leggera. Baldoroni rise sguaiato. Ma certo, non intendevo in quel senso, in paradiso. E vada per il fishburger allora, con un'aggiunta di qualche ostrica. Mi ricordano il mare. Anche a me manca, io vengo dal sud, sono un avvocato e sono qui di passaggio per alcuni affari. E ti porti il lavoro appresso? Domandò Lola con furbizia indicando la borsa. Non mi fido degli hotel, rispose lui. Accompagnarono la cena con un costoso brut. Durante la serata, con una scusa, si assentò per recarsi alla toilette, dove avvisò i suoi giovani complici. Un paio d'ore dopo, mentre lo derubavano, il pelato pronunciò alcune parole con un tono che le gelò il sangue. Non ne uscirete vivi. Quando una settimana dopo, all'appuntamento con i suoi due complici, l'uomo le bussò al finestrino con la canna di una beretta, capì che il tempo delle mele era finito. Quella maledetta sera al vecchio bistrò aveva adescato il coniglio sbagliato. Sotto la minaccia della pistola la fece salire a bordo di una grossa berlina dove l'attendevano due sconosciuti dall'aria truce. L'avevano rintracciata e la stavano seguendo da alcuni giorni, aspettando il momento giusto per prenderli tutti e tre. Nascosero la sua auto e aspettarono l'arrivo dei complici. Le dispiacque per i suoi giovani gregari, ma non poteva fare niente per loro. Non si può derubare il diavolo e pensare di farla franca. Quei tre volevano la 24 ore e non si accontentarono della restituzione del portafoglio e dei contanti. La palla a quel punto passò a Rami e Tony. Quella maledetta 24 ore se l'erano tenuta loro. I due ragazzi, fedeli al codice del silenzio, preferirono farsi ammazzare anziché parlare, complicando la faccenda. Forse non si sarebbero salvati comunque. Avevano affrontato la morte con dignità. Lei era stata graziata e trasformata in una schiava sessuale. Non si era mai fatta troppi scrupoli ad adoperare il proprio corpo per raggiungere i suoi obiettivi, ma era sempre stata unicamente una sua decisione. Quello che era successo sull'argine di quel maledetto fiume non era stata una sua scelta. Avrebbe potuto resistere e farsi ammazzare, ma si era aggrappata alla vita con tutte le sue forze. Si odiava per quello. Si sentiva sporca di un marciume che solo un altro tipo di macchia avrebbe cancellato. Il sangue dei suoi carcerieri. Non ho ancora deciso cosa fare con te, le aveva detto il pelato due giorni dopo mentre usciva dalla stanza dove l'avevano rinchiusa. La stavano sottovalutando, pensando che fosse solo un buco da fottere, ed era un bene. Aveva bisogno di tempo per conquistare la loro fiducia e cercare di volgere la situazione a proprio favore. Baldoroni, dei tre, era quello che comandava, ma dietro di lui si muovevano ombre ben più potenti, ed era a loro che voleva arrivare. La strada che aveva scelto correva veloce verso l'inferno, ma le scale per il paradiso erano ripide e noiose. Si guardò allo specchio accarezzandosi l'ovale perfetto. Era dannatamente bella, e se il diavolo avesse avuto le sembianze di un uomo, forse avrebbe potuto sedurre anche lui.

Capitolo 3. Il buio si stava impadronendo della città. Orde di ragazzetti urlanti mi sfrecciavano accanto correndo lungo i portici. Erano poche le facce adulte tra la folla. I volti che incrociavo non riuscivano a nascondere la preoccupazione e, in alcuni casi, la paura. Quello che mi mancava del centro erano i negozi di dischi. Solo due sopravvivevano a fatica, nascosti in viuzze lontane dal grosso traffico pedonale, come reliquie di un passato remoto, rovine vetuste di una civiltà scomparsa. La mia attenzione fu attirata da un negozio che esponeva uno splendido giubbotto di pelle con diverse tasche e cerniere. Aveva un prezzo proibitivo che nemmeno durante i saldi avrei potuto permettermi. All'improvviso vidi una banda di ragazzini urlanti che stava demolendo le vetrine di alcuni esercizi di lusso, fuggendo con le borse piene di vestiti. Mi unii a loro partecipando al saccheggio e riuscii ad accaparrarmi il tanto desiderato giubbotto. La mia immagine riflessa nella vetrina mi fece ritornare sulla terra. Mi dovevo accontentare di ciò che avevo indosso, una vecchia giacca di pelle che avevo acquistato a Londra 3 anni prima. La mia fervida immaginazione iniziava a preoccuparmi. Mi capitava spesso di staccare il contatto con la realtà fissando il vuoto per inseguire i miei pensieri. Succedeva anche quando qualcuno mi parlava. Mi assentavo mentalmente per qualche secondo per sognare ad occhi aperti. I soggetti dei miei vagabondaggi mentali li pescavo principalmente da film e serie televisive, ma non disdegnavo affatto, anche se capitava di rado, di immaginare me stesso o persone che conoscevo in situazioni bizzarre. Avevo fatto alcune ricerche in rete per capire se il mio poteva essere un disturbo degno di nota. E si trattava, da quel poco che avevo capito, del fenomeno dell'incantarsi, che capitava di frequente nei bambini ma che poteva manifestarsi anche negli adulti. Dopo aver letto qualche articolo online, giunsi alla conclusione che nella vita c'è di peggio. Quindi rimandai una seria riflessione sull'argomento e mi guardai bene dal parlarne a qualcuno. Johnny mi aveva telefonato la sera prima. «Sto di merda», aveva detto. «Devo vederti. Loro non meritavano quella fine. Chi li ha uccisi deve pagare». Avevo cercato di tranquillizzarlo e avevamo organizzato di vederci. Dopo la telefonata, preoccupato, avevo chiamato immediatamente Sergio. Sergio Scuri era la mente dell'agenzia investigativa privata per la quale lavoravo. Era il mio capo, ma soprattutto un amico di lunga data. «Vedi di farlo ragionare mentre mi faccio venire qualche idea. Non vorrei che quel ragazzo si mettesse nei guai». «Nemmeno io, credimi. Ma a proposito, come va nella capitale?» «Non come avevo sperato, ma ti dirò tutto al mio ritorno». «E quando sarebbe?» «Spero presto, ma non è così semplice». La nostra amicizia era nata sui banchi di scuola alle medie ed era proseguita nel tempo. C'erano stati momenti di tensione dovuti a scelte di vita differenti, come ad esempio durante Genova 2001. Mentre io tifavo per i manifestanti, lui, da poliziotto, pur trovandosi spiazzato dal comportamento di alcuni colleghi, non aveva preso posizione. E in quel periodo i nostri rapporti si erano raffreddati, ma non ci eravamo mai persi di vista in modo definitivo. Avevamo bisogno l'uno dell'altro. Sergio veniva da una brillante carriera nella polizia, dove aveva raggiunto il grado di primo dirigente della mobile di Brescia e in seguito in un'oscura sezione dei servizi segreti a Roma, periodo di cui non amava parlare. Nel 2016, un mese dopo la morte di una donna che frequentava e della quale era profondamente innamorato, si era lasciato tutto alle spalle sparendo per un anno. L'occasione per ritrovarsi era stato il funerale di mia madre, un caldo pomeriggio d'agosto l'anno successivo. Avevo notato la sua presenza in un angolo defilato della chiesa. E terminata la funzione, mentre mi apprestavo a seguire il carro funebre sull'auto di un'amica di famiglia, avevo sentito bussare al finestrino. «Posso accompagnarvi?» Durante il tragitto aveva raccontato di tutti i paesi che aveva visitato e dell'agenzia investigativa che aveva aperto da poco. Una sera di inizio settembre, dopo qualche birra, mi aveva fatto una proposta assurda quanto intrigante: lavorare per lui. Avevo trovato particolarmente singolare l'idea, ma avevo accettato senza riserve. Ero rimasto solo al mondo e sentivo il bisogno di cambiare oscurità.

Arrivai nella piazza. Il Loomis si trovava sul lato opposto, in una zona nascosta, vicino alla strada che scendeva verso il corso principale. Quel bar era una delle poche oasi non colonizzate dalle bande di giovanissimi che, soprattutto nel weekend, si riversavano in massa nel centro cittadino, dando spesso vita a risse furibonde che in alcuni casi coinvolgevano anche innocenti passanti. Le gang non si facevano mancare nulla: spaccio, rapine, atti vandalici, intimidazioni. Un campionario di rabbia che sembrava inarrestabile e che coinvolgeva diverse zone della città. La particolarità di quei gruppi, che tanto faceva imbestialire la destra istituzionale e quella estrema, era il mix razziale, italiani e stranieri insieme. Dalle baby gang alle banlieue urlavano attraverso i loro giornali e i social network, puntando il dito contro gli immigrati per spaventare i cittadini già provati da un'interminabile crisi economica. Ma quei ragazzi erano nati in Italia e stavano incontrando le stesse difficoltà di inserimento dei loro coetanei dal viso pallido. Italiani o stranieri, probabilmente non gliene frega niente di inserirsi. A loro va bene così, mi dissi. Una vita all'ultimo respiro, come recitavano le rime dei cantanti rap e trap, eletti a bandiera di quella frangia di gioventù. Trovavo il tutto piuttosto romantico e, per come la pensavo io, era stato il nostro paese a fallire con loro. Non la vedevano sicuramente allo stesso modo alcuni residenti benestanti del centro storico, che avevano assunto vigilanti armati per proteggersi da quei nuovi barbari che avevano preso in ostaggio la città. Esagerazioni, paranoie che avrebbero solo inasprito la situazione. Le istituzioni cittadine avevano promesso più controlli di polizia e telecamere di sorveglianza. Tutte misure repressive. A pochi interessava capire i motivi di quella rabbia giovanile. Qualche associazione nelle periferie più dimenticate aveva dato vita a laboratori di musica rap, cercando di offrire un'alternativa ai più giovani. Tutto sembrava tranquillo, nonostante la folla compatta che riempiva i locali, il centro della piazza e le scale della cattedrale. Iniziai la traversata con passo spedito. Avevo l'impressione di passare in mezzo a un branco di squali. Ma l'aver lavorato per 10 anni in un locale notturno ed essere stato tra i primi ad organizzare concerti rap in città mi aveva fornito una certa credibilità. C'era sempre qualcuno in mezzo ai vari gruppi che si ricordava di me. All'improvviso sentii urlare il mio nome. Mi bloccai girando la testa verso la folla che stazionava sulle scale della chiesa e riconobbi il ragazzo che usciva dal branco puntando nella mia direzione. Era alto e robusto, indossava un giubbotto rosso fuoco ricoperto di toppe e jeans neri. Aveva i capelli corti e biondi. Al suo fianco c'era una ragazzina che lo teneva a braccetto. Quando mi raggiunse iniziò a mitragliare. «Ehi fra, come butta? Ma che cazzo di fine hai fatto? Non lavori più al Black Velvet? Volevo regalarti il mio nuovo mixtape, ma giravoce che sei diventato un mezzo sbirro». Si chiamava Santino, in arte il Santo, ed era un cantante. Il suo genere di riferimento era la trap. Una sera nella mia ultima stagione al locale, un paio di anni prima, l'avevo buttato sul palco in apertura a un rapper romano di fama nazionale. Il Black Velvet era pieno e Santino aveva fatto una bella figura. Aveva avuto i suoi 5 minuti di fama che puntualmente aveva disatteso. Non basta avere talento, ci vuole anche disciplina se si vuole emergere dal gruppo. «Ciao Santo, sì, sono un mezzo sbirro», dissi forzando un sorriso. «Faccio il collaboratore investigativo, mi fa piacere che sei di nuovo in pista». Guardò la giovane al suo fianco e scoppiò a ridere. «Le piste sono sempre state il mio forte». «Eh già», pensai, «ecco dove è finito il suo talento». La ragazza annuì impassibile, indossava jeans strappati in diversi punti, aveva lunghi capelli castani e uno sguardo assente che mi faceva pensare agli esseri umani usciti dai baccelli nel film L'invasione degli ultracorpi. Era carina, ma vuota. La vidi puntare il dito contro di me urlando «Sei il prossimo!». «Lei è Stefi, la mia donna. A me non importa se sei un mezzo sbirro, tu hai creduto in me», disse il Santo riportandomi nella realtà. Salutai la ragazza con un cenno del capo. Lei alzò leggermente le spalle. Era inutile spiegare a quei due in cosa consistesse davvero il mio lavoro. Il Santo mi allungò un CD che infilai prontamente nel mio zainetto. «Ehi, trovi tutto anche sulle piattaforme digitali, eh? Il CD lo vendo ai concerti. Ho firmato per una piccola etichetta discografica che ha buoni agganci con una major.
e comunque ho anche un lavoro. Non pagano molto, ma non rompono le palle per i capelli. Faccio il portiere in un hotel. Lo guardai incuriosito. Ma stai facendo sul serio, a quanto pare? Alzò le spalle e sorrise. Lo ringraziai e gli feci gli auguri per la sua carriera, ma non ne voleva sapere di lasciarmi andare. Si staccò dalla sua compagna e mi cinse le spalle in un abbraccio. Mi sovrastava di alcuni centimetri. Per un breve periodo aveva anche frequentato la mia stessa palestra di arti marziali, ma la continuità non era la sua dote migliore. Ci allontanammo di qualche metro. «Fratello, hai ancora rapporti con il Black Velvet?» domandò a bassa voce. «Certo», gli risposi. «Puoi mettere una buona parola per me, bro?» «Consideralo fatto, fra», risposi sorridendo. Era la verità. Avevo mantenuto ottimi rapporti con i gestori del locale e in diverse occasioni gli avevo segnalato artisti emergenti che meritavano una possibilità. «Sai, non volevo che la mia ragazza sentisse che ti chiedevo una mano», disse abbassando gli occhi. «Lei si occupa dei social, cura la mia immagine e pensa che ci sia la fila per farmi suonare». «No, non preoccuparti, rimane tra noi». Ci ricongiungemmo con Stefi, che non fece alcuna domanda. Era rimasta ad aspettarlo a braccia conserte, masticando una gomma. «E adesso devo andare, ragazzi. Tieniti alla larga da Piazza della Vittoria, mi raccomando», disse serio il cantante ritrovato. «A che intendi dire?» domandai preoccupato. Si grattò la testa e sospirò. «Hai presente i due ammazzati qualche giorno fa? Erano del mio quartiere, eravamo amici». Annuì con un cenno del capo, conoscevo la storia. Johnny era cresciuto con quei due ragazzi. Gira voce che sia stata una banda della zona nord, insieme ad alcuni che venivano da Milano. Dei sudamericani legati a qualche gang del cazzo. Sai, quelle con quei nomi assurdi. Sembra che stasera siano in quella piazza e che qualcuno della zona est voglia fargli uno scherzetto. Così si dice in giro, fra, per cui vedi di non portare le tue chiappe da quelle parti. Lo guardai perplesso. Qualche giorno prima, nella zona industriale a ovest della città, a pochi chilometri dal quartiere dove vivevo, due presunti spacciatori erano stati brutalmente ammazzati. I corpi erano stati ritrovati sull'argine del fiume che scendeva da nord e attraversava una parte della periferia cittadina. Si era parlato di un regolamento di conti tra bande rivali, ma fino a quel momento non c'era alcuna pista certa e la polizia brancolava nel buio. I due erano stati massacrati di botte e poi finiti a colpi di pistola. Dubitavo del coinvolgimento di qualche gang di latinos proveniente da Milano. Sui social giravano un sacco di stronzate su quella vicenda e la gente, si sa, ama riempirsi la bocca di cose che non conosce, soprattutto in un'epoca in cui, nascondendosi dietro una tastiera, chiunque può ergersi a giudice o, peggio ancora, a boia. Qualche opinionista ottuso in cerca di rapidi consensi aveva associato il fatto al fenomeno delle baby gang che da qualche tempo imperversavano nel centro cittadino e nelle periferie. Ma se anche il delitto era una diretta eco dell'adolescenza difficile dei due ragazzi, la realtà era assai più complessa. Andava analizzata e capita, non affrontata in modo superficiale, cercando a tutti i costi la notizia spettacolare da vendere al popolo. «Farò attenzione», risposi poco convinto. Il santo era uno che le sparava grosse. «Grazie della dritta». Ripresi la mia strada in direzione del Loomis. «Ehi Aldo, ci sentiamo presto allora, eh?» urlò alle mie spalle. Mi voltai e puntai l'indice in direzione di Santino.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata speciale di Con gli occhi chiusi. Vi abbiamo letto un estratto dell'ultimo libro del nostro Luciano Taffurelli, Nati per perdere, pubblicato da Calibano Editore. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

Siamo così arrivati alla fine di questa penultima puntata della stagione di Dissonanze Estate. Grazie per essere stati all'ascolto. Ci risentiamo domani per l'ultimissima puntata di Dissonanze Estate.

0: mettermi a ascoltare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
1: Per informazioni www.radioondadurto.org.
0: Piace anche

Il movimento NOTAV esiste e resiste. Di questo si è discusso il 19 di giugno del 2026 al centro sociale Magazzino 47 di Brescia, con un incontro pubblico con compagni e compagni del movimento valsusino. Un incontro terminato poi con una cena a sostegno delle spese legali che lo stesso movimento si trova a dover affrontare. Questo nuovo long form, uno spazio di Radio Onda d'Urto, in questa estate dedicata ad interventi un po' più lunghi e ragionati, parleremo proprio di questo. Vi proporremo infatti l'audio di questo dibattito avvenuto il 19 di giugno al Magazzino 47 di Brescia. Un momento voluto per aggiornare sullo stato di salute della lotta contro la devastazione del territorio, conseguenza proprio della grande opera speculativa del TAV, un progetto in ballo da oltre 30 anni mai realmente realizzato, progetto a cui è dedicato anche questo brano. Lui è Caparezza, che arriverà il 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. La canzone è La Grande Opera.

L'appuntamento al magazzino 47 con il movimento Nottavo, l'abbiamo già detto, era stato realizzato anche per sostenere le spese legali dei Nottavi, in particolar modo quelle del maxi processo relativo alla grande mobilitazione popolare di 15 anni fa in valle, fine giugno, inizio di luglio. Durante l'assedio, infatti, alla cantiere di Chiomonte, poi lo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena. Processo nato nel 2012 con oltre 50 imputate ed imputati, si è concluso con pesanti condanne che hanno portato l'Agenzia delle Entrate a emettere migliaia di euro di cartelle di pagamento a carico dei Nottava per le spese processuali. Da qui l'iniziativa solidale ospitata il 19 di giugno al magazzino 47, un'iniziativa che si è aperta proprio con questo incontro pubblico con il movimento Nottava, un incontro utile per fare il punto della situazione proprio in quest'estate 2026 in valle. Non serviamo solo se giochiamo la partita IVA, viva la diga, e Dio la benedica, ma non tratterrebbe nemmeno la mia. Fra poco quindi l'audio di questo dibattito, mentre lasciamo andare Caparezza con la sua grande opera, in attesa di vedere lo stesso Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di giovedì 13 di agosto. Biglietti direttamente in cassa, chiuse infatti le prevendite online. Tutte le informazioni su orari e modalità li trovate su festaradio.org.

0: Caparezza è la grande opera, ci aiuta a entrare in clima. Andiamo infatti ora a proporvi l'audio del dibattito il 19 di giugno al magazzino 47 di Brescia, l'incontro con il movimento No TAV.
1: Sì, così quelli del fronte vinceranno le elezioni.
2: Piacere, io mi chiamo Caparezza.
1: Io mi chiamo Luigi delle Bicocche, sono muratore. Lavorare qui è un incubo, ma in giro si pensa solo alla festa di inaugurazione. Pare che ci veniamo a ballare nei cantieri.
3: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
4: Ringrazio i compagni e le compagne del magazzino 47 per aver ospitato questa serata. C'è il dibattito ovviamente che inizia adesso e poi ci sarà una cena di solidarietà con il movimento No TAV. Ovviamente ringrazio le compagnie arrivate direttamente dalla Val di Susa in questa fresca terra per essere qua. Niente, parlare oggi di grandi opere in Italia è un tema estremamente attuale. Parlare soprattutto di TAV, ma anche per tematizzare la questione del ponte sullo stretto, serve a mettere in chiaro come esista in Italia oggi la dicotomia decisamente netta tra le reali necessità che arrivano dai territori, come possono essere i territori della Val di Susa, qua a Brescia, o anche quelli che verranno colpiti forse dall'intervento del ponte sullo stretto, le necessità quindi che arrivano da questi territori, dalla sua popolazione, rispetto a quella che è la speculazione di questi grandi progetti e quello che c'è dietro. Un esempio ad esempio era oggi sui quotidiani locali del nostro territorio, il Brescia Oggi, che sappiamo benissimo non essere un quotidiano di sinistra vicino al movimento, aveva come titolo principale in prima pagina questo venerdì che la tratta TAV Brescia-Verona, cioè quei 48 chilometri di progetto non ancora completamente realizzato tra la città di Brescia e quella di Verona, è la più costosa opera ferroviaria d'Europa in termini di consumo di risorse di denaro pubblico. In questo caso si sa bene che non risponde a quelli che sono i problemi quotidiani della popolazione piegata, come sappiamo tutti e tutte, da un pesantissimo taglio delle spese sociali a favore delle spese militari che stiamo vivendo anche con questo governo, ora destinate anche alla costruzione cosiddetta strategica del ponte sullo stretto, l'aumento dei beni alimentari, quelli che sono il rincaro dell'energia, delle bollette, i costi sempre più ingenti di benzina e carburante. E anche i dati che sono stati diffusi recentemente dalla Caritas sottolineano come anche chi lavora in Italia oggi, chi può permettersi di lavorare, risulta esso stesso o essa stessa povero. Quindi essere No TAV oggi infatti non significa contestare con un solo no l'opera, significa volere riuscire a ridisegnare un progetto di gestione delle risorse in un territorio, una società, nei paesi coinvolti da questi progetti, chiedendo che i soldi vengano destinati alle vere necessità degli abitanti, il cui unico intervento che vedono da parte dello Stato è quello dell'esproprio delle proprie terre e la sua cementificazione. E appunto la domanda è che si è posta anche negli anni il movimento No TAV: in cambio di cosa questa grande opera inutile che non è ancora stata realizzata di fatto dopo oltre 30 anni di lotte in Val di Susa? Infatti in Val di Susa non c'è mai stato realmente un contrappeso alla devastazione del territorio, anzi, ed è per questo che c'è stata la sua violenta militarizzazione quando il movimento No TAV è diventato sempre più forte nel suo territorio, ha portato decine di migliaia di militari, di carabinieri nelle zone della Val di Susa, mezzi e jersey, militarizzazione e molto altro. Ci sono state indagini per infiltrazioni mafiose nelle società costruttrici, ci sono state la sottrazione in debita delle risorse pubbliche, mentre la valle e la vita della gente in valle veniva piegata dall'impoverimento sociale che stiamo vivendo anche in questi territori. Quindi non sempre si riesce come è successo anche qua, in realtà magari avremo l'occasione di parlare, non sempre si riesce a trovare la chiave di volta per riuscire a costruire un'opposizione sociale a un'opera pubblica. In Val di Susa però ci sono riuscite, ne parleremo bene questa sera, si è riusciti a legare anche delle vertenze estremamente eterogenee tra di loro, a volte anche opposte in termini politici, ma che avevano però un obiettivo comune. E negli anni centinaia di migliaia di persone hanno deciso di dare il proprio contributo per questa lotta. Sono passate generazioni e generazioni in Val di Susa, sia i territori appunto della provincia di Torino, sia chi con la propria generosità ha deciso di raggiungere quei territori anche nel 2011, quando ci sono state le manifestazioni di cui parleremo stasera e che hanno avuto come conseguenza delle enormi spese pecuniarie dei processi a danno del movimento NoTav. E anche per questo noi siamo qui stasera, ovviamente, per sostenere la lotta che è ed è stata di tante generazioni che hanno attraversato la Val di Susa e perso anche che la maggior parte della gente che si trova qui stasera ha raggiunto negli anni o negli ultimi anni la valle. Quindi ringraziamo chi ha deciso, nonostante il caldo, di partecipare anche alla cena di questa sera, che ha un menù diciamo un po' invernale, però questo è anche frutto della crisi climatica e degli effetti che anche le devastazioni dei territori portano con sé, e chi vorrà, anche se non cena, dare un contributo alle spese legali. Quindi grazie a tutti e tutte, e lascio la parola agli studenti, in questo caso del COS e del Magazzino 47 per le domande.
5: Grazie mille, ringraziamo ancora le compagne venute dalla Val di Susa, e con questo incontro vorremmo partire appunto dagli inizi, dunque dagli anni 90, una lotta NoTav che ha come componente, diciamo, maggioritaria una lotta popolare, una composizione sempre stata diversificata. Per esempio, mi ricordo che un campeggio studentesco, Nicoletta, ci raccontava che agli inizi della lotta NoTav persino, un esempio un po' stupido, però persino la Lega era contro la grande opera che è il TAV. Esatto, è sempre stata dunque una lotta diversificata. Dunque la mia prima domanda è: sin dagli inizi questa componente popolare, dagli anziani, ai bambini, ai militanti, è stata presente, o è stata un lavoro che grazie al tempo ha, diciamo, piantato delle basi che hanno permesso tutto ciò? La seconda domanda invece è: appunto, alla fine degli anni 90 ci sono anche i primi rapporti con i militanti di Askatasuna. Come si è arrivati a questo percorso? Com'è stata la reazione della valle, le risposte che ha avuto la valle con una collaborazione che tuttora continua e non cesserà mai finché appunto non si otterrà la vittoria, ovvero il non adempimento di questa opera che è la TAV?
6: Tanto grazie per averci invitate, vi portiamo il saluto della valle e del movimento NoTav. Allora, io quello che posso raccontare non è tanta roba, però vi posso assicurare che la valle, con tutta la popolazione, dal 2005 è stata presente per quanto riguarda la mobilitazione contro il TAV. È partito tutto, come dire, a livello di popolazione e di reazione nel 2005, quando c'è stato a Venaus, c'è stata quella famosa notte in cui il presidio che era stato organizzato è stato sgombrato, e la reazione della valle è stata immediata. Eravamo in 40.000 allora. Io mi ricordo che la prima manifestazione, la prima vera manifestazione è stata proprio quella per me, anche se avevo già iniziato ad avvicinarmi al TAV come tecnico, perché Io lavoravo al Politecnico di Torino e mi ricordo che nel 2001 era arrivato nel nostro dipartimento, io lavoravo nel dipartimento di territorio e quindi si occupava di urbanistica, era arrivata ad agosto una linea, nel vero senso della parola, su delle cartografie del 1972, allora era il 2001, dove dei tecnici di Roma, allora per LTF, avevano disegnato questa linea su, che doveva essere la tratta settimo, in quel caso era settimo, non arrivava a Bussoleno, faceva un tratto, era a Bruzzolo, la tratta nazionale, e poi da Bruzzolo, che è un paesino prima di Susa, e poi partiva la tratta internazionale. Mi ero stupita del fatto che questi tecnici avessero disegnato senza conoscere assolutamente la valle, su una cartografia vecchissima, una linea che passava letteralmente in mezzo alle case. E il mio lavoro allora era stato di andare a individuare comune per comune per far capire a questi presunti fautori del TAV che lì la linea non ci doveva proprio passare. Questo ha portato sì che dal 2001 al 2005 cambiassero la tratta, quindi spostassero in qualche modo la tratta, facendo sbucare comunque il tunnel Avenhaus. Questo ha portato il movimento, ma più che altro gli abitanti della valle, a mettere un presidio per evitare che partissero i lavori, perché in teoria i lavori sarebbero dovuti partire nel 2005, massimo 2006. La reazione della popolazione è stata veramente importante e con lo sgombero di Avenhaus si è avuta una prima grande manifestazione di valle, e quindi ci sono stati 40.000 persone che hanno fatto sì che tutto si fermasse. Dal 2005 al 2011, anni in cui tutto si è spostato silenziosamente quasi verso Chiomonte, perché si sono resi conto che continuare a insistere su Avenhaus non era una cosa fattibile, nel senso che era indifendibile quella parte di territorio, si sono spostati in questa valle chiusa. Effettivamente per noi era ed è complicato arrivarci, ma questo ovviamente non ci ha comunque, come dire, lasciato indietro, e quindi abbiamo continuato a seguire l'iter del progetto fino al 2011, in cui c'è stata la libera Repubblica della Maddalena. Lì, come voi sapete, abbiamo passato un po' di mesi bellissimi in questo posto che doveva appunto accogliere il nuovo cantiere, anzi il cantiere, perché l'altro non era mai partito. E in questi anni il movimento si è allargato, ha avuto la capacità di far diventare comunità una valle che, devo dire, era abbastanza chiusa come tutte le valli. Abbiamo accolto al nostro interno qualsiasi qualsiasi realtà, quindi dalle famiglie, perché le famiglie in quel periodo lì erano veramente molto presenti, cattolici, autonomi, che ci supportano benissimo e noi siamo contenti di questo. E amministratori anche, politici e tutti quelli che hanno a cuore la valle, la natura, come dire, una realtà che non è quella solo del progresso, progresso nel senso più brutto della parola, del suolo che viene letteralmente aggredito. Noi abbiamo bisogno, ma come tutti, di avere degli spazi dove si può tranquillamente vivere in maniera sostenibile. La nostra valle è attraversata da due statali, da una ferrovia, da un elettrodotto, da un'autostrada. Non è una valle larga. E avere anche la cementificazione dell'alta velocità non è proprio il massimo, anche perché noi una linea storica ce l'abbiamo. Possiamo andare tranquillamente da Milano a Lione passando dalla linea storica, è sottoutilizzata e praticamente non serve a nulla, tranne che a mangiare dei soldi. È una questione solo economica, ma non per noi, per i grandi imprenditori. Dal 2005 al 2011, avendo capito che tutto si sarebbe spostato verso Chiomonte, abbiamo iniziato tutte le estati a fare dei campeggi a Chiomonte, non nella parte dove adesso ci sono, non so se conoscete, i mulini, quindi dove è partita, dove c'è effettivamente il cantiere, ma dall'altra parte, dei campeggi che hanno fatto sì che si è potuto allargare alla valle, alla provincia, ma non solo, a Torino, ma anche fuori dalla nostra area. Quindi da tutta Italia sono venuti a campeggiare a Chiomonte, in quello che per noi era il campeggio Gravella, che anche lì è stato poi praticamente distrutto tra il 27 giugno e il 3 luglio. Quindi siamo partiti abbiamo avuto questi mesi bellissimi della Libera Repubblica della Maddalena, il 27 giugno hanno sgomberato e la reazione è stata fortissima. Abbiamo organizzato questa grandissima manifestazione del 3 luglio. Io sono contenta di essere stata presente, non come avrei voluto, perché avevo allora dei bambini piccoli, quindi eravamo dalla parte, diciamo, più tranquilla, che poi tranquilla non è stata, perché comunque hanno riempito di lacrimogeni anche dove c'era gente che pranzava. Quella giornata non me la dimenticherò mai, perché è stato veramente una giornata importante per tutti e per tutte. Io mi ricordo che alla fine siamo tornati a casa portando avanti e indietro dei ragazzi, delle ragazze che dovevano essere portate via in qualche modo, e quindi quello che è stato fatto è stato quello di, da una parte e dall'altra, quando io dico da una parte e dall'altra intendo dalla parte, diciamo, più tranquilla tra virgolette, e dalla parte invece della Maddalena, dove gli scontri sono stati veramente importanti. Si sono sparati qualcosa come 43.000, se non ricordo, ma no, non 43.000, 4.300 lacrimogeni, con tanti feriti da parte nostra, poca roba da parte delle forze dell'ordine. Sinceramente non capisco, e ancora adesso non riesco mai a capire come riescano a farsi male, bardati come sono, però riescono a farsi male, non so come mai, e quindi è stata veramente una giornata importantissima. Ovviamente ne abbiamo pagate le conseguenze, il movimento ne ha pagato le conseguenze. Voi sapete che poi nel 2012 è partito il maxi processo, 53 compagne e compagni sono stati imputati. Praticamente in primo grado, se non ricordo male, 145 anni per 47 persone indagate. C'è stato poi un appello, la Cassazione, e nel 2025, come dire, la sentenza definitiva. Allora, le pene si sono decisamente ridotte, ma le sanzioni invece no. Ci hanno chiesto, adesso stanno arrivando da giugno dell'anno scorso, dal 2025, stanno arrivando ai compagni e alle compagne cartelle dell'Agenzia delle Entrate di centinaia di migliaia di euro, perché tutti chiedono i danni, quindi forze di polizia, ministero, chi più ne ha più ne metta. E quindi il nostro compito in questo momento è di cercare aiuto, cercare aiuto, perché il nostro motto è si parte, si torna insieme e non si abbandona nessuno, non si lascia indietro nessuno, e quindi noi siamo qui anche per questo. Grazie.
7: Poi, per rispondere un po' più nel particolare alla domanda che hai fatto soprattutto nel intanto ciao a tutte e a tutte, scusate, però mi abbiamo scontato. Soprattutto una delle ultime domande su come è entrato il discorso, poi più specifico, tu hai detto Asca, però io metterei anche in ballo anche altre realtà, altri spazi sociali con una linea più militante, perché come diceva giustamente la compagna prima, il movimento Notav

di almeno una generazione veramente, perché le sue figlie adesso sono grandi, ma quando era successo erano proprio bambine. E che cosa hanno l'età di Camilla? Infatti, che cosa può succedere? Succede che una lotta che è strettamente popolare, che viene proprio dalla pancia delle persone, che racchiude delle realtà totalmente diverse tra di loro, perché noi, cioè, qua si parla di contadini, suore, insegnanti, i medici della, cioè veramente tutte le, anche quei politici, quei politicanti un po' che non vedono l'ora di mettere il naso in tutte le situazioni che possono essere un po' accattivanti dal punto di vista di voti, quindi anche la Lega, cioè veramente destra, sinistra, cioè a volte anche i fasci ci stanno in mezzo a queste situazioni un po' popolari così, e poi diciamo che viene abbastanza naturale l'eliminazione di certi personaggi estremi, però va bene. E poi giustamente La Valle è un posto che è a 40 km da Torino. A Torino ci sta Asca, ci stanno altri spazi sociali che hanno tutte le loro lotte territoriali sul territorio che essenzialmente è cittadino. Però è anche, cioè, se sei a 40 km è inevitabile che vai, perché sei chiamato anche a fare a partecipare. E come nasce l'Unione? A Bussoleno si è creato un comitato di lotta popolare di bussolenesi, molte persone erano legate anche appunto in caso affettivo, personale, a persone di Asca d'Asuna. È inevitabile questa unione così. Poi questa è una cosa abbastanza, 20 anni sono tanti, una lotta che dura 20 anni porta dei momenti di affaticamento, dei picchi altissimi e dei bassi. Se vieni da una realtà già in un certo modo abituata alla lotta, tu hai anche dei mezzi per poter fare delle cose, per poter continuare a fare delle cose, quindi è normale che gli spazi sociali un po' più organizzati diano un contributo anche un po' più strutturale. Io non voglio dire parole che possano essere però anche soltanto tipo la continuità nel portare avanti l'istanza, ovvero cioè la lotta anche soltanto mediaticamente, ragazzi, diciamo anche un contributo logistico su come si fanno certe cose, cioè ci sta, è quella roba lì, quindi è abbastanza inevitabile. Quindi non è solo Asca, sì, Asca è per vicinanza territoriale assolutamente, ma ci sono anche altre realtà, e c'è una rete comunque nazionale che conosciamo, quindi più o meno questo è un po', diciamo, forse naturale che a un certo punto, perché non è strano, è brutto un po' dirlo, però la stanchezza sul mantenere una lotta per anni e anni e anni, l'assicuro, si sente dopo un po'. Poi io in valle vivo da 10 anni, vengo da Roma, forse come un pochino si sente, e la scelta anche di vivere in valle è stata portata anche quasi esclusivamente anche per questo, e quindi anche vi posso portare anche un po' un'esperienza più o meno nella stessa area di Roma, e è quello, cioè ti viene quasi naturale se sei una persona politicizzata, abituata a determinate cose. Quindi ci sta che però che cosa succede? Succede che poi dopo questo succede, che la repressione si va ad accanire sulle persone che sono già note nell'ambito sia cittadino, e quindi quando poi vedi il personaggio, ma guarda quello stava pure già a Torino, ma guarda quello sta, e poi comincia un accanimento che è veramente esasperante, perché il maxi processo ha coinvolto quasi esclusivamente persone di valle, perché era già una cosa, ma molte, ma più o meno metà anche persone che sono legate alle realtà sociali torinesi. E adesso quasi tutto verte sull'unione, appunto, sull'intervento, che lo chiamano così, di Asca in valle. Gli ultimi processi, il sovrano, tutta la
il processo sovrano che adesso sta in appello, così è tutto basato su questo, come il centro soprattutto.

0: centro sociale di Ascadasura è intervenuto o ha influenzato o tutto ciò che avviene in valle. Questo non è proprio facile da capire, cioè diventa facile se sai già che c'hai delle persone che è per te facile da puntare, da mirare, e costruisci poi tutta un'accusa lunghissima, perché questo è il processo che è stato, non so se sapete, che già l'anno scorso l'accusa era quella di l'associazione a delinquere, e che però sono stati tutti assolti da questa associazione. Ma perché? Perché poi quando tu vai là in aula e senti delle robe assurde, cioè veramente dici, ma associazione a delinquere, adesso si è riaperto l'appello, quindi adesso siamo ancora in corso di determinazione di alcune cose, l'accusa sta ancora cercando di riportare le stesse tipi di accuse, quindi l'associazione a delinquere è stata circoscritta a un tot di persone di spicco di Asca e due, tre personaggi della valle, che oltretutto sono stati proprio assolti di netto, questa cosa qua. Quindi la domanda è non è proprio facilissima da rispondere. Secondo me la cosa ce l'hai la risposta ce l'hai: quanto può durare una lotta sociale, cioè quanto può durare una lotta su un territorio, quanto, perché le persone pare brutto, non politicizzate, diciamo così, in modo di normali, non politicizzate, dopo un po' si possono stancare, soprattutto se cominciano a vedere migliaia di militari, controlli quotidiani, anche quelle piccole cose stupide che ti ferma la statale, la polizia statale stupida sulla statale perché è il controllo normale della statale di notte, che però ti dice, ah però vedi tu c'hai l'adesivo notab, e quindi ti fanno una sorta di pressioni, di cose che se non sei abituato e non sei bello incazzato già con questo sistema, da un po' c'hai paura, cioè veramente c'hai paura. Quindi tutta questa campagna che loro stanno facendo, che hanno fatto, ha creato un allontanamento purtroppo di quelle che non sono le realtà che sono più radicate, cioè che sono politicizzate. Quindi questa è la cosa, è secondo me normale che a un certo punto le realtà dei spazi sociali, le cose si avvicinino a quelle che sono poi anche le chiamate che vengono strettamente popolari, cioè cosa succederà mo con il ponte, cioè un po' lo sappiamo, cioè un po' si stanno già facendo delle assemblee, vediamo come o ponte, altre realtà, non so come. Questo era un po' per dire, non so se posso aggiungere qualcosa. No, ok, va bene.
1: No, comunque parlando di movimenti e degli spazi sociali e in generale della difficoltà di portare avanti una lotta per così a lungo, sempre seguendo l'ordine cronologico, volevamo chiedervi, il G8 di Genova nel 2001 ha portato una spaccatura all'interno dei movimenti degli spazi sociali. Il movimento Notav è stato influenzato da questa spaccatura? Ci sono state delle difficoltà? Oppure proprio per la sua natura di lotta popolare questa spaccatura è rimasta fuori dal movimento?
2: Allora, mi sento di rispondere che no, il movimento non ha accusato, diciamo, questa spaccatura, anche perché forse, come dicevamo, nel 2001 eravamo ancora, non dico in pochi, ma molto meno adesso, quindi siamo cresciuti, ripeto, dal 2005 in poi, quindi almeno la mia impressione è che no, questa spaccatura non ci sia stata, non c'è. No, però al G8 c'erano, non erano, anzi, se non ricordo male, la bandiera, quella bandiera lì, è stata proprio ideata per il G8 di Genova, e credo che sia stata, ripeto, se non ricordo male, la prima volta che quella bandiera è stata esposta al G8 di Genova. Sì, perché c'era qualcuno che la voleva fare fondo rosso e scritta bianca e per fortuna qualcuno ha detto no, facciamo bianca con fondo bianco con la scritta rossa. Sì. Ma sembra strano, ma è stata importante la scelta di quel colore bianco di fondo. Stranamente, ma è così. Non so se lui mi può, però da quello che ho sentito e che ho sentito raccontare, perché ripeto, io non in quel periodo non ero, mi sono avvicinata proprio in quel periodo, come dicevo prima. Volevo solo fare dire una cosa. Nel 2005, quando siamo tornati felici e contenti da Venaus, dopo aver riconquistato Venaus, io odio le foto. L'unica foto che che mi hanno fatta è stato vicino a un cittadino di Susa della Lega con la bandiera della Lega, quindi non potevano farmi foto peggiore. Era solo per dire che nel 2005 la Lega c'era, poi è andata via, per fortuna, non lo so, comunque meno male, perché se no avrei rischiato di avere altre foto con sotto lo stesso vessillo, diciamo così.
1: E tornando un po' anche al tema che abbiamo parlato prima, arrivando diciamo al 2011, alla mobilitazione del 27, il 3 luglio, quindi contro la riapertura del cantiere, anche il motivo per cui siamo qua oggi, come hai detto te prima, per appunto le 53 compagne e compagne coinvolte in questo maxi processo, volevamo chiedere se potevate darci magari una... raccontare le giornate, i mesi prima e come nacque anche la libera Repubblica della Maddalena.
2: Lei stava a Roma, io. È stata anche lì una cosa naturale. Quando si è capito che qualcosa bolliva in pentola, diciamo così, e che avrebbero in qualche modo preso possesso dei terreni a Chiomonte, vicino a quello che è il museo archeologico, allora un bellissimo museo archeologico che si poteva visitare, adesso non c'è più perché c'è un fortino lì, dal campeggio in basso, diciamo lungo il fiume, si è deciso di spostarsi un po' più in alto, quindi tra questo museo archeologico e quelli che adesso sono i mulini, perché prima si poteva dai mulini, non so se voi siete stati, andare tranquillamente facendo una bellissima passeggiata al museo archeologico e tornare indietro. Quindi nei boschi si è deciso di fare prima un presidio, poi in realtà questa cosa si è allargata e c'è stata tutta una serie di tende che si sono accampate lì, si sono costruite delle casette sugli alberi pensando di poter contrastare in qualche modo l'arrivo delle famose ruspe. E quindi abbiamo vissuto questi 3 mesi, io ripeto, andavo solo al mattino o la sera perché non stavo lì per motivi di famiglia, ma comunque era una cosa, particolare, perché io andavo con i miei figli, quindi io li lasciavo lì, loro facevano quello, erano tranquilli, sereni, e gli adulti, diciamo, si preoccupavano di montare le casette, di mettere a posto. È stata costruita una baita in muratura, che poi è stata inglobata adesso nel cantiere, perché si voleva far diventare lì un presidio, avere lì un presidio permanente e soprattutto comodo. E quindi è stato fatto questa baita in muratura. Non riesco, cioè non, non, è stato lì anche lì una cosa naturale, hanno iniziato in pochi e non so, la voce si è sparsa e tutti quelli che venivano si trovavano bene perché era un posto, ripeto, libero. La comunità si autogestiva, c'è chi portava da mangiare, c'è chi faceva dei lavori, cioè nessuno chiedeva qualcosa in cambio, tutti portavano senza chiedere in cambio, quindi era bello stare tutti insieme. E quando sono arrivati è stata una ferita per tutti, un dolore davvero per tutti, perché anche coloro che, quelli più anziani allora, che non potevano venire, cioè andare nei boschi, nelle tende, si fermavano in un'area che era appunto vicino al museo e facevano da mangiare in questa cucina da campo. Era quello che facevano, ognuno portava qualcosa, no? Quindi chi faceva da mangiare, chi andava a pelare le patate, chi era lì e faceva dei lavori e stava lì 24 ore su 24 aspettando, perché in realtà si aspettava, non ci si aspettava però un'atrocità così forte come quella che è successa poi nella giornata del 27. E lì è stato veramente un altro atto bruttissimo della storia del movimento, e nel giro, ripeto, di poco si è deciso di reagire con una grandissima manifestazione. Il movimento ha questa peculiarità: quando succede qualcosa, invece di essere di spaventarsi, reagisce, e reagisce in modo positivo per quanto mi riguarda, quindi non abbassa la testa, e direi che quella è una cosa veramente importante.
1: Visto che se ne è parlato, volevamo affrontare appunto anche il tema della repressione, no? Abbiamo visto che in questi ultimi anni la repressione verso tutti i vari tipi di lotta si è molto intensificata, e secondo voi il movimento No TAV come ha fatto a rimanere unito contro la repressione, a resistere tutti questi anni? Cioè, quali sono state le molteplicità degli elementi che hanno fatto sì che si resistesse per così tanto tempo, e come anche la repressione si è trasformata e come si è intensificata?
2: Vabbè, posso dire qualcosa intanto? Ok. Allora, intanto la solidarietà è importante, perché come dicevo prima, nel movimento ha questa modalità di non lasciare indietro nessuno. Sinceramente non lo so neanche come è venuto fuori questa modalità, però è stato così. Piano piano abbiamo visto che quando c'era qualcuno che aveva bisogno di una mano, sia dal punto di vista pratico che teorico, che in qualsiasi modo, il movimento ha fatto, si è dimostrato solidale. Okay. E questa è la solidarietà, è importante per i nostri compagni e le nostre compagne che in questo momento, per esempio, sono ai domiciliari o hanno delle misure restrittive. Siamo abituati a non lasciarli soli. Magari non facciamo delle cose eclatanti, vistose, ma non so, li aiutiamo in qualsiasi modo. Quindi questo è importante per noi, e soprattutto non è univoca la cosa, nel senso che io so che se dovesse succedere qualcosa a me non sono da sola, e questo, ripeto, è una cosa importante, perché si è creato questo legame particolare che non ci fa mai sentire soli. È un legame che è nato, ripeto, non so neanche come, ma è cresciuto intanto in valle, e soprattutto mi richiamo solo a quello che aveva detto prima Virginia. quando si decide, si devono fare delle cose, che siano delle iniziative, degli eventi, delle come dire, manifestazioni di solidarietà, il movimento fa delle assemblee e tutti insieme decidiamo, tutti insieme. Ovviamente, come in tutte le assemblee, non è che tutti sono d'accordo, però è un modo popolare di decidere di portare avanti la lotta, e questo secondo me è servito anche ad avere questa resistenza negli anni. Io non, una cosa che come dire, abbiamo anche è che quando dicono che i centri sociali, i movimenti di lotta vengono in valle, sì, è vero, ma anche la valle va in giro e sosteniamo tutte le altre lotte. Cioè, io non capisco perché, quando ci sono per esempio le manifestazioni pro Palestina, puntino gli occhi solo ed esclusivamente sul centro sociale a Scatasuna, sullo spazio sociale Neruda, e non vedano tutte le centinaia di persone, comprese, ripeto, quelle della valle, che sono lì presenti a lottare. Perché è uguale, la lotta è sempre la stessa, non c'è il movimento Notav chiuso lì. Il movimento Notav, non mi piace neanche dire tanto il movimento Notav, le compagne e i compagni di cui, con cui lottiamo, sono aperti a tutto quello che vuol dire intanto repressione e poi tutto quello che va contro la sostenibilità del vivere, perché non si può vivere in questo modo. La repressione è cambiata tanto, perché all'inizio erano, non dico insomma teneri, però hanno capito che alzando il livello forse un po' di paura la fanno, forse, ma come ho detto prima, la reazione in realtà è esattamente il contrario: più reprimono, più si tende ad alzare la testa. E comunque, ripeto, non lasciamo indietro nessuno, quindi
0: aggiungo anche che subito dagli albori si è istituito questo team legale di avvocati della valle, proprio parlando di solidarietà. Giustamente ognuno metteva quello che poteva. Questa è una piccola mia considerazione personale e generale, poi ritorno al team legale. Io ho vissuto a Roma, quindi ho vissuto in una città grande, il delirio di Roma degli anni 90, cioè proprio una roba, anche da un punto di vista politico, delle cose che vabbè magari conosciamo. Vado a vivere in valle e che cosa trovo? Trovo una realtà che così, da un punto di vista quasi folcloristico, montano, cioè la comunità montana. Cos'è? È questo, che quando c'è una difficoltà si mobilitano tutti. Cioè, è questa pure la, forse un po' la peculiarità del movimento Notav, che quello che diceva Maria Grazia, che se serviva di mettere la casa, ma chi è che sa costruire una baita in pietra in manco un mese? Cioè, adesso se io stavo a Roma, ma con tutto, compagni e compagne bellissime, ma non eravamo in grado di costruire una baita in 10 giorni. Invece là c'è il contadino, quello che c'ha le vacche, quell'altro che c'ha le cose, quello che c'ha il trattore, quello che c'ha, cioè messi tutte insieme queste cose, è proprio questa la popolarità della situazione, è quella che dice, la solidarietà è quella. E quindi a un certo punto anche normalissimi avvocati, quasi tutti non penalisti, perché ci sono diventati dopo, ma civilisti, si sono messi insieme quando hanno cominciato a capire che ci poteva essere qualcosa anche che dal punto di vista legale poi poteva succedere, perché quando cominci a insultare, cioè anche nella celere, a fare quella roba, a fare quell'altra, a un certo punto esce fuori quando, le prime denunce, si istituisce questo team legale, che sono stati, no, di una fantasia, cioè è quella stata fantasiosi. A qualsiasi attacco di Ah, Cellerino, ma mi hanno pestato un piede con la cosa. Ok, allora tu mi hai detto, a un certo punto siamo riusciti pure a tirar fuori dei soldi chiedendo noi danni a qualcuno, quindi a qualcuno, a qualche cosa siamo riusciti a vincere dal punto di vista legale, e quindi qualche risarcimentino l'abbiamo riuscito a prendere, cosa che però veramente molto poco rispetto a quello che poi chiedono loro. Però intanto ti fai una base di un anche economica su come poter affrontare certi processi, certe cose, perché quando poi arriva il maxi processo di 54 persone, che cioè, diventa un po' difficile, anche soltanto le spese proprio legali di ogni pratica diventa, che ne so, la cosa più stupida di 16 euro di ogni bollo che devi andare a mettere perché ti arriva la notifica, quello e quell'altro, moltiplicano per anni, moltiplicano per centinaia di persone, anche solo quello. E quindi c'è il fatto di avere un team legale molto fantasioso e molto proprio sul pezzo, su tutto, quella cosa aiuta tanto. E questo è nato però anche dalla solidarietà di questi legali, che comunque ringrazieremo sempre fino per sempre, credo. Anche perché è grazie a loro che non ci abbiamo associazione a delinquere, perché no, assolutamente. E poi volevo dire questo, no, volevo fare solo questa cosa del team legale e mi sono dimenticata poi il resto. Sì, no, perché è importante comunque, perché quando dite dal punto di vista della repressione, poi un'altra cosa, questa è una considerazione, la repressione, poi le botte vere non arrivano subito, arrivano dopo anni, perché i processi durano, cioè i processi durano anni. Adesso ci stanno arrivando le mazzate vere del processo, del maxi processo, cioè queste sono le cose che tu prima ti danno gli anni di carcere, poi di poi gli appelli, poi quello e quell'altro, alla fine diventa tutto pecuniario. E secondo me la svolta l'hanno trovata là, hanno capito che tipo negli ultimi anni hanno capito che la cosa che più veramente va a toccarti sono i soldi, perché io che me faccio 3 mesi di domiciliari, 12 anni di firme, cose, va bene, però quando te devo dare 80.000 euro io non so dove vado a prendere 80.000 euro, e quando cosa un cartello insolito perché siamo tipo in 10, in 12 in quel momento, va bene, puta, non mi viene mai, ok, 12 persone e so solo io che ho qualcosa e gli altri compagni e compagne magari non hanno nulla, poi diventa tutto insolito, è questo, siamo 20 persone tutte nella stessa cosa, 120.000 euro. Tu che c'hai? Tu non c'avete niente. Io c'ho una casa, boh, pieno casa mia per tutti. Cioè, la roba è questa, la svolta che ha cominciato a rendere un po' più difficile per alcuni anche, e creare un po' più di paura. Ecco perché stiamo facendo un po' di girocassa, perché comincia a diventare veramente importante. Sì, è questa cosa qui. Da qualche anno a sta parte. Multe per qualsiasi cosa, la macchina che lasci lì perché ti sei fermato a fare il picchetto, una cosa, la multa, ti arriva la multa di quello, ti arriva quell'altro, le firme, i fogli di via violati, questo non funziona più così, i fogli di via violati, noi non sapevamo, cioè foglio di via, ok, ma lo violo per sempre, poi ti arrivano 5.000 euro di cartella perché quel giorno hai violato il foglio di via, l'hai fatto 3 volte, boh, ti arriva 5.000 euro di cartella, cose che sono arrivate ultimamente a parecchi di noi. E così, quindi la svolta è questa, si sono buttati sul soldo, sul pecuniare invece che sulla cosa.
1: A sentire tutte le vostre storie su come l'intera comunità della Valle si sia mobilitata, e anche a ripensare a quando siamo stati al campeggio studentesco, mi ricordo eravamo in corteo su una strada e le auto che passavano ci suonavano il clacson o ci facevano il pugno alzato. Lì il mio primo pensiero è stato, beh, qua sono tutti compagni e compagni, cioè siamo arrivati in una valle tutta così, no? E volevamo chiedere, cioè queste mobilitazioni hanno a livello di tutta la collettività, a livello di massa, hanno politicizzato le persone della valle, cioè le hanno fatto prendere coscienza della loro posizione sociale, della loro classe, un po' in tutta la valle?
0: Allora, dobbiamo sempre pensare che siamo 20 anni. Sicuramente sì, perché se nasci all'inizio, cioè se cominci a far parte di un movimento in cui in questo movimento poi cominciano ad arrivare molte realtà, che ogni realtà porta il suo contributo politico, diciamo anche, ci sono persone che non sono mai state dal punto di vista politico interessate o comunque si avvicinano a certi temi sociali. Anche questo, l'avvicinamento ai temi sociali, questo lo porta sicuramente. E anche crea la sensibilizzazione, perché in chiarezza adesso nel movimento notav non ci stanno più i leghisti, non ci stanno più i fasci, non ci stanno più i preti, perché poi a un certo punto c'è una selezione naturale delle cose, perché quando un movimento di persone si mette insieme capisce che ci sono delle necessità sociali che non sono solo il TAV, perché in valle non ci sta mica solo il problema del TAV, ci sono problemi anche sociali proprio terra a terra, tipo chiudi il punto nascita di Susa e quindi non puoi più avere un bambino in Val di Susa, devi andare a Torino, cioè queste cose così, queste sono proprio. Quindi quando tu puoi far parte di un movimento che le varie realtà contribuiscono ad apportare tutta una serie di contributi, appunto, di cose, è normale che si crea una politicizzazione, che poi quella resta di base. Gli anni tendono poi un pochino sempre di più però a scremare, e che succede? Succede che sì, adesso il movimento DAV sono tutte persone che vicine, diciamo, a, sempre molto banale, molto generalizzante, le persone che siamo qui noi adesso, che stanno morendo di caldo però stanno venendo a vedere un dibattito politico. Quindi c'è questa cosa, la crea anche il contributo delle varie realtà sociali delle città, dalle altre città anche intorno, dagli spazi sociali. Questa roba qui sicuramente crea un substrato sociale per cui si crea la sensibilizzazione, perché adesso, ripeto, non ci stanno più certe realtà, ma perché quelli si stufano dopo un po', quando cominciano a vedere che si stufa. Se tu rimani invece e sei convinto di certe cose, di certe pratiche, vai avanti. E quindi sì, cioè, però ti dico, di conto il NI era un po' così, perché comunque dopo un po' c'è anche questa stanchezza che purtroppo esiste. Nel movimento adesso la sua linea base è il TAV, quello sarà sempre. Poi dopo magari, se vuoi, faccio anche un aggiornamento rapido di quello che sta veramente succedendo nei vari cantieri, perché adesso è veramente, c'è un delirio. Però come fai a non essere sensibile ad altre cose? Quando ti dicono che nel rubinetto dell'acqua c'hai il 90% dei nanometri di PFAS che ti esce, che tu dici, ma com'è possibile che io vivo in montagna e c'è PFAS nell'acqua? Cioè lì si creano spontaneamente, cioè, si è creata una sorta di... C'è il substrato per poter fare, per poter portare avanti altre istanze che non sono soltanto quelle del TAV, ma anche tutta una serie di altre cose sociali, tutto il discorso appunto sanitario, che c'è una migrazione di tutti i presidi sanitari della valle, che praticamente per andare, cioè che c'è un problema, tipo che solo fa male alle caviglie, alle ginocchia, alle cose in Val di Susa, perché magari sei andata a sciare in alta valle, c'è solo ortopedia. Cioè, se ti viene una roba, che ne so, ginecologica, proprio poi, cardiaca, devi andare a Torino. Cioè, no, c'è solo ortopedia che funziona bene, ma perché ci stanno le piste da sci per quelli che vanno a sciare. Quindi, cioè, le persone se ne accorgono di queste cose, no? E ci sta questa... Il problema è sempre quello, che bisogna stare sempre lì a mettersi d'accordo quello e quell'altro. Io vi dico che in valle però c'è anche un sacco di gente che adesso col movimento NOTAV non gli piace. Però sono persone tipo di quest'ultima generazione. Non gli piace, no, vabbè, qualche...
3: No.
0: Vai.
3: No, volevo...
0: Ah, sì.
3: In questo momento invece mi sembra che si sia molto avvicinata.
0: Ho fatto un cappello larghissimo, sono partita da... Sì, se partiamo a 3000, poi c'è una specie di buco nero e poi c'è... Però adesso, con l'avvicinamento di tutta una serie di altre situazioni che non sono solo il TAV, come i propalle negli ultimi mesi, tutta la, un risveglio di giovani, cioè questa cosa è, cioè, perché siamo qua allo stesso tavolo, siete voi pure l'esempio di questa cosa qua,
4: se vuoi.
0: Ma sì, dai.
4: Madonna, che caldo.
0: Ciao a tutte e tutti. Sì, io sono la più giovane in questo momento, qui in realtà, insomma, non sono più studente, comunque studentessa da un po', però appunto ho vissuto, diciamo, partendo un pochino anche da quella che è la mia esperienza personale in valle. Io sono nata e cresciuta in valle, in una famiglia comunque che sì, erano TAV, però diciamo in maniera un po' sporadica, ecco, non è che proprio partecipasse. E io poi mi sono avvicinata di più al movimento con la creazione del Comitato Giovani No TAV, dove sostanzialmente il nostro intento appunto era quello di portare comunque gli altri giovani e le altre giovani della valle ad avvicinarsi a questa tematica, ma non solo. Partivamo comunque da un concetto di socialità, possiamo dire, per poi passare al piano invece più politico, comunque portando ciascuno di noi, diciamo, un proprio pezzetto. Io per esempio, prima di entrare in comitato, i primi anni di università ero a Torino e frequentavo molto Non Una Di Meno. Quindi insomma, diciamo che tutte le esperienze di ciascuno di noi andavano appunto a creare un pezzetto non so come dire, anche portare un pochino, passatemi la cosa, di novità e
3: la freschezza.
0: esatto. E in realtà adesso comunque dal punto di vista di giovani in valle abbiamo sia un collettivo di medi che un collettivo di universitari che si impegnano sia per quanto riguarda appunto poi la questione specifica del TAV, ma in realtà seguono comunque tutta un'altra serie di lotte, di esperienze, come può essere appunto quella della Palestina, il femminismo e non solo. Diciamo che appunto il desiderio, diciamo un pochino, è quello di andare a essere trasversali nelle lotte. E io credo che in questo in realtà il movimento No TAV riesca anche molto bene, perché non è solo una questione dell'alta velocità, ma c'è comunque anche proprio un interesse in particolare al nostro territorio. Adesso oltretutto, al di là di tutti i cantieri fantasmi che abbiamo in Val di Susa, ci sono comunque tutta un'altra serie di questioni, come può essere quella delle acciaierie, dove sostanzialmente si vuole riaprire un'acciaieria, il forno in realtà di questa acciaieria, che era stato chiuso già perché aveva portato non poco inquinamento in valle, anzi, e adesso con la scusa sostanzialmente di renderla autonoma, visto che in realtà una parte dell'acciaieria poi era rimasta aperta, con la

0: E il movimento No TAV comunque è diciamo vicino e dentro tutte le lotte un po' che sia che attraversano il nostro territorio sia invece che sono diciamo geograficamente più distanti ma comunque vicine a livello di ideali e non so politico.
1: Grazie mille, ci avete un po' preceduto sull'ultima domanda appunto sugli aspetti giovanili, dunque se qualcuno avesse delle domande al pubblico ora microfono aperto.

Allora, un contributo che queste ragazze e ragazzi giovani stanno portando è stata quella di riportare anche quello che è tutto il discorso comunicativo che era un po' in mano a dei, come me anche oltretutto, delle persone che avevamo, diciamo, uno stile un po' ancora troppo, un po' così, un po' datato. Poi funziona con alcuni personaggi, soprattutto locali, perché se tu non c'hai la mailing list, non puoi, cioè WhatsApp non sai manco cos'è, perché comunque ricordiamoci che alcune persone nella TAV, cioè, oggi hanno 80 anni, quindi cioè, magari hanno 60 anni, 20 anni fa, mo hanno 80 anni, e se gli dici il gruppo WhatsApp, il post, la cosa, cioè, quindi la mailing list, però con ragazzi e ragazze che studiano anche grafica, social media manager e cose altre, abbiamo ricominciato anche a riportare una, diciamo, una freschezza nuova, questo, ci piace questa parola oggi, una freschezza anche dal punto di vista della comunicazione. Abbiamo ritirato fuori il mensile, il bollettino, e qui ci sono poi tutte le cose della valle che le distribuiamo in valle, un nuovo format del Notavinfo che era sì sempre efficace, però comunque eravamo sempre noi a scrivere le stesse cose, invece adesso c'è Instagram, quindi questo è il contributo dei giovani, diciamo che aiuta tanto, soprattutto se sei abbastanza un po' obsoleto per quanto riguarda la comunicazione. Questa era questa cosa così. No, ci tenevo solo a dire che appunto il bollettino è un lavoro a cui noi teniamo molto come compagni e compagni che partecipano appunto a Notavinfo, perché appunto ci impegniamo a scrivere di quello che succede in valle e non solo, e questo bollettino appunto adesso lo stiamo facendo uscire ogni mese, e stiamo anche rifacendo il sito di Notavinfo che era appunto un pochino vecchio, obsoleto, e specialmente se visto da telefono, visto che non funziona da telefono, e niente, appunto ci tenevo solo a dire questa cosa perché ci mettiamo molto impegno e ci teniamo appunto molto. Adesso poi il 17 luglio lanceremo questo nuovo sito, quindi

0: Sempre in termini di comunicazione, io faccio qualcosa di comunicazione, vorrei sapere, oltre al bollettino, cos'è che fate in pratica, proprio magari fare come fare il video o certe cose, per appunto una lotta e come comunque buttarla giù alla persona media.
1: Ma allora, adesso appunto abbiamo, cioè, stiamo rimodernizzando tra virgolette Nota Info. Quello che noi stiamo facendo è creare delle infografiche su Instagram principalmente, dove riportiamo alcuni dei nostri articoli, quelli un pochino più succosi, diciamo, e interessanti. E poi appunto sì, la nostra idea in realtà è poi quella di iniziare a fare anche dei video, di prendere dei contributi dalle altre realtà della valle, non solo. Per esempio adesso parlando anche poi di diciamo di nuovi scenari che si aprono in Val di Susa, è nata di recente l'Assemblea Bassa Valle, che guarda tutto quello che sta accadendo appunto in Bassa Valle, dove dovrebbe sorgere la tratta nazionale, quindi questa tratta da Vigliano a Orbassano, in cui i lavori teoricamente dovrebbero iniziare nel 2027, ma chi lo sa. E la nostra idea comunque adesso, siamo partiti in realtà con questo nuovo work in progress da poco, sì, con questa nuova comunicazione da poco, però appunto vorremmo creare anche altri contenuti per riuscire ad arrivare il più possibile anche appunto alle nuove generazioni, che magari hanno sono più predisposte appunto a questo tipo di contenuti rispetto a come era invece magari prima Nota d'Info, che era semplicemente composto da moltissimi articoli molto lunghi, che è brutto da dire, però non tutti leggono, hanno voglia di leggere.
2: Soprattutto perché si vede solo con il computer.
1: Sì, oltretutto si vede solo dal computer, dal telefono si vede molto male in questo momento.
3: Allora, in valle in realtà non c'è nessun cantiere. No, mi spiego meglio. Allora, non so se avete idea di come è fatta la valle. Comunque c'è, la valle va da Torino verso ovest, verso la Francia, e più o meno a metà del confine c'è Susa, e poi c'è subito dopo questo famoso comune di Chiomonte, che è stato il primo e vero cantiere dell'alta velocità. A Chiomonte in realtà è stato realizzato un tunnel geognostico che sarebbe servito per uno studio propedeutico alla progettazione esecutiva del tunnel vero e proprio. Cosa vuol dire un tunnel geognostico? Vuol dire un tunnel che per 7 km più o meno doveva entrare nella montagna e capire la conformazione delle rocce. Il tunnel, cioè i lavori sono iniziati più o meno nel 2012, dovevano terminare nel giro di poco, in realtà sono terminati forse un paio d'anni fa, adesso non mi ricordo neanche. In realtà sono terminati non realizzando l'intero percorso, perché non sono stati bucati gli ultimi 700 metri, probabilmente per la questione delle temperature molto alte, perché ci sono delle temperature veramente altissime, e c'è anche acqua che viene fuori, anche quella a una temperatura abbastanza elevata. Detto questo, hanno realizzato uno svincolo che dall'autostrada porta in questo cantiere. Perché? Perché dovrebbe permettere l'entrata e l'uscita dei camion che quando inizieranno i lavori del vero tunnel dovranno portare lo smarino in un cantiere, in un'area più a ovest e in un'altra area più a est, esattamente a Salberton e a Susa. Quindi in questo momento, dal punto di vista lavori, siamo fermi, sono fermi, perché la realizzazione del tunnel vero e proprio non è ancora iniziata. Dovrebbero partire con una canna che da quella famosa baita che abbiamo è stata realizzata, più o meno da quella direzione, dovrebbe andare verso la montagna, arrivare ad un certo punto e poi partire andando, io dico così velocemente, no? In giù verso la valle, per fare il tunnel che dalla parte italiana va verso Bussoleno. Non è stato iniziato niente di tutto questo, quindi neanche la canna che serve per poter far entrare le talpe, per poter iniziare lo scavo che dovrebbe collegare, ripeto, il tunnel principale. Questo siamo a Chiamonte. A Susa, altro cantiere. A Susa sono stati fatti degli espropri. L'anno scorso, a metà ottobre è stato sgomberato il presidio di Susa in maniera non tanto tranquilla. Anche lì abbiamo delle denunce per quello sgombero, che tra l'altro insomma ci sono venuti addosso e noi invece abbiamo delle denunce perché gli abbiamo fatto del male. Sono state espropriate tre case, due residenze e un'attività commerciale. Tra l'altro c'era una signora carinissima di 85 anni che è sempre vissuta lì, è stata mandata via, quella casa è ancora là e adesso c'è un nostro presidio, quindi il presidio si è spostato da un lato all'altro della strada. È stato fatto l'autoporto a San Didero, un autoporto che è già presente a Susa, ma siccome nell'area dell'autoporto di Susa dovrebbe essere realizzata la fantomatica stazione internazionale con tutte le infrastrutture, è stato realizzato questo autoporto a San Didero e l'area dell'attuale autoporto a Susa è stata espropriata. E quindi hanno iniziato a delimitare con i gersi quest'area di cantiere. Quindi abbiamo solo, come dire, gersi con reti, con concertina israeliana, giusto per restare in tema. E ci sono dei movimenti di camion che vanno avanti e indietro. Tutto questo però serve a TELT per far vedere in qualche modo che i lavori vanno avanti, in realtà è solo una movimentazione fittizia di materiale. Dovrebbe partire la tratta nazionale da Avigliana a Orbassano. Proprio ieri l'Unione Montana con i sindaci di Avigliana e di Sant'Ambrogio e Casellette hanno fatto un comunicato per cui chiedono che la tratta non venga realizzata. È la prima volta che in realtà dei politici dicono no, quindi opzione zero, perché di solito l'opzione sì, no, ma magari in un certo modo, no? Non no e basta. E quindi noi siamo lì ad aspettare che arrivino e li aspettiamo in massa. E, ripeto, non è probabile che è stata presentata da poco la valutazione di impatto sanitario per la tratta internazionale e quindi non c'è ancora il progetto esecutivo o comunque non è ancora stato dato in appalto. Dobbiamo ricordarci che la stazione internazionale era stata disegnata da un architetto giapponese, ma era stata solo disegnata, quindi io che sono un tecnico so che se non c'è un progetto esecutivo la stazione internazionale può rimanere un disegnino bello magari, ma non può essere realizzato. Quindi in teoria tutto quello che doveva essersi già concluso non è ancora iniziato. Continuano a spostare in avanti le date, il costo è passato da 8,6 miliardi a 14,7 miliardi di euro, quindi, e soprattutto i comuni stanno aspettando queste famose compensazioni. Alcune le hanno già, ce le hanno già, altre invece, a detta dell'onorevole Salvini, arriveranno. Ma non basterà mai, non basterà mai quello che dovrebbero dare o che daranno alla valle per compensare tutto lo sfacelo che andranno a realizzare, se lo realizzeranno.
4: Se non ci sono altre domande, dato che è ora di cena, magari solo ricordare gli appuntamenti che ci saranno quest'estate in valle, dato che c'è anche il Festival Alta Felicità per i più giovani, e sì, poi ricordiamo come aiutarvi anche come sostegno economico.
1: Ok, e allora sì, l'estate in valle sarà composta da diversi appuntamenti. In realtà sono, diciamo, ancora un po' in aggiornamento, nel senso che stiamo definendo ancora alcune cose. Sicuramente il 28 di giugno, quindi non questa domenica, quella dopo, ci sarà il Pride, che è il primo Pride organizzato in Val Susa, ad Avigliana. Invece il weekend ancora successivo, il 3 e il 5 luglio, ci sarà il Pre-Festival ad Almese, quindi appunto una serata in cui ci saranno degli artisti a esibirsi, e in cui appunto diciamo sarà un'anticipazione appunto del festival. Ci sarà poi il campeggio di lotta, il campeggio di lotta sarà dal 17 al 19 luglio, con appunto anche la presentazione di Nota Vinfo, e poi ci sarà il festival. Il festival sarà 24, 25, 26 luglio, quest'anno sono 10 anni oltretutto di festival, quindi insomma traguardo importante. E poi l'altro appuntamento, la novità di quest'anno? Ah sì, e poi ci sarà un altro campeggio subito dopo il festival, adesso non vorrei sbagliarmi, dal 31 agosto al dal 31 luglio al 2 agosto, che sarà il campeggio della Piana, che appunto si terrà sui quelli che sono i terreni espropriati nella Piana di Susa, quindi tra due ivi, Col di Mosto, San Giuliano. E principalmente questo, poi sappiamo già, non sappiamo ancora le date, che ci sarà poi invece a settembre il campeggio studentesco, quindi degli studenti medi. E
5: allora, ovviamente siete tutti e tutte invitati e invitate a tutti gli eventi, mi raccomando, e tutti i campeggi soprattutto. Poi abbiamo lasciato queste piccole grafichette plastificate, le abbiamo messe anche al bar di là. Praticamente che cosa c'è qui? Il IBAN della cassa di resistenza, di seguire bene le indicazioni e la causale, mi raccomando, perché visto che ci sono varie situazioni, noi ci stiamo concentrando essenzialmente, visto che è più urgente la cosa, sul maxi processo. Quindi di specificare eventualmente nella causale del versamento spese legali maxi processo, notarlo, vabbè, maxi processo si capisce comunque, però, perché sennò poi dopo la cassa è unica, ma sono tante, non c'è solo questo maxi processo, questo è specifico del maxi processo, poi ci sarà Sovrano, poi ci sarà Venaus, ci sarà tutta una serie di cose. Quindi mo adesso ci concentriamo sul maxi processo, perché è un po' più urgente, un po' più così. Quindi questi qui poi li troviamo anche su tutti i canali social, media e tutto quanto. E abbiamo portato i primi due numeri del bollettino, è il caldo, del bollettino, quindi lo potete prendere, così vedete. Qua c'è anche il riassunto di tutti i cantieri, diciamo così. La nuova, diciamo, la nuova parola dell'anno è Piana di Susa, che è quella che diceva lei, che è praticamente la zona intorno a Susa dove è stato progettato questa nuova stazione internazionale, per cui sono stati fatti gli espropri. Quindi Piana di Susa, Chiomonte, Giaglione Chiomonte, che è il classicone, e il Salbertrand, che è l'altro posto, che è stato fantastico. Salbertrand è stato raso al suolo tutto intorno, recintato, è stato messo del materiale di estrazione del tunnel geognostico per un po', poi è stato spostato, perché il giochetto qui, Salbertrand e la Bassa Valle, sono 70 chilometri di valle. Questi, per far vedere che quello è un unico cantiere, che fanno? Spostano questi materiali inerti, che sono l'estrazione, li spostano, così fanno vedere che è, perché loro sono stati furbi. In 80 km di estensione della valle risulta per loro un unico cantiere, quindi non devono avere le bolle d'accompagnamento i camion, quindi loro possono spostarsi come vogliono con i camion. Questa è una cosa fondamentale. Tu ti ritrovi le statali, che poi, Dio santo, perché non prendete l'autostrada? L'avete fatta? No, sulle statali a 60 all'ora con questi camion che portano questo materiale che adesso non c'è più in zona. Susa sarà ripreso, riportato a Susa e a Salbertrand. Quindi, partendo da Torino verso la fine della valle, Avigliano, Orbassano, che dovrebbero fare gli espropri. Ok. Poi c'è San Didero, che se voi venite è già praticamente fatto, però non è ancora operativo, il famoso San Didero di questi ultimi anni. Poi c'è Susa con la Piana di Susa. E poi c'è Chiomonte Giaglione, che è il buco, diciamo, che è geognostico. E poi c'è Salbertrand, che è l'altro deposito. Quindi questi sono le quattro zone cantiere unico, che però se voi andate lì, è come diceva Maria Grazia, è solo recinzioni e militarizzazione su cose senza niente.
6: Da Movimento Notavo, ospitato al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia il 19 di giugno del 2026. E questo è il dibattito che abbiamo trasmesso all'interno di questo long forma, questo appuntamento dei tempi un po' più dilatati che

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Sono le 16 in punto, questa è Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 30 di luglio. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran, colpita la città di Qasem, tra le vittime Teheran ha contrattaccato colpendo in particolare la zona del Kuwait, qui c'è un'altra vittima. Israele per ora rimane defilato rispetto ai raid in Iran, ma continua ad ammazzare impunito in Palestina. A Gaza 5 vittime, tra loro 2 bambini e 10 feriti nelle ultime 24 ore, colpite in particolare la zona del Burej e quella di Khan Yunis. In Cisgiordania invece almeno 40 i palestinesi rapiti dall'esercito occupante, che lascia tuttavia totale mano libera ai coloni, che oggi hanno minacciato e colpito diverse comunità palestinesi, soprattutto nella zona fra Nablus e Tubas. Andiamo a Roma.

dove il Miminale prova ad approfittare di un incidente per aggiungere una spunta alla lista degli sgomberi. La vicenda è quella di Spin Time, storica occupazione abitativa della capitale. In serata si è sviluppato un incendio, è stato quindi necessario evacuare l'edificio. Le autorità però poi hanno impedito alle 130 famiglie di rientrare nella struttura. L'unica alternativa per ora quindi è la strada. Fuori da Spin Time è in corso un presidio permanente. Da Roma alla Valle di Susa, dove il prefetto di Torino Cafagna ha prima vietato il campeggio a Susa e Bussolino e poi anche a Venausa, il tutto per rincorrere gli spostamenti di attivisti e attivisti, in particolare di Aria Anarchica, che dai prossimi giorni avevano in conteggio proprio un campeggio libero nella zona della Valle di Susa. C'è stato intimato di andarcene, denunciano attivisti e attivisti, ma non hanno alcuna base giuridica per farci andare via. Attivisti e attivisti ribadiscono che al momento è vietato solamente il campeggio. Possiamo quindi mangiare, stare in piedi, seduti o sdraiati. Seguiremo la vicenda nelle prossime ore, così attivisti e attivisti. Crisi climatica, siamo alla quarta ondata di caldo estremo nel giro di 2 mesi, oggi bollino rosso Campobasso, Perugia, Rieti, ma nelle prossime giornate un po' tutto il centro nord finirà all'interno dell'ennesima bolla. Brucia intanto il Gargano in Puglia, 150 ettari di macchia mediterranea distrutta. In Spagna invece 2 vittime, in Andalusia sono 2 bambini di 10 e 15 anni per il rogo della loro abitazione. Sull'isola greca di Creta invece almeno 8.000 gli evacuati via terra e via mare per gli incendi che minacciavano la zona di Agia Galini nel sud-ovest dell'isola, incendi che continuano ad imperversare alimentati dai forti venti. Dagli incendi alla siccità, la condizione del bacino del Po peggiora, il livello di severità idrica è ora alto, a dirlo l'autorità di bacino distrettuale del Po. Oltre 100 i comuni fra Piemonte e Lombardia che hanno già criticità negli approvvigionamenti. Pagina del lavoro, oggi è una giornata di assemblee sindacali indette dai confederali all'interno di tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Lunedì prossimo è indetto un nuovo sciopero di 8 ore per chiedere al governo qualche tipo di piano dopo che la Corte d'Appello di Milano ha intimato in 3 mesi la chiusura dell'area caldo di Taranto. Politica di palazzo, botte e risposta fra Unione Europea ed Italia sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, una pratica vietata dalla legge europea che diventerà esecutiva quest'anno. Non vogliamo un controllo pubblico su dove ci spostiamo, dice la Commissione Europea, mentre l'Italia continua a riguardo a voler introdurre la norma, sostanzialmente per concedere ancora più potere alle forze di polizia. Andiamo in Ucraina, la Commissione Europea eroga altri 3 miliardi e mezzo di euro a Kiev in armamenti, in particolare per finanziare droni di nuova generazione. Gli stessi droni che oggi Kiev ha utilizzato per colpire la zona di Zaporizhia sotto il controllo russo. Il bilancio parziale al momento è 2 vittime e una mezza dozzina di feriti. Chiudiamo il nostro giornale radio andando in Turchia con l'ennesima ondata di arresti voluta da Erdogan. 52 le persone dietro le sbarre per presunta corruzione. Fra loro anche Erdal Bisigoglu, popolare attore diventato poi politico e sindaco di uno dei municipi della capitale Ankara con il CHP, il principale partito dell'opposizione. Sono centinaia i sindaci che negli ultimi anni in questa maniera sono stati dichiarati decaduti, sostituiti da fiduciari legali allo stesso Erdogan. Solo ieri era toccato a Sinem Dedetas, sindaca di uno dei municipi di Istanbul, anche lei eletta con il CHP. Pure il sindaco di tutta la megalopoli del Bosforo, Ekrem İmamoğlu, ritenuto il principale rivale di Erdogan alle prossime presidenziali, è caduto nello stesso meccanismo. È in stato d'arresto dal marzo del 2025. Per lui la procura di Istanbul ha chiesto oltre 2.000 anni di carcere. Sei minuti in questo istante, tutto per quanto riguarda l'informazione qui da Radio Onda d'Urto. Torniamo con il giornale radio alle ore 17:20 e alle ore 19:20.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
1: Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
2: Wait up, come talk on top.

0: web.
1: Alborosi sarà lui a chiudere la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, sabato 22 di agosto. Manca ancora però un po' di tempo, la festa infatti deve ancora iniziare fra pochi giorni, mercoledì 5 di agosto. In questo spazio noi vi andremo a proporre uno degli speciali che abbiamo già realizzato verso la festa, quella che è con ogni probabilità anche la data un po' più attesa non solo nella nostra città, quella del 13 di agosto, sia il concerto di Caparezza. Uno speciale quindi su Caparezza, prima però c'è ovviamente Alborosi. Vi ricordiamo che tutto il programma della festa lo trovate sul sito festaradio.org, dove da poche ore c'è anche il libretto in formato digitale, quello che poi durante la festa viene anche distribuito in formato fisico. Già oggi però potete vedere tutto il programma, la mappa, insomma tutte le informazioni fondamentali per la nostra e vostra festa. Basta andare sul sito festaradio.org e subito sulla destra si apre il banner con la scritta programma 2026. Questa versione, come dire, semiacustica di Herbalist di Alborosi ci accompagna quindi allo speciale Caparezza, qui verso la nostra festa della radio. Buon ascolto.

0: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosy. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosy il 22 agosto.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

Si avvicina la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto e noi in queste trasmissioni speciali vi presentiamo le artiste e gli artisti che si esibiranno dal 5 al 22 di agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia sul palco principale della edizione 2026 della nostra festa estiva di autofinanziamento. In questa trasmissione ci dedichiamo alla serata che forse meno di tutte ha bisogno di presentazioni, quella del 13 di agosto, che vedrà il ritorno di Caparezza sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. Caparezza al secolo Michele Salvemini da Molfetta, Puglia, che a dire il vero si affacciò sul panorama musicale nazionale con il nome, con lo pseudonimo di Mickey Mix nel 1995, anno in cui partecipò, oltre al Festival di Castrocaro dove esordì, anche al Festival di Sanremo Giovani 1995 con il brano Succede solo nei film, ma sarà poi all'inizio degli anni 2000 e in particolare con il suo album d'esordio Punto di domanda punto esclamativo nel 2000 che insomma Michele Salvemini divenne famoso e noto in tutta Italia con il nome di Caparezza. Non sarà l'album della consacrazione che sarà quello successivo, ne parleremo dopo, ma sicuramente con alcuni brani come quello che andiamo ad ascoltare Caparezza iniziò a farsi conoscere a livello nazionale. Qui ascoltiamo La fitta sassaiola dell'ingiuria, che riprende parole e musica e melodia del famoso brano di Branduardi.

fitta sassaiola dell'ingiuria dall'album di debutto di Caparezza, correva l'anno 2000, un brano con melodia, parole e voce di Angelo Branduardi nel ritornello e anche nel titolo stesso della canzone. Dicevamo prima, questo però è stato l'album di debutto col nome di Caparezza dopo l'esperienza Mickey Mix, ma non è stato l'album della consacrazione. L'album della consacrazione, se non della consacrazione, comunque dell'esplosione del fenomeno Caparezza, è stato sicuramente Verità Supposte, per diversi singoli estratti da quel disco: il secondo Secondo Me, Fuori dal Tunnel, Vengo dalla Luna, Io della Vita non ho capito un cazzo, e in particolare tra questi per la canzone Fuori dal Tunnel, che peraltro è una canzone di denuncia dell'omologazione dentro l'industria del divertimento, della vita notturna per così dire, che però è diventata un tormentone estivo nell'estate del 2003. Peraltro è stata anche l'estate in cui Caparezza ha calcato per la prima volta il palco della nostra festa, della festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, portando proprio l'album Verità Supposte, e proprio dal palco Caparezza chiese, ovviamente retoricamente, ironicamente, se il pubblico pensava che il testo e il significato di Fuori dal Tunnel fosse stato ben compreso in Italia in quell'estate 2003, lamentando proprio, diciamo, una sorta di sussunzione da parte della stessa industria del divertimento, della stessa industria musicale e culturale, del brano che criticava proprio l'omologazione all'interno degli ambiti del divertimento e della, come dire, movida notturna. E noi comunque andiamo ad ascoltare uno dei singoli estratti da Verità Supposte di cui parlavamo prima, quello che fa proprio riferimento al fatto che Verità Supposte è stato il secondo album di Caparezza, il secondo Secondo Me.

Il secondo album è sempre il più difficile, però come abbiamo detto nel caso di Caparezza il secondo album è stato quello che ha fatto esplodere la sua notorietà e lo ha reso noto a livello nazionale. Passiamo ora al terzo album di Caparezza, Habemus Capa. Quando è stato pubblicato nel marzo del 2006, erano passati pochi mesi dall'annuncio Habemus Papam, con il quale è stato annunciata l'elezione a capo del Vaticano di Ratzinger. Se ne parlò molto perché quella frase non veniva pronunciata da molti anni, decenni, cioè da quando era stato eletto Papa Wojtyla, che poi è stato pontefice capo del Vaticano per diversi decenni. Dunque Caparezza intitola Habemus Capa il suo terzo lavoro. In questo caso andiamo ad ascoltare proprio la title track del disco, disco che poi in realtà diede come singoli, diciamo, da classifica, in particolare La mia parte intollerante, Torna Catalessi e Dalla parte del toro. Ascoltiamo però il brano che ha dato il titolo al terzo album di Caparezza, Habemus Capa.

Radio Onda d'Urto, stiamo ripercorrendo la carriera di Caparezza, che tornerà attesissimo sul palco principale della nostra festa, la festa di Radio Onda d'Urto, il 13 di agosto 2026. Ricordiamo che i biglietti che erano stati messi in prevendita online sono terminati, ma non sono terminati i biglietti. Sarà possibile fare il biglietto all'ingresso del concerto, alla festa di Radio Onda d'Urto, all'area feste di via Serenissima a Brescia. Abbiamo tenuto apposta biglietti da poter, come si dice, sbigliettare all'ingresso, quindi anche se sono finiti i biglietti online potete venire, presentarvi ai cancelli della festa di Radio Onda d'Urto il 13 di agosto e acquistare il vostro biglietto per il concerto di Caparezza. Noi non siamo praticamente ancora nemmeno a metà della lunga carriera, della lunga produzione musicale di questo artista pugliese. Arriviamo ora al 2008 e alle Dimensioni del mio caos, un album pubblicato nell'aprile del 2008 ed è il primo a essere pubblicato da Caparezza sotto la forma del concept album, che lui ha definito più che altro un fono romanzo. Questa è la definizione preferita dall'artista, che nello stesso anno e nello stesso mese, pochi giorni prima della pubblicazione del disco Le Dimensioni del mio caos, ha pubblicato il suo libro Saghe mentali, viaggio allucinante in una testa di capa, in un'operazione simile ma non uguale a quella che accompagna anche l'album che verrà a presentare quest'anno 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto. Caparezza, che abbiamo detto prima, ha esordito alla festa di Radio Onda d'Urto nel 2003 con l'album Verità supposte, ma che poi si è esibito in ogni singolo tour di presentazione di ogni singolo suo lavoro alla nostra festa estiva. Non è mai mancata la tappa a Brescia e sempre alla festa di Radio Onda d'Urto nei tour di Caparezza. Dicevamo, Le Dimensioni del mio caos è un fono romanzo, così come l'ha definito Caparezza, è un concept album e tutte le canzoni sono collegate le une alle altre formando una sorta di racconto, e in questo racconto di 14 tracce la cifra è sempre, e forse in particolare in questo lavoro, quella anche della denuncia politica e sociale e dell'impegno dell'artista. E a questo proposito noi andiamo ad ascoltare uno dei pezzi sicuramente più noti di questo album, sicuramente uno dei più carichi, dei più energici, anche durante i concerti di Caparezza. Quando parte questa canzone il concerto diventa una vera e propria bolgia, è stata anche questa un tormentone estivo nell'estate del 2008, ma in realtà è un testo molto significativo, molto profondo, perché esprime tutto l'amore di Caparezza per la sua terra, la Puglia, ma anche il dolore per tutte le ingiustizie sociali, economiche e ambientali che la caratterizzano, e quindi anche un grido di dolore e di denuncia allo stesso tempo. Ovviamente stiamo parlando di Vieni a ballare in Puglia.

Radio Onda d'Urto, proseguiamo il nostro viaggio attraverso la lunga carriera e produzione di Caparezza, uscendo dai primi 10 anni 2000 e approcciandoci al secondo decennio del nuovo millennio. Infatti, dopo le dimensioni del mio caos, Caparezza ha pubblicato Il Sogno Eretico e lo ha pubblicato nel marzo del 2011. Si tratta di un album nel quale, sempre in maniera pungente, con la consueta grande creatività, Caparezza affronta sempre temi di attualità e di taglio politico e sociale, ma lo fa riferendosi e richiamando continuamente all'epoca delle persecuzioni superstiziose, in particolare delle religioni e della Chiesa o delle chiese, nei confronti dell'arte, della cultura e della scienza, come si può capire anche dal titolo dell'album. L'album ha avuto successo con diversi singoli, tra i quali Legalized Premier e La fine di Gaia, oltre ovviamente al singolo Il Sogno Eretico. Ma noi andiamo ad ascoltare uno di questi singoli, uno dei singoli che hanno raggiunto maggior successo e notorietà di questo album di Caparezza, Il Sogno Eretico, pubblicato nel 2011, che ci consente un collegamento con Vieni a ballare in Puglia, il brano che abbiamo appena ascoltato, perché in questa Goodbye Malinconia, scritta, cantata, incisa insieme al cantante britannico Tony Hadley, Caparezza non si riferisce più solo alla sua regione, alla sua terra, la Puglia, con la sua analisi critica dal punto di vista sociale, economico e politico, ma si riferisce all'intero stivale, a tutta Italia, che sarebbe in questa canzone Malinconia. In particolare, ma non solo, un riferimento chiaro in questa canzone è al fenomeno per cui soprattutto i giovani sono costretti a lasciare il paese, a lasciare l'Italia per cercare migliori condizioni di vita altrove. Sentiamo Goodbye Malinconia da Il Sogno Eretico 2011, Caparezza featuring Tony Hadley.

Giovedì 13 agosto, Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo ultimo album e l'omonimo tour Orbit Orbit, e noi stiamo ripercorrendo in questa trasmissione speciale la sua carriera. Naturalmente stiamo ascoltando poche canzoni rispetto a quelle incise dall'artista. Stiamo parlando di una carriera di 26 anni nella quale Caparezza ha prodotto album con cadenza regolare a un ritmo serrato, 9 album in 26 anni, più o meno stiamo parlando di un album ogni 3 anni, e infatti passano altri 3 anni dopo l'album Il Sogno Eretico, da cui abbiamo ascoltato Goodbye Malinconia insieme al cantante britannico Tony Hadley. Caparezza pubblica nel 2014 Museica, che noi andiamo ad ascoltare con il primo brano dopo l'intro, che è stato nel tour anche l'ingresso sul palco, Avrai Ragione Tu.

Caparezza, avrai ragione tu, una canzone che lui stesso definisce ritratto all'interno di un album, Museica 2014, tutto a tema arte. Dicevamo prima, 26 anni in cui Caparezza ha sfornato un album più o meno ogni 3 anni, eccezione fatta solamente dell'ultimo che si è fatto attendere un anno in più, alla fine soltanto un anno in più, cioè 4 anni, ma ci arriveremo dopo. Da Museica 2014 passano 3 anni e Caparezza pubblica nel giugno 2017 Prisoner 709, che è il primo album di una trilogia che parte con Prisoner 709, passa per Exuvia e arriva fino a Orbit Orbit, cioè l'ultimo album pubblicato da Caparezza nell'autunno dello scorso anno 2025 e che è l'album che Caparezza presenta nel suo tour estivo 2026 che passerà giovedì 13 agosto 2026 a Brescia alla festa di Radio Onda d'Urto, la festa estiva di autofinanziamento della nostra emittente. Questa trilogia inaugurata nel 2017 da Prisoner 709 e che arriva a Orbit Orbit, rispetto all'esplicito impegno sulla politica e l'attualità e la società che ha caratterizzato tutti gli album precedenti, ovviamente questo taglio si mantiene anche negli ultimi 3 album, ma questa trilogia inaugurata da Prisoner 709 è sicuramente una trilogia più introspettiva dell'artista pugliese, e la prigione a cui fa riferimento il titolo di quest'album del 2017, Prisoner 709, è la propria prigione mentale. L'album è infatti incentrato sul tema dell'ingabbiamento all'interno della propria dimensione individuale e mentale. All'interno dell'album, è molto importante, ci sono alcune collaborazioni. La più importante è col rapper statunitense DMC ed è la più importante perché Iran DMC, di cui faceva parte Daryl McDaniels, che è il nome di DMC, furono tra gli artisti ad ispirare la passione per il rap in Caparezza al secolo Michele Salvemini. Ci sono poi le collaborazioni con i cantautori italiani Max Gazzè e John De Leo. Noi da questo album andiamo ad ascoltare uno dei 2 singoli insieme a Ti fa stare bene, che sicuramente hanno avuto più successo anche mainstream da questo album, e stiamo parlando di Una chiave.

Abbiamo detto che Prisoner 709 è il primo album di una trilogia che di fatto consiste negli ultimi tre dischi di Caparezza, e se Prisoner 709 descrive la prigionia mentale, Exuvia, che è uscito il 7 maggio 2021, cioè ancora nella coda della pandemia globale,

carriera, che come abbiamo detto lo ha visto nei panni di Mickey Mix tra il 95 e la fine degli anni 90 senza successo, ma poi all'inizio degli anni 2000 l'ha visto esplodere con prima il suo album di esordio punto esclamativo punto di domanda e poi, come abbiamo visto, con Verità supposte. E allora questo brano si chiama Campione dei 90, perché finiti gli anni 90 Caparezza si è affermato e in questa canzone descrive, come al solito con taglio critico, la traiettoria della sua carriera. Ascoltiamo Campione dei 90 da Exuvia Caparezza.

Campione dei 90 da Exuvia 2021, Caparezza. Noi dallo stesso album ascoltiamo anche un altro singolo estratto nel settembre 2021,

Terminato il tour di Exuvia nell'estate del 2022, ovviamente anche in quell'occasione Caparezza suonò sul palco della festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, Caparezza annunciò però di aver bisogno di fermarsi per un periodo a causa della patologia di cui non ne ha mai fatto un segreto, un mistero, soffre, cioè l'acufene, quindi ovviamente una patologia che dà particolare i problemi con il mestiere del cantante e del musicista, quindi panico tra i fan, ma in realtà nell'ottobre del 2024 Caparezza ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo album, quindi soltanto 2 anni dopo l'annuncio di avere bisogno di un periodo lontano dai palchi in particolare e dai live. Caparezza ha rassicurato sul fatto di essere al lavoro e alla scrittura di un nuovo album. Quest'album è stato poi pubblicato esattamente un anno dopo, nell'ottobre del 2025. È un album che chiude la trilogia, lo dicevamo prima, iniziata con Prisoner 709 e passata per Exuvia. Orbit Orbit chiude questa trilogia ed è corredato da una graphic novel per la quale Caparezza ha arruolato diversi tra i più talentuosi fumettisti, illustratori e disegnatori italiani. Una graphic novel, quindi un romanzo fumetto scritto di suo pugno, quindi scritto da Caparezza e disegnato da questi illustratori, di questi disegnatori, la cui storia scorre parallelamente all'album Orbit Orbit. Quindi Caparezza ha consigliato, quando li ha pubblicati, di ascoltare l'album Orbit Orbit mentre si legge e contemporaneamente leggere il fumetto, la graphic novel Orbit Orbit. Noi ascoltiamo quindi subito il brano che ci parla di questo, di questa passione per i fumetti e per le graphic novel di Caparezza, da Orbit Orbit, l'album che l'artista pugliese verrà a presentare a Brescia alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 ottobre. Ricordo ancora, biglietti ancora disponibili in cassa ai cancelli della festa il giorno stesso del concerto. Sentiamo A Comic Book Save My Life.

ramo. Mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto. E una condanna, la gente mi scatta mugshot. Ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio. Grazie alla copertina del disco pop-up. E scorrinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri è lo specchio di Jack Kirby, lo spettro di Jack Kirby.

d'urto chiudiamo questa trasmissione speciale su Caparezza, che si esibirà alla festa di Radio Onda d'Urto 2026, la 34esima edizione, giovedì 13 di agosto, ascoltando anche una seconda canzone da Orbit Orbit, il concept album, l'ultimo album pubblicato da Caparezza nell'ottobre 2025, del concept album che chiude la trilogia di dischi di Caparezza, dicevamo iniziata nel 2017 con Prisoner 709 e che si conclude con questo Orbit Orbit. Prima vi ricordo che anche se le prevendite online sono finite, ci sono ancora biglietti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia. Basterà presentarsi all'ingresso ai cancelli la sera stessa del concerto per prendere il proprio biglietto. Abbiamo detto che questi ultimi tre album di Caparezza sono stati sicuramente più di taglio introspettivo rispetto ai precedenti, e cosa meglio rappresenta questa inclinazione se non Patosfera, uno dei singoli estratti da Orbit Orbit. Buon ascolto e buona continuazione a tutte e a tutti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ricordatevi, giovedì 13 agosto Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, area feste di Via Serenissima.

per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox. Non

0: diventando Thomas Cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa. Prova. Sa. Prova.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
2: Diciassette venti minuti, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale Radio Flash di questo giovedì 30 di luglio. Apriamo con una notizia di pochi minuti fa: un edificio di due piani è crollato a Messina. Siamo in località Pistunino, lungo la strada statale 114. Sul posto sono arrivate le prime squadre dei vigili del fuoco. Ci sarebbero diverse persone disperse sotto la struttura che al piano terra ospitava negozi e alla prima e al secondo piano ospitava invece diverse abitazioni. Parliamo ancora di casa, quella a rischio per quasi 400 persone, persone che da anni a Roma vivono all'interno dell'occupazione abitativa di Spin Time. Ieri in tarda serata si è sviluppato un principio d'incendio che ha costretto le persone ad uscire dalla struttura. In seguito però le autorità hanno impedito il rientro. Spin Time da mesi è in cima alla lista diffusa dal ministro Piantedosi per lo sgombero. È partito così un presidio permanente. Da pochi minuti è iniziata poi un'assemblea fuori dalla struttura. Da Roma andiamo alla Valle di Susa con le ordinanze che fioccano quelle di prefettura per impedire l'attività di campeggio libero Susa, Bussoleno e pure Venaus. Il tutto per inseguire ed impedire un nuovo campeggio notav realizzato in particolare da realtà di area anarchica. Nel pomeriggio, dopo aver provato a inserire il campeggio come previsto a Susa, le realtà si sono spostate a Venaus. Anche qui però si sono trovate contro la polizia. È in corso una conferenza stampa a Susa mentre viene confermata la presenza in presidio a Venaus. Crisi climatica, quarta ondata di caldo estremo dovuta alla crisi climatica in Italia, ma non solo, brucia in particolare il Gargano, oltre che la zona sud della Spagna, siamo in Andalusia. 8.000 poi le persone che sono state evacuate da Creta, nella zona sud-ovest di Agia Galini. Dal tema degli incendi alla siccità, la condizione del bacino del Po peggiora e il livello di severità idrico è stato portato ad alto. Oltre 100 i comuni fra Piemonte e Lombardia occidentali che hanno già criticità negli approvvigionamenti idrici. Pagina del lavoro, oggi una giornata di assemblee sindacali indette da Confederali ed USB in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, dato che tra meno di 3 mesi l'area calda di Taranto dovrà chiudere. È stato intanto indetto un nuovo sciopero di 8 ore lunedì contro l'assenza di un qualsiasi piano da parte del governo che martedì ha convocato un nuovo tavolo. Botte e risposte, alta tensione fra Unione Europea ed Italia sul tema del riconoscimento facciale negli spazi pubblici. Il governo Meloni vorrebbe concedere maggiori poteri alla polizia sul tema. Interviene però con il proprio altolà la Commissione Europea, che parla di pratica vietata dalla legge. Non vogliamo che con l'intelligenza artificiale applicata alla videosorveglianza vi sia un controllo pubblico su dove ci spostiamo ogni giorno. Questo è un chiaro divieto. Ci spostiamo ora invece in Ucraina, dove la Commissione Europea ha erogato altri 3 miliardi e mezzo di euro a Zelensky, soldi che non andranno alle necessità impellenti della popolazione, ma per comprare droni. Gli stessi droni che oggi hanno colpito in particolare la zona di Zaporizhia occupata dai russi. Si registrano 2 vittime e 30 di feriti. Sull'altro fronte, invece, un massiccio raid russo ha colpito un edificio di 5 piani a Leopoli. Sotto le macerie è stato ritrovato il corpo di un 35enne. Chiudiamo al GR andando in Asia, in Turchia, ennesimo giro di vite di Erdogan, 52 persone arrestate con le ennesime accuse, le solite di corruzione. Nel mirino ci sono in particolare una serie di sindaci e funzionari comunali legati al CHP, principale partito dell'opposizione. Complessivamente sono centinaia i sindaci fatti decadere in questa maniera, sostituiti da fiduciari dello stesso Erdogan. Il più noto è Ekrem İmamoğlu, ex sindaco di Istanbul, è ritenuto il principale l'attuale rivale di Erdogan alle prossime presidenziali. Si trova in custodia cautelare dal marzo 2025. Per lui la procura di Istanbul ha chiesto oltre 2.000 anni di carcere. E dalla Turchia andiamo in Pakistan. 11 poliziotti uccisi, 28 feriti e il bilancio parziale di un assalto contro un posto di blocco nella Pakistan nord-occidentale. Siamo nella turbolenta provincia del Khyber, a due passi dal confine con l'Afghanistan. Qui ormai da mesi i talebani e il governo pakistano si scambiano missili, razzi e droni. Il tema del contendere è il presunto sostegno afghano ai talebani pakistani, un tempo vicini ambienti dei servizi segreti pakistani, ma poi entrati in rotta di collisione con Islamabad. 17:25 minuti è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto torna alle ore 19:20 minuti. Ora c'è l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti, a seguire lo spazio approfondimenti. Buon pomeriggio, buon ascolto dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. To the phone, 'cause you can't take it with you when you go, ow!
3: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 30 luglio. Dal 5 al 22 agosto, come sempre, in via Serenissima a Brescia torna la festa di Radio Onda d'Urto. Anche in occasione di questa 34esima edizione sarà possibile lasciare a casa la propria auto e scegliere una mobilità più sostenibile. Disponibili infatti dal centro città per arrivare in festa l'autobus della linea 3 in direzione Rezzato e come sempre la metropolitana fermata a Santa Eufemia Buffalora. È anche disponibile un servizio di trasporto pubblico notturno con la partenza degli autobus alla stazione metro Santa Eufemia Buffalora. Maggiori informazioni sulla mobilità sostenibile, così come tutte le altre informazioni inerenti alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto su www.festaradio.org. Andiamo al cinema. Per questa sera il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 19:15 La casa dalle finestre che ridono, un film cult di Pupi Avati. In sala 2 invece alle ore 19 verrà proiettata la versione originale sottotitolata di Allora balliamo di Amélie Bonin. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece dell'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettata la versione originale sottotitolata di Die My Love di Lynn Ramsey. L'appuntamento è alle ore 21:30 presso il parco del Museo di Santa Giulia in via dei Musei 81B, sempre a Brescia. L'Arena del Centro, il cinema presso il cortile delle Scuole Calini in via Nino Bixio, sempre a Brescia, propone per questa sera Che Dio perdona a tutti, un film di Piff. Mentre nel cortile della scuola secondaria di Cellatica, sempre questa sera, verrà proiettato il film Scary Movie. Andiamo a Bovezzo, dove al Parco Urbano 2 Aprile continua la festa di Liberazione 2026. Per la serata di giovedì 30 luglio verrà proposto alle ore 21 l'incontro Welfare non guerra permanente, in cui interverranno Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, e Cristina Torli, segretaria di Rifondazione Comunista Brescia. La festa di Liberazione 2026 andrà avanti a Bovezzo fino al 2 agosto. A Toscolano Maderno invece, nell'ambito della 30esima edizione di Roccherellando in via Statale 92, dal 30 luglio al 2 agosto sarà presente la tenda di solidarietà con la Palestina organizzata da Sanitari per Gaza, Gruppo Gandhi per la Pace e sezione Ampi di Toscolano Maderno. Nel quadro della tenda di solidarietà, sabato 1 agosto alle ore 20:30 presso l'Orto Botanico Ghirardi in via Religione 25, sempre a Toscolano Maderno, un incontro che vedrà protagonisti la dottoressa Siria Garattini di Sanitari per Gaza e il dottor Ismaila Boussamaleh. Mezzo secolo di occupazione e mezzo secolo di autogestione, dalle lotte degli ospedalieri a Cox 18. Questo il titolo della mostra fotografica, che riunirà anche video e documentazioni dedicati ad Anna B, che continuerà fino al 2 agosto presso il Cox di Milano in via Conchetta 18 a Milano. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.
4: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 c'è crisi, va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è Crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 17.35 ed è il momento dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio del 30 di luglio. Iniziamo guardando i titoli e partendo da Roma. C'è infatti un presidio permanente in corso davanti a Spin Time dopo la richiesta di evacuazione degli occupanti dello stabile, dove ieri sera è divampato un principio di incendio. In attesa di rientrare circa 150 nuclei familiari, mentre è in corso un'assemblea pubblica cittadina. Di tutto questo abbiamo parlato con Giovanna Cavallo dello Spin Time, che abbiamo raggiunto telefonicamente nel pomeriggio. Ci sposteremo quindi nuovamente in Val di Susa, dove c'è stata una nuova provocazione poliziesca al campeggio di lotta Notav, di cui abbiamo già parlato questa mattina. Dopo essersi infatti riorganizzati ed aver spostato il campeggio a Venaus, compagne e compagni si sono ritrovati alle prese con un nuovo tentativo di militarizzazione da parte delle forze dell'ordine, che hanno intimato loro di lasciare l'area. A questo si è aggiunta un'estensione della precedente ordinanza che di fatto vieta il campeggio libero anche nella zona di Venaus. Abbiamo ricostruito quanto accaduto questa mattina e fatto il punto della situazione con un altro compagno attualmente al campeggio di lotta in Val Susa. Vi riproporremo quindi l'appello per i prigionieri politici palestinesi concordato tra le realtà organizzatrici della mobilitazione del 18 luglio davanti alle carceri, insieme alle associazioni palestinesi, per accendere un faro sulla loro detenzione. A Sassari sono infatti gravissime le condizioni di Riad Abulstani, 60 anni, detenuto nel carcere di Bancali dopo le fantasiose accuse di terrorismo emesse dai servizi segreti israeliani ai quali l'Italia ha fatto seguito. Sentiremo Elio del Centro Sociale Vittoria. Ricorderemo quindi la figura politica e umana di Mirko Lombardi, tra i fondatori del SUNI ACGL Brescia, poi parte della segreteria provinciale del PC, dirigente nazionale di Rifondazione Comunista e tra i fondatori nazionali di SEL. Tra i suoi incarichi, il ruolo di consigliere comunale prima, regionale poi, oltre al ruolo nel CDA di Haller, una figura che ha attraversato i decenni di storia della nostra città e che è venuto a mancare. Abbiamo raccolto le testimonianze e i comunicati di cordoglio di chi lo ha conosciuto da vicino. E infine, in chiusura dello spazio approfondimenti di oggi, vi proporremo uno estratto del dibattito sull'antifascismo svoltosi durante il Festival Alta Felicità proprio in Val Susa lo scorso weekend. Per ascoltare i dibattiti completi, basta invece andare sul canale YouTube del Festival. Ma ora cominciamo e ascoltiamo subito come prima notizia di oggi quanto sta accadendo a Roma e nello specifico allo Spin Time, ascoltando appunto la testimonianza di Giovanna Cavallo.
1: Siamo collegati con Roma, per l'esattezza siamo in via Santa Croce in Gerusalemme davanti alla sede dello Spin Time. Con noi c'è Giovanna Cavallo. Ciao Giovanna, intanto buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Io voglio ricordarlo, io naturalmente in presidio permanente dopo l'incendio che ha colpito ieri sera lo Spin Time. Purtroppo ci sono numerose famiglie, tanti sfollati, bambini, donne, nuclei familiari, anziani, soggetti fragili che di fatto a questo punto hanno perso quel poco che avevano.
2: Sì, noi purtroppo, come dire, abbiamo dovuto affrontare un'emergenza nell'emergenza, perché appunto l'emergenza dell'evento incendiario è stato immediatamente domato dagli stessi occupanti, perché ovviamente noi abbiamo dei protocolli di sicurezza interna in un palazzo dove vivono ovviamente 150 nuclei familiari, però ovviamente ci siamo sentiti in dovere di allertare le istituzioni pubbliche per mettere ulteriormente in sicurezza, diciamo, la parte colpita dall'incendio, che ribadiamo, è una parte isolata, laterale dell'immobile. Diciamo, l'altra gran parte dell'immobile non è stato toccato dall'incendio perché appunto è stato domato quasi subito. Quello che è accaduto, ovviamente, perché le famiglie sono uscite, abbiamo fatto uscire quindi in maniera autogestita, siamo riusciti a far uscire tutti, è accaduto che poi l'ingresso dei vigili del fuoco e l'ingresso della polizia ha portato a una situazione di stallo per il rientro delle famiglie nell'immobile, che hanno infatti passato la notte qui con, diciamo, un sostegno di solidarietà della società civile e della protezione civile, che hanno provato a dare delle risposte molto basiche, ma c'è sostanzialmente un accampamento qui sotto Santa Croce in Gerusalemme. Quello che vogliamo denunciare è stato anche l'atteggiamento delle autorità, che hanno in maniera secondo noi illegittima e probabilmente anche, come dire, senza alcun significato dal nostro punto di vista, le perquisizioni che sono state fatte all'interno di tutte le stanze dell'immobile, quindi sono state sfondate le porte, nonostante noi avessimo detto che avevamo le chiavi e quindi dei controlli di sicurezza in tutto l'immobile si potevano fare con il consenso delle singole persone che avevano le chiavi delle proprie stanze. Questa cosa purtroppo ha determinato, è stata determinata da una carenza di dialogo assoluta fino a stamattina alle 4, quando abbiamo insistito per parlare con i vigili del fuoco e con la polizia di Stato, che non ci hanno assolutamente risposto rispetto alla perquisizione e allo sfondamento di tutte le stanze, dove sappiamo sono stati rovesciati cassetti, insomma, si è cercato non sappiamo bene che cosa, questo qualcosa che però non è stato trovato, perché ovviamente non ha dato alcun esito questa perquisizione assolutamente inutile. Quindi noi adesso fra poco inizieremo un'assemblea pubblica per restituire alla città la nostra posizione, una posizione che ribadisce non c'è alcuna certezza dell'inagibilità dell'immobile, non ci è stata data alcuna comunicazione, c'è una posizione interlocutoria dei vigili del fuoco che ci hanno detto informalmente che dovevano fare ulteriori accertamenti a altri tecnici per dipanare qualsiasi dubbio sulla staticità dell'immobile. Aggiungiamo che c'è stato già una proroga di uno sgombero l'anno scorso fino al 6 luglio del 2026, come dire, che già elencava tutte queste criticità che i vigili del fuoco hanno rilevato, e quindi diciamo che con un'accortezza di isolare le aree più, diciamo, magari pericolose, crediamo che la soluzione sia far rientrare le famiglie all'interno dell'immobile.
1: Io tra l'altro appunto volevo ricordare la minaccia di sgombero che pende su Spin Time.
2: Esatto, noi crediamo che ci sia stato qualcuno che forse abbia voluto strumentalizzare questa drammatica vicenda, sulla quale ovviamente la nostra attenzione, l'attenzione delle forze politiche che abbiamo comunque coinvolto, anche le istituzioni, ha per fortuna, diciamo, scongiurato questo rischio, ovviamente molto allettante probabilmente per determinate pezzi delle forze politiche di maggioranza del governo.
1: Quindi Giovanna, per riassumere allora
2: In questo momento ci sono delle interlocuzioni tra il comune e la prefettura, perché sapevamo che c'era appunto una valutazione sulle posizioni dei vigili del fuoco, ma questo è prassi, nel momento in cui i vigili del fuoco esternano una, diciamo, valutazione, bisogna prenderne atto e valutare eventualmente la possibilità dell'ingresso. Annuncio, dico anche che noi abbiamo già avuto due ingressi dei vigili del fuoco negli anni precedenti che avevano domato alcune criticità in cortocircuito eccetera, che non hanno assolutamente poi portato a questa posizione così drastica di non far rientrare per il momento le famiglie. Quindi auspichiamo che si chiuda tutto nel miglior modo possibile nell'interesse della comunità ma anche della città.
1: Certamente, se non così fosse, il problema grosso appunto sono queste 150.
2: Ne valuteremo le conseguenze, valuteremo in base, stiamo valutando ora per ora quello che accade, non abbiamo scenari possibili.
1: Certamente.
2: Però l'obiettivo finale è garantire a queste famiglie una soluzione dignitosa.
1: Giovanna, ti ringrazio e ci aggiorniamo. Grazie mille. Eravamo dunque collegati con Giovanna Cavallo dello Spin Time a Roma.

Abbiamo appena sentito Giovanna Cavallo dello Spin Time raccontarci cosa sta avvenendo appunto a queste 150 famiglie in attesa appunto di rientrare nello stabile in cui ieri c'è stato un principio di incendio. Adesso a brevissimo ci sposteremo nuovamente in Val di Susa, dove c'è stata una nuova provocazione poliziesca al campeggio di Lotta Notava. Ne abbiamo già parlato a lungo questa mattina, a brevissimo sentiremo nuovamente un altro compagno attualmente al campeggio di Lotta in Val Susa raccontarci che cosa sta succedendo, mentre in questo momento è in corso una conferenza ad hoc di cui appunto il compagno che abbiamo intervistato circa un'ora fa ci presentava in anteprima. Nel mentre stiamo ascoltando un brano dei Ministri, che vi ricordo saranno protagonisti alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto.

0: Sentiamo in diretta dalla Valsusa un compagno che appunto è attualmente al campeggio di lotta.
1: Il campeggio della Piana, che inizialmente era previsto intorno al presidio di Tra Due Rivi, che si trova nel territorio comunale di Susa, e non è stato possibile farlo, non solo perché hanno per ordinanza prefettizia, quindi per questa zona rossa che era stata imposta, ma che già era stata imposta a un campeggio di lotta organizzato prima dell'Alta Felicità, ma anche perché diciamo che i prati intorno al presidio erano proprio appunto militarizzati, quindi c'erano le camionette, le macchine della Vigo. Stessa situazione a San Giuliano, come vi abbiamo raccontato, quindi collettivamente ci siamo detti che il modo migliore per tenere il punto e non mollare, diciamo, di fronte a questa ennesima militarizzazione e anche provocazione da parte della questura di Torino, abbiamo pensato che la cosa migliore fosse quella di spostarsi a Venaus, perché Venaus era effettivamente è un presidio, come sapete c'è un presidio notavo molto importante, e poi non era all'interno non era uno di quei comuni toccati da questa ordinanza. Tempo di arrivarci, cominciare a capire come riorganizzarsi in questo nuovo posto, sono arrivate più camionette della polizia, le macchine della Digos, e quindi di nuovo l'intera zona è stata militarizzata. C'è stato intimato di andarcene perché eravamo in un posto dalla valenza evocativa rispetto a quanto è successo in generale, rispetto alla zona Notav e rispetto a quanto era stato successo la settimana scorsa durante la manifestazione appunto dell'Alta Felicità, e noi ovviamente è stato collettivamente rifiutata questa cosa, e poco dopo è arrivata l'ennesima ordinanza, quindi un'estensione dell'ordinanza che, diciamo, vieta tuttora il campeggio libero anche nella zona di Venaus. Ora, in questo momento noi non abbiamo lasciato i terreni del presidio, continuiamo a rimanere e anzi ci stiamo recando a Susa, dove faremo una conferenza stampa, perché nel frattempo comunque diciamo che è da notare come è veramente alta l'attenzione della stampa nazionale, non solo di quella locale, su questi avvenimenti, e quindi insomma è anche importante provare anche a comunicare, insomma è pieno di giornalisti, e quindi abbiamo un po' pensato di organizzare questa conferenza stampa un po' come diciamo gruppo di persone che frequentano il presidio di San Giuliano, e un po' anche con il comitato di Susa, e insomma con tutto il movimento Notav.
0: E qual è per il momento la vostra lettura di quello che sembra a tutti gli effetti un attacco pretestuoso a questo campeggio?
1: Ma la questione è dimostrare un po' anzi noi ci stiamo spostando e siamo continuamente ovviamente seguiti dalla Digos, però il discorso è che mi sembra una provocazione e un esercizio di forza. Comunque non permettere neanche di rimanere, campeggiare, discutere. Il programma peraltro era pubblico, quindi lo hanno letto anche loro. Diciamo che anche noi ci aspettavamo che una maggiore attenzione rispetto al solito ai campeggi di generale che si fanno in estate in valle. Forse questo è un po' senza precedenti, se consideriamo che siamo in una zona che non è cantierizzata, quindi Venaus non è più una zona calda per i cantieri del TAV. E quindi è, diciamo, una provocazione, e forse più che una provocazione è un po' un cercare di recuperare quello che hanno perso con la grande giornata di lotta che è stata sabato, quindi dimostrare che sono forti e così via. D'altronde l'avevano cercato di fare anche lunedì, alla fine dell'Alta Felicità, quando hanno fatto questi filtraggi identificando tutte le persone che stavano cercando di uscire dal festival, cosa mai fatta. Insomma, vogliono dimostrare che lo Stato c'è in Valsusa e così via. La questione un po' per noi adesso è anche vedere fino a quanto si spingeranno a fare questa cosa. Noi non, diciamo che non diamo per scontato che se continuiamo a rimanere lì non ci sia un intervento muscolare effettivo, quindi oltre a rimanere lì tutta la sera, che non vogliano poi entrare effettivamente nel presidio.
0: Questo lo vedete possibile dall'atmosfera che state respirando in questi momenti?
1: Sì, comunque non è. Noi siamo, nel senso, noi cerchiamo di essere, siamo il più tranquilli possibili. Stasera ci sono, era già prevista. Boh, per oggi diciamo che il programma del campeggio era abbastanza tranquillo, perché voleva essere appunto un po' un montaggio in autogestione su dei terreni su cui comunque bisognava insomma, montare alcune strutture per rendere possibile un campeggio in tranquillità. Quindi oggi il programma non prevedeva altro rispetto a quello. Diciamo che stasera abbiamo una proiezione che teniamo a Venaus. Magari se ci sono dei compagni e delle compagne che per caso ci ascoltano da qui vicino e vogliono raggiungerci, noi li invitiamo assolutamente a farlo. Tutto il movimento è allertato e quindi diciamo che non escludiamo nessuna opzione ormai.
0: Chiarissimo, parlavi prima anche di una conferenza stampa, anche qui, visto che appunto magari attraverso la radio riusciamo a far arrivare ancora di più questo messaggio, magari se ci ricordi dove e a che ore, se è possibile seguirla altrimenti.
1: Allora, la conferenza stampa è alle 4:30 e verrà trasmessa da Notav.info, notav.info e sulle pagine del movimento. E poi comunque la registreremo come l'altra volta, e quindi per chi non può collegarsi adesso, perché comunque è un orario pomeridiano, se vuole può riascoltarla.
0: Perfetto, io per il momento ti ringrazio, ovviamente il canale è aperto.
1: Ringraziamo noi voi, grazie mille e insomma vi ringraziamo anche se riuscite a tenere un po' alta l'attenzione in questi giorni, perché appunto siamo più forti più insieme, siamo tutti molto più forti. Grazie.
0: Assolutamente, ringraziamo il compagno in collegamento con noi dal campeggio di lotta della Valsusa. Grazie mille.
1: Grazie a voi.

Al termine di questo brano andremo nuovamente a replicarvi l'intervento di Elio del Centro Sociale Vittoria a proposito dell'appello per i prigionieri politici palestinesi. Per accendere un faro sulla

dopo Elio del Centro Sociale Vittoria, con diversi contributi, ricorderemo Mirko Lombardi. Il compagno Mirko Lombardi ci ha lasciati nella notte, è stato consigliere comunale, poi regionale a Brescia e regionale in Lombardia, dirigente nazionale di Rifondazione Comunista, poi tra i fondatori nazionali di SEL.

0: Detenzione. Con noi c'è Elio dalla Centrale Vittoria di Milano. Una buona giornata, Elio, grazie per essere con noi e per la tua disponibilità. Allora, perché questo appello? Cosa ci vuole dire con questo?
1: Allora, intanto grazie a voi come Raggiungo d'Urto, sempre a servizio della causa. Voglio in poche parole, praticamente dopo il lavoro molto produttivo, molto corretto, giusto, sacrosanto e doveroso che abbiamo fatto per lanciare il 18 c'è stata questa giornata di mobilizzazione nazionale davanti a tutte le carceri. Abbiamo fatto una serie di riunioni a livello nazionale con al di fuori del concetto di realtà organizzazione, reti territoriali con cui si è collaborato fraternamente, realtà palestinesi, si è costruito questa bellissima giornata, piccola in qualche caso, ma sempre significativa dal punto di vista politico per la continuità sul livello nazionale. Abbiamo costruito giornate di presidi davanti alle carceri a partire da Rossano in Calabria, Melfi, Basilicata, Terni per Annun, Ferrara per Daoud, a Sassari per Riyad. È stato un lavoro proficuo. Dopo questo ci siamo posti il problema, con tutta le problematicità che noi abbiamo posto, dicendo noi compagni del Vittoria, portando a Ferrara un po' di gente, siamo scomparsi come realtà politica, ovviamente, perché è giusto che si faccia così. Abbiamo inventato una sigla a Milano per la Palestina, perché è l'unica città che si è mossa organicamente in supporto. Per cui da questo punto di vista si fanno sempre passi indietro per fare un passo come realtà, per fare un passo avanti tutti, e questo è sempre l'obiettivo. Si è posto il problema di come andare avanti. La problematicità era che non eravamo un coordinamento nazionale, sempre auspicato, sempre da tutti desiderato e richiesto, ma difficilmente costruibile, visti i tempi, le difficoltà, la separazione, gli immensi problemi di una società che si sposta sempre più a destra, e lo vediamo tutti i giorni. Per cui ci siamo posti questo problema, stiamo su questo percorso, che è quello che ci ha portato a un ottimo risultato. Detto questo, si è lavorato a questo appello in cui si sono cucite diverse sensibilità, un lavoro se vogliamo anche bello, una scommessa di esercizio della democrazia dal basso, per dirla così, che ha portato a questo risultato. Abbiamo fatto questo appello. Questo appello non è ovviamente un appello che le singole realtà politiche avrebbero potuto costruire. Io faccio un piccolo esempio umile: noi come Vittoria facciamo un appello alla settimana, ma il senso compiuto di quell'appello e dei nostri appelli sono ovviamente diversi, come quelli di tutte le realtà a livello nazionale. Quell'appello è stato costruito con un obiettivo preciso: si accenda un faro sulla questione della detenzione politica dei prigionieri palestinesi in Italia, si accenda un faro sulla loro detenzione, sulla condizione carceraria, sul fatto, la richiesta esplicita agli istituzionali di fare lo sforzo di assumersi la responsabilità e di metterci la faccia per fare delle visite ai carcerati. Visite che anche queste devono essere rese pubbliche dal punto di vista mediatico, una forma di rivendicazione di solidarietà. Questo si è pensato di dover chiedere. Questa cosa sta avendo qualche effetto, abbiamo già dei primi riscontri di qualcuno che sta dando disponibilità, vediamo, poi speriamo alla fine di poter fare un rendiconto. È stata una cosa importante, il comunicato ha quel tipo di obiettivo, il comunicato è stato costruito in specifico su questo tipo di obiettivo, con magari problemi politici di metterci quella qualcosa in più che ti caratterizza e altre cose. È stato scelto anche quello l'obiettivo, un livello tattico, pragmatico, perché è quello che serve. Nel frattempo, da qui la fretta che c'è stata all'interno di questi confronti per arrivare a un dunque, è che irrompe la realtà. La realtà drammatica è che Riyad al-Bustanji, che era prima Rossano Calabro, con problemi di cure, con problemi di malattia, con problemi di mille scuse da parte dell'istituzione totale che rimane il carcere, che dice non abbiamo ancora registrato una PEC con la richiesta della visa, e passiamo un mese e mezzo, e questo sta male, questo ha problemi di salute gravi, ha problemi di diabete, altri problemi fisici, asmatico, cardiopatico, ha un sacco di problemi che, per cui in un paese, non dico civile ma normale, lui non sarebbe già in carcere neanche per un minuto. Ma invece lui in carcere lo sanno, lo prendono, lo spostano a Sassari, carcere di Sassari, senza comunicare niente a nessuno, sparisce per i radar per una settimana, riappare a Sassari, pare che l'abbiano spostato per una possibilità maggiore il centro medico di effettuare le cure, tant'è che hanno spostato anche L'altro ragazzo che era stato da poco, non mi dico, scusate, non ricordo più il nome, ma è la stanchezza e il caldo, anche lui con problemi forse similari. Evidentemente c'è un centro medico abilitato a questo. Anche là, difficoltà per le cure, problemi.

0: problemi grossissimi per i mettere in medicina, siamo tornati a zero e questa persona sta male. Adesso non credo di rivelare un particolare che forse non da rendere pubblico, perché non so se. La figlia è malata oncologica, chiede di parlare con suo padre telefonicamente. Ancora non gli ha reso possibile questa cosa. Cioè, io credo che sia un dovere di chiunque si schiera, al di là del nostro impegno antiimperialista, comunista rivoluzionario, che sogna qualcosa di meglio per questa terra disgraziata e martoriata. Cioè, è un problema di umanità semplice. Ecco, abbiamo scelto di fare un appello mirato su questo, che la gente si schieri, che la gente decida, queste persone sono in galera, queste persone in galera non ci devono stare. È un appello che dice: oggi c'è in atto una forma di repressione forte, precisa, mirata, distrugge l'idea stessa di solidarietà e di sostegno al popolo palestinese e alla sua resistenza. Aggiungiamo poi in un dibattito, un confronto tra compagni che anche sta passando nel silenzio questo nuovo DDL cosiddetto antisemitismo che sarà e ci terrà in piazza, noi andremo avanti, ci sottoporremo a quello che la giustizia borghese ci vorrà imporre, perché ci vogliono azzittire anche da questo punto di vista. Questo è il clima, ecco, un allarme su questo credevamo fosse doveroso e abbiamo lavorato per questo. Poi non è detto che questo possa produrre magari una raccolta firme in futuro. Ricordo che il 9 ottobre c'è la prima udienza della Cassazione per il ricorso che ha fatto gli avvocati, già rigettato, che hanno già la Cassazione, ricordo, hanno già rigettato ogni tipo di accusa, dicendo non era sostanziata nessun tipo di prova se non imbeccata da parte dell'entità coloniale sionista, da parte dell'IDF, con testimonianze che potrebbero essere storte in zona di guerra anche sotto tortura. Ricordiamo che il tribunale in esame ha confermato gli arresti sulla base di nuove prove, e queste nuove prove sarebbero ancora, come al solito, fumosità delle accuse che vengono fuori, sarebbero state reperite dentro i computer, se queste notizie che fanno molto presa sui giornalacci di merda e di regime, viene fuori che loro hanno mantenuto in vita 21 orfani figli di 9 combattenti. Quello che non viene detto, che si aggiunge, è che gli orfani che hanno mantenuto negli ultimi 20 anni sono 15.000, in quell'ultimo anno sono stati 1.500. È tutto, come sempre, una fuorviante formazione. La sbarra sionista, c'è da fare la macchina di formazione bellica della guerra. Il problema è che l'Italia, se posso usare questo termine un po' schifoso, si sta israelizzando. Cioè, abbiamo fatto l'Italia, non noi, loro. Hanno fatto loro una serie di regole. Questi si stressano ad ammazzare civili, si stressano di fare i record di tiro al bersaglio con i corpi dei bambini palestinesi e vengono in Italia a riposare. L'Italia continua ogni tipo di accordo, l'Italia si oppone alle timide ventate di apertura che ha fatto l'Europa su una serie di piccole sanzioni. Lo metto in belle gli italiani, si pascia del fatto che forse verranno sanzionati 2 o 3 coloni. I telegiornali, le televisioni, i giornali stessi parlano di scontri tra palestinesi e israeliani, palestinesi contro israeliani, quando invece è un'aggressione, gli ultimi morti, cioè sono eroi, sono partigiani, sono nostri fratelli di lotta, quei contadini che riescono a strappare il mitra a un invasore e sparano, sono come i nostri partigiani dei 1.000 casi che abbiamo di civili trovati in mezzo in questa guerra infame. Cioè, e naturalmente questa è una cosa che noi abbiamo il dovere etico, politico, morale di dover diffondere sempre, altrimenti gliela daremo loro vinta, non solo per il popolo palestinese, ma anche per quanto riguarda la nostra condizione particolare. Noi lo ricordiamo sempre: il genocidio, l'assalto dei coloni, non sono sovrastrutture ideologiche. Sovrastrutture ideologiche è il sionismo, che è l'arma che arma l'occupazione, ma è il profitto la vera causa, il profitto, la guerra imperialista, la nostra precarizzazione, i costi che aumentano, la sanità pubblica a cui nessuno riesce più a cedere, il 10% degli italiani non accede più alla sanità pubblica. In questi giorni i lavoratori del San Raffaele sono in piazza, sono in sciopero della fame per difendere Margherita, una compagna che è stata licenziata perché ha denunciato le condizioni di lavoro, hanno trovato delle scuse, i soliti pretesti, licenziata. Azzittire, tacitare, annichilire l'opposizione. E in questa fase questo è il problema. Forse non ci rendiamo conto. Ogni tanto retoricamente uno può dire: un giorno ci guarderemo indietro e diremo come siamo arrivati a questo punto. Ma è di questo che bisogna parlare adesso. È di questo, uno spostamento così forte a destra che sta chiamando lo stesso l'istituto parlamentare borghese, lo stesso questa forma di mediazione di interessi del capitale, cioè, stiamo parlando di questo. Il vecchio nuovo fascismo non vuol dire che la Meloni un giorno si metterà il fez in testa e metterà ufficialmente la camicia nera, sì, lo faranno nei loro festini a casa loro. Per me è una forma di democrazia autoritaria, di controllo pervasivo. Quando invece, parlando di sicurezza, sicurezza è diritto alla sanità, diritto al lavoro, diritto alla precarietà, diritto come in Falsusa a una valle che non venga devastata dal profitto di interessi che non hanno niente a che fare con gli interessi della popolazione locale e neanche del territorio nazionale. Parliamo di qualcosa che non sia la possibilità di essere ucciso per strada nel momento in cui hai più bisogno, come fakir. Parliamo di questo. Ecco, noi con questo ci dobbiamo confrontare, compagni e compagni. Se noi terremo separati piccoli pezzi di questo fronte che è di lotta, se noi abbandoniamo il concetto che esista una visione di classe rispetto a questo tipo di impostazione, vinceranno loro. Loro la lotta di classe la sanno fare bene anche su un piano internazionale. Noi cosa ci stiamo mettendo da questo punto di vista? Adesso molti andranno in vacanza, molti si riposeranno, a settembre ci sarà la prossima ondata, una prossima Freedom Flotilla, senza offesa per nessuno, né polemico ovviamente. C'è questo flusso di interesse che continua, lo sappiamo, è normale, ma quello che tiene insieme questi passaggi di alza, di crescita, di abbassamento del livello della coscienza politica è la capacità di essere, di far produrre analisi politica, capire cos'è l'imperialismo, capire che l'imperialismo non è un termine abusato che accusa di crimini gravi qualcuno anziché un altro, è una categoria economica, politica, identifica un processo economico del capitalismo che è in putrefazione ma riesce a trovare sempre la maniera per riprodursi. Adesso non voglio farla troppo lunga, torniamo ai prigionieri, i nostri fratelli sono in carcere, questi sette in particolare sono in carcere, stanno pagando il prezzo della solidarietà internazionale del popolo, a fianco al popolo palestinese, la sua resistenza. Sono persone che hanno la schiena bella dritta, hanno la testa alta, arrivano continuamente lettere che ci dicono noi ci siamo, voi impegnatevi, noi ci siamo, voi impegnateci. Ecco, quantomeno per lealtà, per la vicinanza, la fratellanza, il senso di condivisione politica della resistenza e la solidarietà a un popolo, noi abbiamo il dovere di fare il massimo che possiamo. Approfitto della vostra cortesia per dire, se qualsiasi istituzionale che fa parte anche di enti locali, provinciali e regionali, può chiedere una visita, noi non possiamo, loro possono, lo facciano, vadano a trovarli, sentono come stanno, vadano a Riyadh, spingano le proprie organizzazioni politiche a presentarsi in queste carceri, almeno queste cinque carceri. Come state? Come, di cosa avete bisogno? Cosa sentite? Una pressione che obbliga anche il carcere a avere forse un atteggiamento migliore nei loro confronti. Se no rimaniamo la ferocia dell'istituzione totale di cui si parlava degli anni 70, il carcere come riproduzione, l'apice della riproduzione di un modo di essere società. Ecco, a loro hanno offrirci questo, il nemico, il capitale, lo sfruttamento di classe. Noi dobbiamo costruire altro, ecco, per cui sempre avere la capacità di legare le questioni. Adesso il focus è sui prigionieri palestinesi, che ognuno di noi si impegna al massimo. Noi sabato saremo ancora in piazza, uscirà locandina stasera, perché non mi azzardo a fare anticipazioni, saremo ancora in piazza, non ci fermeremo per agosto, non ci fermeremo per settembre. Il 9 ottobre ci sarà la Cassazione a Roma e speriamo di essere in tante e tanti a rivendicare la liberazione dei nostri compagni, amici e fratelli prigionieri. E poi veramente compagni e compagni, chi più ne ha più ne metta, in maniera la più accurata, solidale, e cosciente e razionale possibile. Ecco, questo mi sento di poter dire.
1: Elio, grazie ancora una volta per essere stato con noi, una buona giornata e ci risentiremo sicuramente a questo punto a settembre. Intanto magari un abbraccio e
0: un abbraccio grandissimo a tutti e a tutti, non molliamo, non ci dimentichiamo che abbiamo fratelli in galera, ecco, tutto qua, e andiamo avanti anche se il cammino è sempre più lungo e difficile. Un abbraccio a tutti e a tutti, grazie ancora, ciao, grazie.
2: Tra qualche istante invece andremo a sentire il collegamento che abbiamo realizzato pochi istanti fa con Ancona, dove sta partendo un corteo in solidarietà con

In solidarietà, dunque, con Fakir, ucciso, ricordiamo, a Bologna per mano dei poliziotti, con noi c'era appunto Margherita del movimento di Ancona, e ci racconta appunto perché hanno deciso questa mobilitazione per quest'oggi.

0: con noi al telefono. C'è Margherita, intanto ciao Margherita.
1: Ciao, un saluto a tutte le persone in ascolto e grazie a Radio Onda d'Urto per la possibilità di questo collegamento.
0: Intanto ricordiamo perché ci stiamo sentendo, perché vogliamo ricordare appunto la mobilitazione che è in atto ad Ancona per chiedere verità e giustizia per quanto riguarda l'uccisione di Fakir, lo ricordiamo, morto a Bologna per mano di due poliziotti. Come sta andando e che cosa emerge?
1: Allora, siamo qua in un quartiere di Ancona che si chiama Archi, una delle cosiddette zone popolari, colpite sempre di più sia dalla gentrificazione che dalla repressione allo stesso tempo, in questo strano fenomeno di transizione. Abbiamo scelto questo posto spostandoci poi verso un'altra zona dove vediamo che sostanzialmente tutto quello che riguarda il disagio sociale viene criminalizzato, anziché gestito con le politiche che vorremmo di welfare. E abbiamo scelto proprio di attraversare queste zone della nostra città perché troviamo dei punti in comune appunto con quello che è avvenuto a Behraim Fakir, e quindi siamo qua per ricordare lui, per ricordare che la violenza di chi è divisa è sistemica e fa parte di tutta una militarizzazione e criminalizzazione. E con lui anche Mohamed e tutte le altre persone che hanno subito soprusi dalle persone in divisa e addirittura fino a morire. Ecco, per questo abbiamo chiamato la piazza, adesso siamo ancora nella fase di accordo e concentramento, poi partiremo fra una mezz'ora circa. E si tratta di un'assemblea cittadina a cui afferiscono tante realtà e soggettività diverse, collettivi, tra cui Marche per la Palestina di Ancona, Macerata e Fermo, Rete Azione No G7, Mappe Partigiane, Fridays for Future e altri collettivi studenteschi.
0: Benissimo Margherita, intanto noi ti ringraziamo per questo collegamento.
1: Io ringrazio voi della radio e tutte le persone in ascolto.
0: A presto, ciao.
1: A presto, ciao.
0: Ciao.

Nella notte, dopo aver combattuto contro una terribile malattia per anni, è morto il compagno Mirko Lombardi. Una lunga militanza pluridecennale nella sinistra, dalla fondazione del SUNI a CGIL al funzionariato nel PC, poi in Rifondazione Comunista, per cui è stato consigliere comunale a Brescia e poi consigliere regionale, e infine tra i fondatori di SEL. Una passione per la musica, suonava il clarinetto nella banda Isidoro Capitanio di Brescia, una passione nutrita fino agli ultimi giorni della sua vita, e una passione per la paleoantropologia che l'ha portato ad effettuare anche ricerche e studi in Tanzania. Viene ricordato per il suo approccio unitario e non settario, per la sua capacità di dialogare, di confrontarsi e di mettersi a disposizione dei movimenti anche quando ricopriva ruoli più istituzionali. Dedichiamo a Mirko Lombardi questa trasmissione in cui abbiamo raccolto alcuni ricordi di suoi compagni e amici. In particolare sentiremo Marino Ruzzanenti, Arturo Squassina, Emanuela Gobbi per gli ultimi anni della sua vita, proprio quelli nella banda Isidoro Capitanio. E le musiche che proponiamo come sottofondo sono brani a lui molto cari o che comunque apprezzava particolarmente. In particolare, appunto, ora sentiamo questo clarinetto.

0: Siamo con Marino Ruzzenenti, spesso ai nostri microfoni come storico dell'ambiente, attivista nelle battaglie ambientaliste, ma che oggi interpelliamo per ricordare Mirko Lombardi, che è stato tuo compagno in varie lotte, ma soprattutto un grande amico. Sì. Ti chiedo quindi di cominciare ricordando magari gli aspetti più importanti della biografia politica di Mirko e il valore anche del suo contributo dato alle cause per cui si è dedicato, a cui si è dedicato.
1: Sì. Con Mirko ci siamo incontrati, se ricordo bene, nel 1980, e quindi la nostra amicizia è partita da quell'incontro. Io all'epoca ero da poco, da 2 anni mi pare, segretario della segreteria della Camera del Lavoro, seguivo, diciamo, i problemi sociali, una serie di le questioni dell'ambiente di lavoro, il diritto alla casa. Avevamo il problema di in qualche modo creare e rilanciare il sindacato degli inquilini, Sunia. E adesso non ricordo più in che modo sono entrato in contatto con lui. Lui era architetto e a quell'epoca faceva la professione di architetto, si è laureato in architettura a Firenze e quindi aveva una competenza diciamo tecnico-scientifica su quei temi, e nacque lì la proposta, l'ipotesi che lui si assumesse la direzione del sindacato inquilini di Alsunia, e quindi molla la professione, scelta oggi per certi aspetti inimmaginabile, no? per costruire il sindacato degli inquilini della CGIL, del SUIA, e in quell'occasione anche incontra Rosanna Fo, perché Rosanna Fo era la delegata sindacale dell'ALER, no? Perché era dipendente dell'ALER, e quindi nasce la mia amicizia con lui e nasce anche l'incontro con Rosanna, che poi durerà una vita intera, come durerà una vita intera la mia amicizia con lui. Voglio solo mettere in valore questa amicizia, nel senso che poi in realtà noi abbiamo avuto percorsi diversi, no? Io e Mirko, anche con scelte politiche anche diverse, no? Perché finita la comune militanza nel Partito Comunista, lui prese la strada di Rifondazione Comunista, io invece ritengo che con quella fine fosse finita anche la mia militanza politica in qualche modo, che non voleva dire smettere con l'impegno, ma sviluppare l'impegno in altro modo. E nonostante questo la nostra amicizia non è mai venuta meno. Ecco, questo mi sembra utile sottolinearlo, perché purtroppo è molto in uso nella sinistra che la divergenza politica si traduca anche in rottura di un'amicizia, e invece quando l'amicizia è solida e profonda è basata su altri valori che non siano strettamente quelli della contingenza politica quotidiana, può durare e deve durare una vita intera, come io ho avuto la fortuna di avere con Mirko. Non ci siamo più lasciati, insomma, da quel momento. Appunto, Mirko ha fatto altre scelte, dopo il Sunia, l'impegno nel gruppo dirigente del Partito Comunista a Brescia, e seguiva appunto anche lì i problemi della casa, i problemi del lavoro, i problemi dell'ambiente. In qualche modo cominciava già l'attenzione alle tematiche ambientali, che in qualche modo sono legate anche alla sua formazione urbanistica. E stiamo parlando della formazione urbanistica di quei tempi, che ha poco a che fare purtroppo con l'urbanistica di oggi. E poi, dopo il Partito Comunista, lui contribuisce alla costruzione di Rifondazione Comunista, quindi a tutta l'esperienza di Rifondazione Comunista. E a quel punto, non solo a Brescia, è consigliere comunale veramente per 2 legislature a Brescia, ma diventa anche dirigente nazionale di Rifondazione, e lì in qualche modo ci siamo molto ritrovati anche nell'impegno, come dire, politico. Io versante, se vogliamo, dell'associazionismo, della militanza ambientalista, e lui dal versante di come responsabile di Rifondazione Comunista sulle questioni ambientali, perché appunto lui venne incaricato per alcuni anni di seguire i temi ambientali per la direzione nazionale del partito, lavorava due o tre giorni a settimana, quindi lavorava a Roma, mentre era tra l'altro poi diventato anche consigliere regionale del partito qui in Lombardia, no? E questo periodo che durò fino sostanzialmente, diciamo, se ricordo bene, al 2005, insomma, questo periodo di militanza diretta a livello politico di Mirko, e con una grande attenzione a quei temi lì, cioè ai temi sociali, insomma, ai problemi del lavoro, alle questioni ambientali, alle questioni della casa, alle questioni urbanistiche, sia a livello generale e anche a livello locale. E dopodiché, se posso continuare,
0: certo.
1: Dopodiché, come dire, anche lui entra nel periodo della pensione, ovviamente contribuisce, finita l'esperienza, per lui almeno, ritenne finita a un certo punto l'esperienza di Fondazione Comunista, e quindi concorre alla fondazione a livello nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà, no? E di Shell, e poi appunto delle e di quello che ha raccolto appunto l'eredità di Shell, ed è dirigente anche lì, sia locale, responsabile locale, se non sbaglio, per un certo periodo proprio di Shell, e anche lì sempre con un'attenzione alle questioni ambientali. Lì ci siamo ritrovati molto, io ricordo ad esempio tutta la vicenda Caffaro all'inizio, quando esplose la vicenda Caffaro nel 2001, ci ha dato più che una mano, insomma, è stato un sostegno formidabile, perché in qualche modo aveva anche, come dire, una possibilità di riverberare questo caso, che apparentemente era locale, ma riverberarlo a livello nazionale, facendolo riconoscere, diciamo, come uno dei più grandi disastri ambientali avvenuti nel nostro paese. Ci diede un aiuto assolutamente decisivo, fondamentale, importante, insomma. Quindi è chiaro che l'amicizia si è molto cementata anche su questo terreno, in particolare dell'ambiente. E poi lui, come va in pensione, e come un po' tutta la nostra generazione non va mai in pensione, insomma, no? Almeno non tutti, però una parte di quella generazione, anche andando in pensione, non riesce a dismettere l'impegno suo, ha sempre seguito ovviamente direttamente tutte le vicende locali, le elezioni comunali, è stato sempre in prima fila, insomma, contribuire alla vittoria del centro-sinistra e della componente, diciamo, più di sinistra all'interno dello schieramento del centro-sinistra. Ma oltre questo ha recuperato, come spesso avviene, delle passioni che lui aveva sempre avuto, ma che non aveva avuto il tempo di coltivare. E queste passioni sono innanzitutto la musica, ecco, bisogna ricordarlo, cioè, ecco, va in pensione e torna a riprendere in mano il clarinetto, che è la passione di gioventù, che condivideva con la sorella, perché la sorella era una violinista, violoncellista, scusate, violoncellista di alto livello dell'orchestra Rai di Torino, quindi è una passione che condivideva con la sorella. Lui suonava il clarinetto, torna a prendere in mano il clarinetto, e dove si impegna nella nostra banda cittadina, la Isidoro Capitanio, che è un luogo ideale per lui, perché è il luogo in cui anche la musica alta e di qualità viene portata, diciamo, viene offerta essere usufruita, essere apprezzata dal popolo, della popolazione, dei cittadini, insomma, no? E pur essendo musica di altissimo livello, e quindi si dedica a questa attività. Recupera poi un'altra passione che lui aveva sempre avuto, quella per la scienza. Su questo abbiamo anche spesso discusso e, se vogliamo, anche litigato, perché personalmente nei confronti della scienza, come dire, ho sempre avuto non solo delle riserve, ma ho sempre, come dire, non sono mai riuscito ad affidarmi totalmente alla scienza, se vogliamo, forse per la mia antica origine cattolica, perché frequento i Saveriani, e pur essendo laico ho sempre qualche dubbio sull'ateismo, insomma, come ho dubbi ancora maggiori sulla fede, su qualsiasi fede, però perlomeno tendo a interrogarmi. Ecco, per lui invece la scienza era un fondamento quasi assoluto, insomma, essenziale. Per questo torna all'Università di Perugia, si appassiona
0: paleoantropologia,
1: studia, fa un corso, entra in tutto quel giro e comincia ad andare tutti gli anni a Olduvai, in questo luogo appunto della Tanzania, che è un luogo mitico per capire, studiare l'evoluzione dell'Homo sapiens, insomma, e quindi inizia questa avventura, che per lui è un'avventura straordinaria, una passione incredibile, perché era, come dire, per lui anche, aveva tentato di scrivere una sorta di autobiografia dei suoi antenati, aveva cominciato a scriverlo, poi ne aveva concluso questo testo in cui partiva appunto forse prima addirittura dall'Homo sapiens, immaginava di scrivere la vita dei suoi antenati a partire da quell'epoca lì fino ad oggi. E poi l'altra passione è la passione all'approfondimento culturale, insomma, che la politica spesso non ti permette. Quindi assieme abbiamo creato quell'associazione di Pensare il Mondo, che ha prodotto per 4-5 anni un'iniziativa molto importante di riflessione appunto sul tema Ripensare il Mondo, di grande attualità anche in questo momento, ovviamente. E poi l'impegno nella Fondazione Micheletti, è un impegno che per me è stato fondamentale, perché la Fondazione Micheletti, quando lui è entrato nel Consiglio di Amministrazione, sta vivendo un momento molto critico, molto difficile, perché era morto Giorgio Nebbia, Pierpaolo Poggio stava male, non poteva più contribuire all'attività della Fondazione, muore poi anche Aldo Rebecchi, che era il presidente, come dire, presidente di garanzia, un presidente che al di là delle sue opinioni politiche aveva un, come dire, sacro rispetto per la libertà di ricerca, no? E quindi apprezzava molto Pierpaolo Poggio, apprezzava molto il lavoro che facevamo assieme con Pierpaolo Poggio, lo apprezzava perché lo rispettava e ne riconosceva il valore. Ebbene, un momento questo molto molto difficile, cioè perché tutto quel patrimonio che aveva accumulato Pierpaolo Poggio e Giorgio Nebbia, il Centro di Storia dell'Ambiente, la rivista Alto Novecento, tutti gli archivi ambientali che avevamo accumulato in fondazione, rischiava di essere totalmente, di venire totalmente disperso. Ecco, Mirko è stato fondamentale. Voglio ricordare questo, perché ha avuto un ruolo fondamentale per salvare questo, diciamo, settore, che è il settore più vitale poi della fondazione, il settore che può dare futuro alla fondazione. La sua è stata una battaglia impegnata in prima persona e con la convinzione che questo settore doveva essere il terreno prioritario di intervento, di iniziative, di ricerca culturale della Fondazione, e diciamo che c'è riuscito, insomma ci siamo riusciti a salvare tutto questo, e forse riusciremo anche in qualche modo a ridare un futuro a tutto questo. Questo ecco, per me è cosa molto importante, insomma, a cui sono molto grato, sempre grato. Amico, è l'ultima battaglia, diciamo, che ha fatto, ecco, una battaglia giusta, una battaglia che in qualche modo come dire, lascia una grande eredità alla città di Brescia, non solo, ma al nostro paese, perché quel centro di storia mentale è un patrimonio unico a livello nazionale, forse non solo, insomma. E lui ci ha creduto, l'ha capito, ma l'ha capito anche perché lui aveva avuto la fortuna di conoscere personalmente, di lavorare con alcuni dei grandi precursori dell'ecologia, insomma, con Giorgio Nebbia, con Carla Ravaioli, con Virginio Bettini, insomma, ci ha lavorato assieme, li ha conosciuti, li ha apprezzati, quindi capiva benissimo qual era il valore di questa eredità. Ecco, questa è la cosa che volevo, su cui volevo soffermarmi in particolare, perché è l'ultima cosa, fino all'ultima, fino a poco tempo fa, insomma. Infatti l'abbiamo ricordato anche questo suo contributo nel documento, l'abbiamo varato proprio recentemente per il tentativo di, come dire, di ripartenza di questo progetto, di questo grande progetto a cui torna a dare un contributo, per fortuna, e questa è l'altra cosa molto bella, Pierpaolo Poggi, insomma, quindi siamo assieme con dei giovani di poter assicurare questo futuro, grazie, ripeto, a Mirko Lombardi.
0: Ecco, Marino, io volevo chiederti di ancora spendere due parole su un altro aspetto, che è quello che in particolare ha portato anche Mirko a relazionarsi con me, con gli ambienti della radio, del centro sociale, dell'associazione dei diritti per tutti, perché aveva un approccio politico che lo poneva in relazione con i movimenti anche nel periodo in cui ha ricoperto ruoli, definiamoli, istituzionali, no? Io voglio ricordare che ad esempio nel 1993, quando venne occupato il centro sociale Magazzino 47, era consigliere comunale per Rifondazione e si mise proprio in piena disponibilità degli occupanti nella trattativa aspra che si aprì con l'amministrazione. Sicuramente anche l'esito, diciamo, di quell'occupazione vede, ecco, il suo contributo, l'esito positivo, insomma, per cui non si arrivò ad uno sgombero come era accaduto nelle precedenti occupazioni, ma ebbe un altro esito, un altro epilogo. E hai ricordato tu poi, rispetto appunto alle battaglie ambientaliste, e hai ricordato anche questo contributo che aveva portato un qualcosa di positivo. Io voglio ricordare anche una battaglia che è stata persa, ma che ha combattuto fino all'ultimo, quella per la Torre Tintoretto, perché insieme a poche voci, a poche voci, diciamo, in città, alcuni architetti, alcuni l'ex assessore alla casa Claudio Bragaglio, l'Associazione dei Diritti per Tutti, si impegnò lui anche con la sua competenza fino all'ultimo, arrivando anche a fare un ricorso alla Corte dei Conti proprio per evitare quella scelta sicuramente molto, molto sbagliata di eliminare 195 appartamenti di case popolari. E quindi, ecco, ti volevo chiedere solo proprio una brevissima ultima riflessione su questo suo approccio politico.
1: Perché questo è una caratteristica che ho sempre avuto, diciamo, ed è un pregio enorme, visto come si muove in realtà normalmente la costellazione cosiddetta della sinistra, di sinistra, insomma. Non ho mai peccato di settarismo, ha sempre avuto la capacità di dialogare con, sia con quelli in qualche modo che potevano essere più moderati di lui, no? Sia con quelli che potevano apparire più estremisti di lui, più sinistra di lui, ma questa capacità appunto di dialogare con tutti, di dialogare per conseguire dei risultati, per conseguire la vittoria in determinate, su una determinata lotta, su una determinata vicenda come quelli che tu hai richiamato. Questa è sempre stata la sua caratteristica, capacità di andare al di là appunto dei confini fra i vari gruppetti o partiti o partitini o movimenti, cercare di dialogare con tutti, di unire il più possibile le forze su determinati obiettivi, e anche che comportavano anche uno scontro molto duro, ecco, però questo scontro duro valeva la pena di portarlo avanti, perché erano battaglie giuste. La vicenda del Tintoretto sta a dimostrare come è finita male, appunto, ma sta a dimostrare come avesse ragione, come non vi fosse un'alternativa, rosea all'abbattimento, ma un disastro, semplicemente un disastro sociale, l'abbattimento di un patrimonio edilizio che poteva essere rinnovato e rimesso a disposizione appunto di chi della casa aveva bisogno, e così pure un po' tutte le altre battaglie che ha fatto, sempre con questo spirito, insomma, questo spirito unitario, che non vuole dire di smettere l'obiettivo, ma aggregare tutte le forze possibili per conseguire quell'obiettivo.
0: Grazie Marino Ruzzanenti, grazie.
1: Grazie.

0: Leggiamo il comunicato di Rifondazione Comunista.
1: Rifondazione Comunista piange la scomparsa di Mirko Lombardi, compagno appassionato con cui abbiamo condiviso tanti anni di impegno e di lotta. Mirko è stato un militante politico e sindacale, un dirigente comunista e un vero intellettuale organico che coniugava impegno rigoroso, studio della realtà, grande cultura e competenza. Lo ricordiamo come consigliere comunale e regionale, segretario di federazione e dirigente nazionale che diede grandissimo impulso alla nostra iniziativa sui temi dell'ambiente, dei beni comuni, dell'urbanistica, della casa, dei trasporti. Negli ultimi anni non aveva più appartenenze di partito, ma fino all'ultimo incontro pubblico a cui ha partecipato, Mirko si è sempre definito un vecchio comunista. Maurizio Acerbo, segretario nazionale, e Fiorenzo Bertocchi, segretario della Federazione di Brescia del Partito di Rifondazione Comunista.
0: Siamo con Arturo Squassina per ricordare Mirko. Arturo, tu hai incrociato sul percorso politico di Mirko facendo anche dei tratti comuni, quindi ti chiedo ecco di ricordarlo.
2: Ecco, ti ringrazio moltissimo. Innanzitutto io Mirko l'ho incontrato nell'88 quando sono tornato da Catania alla Federazione del PC di Brescia. E è nata immediatamente una, si dicono sempre queste cose ma sono vere, una grande stima, una grande amicizia, una frequentazione fatta non solo nel partito ma anche fatta normale con la sua compagna e moglie Rosanna. Poi c'è stata nell'89 la svolta di Occhetto e sia io che Mirko ci siamo trovati totalmente contrari.
0: Ecco, scusa, Arturo, lì sì. Aveva già fatto l'esperienza come sindacalista del SUNIA? Quindi?
2: Sì, io quando sono tornato lui era funzionario del PC nella sede storica di Via Corsica e lì ci siamo conosciuti.
0: Precedentemente 88. Quindi invece era stato in Camera del Lavoro come sindacalista
2: del SUNIA, sì esatto. Poi
0: Mi dicevi che era stato chiamato all'epoca, la Camera del Lavoro era guidata
2: da Recchi, da Aldo, che purtroppo anche lui se n'è andato.
0: Ecco, scusa se ti ho interrotto, quindi dicevi 1989.
2: Ecco, io torno a Brescia da Catania nell'88. Sì. Nel 1988 e vado entro in pianta stabile al PC di Brescia e quindi conosco tutti i funzionari e nasce una grande stima, una grande amicizia con Mirko, che poi si è rafforzata in maniera molto molto forte quando tutti e due ci siamo trovati nell'89 contraria alla svolta della Bolognina, alla svolta di Occhetto, di in pratica liquidare il Partito Comunista Italiano. E sono stati due anni tra congressi, riunioni intensissimi in cui non solo la stima politica è diventata forte, fortissima, ma anche l'amicizia, in pratica per due anni durante i congressi, alla fine dei congressi e così via, eravamo sempre insieme con io e Mirko. Come spiegarti bene, Umberto, non solo stima ma anche un grande affetto, una grande amicizia, perché quando finivamo i congressi, che sono stati tantissimi, chi si trovava sempre poi lì a fare il punto della situazione a casa sua e a casa di Rosanna, e io restavo lì molte volte anche a mangiare con loro. Abbiamo passato anche degli ultimi dell'anno insieme, cioè è stata una cosa molto forte per due anni e mezzo, tre. Poi abbiamo fatto delle scelte diverse, organizzative e politiche, io non sono andato in rifondazione, lui è andato in rifondazione, sono rimasto PDS, poi sono uscito, poi sono rientrato sempre PDS, DS, però quello che non abbiamo mai dimenticato quei momenti, e c'è sempre stata una grande, oltre che una stima, anche una grossissima amicizia con Mirko.
0: Nel periodo in cui era consigliere regionale, coincideva con quello in cui anche tu sei stato consigliere regionale, o sono stati periodi sfasati?
2: No, perché periodi diversi, perché Mirko è diventato consigliere regionale 95, ha fatto la legislazione 95-2000, 2000-2005, e io sono entrato nel 2005 quando lui, dopo due anni, come succedeva nei partiti di sinistra, dopo due anni si cedeva il posto a un altro candidato o un'altra candidata, a differenza di adesso. Però è sempre rimasta forte questo legame.
0: Grazie Arturo.
2: Io ringrazio te Umberto e ringrazio tutti i compagni e le compagne di Radio Onda d'Urto.

0: Andiamo ora a chiudere con la lettura di un altro comunicato, quello di Sinistra Italiana, e poi con il ricordo di Manuela Gobbi, che ha suonato fino all'ultimo, proprio perché sentiremo anche dal suo racconto. Mirko ha voluto coltivare questa sua passione per la musica fino agli ultimi giorni della sua vita. Il comunicato di Sinistra Italiana. Ciao Mirko, ciao compagno. Se n'è andato per sempre nella notte Mirko Lombardi, ex consigliere comunale e regionale, un uomo che si è sempre battuto per la giustizia sociale e ambientale, che considerava un tutt'uno inscindibile. Nato a Brescia il 22 aprile 1950, architetto con lode all'Università di Firenze, ha percorso una vita intera all'insegna dell'impegno concreto, dal sindacato degli inquilini, tra i fondatori del SUNIA CGL a Brescia, alla politica attiva, prima nel PC e poi in Rifondazione Comunista, di cui fu dirigente nazionale con responsabilità sui temi della casa, dell'urbanistica, del lavoro e dell'ambiente. Consigliere comunale a Brescia per 10 anni, 1985-1995, e soprattutto consigliere regionale in Lombardia per 2 legislature, 95-2005. È stato tra i fondatori nazionali di Sinistra Ecologia e Libertà. Negli anni del Consiglio regionale è rimasto sempre in prima linea, con particolare determinazione contro le centrali a turbogas, difendendo territorio, salute e qualità della vita delle comunità locali. Per lui non esisteva separazione tra diritti sociali e tutela dell'ambiente. Erano due facce della stessa battaglia per una società più giusta e sostenibile. Anche dopo l'impegno istituzionale ha continuato a impegnarsi. Consigliere di amministrazione dell'ALER di Brescia, ovviamente come opposizione, segretario cittadino di SEL, socio fondatore e tesoriere dell'associazione Ripensare il Mondo, impegnato nel rilancio del Museo di Scienze Naturali di Brescia e negli ultimi anni appassionato di paleoantropologia con le campagne di scavo alle gole di Olduvai in Tanzania. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Fondazione Luigi Micheletti, un uomo coerente, colto e tenace, che ha vissuto la politica come servizio e non come mestiere. Siamo con Manuela Gobbi, che ha condiviso con Mirko un lungo periodo all'interno della banda di Brescia, poi adesso lascio a te insomma spiegare meglio, e che è stata una delle sicuramente grandi passioni dell'ultima fase della vita di Mirko Lombardi. Ti chiedo appunto di ricordare un po' questo periodo e anche il fatto che ha continuato a frequentare la banda e a suonare fino all'ultimo.
1: Sì, grazie Umberto. E Mirko ha iniziato a suonare alla banda, alla filarmonica Isidoro Capitanio, circa una dozzina di anni fa, e quindi poco prima di ammalarsi. Questa era una sua grande passione fin da giovane, tanto che da bambino aveva frequentato il conservatorio studiando clarinetto, e andato in pensione si è di nuovo dedicato a questa attività, continuando a frequentare le prove assiduamente, i concerti, e questa cosa l'ha mantenuta appunto durante tutta la sua malattia e anche nell'ultimissima fase, perché pur faticando tantissimo quest'anno è riuscito comunque a venire, prima suonando, poi veniva alle prove pur di partecipare anche senza riuscire a suonare, alla fine addirittura veniva anche senza strumento, però è sempre venuto alle prove 2 volte alla settimana, mancando veramente pochissime volte. Ci teneva tantissimo a fare almeno i concerti del 25 aprile e del 28 maggio, ed è riuscito a fare il concerto il 28 maggio con grandissimi sforzi, immagino, perché era già molto provato, e facendosi sostenere anche da tutti noi, i suoi amici. Ho suonato fianco a fianco con lui per tutti questi 12 anni circa. Ho avuto m'ha lasciato questo ricordo di una grande forza nell'affrontare la malattia, un grandissimo attaccamento alla partecipazione e, come dice anche un suo maestro di clarinetto, ha dimostrato di essere veramente innamorato della vita, quindi faticando per viverla fino all'ultimo.
0: Il corpo di Mirko Lombardi riposa presso l'abitazione familiare in via delle Gabbiane 30 a Brescia, San Bartolomeo. I funerali si terranno sabato 1 agosto alle ore 13 al tempio crematorio di Sant'Eufemia. Ciao Mirko.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Andiamo a concludere lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Proponendovi un dibattito sull'antifascismo che si è svolto nella recente e appena conclusasi edizione del Festival dell'Alta Felicità in Val di Susa.
2: Allora, vabbè, intanto un saluto a tutti e a tutti, invitiamo chi fosse interessato a seguire il dibattito dal titolo Chi ha paura dell'antifascismo ad avvicinarsi qua al palco dei dibattiti. Ovviamente siamo dispiaciute dei disagi che tanti stanno subendo per salire in valle. Purtroppo il tema della criminalizzazione dei movimenti si rende ancora più evidente in momenti come questi. La nostra valle è da due giorni di fatto blindata da Porta Susa. Per poter salire in treno bisogna farsi identificare, fotografare, perquisire, e tantissimi di voi, chiederei, alzate la mano se qualcuno di voi è stato fermato, quindi capite che è una roba, come dire, sistematica. E questo purtroppo è un metodo che noi valsusini conosciamo molto bene. Ecco, ci dispiace ovviamente che questa cosa si rifletta, ecco, su chi viene qua. Siamo sicuri, insomma, che siete consapevoli della posta in palio che questa battaglia, la nostra, ha sempre messo sul piatto. Però il fatto che siamo tanti e siamo determinati e non ci facciamo spaventare, credo sia sempre la risposta migliore che possiamo dare. Quindi davvero grazie a tutte e a tutti di essere venuti qui, chi ha percorso tantissimi chilometri, chi ha questo appuntamento nel cuore da tanti anni come Movimento Notav. Non possiamo che esservi veramente grati di tutto l'amore, la solidarietà politica, insomma, che ci avete sempre dato. Grazie. Detto questo, iniziamo con questo dibattito che abbiamo fortemente voluto, dal titolo Chi ha paura dell'antifascismo? Proveremo a rispondere a questa domanda cercando di analizzare due fenomeni parallelamente con i nostri relatori, che sappiamo essere molto bravi e smart, quindi sapranno, ecco, districarsi in questa moderazione un po' complessa che prima ho cercato di spiegargli, ma non... improvviseremo anche un po'. E quindi

vendo in tante parti del mondo. E parleremo anche di come è cambiato il linguaggio, di come è cambiata la percezione nel descrivere questi fenomeni. Cercheremo di capire se il rafforzamento, ecco, delle destre istituzionali e non sia un fenomeno anche collegato alla criminalizzazione invece dei vari movimenti antifascisti. Quindi abbiamo alte aspettative, speriamo di riuscirci. Ovviamente se qualche passaggio sfugge o non è chiaro, ci sarà poi modo, insomma, a fine dibattito di confrontarci. In tal senso chiedo ai relatori, glielo ricordo perché parlano tutti tanto, ecco, di essere sintetici nelle risposte, circa 5 minuti. Io cronometrerò e poi gli farò vedere il timer in maniera tale, no, da riuscire poi magari anche a confrontarci fra di noi. Vi presento brevemente i nostri ospiti. Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore, da anni si occupa di estrema destra, culture digitali, disinformazione e radicalizzazione online. Ha collaborato con numerose testate italiane, attualmente collabora con Internazionale, è autore della newsletter Complotti e cerca di approfondire il rapporto tra internet, politica e movimenti estremisti. Con il suo libro, che non troverete qua in vendita perché non li hai finiti, vabbè, comunque è di 2 anni fa, si trova anche online. Le prime gocce della tempesta propone una lettura delle nuove destre come fenomeno transnazionale, mettendo in relazione episodi apparentemente distanti per coglierne le connessioni politiche e culturali. Poi abbiamo Mattia Tombolini, organizzatore culturale, editore tra i fondatori di Momo Edizioni, una casa editrice indipendente nata nel 2019. Tra i vari volumi che ha scritto e pubblicato e curato, è curatore di questo volume Antifascismo illegale, che invece lo trovate se poi vi interessa e vi convince, ecco. Un lavoro collettivo che riflette sulla crescente criminalizzazione dell'antifascismo in Europa e negli Stati Uniti, interrogando il rapporto tra diritto, politiche di sicurezza, narrazione mediatica e conflitto sociale. Poi abbiamo Abo di Free All Antifa. Abo partecipa all'incontro a nome di questa rete internazionale nata per sostenere gli antifascisti e le antifasciste coinvolte nei procedimenti giudiziari seguiti ai fatti di Budapest, di cui poi, insomma, parlerà, e più in generale per denunciare la crescente cooperazione repressiva tra gli stati europei nei confronti dei movimenti antifascisti. La rete promuove campagne di solidarietà, informazione e mobilitazione internazionale. Infine abbiamo Rita Rapisardi, è giornalista professionista freelance, si occupa di diritti, migrazioni, lavoro, giustizia sociale, movimenti. Ha collaborato con diverse testate nazionali e radio, realizzando reportage e inchieste dall'Italia e dall'estero. Il suo lavoro, possiamo dirlo, è caratterizzato da un'attenzione costante ai temi dell'informazione indipendente e delle trasformazioni sociali. Quindi grazie, insomma, per l'attenzione, speriamo, ecco, che il dibattito sia di vostro interesse. Dunque iniziamo. Leonardo Bianchi, nel tuo testo, Le prime gocce della tempesta, tu racconti episodi apparentemente lontani, no? Spaziando dagli Stati Uniti al Canada, all'Italia, alla Norvegia, alla Germania, che sono appunto apparentemente isolati, ma
se ci sembra, ecco, di dedurre che in realtà siano un segnale, no, di qualcosa di diverso, e che questi fatti non

0: Sono poi così scollegati e voglio insomma di spiegarci meglio questa cosa.
1: Allora, beh, innanzitutto ciao a tutti e a tutte, grazie dell'invito a questo festival di cui sono molto onorato di essere qui. Dunque, io partirei da una ricorrenza, insomma, è un'estate di varie ricorrenze, cioè quella del G8, qua sono 10 anni anche, ma c'è un'altra ricorrenza che magari è meno nota o di cui non si è parlato, di cui in Italia non si è parlato praticamente, che è quella di Utøya, della strage di Oslo Utøya del 22 luglio 2011, in cui Anders Behring Breivik ha sterminato 77 persone, 8 a Oslo, con un attentato dinamitardo nel quartiere governativo della capitale norvegese, e 69 a Utøya. Quella è una strage da cui parte il libro, anzi il titolo del libro viene proprio da una lettera che Breivik ha scritto a una terrorista tedesca della cellula clandestinità nazionalsocialista, in cui diceva per l'appunto che loro erano le prime gocce di una tempesta purificatrice che si sarebbe abbattuta sull'Europa. Ed è un attentato che non è molto ricordato, anche se dovrebbe essere molto ricordato, perché per me è l'inizio del ciclo politico in cui siamo, diciamo, è il punto d'approdo del ciclo politico iniziato dopo l'11 settembre, quindi con l'ascesa dell'islamofobia e dei partiti della destra radicale populista o di un nuovo tipo di destra, e quello fa proprio da spartiacque sia a livello proprio terroristico, perché ancora adesso è l'attentato individuale sul suolo europeo più grave dal dopoguerra a oggi. È un attentato che ha portato delle terribili innovazioni, tra cui l'utilizzo della violenza politica come metodo di lancio promozionale per manifesti. Quello di Breivik era di 1500 pagine, un mattone chiaramente copiato per il 90%, però comunque il messaggio che ha lanciato è che non era tanto un'innovazione ideologica, perché appunto aveva preso un po' soprattutto dagli ambienti della cosiddetta contro-jihad, quindi della destra islamofoba, ma operativa, cioè nel senso, cioè nel manifesto era un manuale di istruzioni praticamente, e quindi ha innescato un processo emulativo, diciamo così, che ha insanguinato tutti i continenti praticamente, e ha creato tanti discepoli, tra cui anche in Italia, volenti o nolenti, tipo Luca Traini ad esempio, che è un altro attentato di cui non si parla mai, anzi non è stato nemmeno considerato come tale. E poi soprattutto la cosa per cui secondo me è importante ricordare l'attentato di Utøya, oltre alle innovazioni metodologiche e terroristiche, è quanto sia stato normalizzato quello che diceva Breivik nel suo manifesto. L'idea che appunto ci fosse un'invasione di migranti, che tale invasione fosse organizzata da elite apolide, globaliste, come vengono chiamate, che è una parola in codice per dire ebrei, chiaramente, quindi c'era sempre un fondo di antisemitismo. L'idea che questa invasione fosse, e questo annacquamento dell'identità nazionale fosse manovrato dall'esterno ma anche dall'interno, e quindi dalle quinte colonne. Ricordiamoci che Breivik ha sterminato i giovani socialisti, quindi andando a colpire il futuro direttamente, quindi andando a colpire la futura classe dirigente. Ecco, tutte queste cose che nel 2011, quando Breivik ha commesso l'attentato, erano considerate orripilanti, terrificanti e completamente al di fuori del dibattito pubblico, diciamo così, e quindi appartenenti a una frangia molto minoritaria, anche della stessa estrema destra, tant'è che tutti i partiti dell'epoca si erano dissociati, dicendo proprio che queste idee erano mostruose, come così erano i partiti di destra, come era mostruoso Breivik stesso. Adesso invece Breivik è nei programmi elettorali di tutta la destra globale, a partire da Trump fino ad arrivare alla nostra destra. E anzi, se possibile, abbiamo fatto un ulteriore, poi metto sul piatto gli spunti, abbiamo fatto un ulteriore salto in avanti, perché ad esempio teorie come la sostituzione etnica, che sono a tutti gli effetti di una specie di cemento ideologico sia dei terroristi che ormai dei partiti della destra radicale, ormai è dato talmente per assodato il fatto che ci sia una sostituzione etnica, quindi che la razza bianca sia minacciata e debba essere difesa a tutti i costi, che da un lato si armano le mani di questi terroristi che poi non vengono considerati come tali dall'opinione pubblica, magari neanche dalla giustizia in certi casi, anzi senza il forse, perché in certi casi negli Stati Uniti soprattutto non sono atti come quello di Breivik, non sono stati considerati come attentati terroristici, ma semplicemente come omicidi o stragi depoliticizzate. E poi si agisce anche sul piano dell'immaginario e anche giuridico e legale. E mi riferisco soprattutto a una delle parole chiavi che impestano il dibattito pubblico contemporaneo, che è quella della remigrazione, ovviamente. Se la sostituzione etnica è la diagnosi della società malata, di una società malata, la remigrazione, no, è la cura per questo problema. Il punto è che a 15 anni dall'attentato di Breivik siamo tornati a discutere, purtroppo, e questo c'è proprio una dimensione transnazionale, globale di questo, di ridefinire la cittadinanza in termini etnici. Quindi diciamo un pericoloso ritorno di discorsi razziali che si legano alla cittadinanza, da un lato, e dall'altro stiamo anche ridefinendo i confini, il perimetro interno del dissenso, cioè su chi fa parte della comunità o meno. E in questo senso qua ritorna la terribile attualità di Breivik, perché Breivik appunto ha colpito giovani socialisti, quindi ha colpito le quinte colonne, ha colpito i traditori interni. E siccome stiamo parlando di chi ha paura dell'antifascismo, cioè chi ha paura dei traditori interni, ecco che una prima possibile risposta è: chi sta alla Casa Bianca, chi sta a Palazzo Chigi, chi potrebbe andare a Berlino al potere o in Francia, tutte queste nuove destre che di fatto, e questo è un dato secondo me inquietante, preoccupante, di cui bisogna essere estremamente consapevoli, altri partiti che hanno percentuali sempre più alti, ad esempio Alternative für Deutschland, di cui immagino parleremo, che praticamente dicono le stesse cose e in certi casi addirittura più radicali di quello che diceva l'attentatore più pericoloso e letale sul suolo europeo. Quindi il quadro generale è questo, un quadro di allerta democratica, di emergenza democratica estremo, giusto per iniziare con una nota di ottimismo questo dibattito.
0: Sì, allora guarda, ti lascerei ancora la parola per permetterti di concludere il ragionamento, perché so che sto facendo anche pressione fisica sui tempi, la percepisci. Allora, no, sei stato bravissimo, però allora ne approfitto per farti una domanda in maniera che tu riesca, come dire, a raccontarci questo aspetto che secondo me emerge in maniera davvero importante nel libro, ossia qual è il ruolo in questo fenomeno che stai descrivendo delle reti internazionali e del web, perché non è un ruolo, ecco, di poco conto.
1: È un ruolo cruciale, tornando sempre a Breivik. Breivik, diciamo che il suo percorso è iniziato proprio militando nei partiti dell'estrema destra norvegese, in particolare nel Partito del Progresso, che non c'entra niente con il progresso, non è progressista, anzi il contrario. Però a un certo punto ha realizzato che la militanza classica, diciamo così, anche nei partiti che si definiscono antipartiti, diciamo così, non era più sufficiente, secondo lui, a fronteggiare la minaccia della sostituzione etnica e del genocidio, che è un altro termine che viene usato, dei popoli bianchi. E quindi in un certo senso ha iniziato a radicalizzarsi sempre di più, frequentando determinati spazi che all'epoca erano dei forum, dei blog di quello che ho già citato prima, della cosiddetta contro-jihad, quindi della destra islamofoba. E quindi ha iniziato a proprio costruire la sua ideologia, facendo proprio un patchwork di varie correnti, vari rivoli delle varie destre. E quindi in un certo senso il suo manifesto è un compendio di quello che si diceva soprattutto quello che era il sottobosco a tutti gli effetti dell'estrema destra, che comunque aveva dei legami con il mainstream, con il dibattito pubblico, c'era sempre stato. 15 anni dopo il quadro è nettamente peggiorato, nel senso che è tutto completamente alla luce del sole, e quindi in un certo senso secondo me la cartina di tornasole è proprio la trasformazione di Twitter in X, cioè quando Elon Musk ha comprato Twitter nel 2022 l'ha utilizzato subito come, diciamo, per prendersi uno dei nodi dell'informazione, dei nodi del dibattito più che dell'informazione globale, e per trasformarlo fondamentalmente in una macchina di propaganda per l'estrema destra globale, nel paradiso dei complottisti, dei razzisti, degli antisemiti, quelli veri, non quelli che manifestano, no, per la Palestina, come vengono chiamati in un perverso ribaltamento semantico. E Musk stesso è diventato uno dei nodi della disinformazione globale. E quindi, se 15 anni fa certe idee erano confinate in determinati spazi online e venivano pronunciati e rivendicati da terroristi come Breivik, adesso quelle stesse cose vengono dette dall'uomo più ricco del mondo. E questa è una novità, anche questa cruciale, con cui dobbiamo fare tutti e tutte quanti i conti. Perché, ad esempio, non so se avete seguito, faccio un esempio proprio per capirmi di a che punto siamo col dibattito. Non so se avete seguito la polemica recente su quel film Citizen Vigilante, che spero che nessuno di voi abbia visto perché è una cosa terribile, che è fatto da un regista che si chiama Uwe Boll. Uwe Boll è stato considerato a lungo il peggior regista sulla faccia della terra. C'era proprio una specie di meme, era. E cioè, secondo me lo è. Fa proprio dei filmacci orrendi, faceva dei film su dei videogiochi tipo Alone in the Dark, eccetera, ma li distruggeva proprio. Quindi era odiato da tutta internet. Il fatto che adesso, appunto, Uwe Boll, per cercare di intercettare lo zeitgeist, diciamo, per cercare di intercettare il clima culturale, si sia messo a fare un film in cui praticamente c'è una specie di, per stare solo, una specie di Mario Roggero legalizzato, ecco, che va in giro a sparare a migranti e giudici e poliziotti che non arrestano, no, migranti, e quindi questi schiavi del politicamente corretto. Ecco, questo film ha ricevuto non ha ricevuto il bollino dell'età in Germania, e quindi di fatto è stata proibita. In un primo momento non è andato nelle sale in Germania. Ecco, questa cosa è diventato il sintomo della censura, il simbolo della censura che il regime del politicamente corretto opera, no, sulla cultura non conforme, diciamo così. E Musk, e qui arriviamo al ruolo anche del web che gioca di internet e della cultura e delle piattaforme in generale, Musk l'ha pubblicato sul suo profilo, seguito da 240 milioni di persone. E quindi il film è fatto da un regista meme, considerato che fa fine spazzatura, è diventato un argomento di dibattito pubblico, rilanciando nel dibattito pubblico mondiale, perché Musk e i tecnoligarchi, ma poi secondo me ne parliamo, operano su un piano globale. Ogni cosa che fanno ha impatto in tutto il mondo, visto il potere economico, mediatico e politico che ha messo al centro del dibattito pubblico un film orrendo che di fatto glorifica la violenza privata razzista contro le persone marginalizzate, che era quello che facevano i terroristi, cioè, nel senso, è un film che glorifica il terrorismo di estrema destra fondamentalmente. E quindi nell'arco di 15 anni siamo veramente arrivati alla normalizzazione, non solo alla normalizzazione, ma proprio all'aperto sdoganamento da parte dell'uomo più ricco del mondo, che è strettamente collegato all'amministrazione statunitense, quindi quella più potente del mondo, e siamo arrivati quindi a... cioè, questo è proprio il piano inclinato che abbiamo preso, che non è facile, con cui non è facile confrontarsi, ecco. e di cui però bisogna essere consapevoli e coscienti.
0: Certo. Grazie mille, molto interessante.
2: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
3: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

0: 19:20 minuti, chiude qui lo spazio approfondimenti, ora un brevissimo spot e poi il giornale radio della sera.
1: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
2: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
0: Eccoci con il giornale radio della sera qui da Radio Onda d'Urto e titoli di questo giovedì 30 di luglio. Partiremo andando prima a Roma con lo sgombero attraverso un sequestro giudiziario che rischia Spina Time Lab e poi andremo invece in Valle di Susa con la caccia della prefettura al nuovo campeggio Notav. Sentiremo diversi servizi. Crisi climatica, quarta ondata di caldo fuori scala oggi sull'Italia, incendi nel Gargano e poi nel sud della Spagna, siccità grave per il bacino del Po. Ancora in tema di acqua, presentato oggi il progetto definitivo del maxi depuratore della Garda, sentiremo le critiche a questo progetto con Alessandro Scattolo del collettivo Gardesano Autonomo e fra le realtà attive del presidio 9 agosto. Sempre da Brescia, morto dopo aver combattuto contro una lunga malattia, Mirko Lombardi, la sua una lunga militanza pluridecennale in diverse realtà della sinistra. Sentiremo il ricordo dell'amico, oltre che storico dell'ambiente, Marino Ruzzenenti. A seguire poi invece andremo all'estero con il Medio Oriente, l'Ucraina, l'Asia e un'ultima pagina dedicata al calcio e al business. Buona serata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Partiamo da Messina, sono almeno 5 le persone gravemente ferite, diversi intanto i dispersi nel crollo di una palazzina a due piani avvenuto nel quartiere costiero di Pistunina, siamo alle porte della stessa Messina. L'edificio ospitava dei negozi al piano terra, al primo e al secondo piano delle abitazioni. Non è chiaro al momento quanti fossero i dispersi, secondo alcune testimonianze sono almeno una ventina le persone che nel momento dello schianto erano all'interno dei negozi. Parliamo ancora di casa, ma cambiamo decisamente scenario. Andiamo a Roma, a Spina Time, storica occupazione abitativa e spazio sociale attiva a Roma fine dal 2013. Ieri sera all'interno dello stabile si è sviluppato un principio di incendio e quindi è stato necessario evacuare l'edificio. Domate le fiamme, le autorità però hanno dichiarato inagibile la struttura, imponendo il sequestro giudiziario, lasciando così in mezzo ad una strada 400 persone. Persone che, assieme a compagni e compagni, sono da questa mattina in presidio ininterrotto sotto Spin Time, dove è ancora in corso una lunga assemblea pubblica iniziata alle ore 17. Facciamo il punto con Giovanna Cavallo, compagna di Spin Time Labs da Roma.
3: Abbiamo dovuto affrontare un'emergenza nell'emergenza, perché appunto l'emergenza dell'evento incendiario è stato immediatamente domato dagli stessi occupanti, perché ovviamente noi abbiamo dei protocolli di sicurezza interna in un palazzo dove vivono ovviamente 150 nuclei familiari, però ovviamente ci siamo sentiti in dovere di allertare le istituzioni pubbliche per mettere ulteriormente in sicurezza, diciamo, la parte colpita dall'incendio, che ribadiamo è una parte isolata laterale dell'immobile. Gran parte dell'immobile non è stato toccato dall'incendio, perché appunto è stato domato quasi subito. Non c'è alcuna certezza dell'inagibilità dell'immobile, non ci è stata data alcuna comunicazione. C'è una posizione interlocutoria dei vigili del fuoco che ci hanno detto informalmente che dovevano fare ulteriori accertamenti per dipanare qualsiasi dubbio sulla staticità dell'immobile. Quello che vogliamo denunciare è stato anche l'atteggiamento delle autorità, le perquisizioni che sono state fatte all'interno di tutte le stanze dell'immobile, quindi sono state sfondate le porte.
0: Da Roma andiamo in Valle di Susa. La prefettura di Torino oggi ha emesso una serie di ordinanze a raffica per vietare l'attività di campeggio libero. Prima a Susa, poi a Bussolino e infine anche a Venausa, inseguendo di fatto attivisti e attivisti che in queste ore stavano realizzando un nuovo campeggio notava, legato in particolare alle realtà di area anarchica. Nonostante questo, le attività al presidio di Venausa oggi andranno avanti, come è stato denunciato in una conferenza stampa a Susa. Sentiamo proprio un compagno dal campeggio.
4: Mi sembra una provocazione e un esercizio di forza. Comunque non permettere neanche di rimanere, campeggiare, discutere. Il programma peraltro era pubblico, quindi lo hanno letto anche loro. Diciamo che anche noi ci aspettavamo che una maggiore attenzione rispetto al solito ai campeggi di generale che si fanno in estate in valle. Forse questo è un po' senza precedenti, se consideriamo che siamo in una zona che non è cantierizzata. Quindi Venaus non è più una zona calda per i cantieri del Taldo. È, diciamo, una provocazione, e o forse più che una provocazione è un po' un cercare di recuperare quello che hanno perso con la grande giornata di lotta che è stata sabato, quindi dimostrare che sono forti e così via. D'altronde l'avevano cercato di fare anche lunedì, alla fine dell'Alta Felicità, quando hanno fatto questi filtraggi identificando tutte le persone che stavano cercando di uscire dal festival, cosa mai fatta. Insomma, vogliono dimostrare che lo Stato c'è in Val Susa e così via.
0: Crisi climatica, quarta ondata di caldo estremo in due mesi anche sull'Italia. Oggi bollino rosso a Campobasso, Perugia e Rieti. Nelle prossime giornate però le temperature saliranno ancora. E così gli incendi non si fermano. Nel Gargano, in Puglia, distrutti almeno 150 ettari di macchia mediterranea. Ci sono due vittime invece, due bambini di 10 e 15 anni, nel rogo che ha colpito Benaldamena. Siamo sulla Costa del Sol in Andalusia. Sull'isola greca di Creta invece 10.000 le persone evacuate via terra e via mare per gli incendi che minacciano da vicino la località turistica sud-occidentale di Agia Galini. I forti venti alimentano le fiamme. Dagli incendi alla siccità, la condizione del bacino del Po peggiora, il livello di severità idrica ora è alto, dice l'autorità di bacino distrettuale del Po. Sono oltre 100 i comuni fra Piemonte e Lombardia già con una criticità negli approvvigionamenti. In questi comuni, compresi fra l'ovest della Lombardia e l'est del Piemonte, sono arrivati autobotti e autocisterne. Sempre in tema ambientale, è stato presentato oggi alla Brixia Forum di Brescia il progetto definitivo del contestato maxi depuratore del Lago di Garda. All'opera, inutile ed impattante per salute ed ambiente, manca ora la via e il passaggio in conferenza dei servizi. Se ne parlerà per settembre. Comitati ambientalisti ed il presidio 9 agosto si dicono determinati a continuare la mobilitazione. Abbiamo fatto il punto con Alessandro Scattolo del collettivo Gardesano Autonomo fra le realtà attive all'interno del presidio 9 agosto.
5: Una presentazione che, come ha precisato lo stesso prefetto, che è anche commissario straordinario in apertura, è stato un incontro pubblico e non un'assemblea, quindi non è stata data possibilità di intervento, di fare domande al pubblico, non solo i rappresentanti dei comitati ambientalisti, ma anche di chi era presente, sindaci, amministratori, tecnici comunali, quindi nessuna forma democratica di partecipazione. Noi ribadiamo quanto abbiamo già detto e diciamo sempre: il mega depuratore del Garda, ovunque lo si voglia mettere, adesso allonato, è un'opera inutile, costosa e dannosa. Inutile perché il Garda ha già un depuratore a Peschiera che va potenziato, modernato. Costosa perché l'opera ormai ha superato 300 milioni di euro e la maggior parte sarà finanziato dalle nostre bollette. E dannosa perché chiaramente avrà un impatto ambientale nella realizzazione e poi nella costruzione dell'impianto. O chiaramente sarà tutto da vedere. Sono stati pubblicati 800 documenti. Il nostro ruolo comunque sarà quello di studiare adesso il progetto e di portare avanti la battaglia contro il depuratore, che per noi non termina qui.
0: Parliamo ora di lavoro, giornata di assemblee sindacali negli stabilimenti dell'ex Ilva, 88 giorni dall'ordine della Corte d'Appello di Milano con lo spegnimento dell'area caldo di Taranto. Indetto uno sciopero di 8 ore per lunedì prossimo, alla vigilia del nuovo tavolo convocato dal governo martedì. Il governo però, accusano i sindacati, non ha alcun piano per il futuro dell'azienda e dei suoi dipendenti. Politica di Palazzo, Nordio ha dovuto trasmettere alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale in merito alla richiesta d'arresto del torturatore libico Al-Masri. Il tutto a pochi giorni dalla sentenza della Consulta che aveva dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal Guardasigilli. Intanto, all'interno del Parlamento, scontro sulle chat dell'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia Delmastro con il ristoratore Caroccia in odore di camorra, inviate dalla Procura di Roma e ora a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Un altro scontro riguarda il Governo e la Commissione Europea sui progetti della Meloni in merito al riconoscimento facciale. Il voto previsto per oggi è stato sospeso dopo le critiche esplicite della stessa Commissione. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, ha detto una portavoce, è una pratica vietata dalle leggi europee. Non vogliamo infatti che con l'intelligenza artificiale vi sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo ogni giorno. Su questo c'è un chiaro divieto. 19:32 minuti, pagina locale. Nella notte, dopo aver combattuto contro una malattia per anni, è morto il compagno Mirko Lombardi. La sua è stata una lunga militanza pluridecennale nella sinistra, dalla fondazione delle Sunia CGL al sindacato degli inquilini al funzionariato nel PC, poi Rifondazione, con cui è stato consigliere comunale a Brescia e poi anche regionale, e infine tra i fondatori di SEL. Aveva anche una grande passione per la musica, coltivata fino alla fine, suonando il clarinetto nella banda filarmonica Isidoro Capitanio, con cui ha partecipato al suo ultimo concerto, quello dell'ultimo anniversario della strage del 28 maggio. Laureato in architettura, si era anche impegnato a lungo nella Fondazione Luigi Micheletti, dove ha avuto un ruolo centrale nel salvare il settore della ricerca ambientalista. Negli ultimi anni aveva poi sviluppato un profondo interesse per la paleoantropologia, che lo aveva portato ad effettuare ricerche e studi fino in Tanzania. Il corpo di Mirko Lombardi si trova nell'abitazione di famiglia in via Gabbiane 30, quartiere San Bartolomeo, a Brescia. Il funerale sabato alle ore 13 al Tempio Crematorio di Santa Eufemia. Il ricordo di Marino Ruzzenenti, storico dell'ambiente e amico di Mirko Lombardi.
6: Questo è una caratteristica che ho sempre avuto ed è un pregio enorme, visto come si muove in realtà normalmente la costellazione cosiddetta della sinistra, di sinistra insomma, e non ha mai peccato di settarismo, ha sempre avuto la capacità di dialogare con sia con quelli in qualche modo che potevano essere più moderati di lui, no? Sia con quelli che potevano apparire più estremisti di lui, più a sinistra di lui, ma questa capacità appunto di dialogare con tutti, di dialogare per conseguire dei risultati, per conseguire la vittoria su una determinata lotta, su una determinata vicenda come quelli che tu hai richiamato. Questa è sempre stata la sua caratteristica, capacità di andare al di là appunto dei confini fra i vari gruppetti o partiti o partitini o movimenti, cercare di dialogare con tutti, di unire il più possibile le forze su determinati obiettivi.
0: Andiamo all'estero. Ucraina, la Commissione europea ha sbloccato altri 3 miliardi e mezzo di euro verso Kiev, soldi che serviranno a comprare armi, soprattutto droni, gli stessi che oggi sono caduti nella zona del Zaporizhia che è stata occupata dai russi. Il bilancio di 2 vittime e 6 feriti. Nel frattempo una massiccia offensiva russa con missili e droni ha colpito Kiev e diverse regioni ucraine. Per ora sono 8 le vittime accertate, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione dei missili Flamingo e Neptune a Leopoli, nell'ovest del paese. La Polonia denuncia che uno di questi missili ha sorvolato il proprio spazio aereo. Andiamo in Asia, in Turchia, l'ennesimo giro di vita del regime di Erdogan, 52 persone arrestate, l'accusa è sempre la stessa, quella mai provata di corruzione. Nel mirino, in particolare, sindaci e funzionari di alcuni municipi della capitale Ankara, tutti legati al CHP, il principale partito dell'opposizione. Sono centinaia i sindaci che in questa maniera sono stati esautorati dal proprio posto, sostituiti da fiduciari dello stesso Erdogan. L'esempio più lampante è quello di Ekrem İmamoğlu, l'ex sindaco di Istanbul, ritenuto il principale rivale di Erdogan alle prossime presidenziali, ma che si trova in carcere da un anno e mezzo. Per lui la procura di Istanbul ha chiesto 2000 anni di carcere. Dalla Turchia alla Pakistan, 12 poliziotti uccisi, 30 feriti nel bilancio dell'attacco contro una posta di blocco nella provincia del Khyber, a due passi dal confine con l'Afghanistan. L'attacco non è stato rivendicato, ma da mesi lungo il confine avvengono scambi di razzi, missili, ma anche raid aerei, con l'accusa di Islamabad ai vicini afghani di proteggere i pakistani talebani. Chiudiamo al giornale radio alle 19.36 minuti parlando di calcio, business e politica. La UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto l'egida della FIFA finché non verrà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale ad una nuova società privata che ne gestisca direttamente i diritti commerciali, con la possibilità che il mondiale venga effettuato ogni 2 anni. La decisione arriva all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti alla UEFA, che è la confederazione che raggruppa i paesi europei. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, dice la Federazione Europea. Per ora non vi sono reazioni dirette da parte dello stesso Infantino. Non abbiamo al momento ultime ore, chiudiamo quindi qui con il giornale radio. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire invece ci sarà Storia di classe, poi ci risentiremo per eventuali ultime ore.
7: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 30 luglio. Dal 5 al 22 agosto, come sempre, in via Serenissima a Brescia, torna la festa di Radio Onda d'Urto. Anche in occasione di questa 34esima edizione sarà possibile lasciare a casa la propria auto e scegliere una mobilità più sostenibile. Disponibili infatti dal centro città per arrivare in festa l'autobus della linea 3 in direzione Rezzato e come sempre la metropolitana fermata a Santa Eufemia Buffalora. È anche disponibile un servizio di trasporto pubblico notturno con la partenza degli autobus alla stazione metro Santa Eufemia Buffalora. Maggiori informazioni sulla mobilità sostenibile, così come tutte le altre informazioni inerenti alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto su www.festaradio.org. Andiamo al cinema. Per questa sera il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 19.15 La casa dalle finestre che ridono, un film cult di Pupi Avati. In sala 2 invece alle ore 19 verrà proiettata la versione originale sottotitolata di Allora balliamo di Amélie Bonin. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece dell'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettata la versione originale sottotitolata di Die My Love di Lynnie Ramsey. L'appuntamento è alle ore 21.30 presso il parco del Museo di Santa Giulia in via dei Musei 81B, sempre a Brescia. L'Arena del Centro, il cinema presso il cortile delle Scuole Calini in via Nino Bixio, sempre a Brescia, propone per questa sera Che Dio perdona a tutti, un film di Piff. Mentre nel cortile della scuola secondaria di Cellatica, sempre questa sera, verrà proiettato il film Scary Movie. Andiamo a Bovezzo, dove al Parco Urbano 2 Aprile continua la festa di Liberazione 2026. Per la serata di giovedì 30 luglio verrà proposto alle ore 21 l'incontro Welfare non guerra permanente, in cui interverranno Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, e Cristina Torli, segretaria di Rifondazione Comunista Brescia. La festa di Liberazione 2026 andrà avanti a Bovezzo fino al 2 agosto. A Toscolano Maderno invece, nell'ambito della 30ª edizione di Roccherellando in via Statale 92, dal 30 luglio al 2 agosto sarà presente la tenda di solidarietà con la Palestina organizzata da Sanitari per Gaza, Gruppo Gandhi per la Pace e sezione Ampi di Toscolano Maderno. Nel quadro della tenda di solidarietà, sabato 1 agosto alle ore 20:30 presso l'Orto Botanico Ghirardi in via Religione 25, sempre a Toscolano Maderno, un incontro che vedrà protagonisti la dottoressa Siria Garattini di Sanitari per Gaza e il dottor Ismaila Boussamaleh. Mezzo secolo di occupazione e mezzo secolo di autogestione, dalle lotte degli ospedalieri a Cox 18. Questo il titolo della mostra fotografica, che riunirà anche video e documentazioni dedicati ad Anna B, che continuerà fino al 2 agosto presso il Cox di Milano in via Conchetta 18 a Milano. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure scrivere una mail a redazione@radiondadurto.org. La festa di

Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

30 luglio del 1957. A Cuba gli sgherri del dittatore Fulgencio Batista uccidono Frank Isaac Pais Garcia, uno dei compagni chiave della prima fase della rivoluzione cubana e ancora oggi uno dei meno conosciuti. Frank Isaac Pais Garcia nasce a Santiago de Cuba il 7 dicembre del 1934, è figlio di un reverendo. Si laurea quindi come insegnante alla prestigiosa Scuola Normale di Santiago de Cuba. Durante però la fase studentesca divenne ben presto un leader antigovernativo, scrivendo numerosi articoli contro Fulgencio Batista e coloro che lo sostenevano al potere. Quando l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro fallì, fu lui, nella città di Santiago, a costruire una rete di sostegno per nascondere i sopravvissuti. Pochi anni dopo, all'arrivo in Cuba del Granma, direttamente dal Messico, lascia il suo lavoro da insegnante ed entra direttamente nella direzione nazionale del Movimento 26 di Julio. Quando Fidel Castro riuscì a stabilire un piccolo nucleo di guerriglia, il primo nella Sierra Maestra, fu proprio Frank Pais a garantire loro i viveri, le armi, le medicine per consentire la sopravvivenza e lo sviluppo della guerriglia. E nei momenti più difficili della guerriglia fu lui a recarsi in Sierra Maestra assieme ai compagni della direzione nazionale, coordinando il sostegno di base e portando lì in mezzo alla sierra il giornalista Herbert Matthews del New York Times per la storica intervista a Fidel. Quell'intervista fu un vero e proprio punto di svolta perché andò a demolire la propaganda di Battista basata sulla presunta morte di Fidel Castro. Era il febbraio del 1957. Qualche mese dopo, Frank Pais fu sorpreso, era il 30 luglio di quel 57, nella sua città, Santiago de Cuba, assieme ad un altro compagno, impegnato a cercare un appartamento sicuro per altri rivoluzionari. Scoperto dalla polizia, fu fucilato direttamente sul posto. Alla notizia della sua morte, Fidel Castro dirà a Radio Rebelde: che mostri, non conoscono l'intelligenza, il carattere, l'integrità di chi hanno assassinato. Lui stava dando alla rivoluzione il meglio di sé. Il suo funerale fu una grande dimostrazione popolare contro il regime. Fu sepolto poi il 31 luglio del 57 nel cimitero di Santa Ifigenia. Frank Isaac Pais Garcia è uno degli uomini meno noti, ma probabilmente più decisivi per il successo della rivoluzione cubana.

0: Sono Greta Cominelli e questa è Radio Onda d'Urto. Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.

Meno male che ci sei tu, loro sono il Sic Tamburo. 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urta assieme a Cara Calma. Andiamo ad aggiornare un paio di notizie. La prima riguarda il crollo a Messina di un edificio. Si è anche registrata una esplosione, 5 i feriti gravi, 6 per ora i dispersi, secondo il primo conteggio fornito dai vigili del fuoco. Tra le ipotesi dell'incidente vi è o lo scoppio di una bombola di gas, alla pian terreno c'erano dei negozi, due piani superiori invece degli appartamenti, o il cedimento strutturale. Per ora la lente di ingrandimento è puntata sul pian terreno, dove erano in corso alcuni lavori di manutenzione. A Ceuta invece l'enclave spagnola in territorio marocchino sono almeno 1500 i migranti arrivati a nuoto dal Marocco negli ultimi 7 giorni. Ci sono anche 2 vittime che portano così il totale delle vittime quest'anno, almeno quelle accertate, a 62 persone di nazionalità marocchino algerina che hanno provato a attraversare a bracciate lo spazio di acqua che separa Marocco dal territorio spagnolo. Una vicenda questa che sui quotidiani spagnoli, come dire, occupa ampio spazio, ma che inizia anche in queste ore ad arrivare in Italia. Da ultimo poi invece il caldo record, che non era più da record perché siamo alla 4ª ondata consecutiva nel giro di 2 mesi in questa estate, l'estate del cambiamento climatico, della crisi climatica conclamata dovuta, lo ricordiamo ancora, all'uso dei combustibili fossili in maniera sconsiderata. Oltre al caldo ci sono anche problemi legati alla salute in senso lato, e questo è il senso infatti di un appello lanciato poco fa dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che ha chiesto formalmente una stretta cooperazione transfrontaliera ma anche tra le diverse specializzazioni per prevedere i pericoli, prevenirli e rispondere efficientemente. A minare la salute, scrive l'ECDC, non è solo il caldo da solo, ma anche l'aumento possibile di infezioni. Sono 4 le insidie che vengono catalogate con il livello più alto di emergenza: le infezioni di origini alimentari, la vibriosi legata all'aumento delle temperature nel mare, quindi al moltiplicarsi dei batteri, malattie trasmesse dalle zanzare e le patologie delle zecche. Male che ci sei tu a non credermi, meno male che ci sei tu. Queste le ultime notizie che abbiamo riassunto qui a Radio Onda d'Urto dopo il nostro giornale radio che trovate comunque già in formato podcast sul sito radioondadurto.org, mentre fra pochi minuti alle ore 20 arriva Fuori Onda, che è la nostra newsletter gratuita ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 20 direttamente nella vostra mail. Ovviamente come tutto il lavoro informativo di Radio Onda d'Urto è gratuito, senza tracciamento, pop-up né abbonamenti. Sono circa 1900 già le persone che tutti i giorni ricevono Fuori Onda. Se siete interessate ed interessati potete andare sempre su radioondadurto.org, sulla destra trovate un grande banner con la scritta Fuori Onda, cliccate, all'interno c'è un altro link che vi porta a newsletter.radioondadurto.org, vi basta inserire la propria mail e si riceve la nostra newsletter. Ovviamente il servizio si può disdire in ogni istante.

Di ultime ore non ne abbiamo, quindi per ora con l'informazione ci fermiamo qui su Radio Onda d'Urto, restate però all'ascolto delle nostre, vostre frequenze antagoniste. Alle ore 20 arriva C'è Crisi, da mesi abbiamo lanciato questo ponte fra il Sud America, il Cono Sur e l'Italia, rimandando in onda ogni giovedì alle ore 20 Voces Andantes, che è questa trasmissione di musica, cultura sudamericana realizzata da Radio La Surda in Uruguay, che poi viene già ripresa da una cinquantina di radio comunitarie in tutto Sud America. Radio Onda d'Urto è la prima radio in Italia a riprendere questo segnale. Dalle ore 21 invece un po' di buona musica con un occhio di riguardo per artiste e artisti che saliranno da mercoledì 5 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Almeno una cinquantina le esibizioni che sono in calendario solo sul palco principale, arriviamo a 200 calcolando anche le altre tende. Insomma, come al solito, un programma ricchissimo che potete già iniziare a sfogliare nel dettaglio andando su festaradio.org. Aprendo il sito, subito sulla destra vi compare un banner con la scritta Programma 2026. Basta cliccare, si può visualizzare, condividere, ma anche scaricare il nostro storico libretto, quello che poi in formato cartaceo troverete alla festa. Lì si trova il testo introduttivo con i motivi per cui si tiene ancora oggi la festa di Radio Onda d'Urto e poi tutte le indicazioni pratiche, per esempio c'è la mappa con tutte le indicazioni dei vari stand, il programma giorno per giorno, insomma tutto quello che riguarda il mondo della festa di Radio Onda d'Urto. Il libretto in formato digitale lo trovate assieme a tutto il programma su festaradio.org. Meno male che ci sei tu. Con questo noi davvero chiudiamo con l'informazione, lasciamo andare Sic Tamburo e la loro Meno male che ci sei tu, in attesa di vederli mercoledì 5 di agosto in via Serenissima Brescia alla festa di Radio Onda d'Urto. Buona serata a tutti e a tutti, la radio con l'informazione torna domani mattina alle 7:30.

al Caribe. Voces Andantes arriva su Scecrisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: mucho a jajaja, yo canté matar casitas.
1: Que lloras al verse
2: va. Veramente di Enzi stiamo parlando. Non ha mai fatto neanche un disco d'oro. Solo buono col freestyle quello lì, ragazzi.
3: Ma chi raga, Enzi? Ma va, ma quello non fa più un euro. Ah, poi nell'album cos'è che ti dice il disco dell'anno?
4: Yeah.
3: Sì, del 2005 forse.
4: Qual

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

state ascoltando il brano Parrami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Sul palco della 34esima edizione della festa di Radio Andadurto il 20 di agosto, Subsonica, e questa è Radio Mogadiscio. I tamburi

Ipsupsonica con Terra Rare Tour saranno protagonisti del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 agosto insieme a Tara. Il biglietto SIAE a 25 euro è disponibile direttamente ai cancelli della festa.

È anni che ci parlo con la psico, che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente, ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri, lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi, l'amore per riceverlo ho dovuto intervenire.

la più infame delle città. Non puoi amare due padroni. Il tuo Dio è il denaro.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

Stop the Train. 99 posse tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco anche Yazian Dub Foundation.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

La festa di Radio Onda d'Urto quest'anno si terrà dal 5 al 22 agosto. E come detto, il 10 agosto sul palco principale saliranno i Marlene Kunz. La festa si svolge come tutti gli anni nell'area di Via Serenissima, capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Buffalora.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. I GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: si pare un gioco sta società.
1: Atena di Beba sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: favore.
1: Ho molte idee, molti vizi, assumo whisky.
0: State ascoltando il brano Atena di Beba in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.it.

E buonasera e bentornati a Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Potete riascoltare i nostri podcast come quando preferite su mixcloud.com/radiofangofm, YouTube canale intombato, oppure radiofango.radiondadurto.org, Facebook e Instagram mi trovate come intombato. Ultima puntata della stagione, tutto agosto sarà occupato dal palinsesto della Festa della Radio, che è benefit per Radio Onda d'Urto, quindi partecipate oppure supportate la radio attraverso quello che è il programma di abbonamenti o il 5 per 1000, più tardi anche uno spottino al riguardo. Brano d'apertura, gruppo di San Diego, California, ottimo hardcore power violence. Dopo due ottimi EP escono con il loro album edito dalla Human Future, loro erano gli AX Collector. Ora invece ci spostiamo a Bergamo, gruppo grind, black metal grind, terza release, Sinner è il titolo del loro nuovo EP, loro sono Dark Tennis.

0: ritorno dei Dark Tennis. Ora, gruppo di Londra, Inghilterra, gruppo narcopunk, mi piace molto, tornano dopo un EP e un LP con questo nuovo EP dal titolo Men of the People, loro sono Ancient Lights.
1: Lives an old man named Farage with dreams of being in charge. Take a bung from the Russians, start a racist discussion in the hopes that his pockets enlarge. There lives a sad git named Nigel who seems prepped for a fascist revival. He stirs up the gammons too mad to examine.

Ancient Lights. Ora invece ci spostiamo a Philadelphia, Pennsylvania, gruppo Crust Punk, nuovo ritorno in formato LP dal titolo The Terrifying Power of Bombardment. Loro sono Kinetic Orbital Strike.

Kinetic Orbital Strike. Ora ci spostiamo a West Nusa Tenggara in Indonesia, gruppo Raw Hardcore Punk. Alerta il titolo dell'EP dei Malta.

Malta, per il prossimo torniamo negli Stati Uniti, super gruppo con membri di Dystopia, Crisis, Voivod, Crowbar e Convalescence. How the Mighty Have Fallen, LP edito dalla Time to Kill Records, loro sono i Masters Ashes.

0: but now I'm taking my life back.
1: Master Ashes, ora invece ci spostiamo a Los Angeles, gruppo metal punk, Toxic State Records fa uscire Morbid Psycho Mental Laceration LP firmato Paranoiac.

Paranoiac. Allora, il prossimo è uno dei tanti gruppi che suoneranno nella 5 giornate di Milano, che si terrà dal 9 al 13 settembre, evento storico che ha agitato per alcuni anni Milano, evento che itinerante presso 5 spazi diversi, torna finalmente quest'anno 2026 di nuovo, lo ripetiamo, dal 9 al 13 settembre. Tanti gruppi che suoneranno, tra cui questo che mettiamo adesso, gruppo di Bristol, Drunken Sailor fa uscire New Traditions LP, loro sono Gimmick.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.
1: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

E questo era Pour Tout Amour di Tania Cassette, artista di Los Angeles, California. Ora passiamo a New York City, Crust Punk e più omonimo, loro sono Matar.

Matar. Ora invece ci spostiamo a Melbourne, in Australia. Blue Blood fa uscire Figure It Out, nuovo EP dei Public Figures.

Public Figures. Prossimo gruppo Repubblica Ceca, Death Metal, nuovo album coprodotto da Dark Descent e Messaco Un Occhio, dal titolo Vibagina Vedomi. Loro sono Znieth.

Niet. Per la prossima torniamo in Indonesia, gruppo hardcore punk Richter Scale Fasciere Unexpected, cassetta firmata Mux.

Mux, ora invece ci spostiamo in Svezia per un gruppo rap punk di beat. Flip Soda e Simets si sono unite per coprodurre Dödsbringaren LP firmato Bodel.

Bodel. Ora invece ci spostiamo a El Paso, Texas. Nuclear Volition promo EP firmato Acid Splitter.

Acid Splitter. Ora ci spostiamo a Phoenix, Arizona, gruppo Dissonant Death Metal, torna a 8 anni di distanza dalla precedente release. Vigil è il titolo del loro nuovo CD, edito dalla Everlasting Spew. Loro sono Lago.

Chicago. Oh, tempo di Stench Core, torniamo in Svezia, però questa volta a Göteborg. Primitive Future fa uscire Soaring Reality o Nature Demise cassetta firmata Convicted.

Ora ci spostiamo a Budapest, Ungheria, post-punk. Scusatemi, non proverò né a dire il nome dell'etichetta né dell'album, guardate i miei social per prenderli. Loro sono, comunque è un LP, loro sono Lotti Bigotti.

Lotti Bigotti. Ora ci spostiamo a Oakland, California, gruppo crust punk, Green Reality, il titolo del nuovo EP degli Aphid.

Aphid. Ora ci spostiamo in Scozia, gruppo Death Grind, Gore Grind, Cultus fa uscire A Letter to Nowhere EP firmato Blessed by Vomit.

0: cantante di Enzi stiamo parlando. Non ha mai fatto neanche un disco d'oro. Solo buono col freestyle quello lì, ragazzi.
1: Ma chi, raga, Enzi? Ma quello non fa più un euro. Ah, poi nell'album cos'è che ti dice il disco dell'anno?
2: Yeah.
1: Sì, del 2005 poi.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle 11.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org. Di quella che ha domani...

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Sul palco della 34esima edizione della festa di Radio Andadurto il 20 di agosto, Subsonica, e questa è Radio Mogadiscio.

Ipsupsonica con Terra Rare Tour saranno protagonisti del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 agosto insieme a Tara. Il biglietto SIAE a 25 euro è disponibile direttamente ai cancelli della festa.

È anni che ci parlo con la psico, che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente, ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi sian fieri, lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi, l'amore per riceverlo ho dovuto

la più infame delle città. Non puoi amare due padroni. Il tuo dio è il denaro.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

Stop the Train. 99 posse tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco anche Yazian Dub Foundation.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Cinque, 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

La festa di Radio Onda d'Urto quest'anno si terrà dal 5 al 22 agosto. E come detto, il 10 agosto sul palco principale saliranno i Marlene Kunz. La festa si svolge come tutti gli anni nell'area di Via Serenissima, capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Buffalora.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. I GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16.17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: pare un gioco sta società.
1: Atena di Beba sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: cuore.
1: Ho molte idee, molti vizi, assumo whisky.
0: State ascoltando il brano Atena di Beba in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

quando sono stato cattivo, chiedo scusa, ho sbagliato. La mancanza di rispetto dovrebbe essere un reato, come anche l'idiozia e questa malinconia che mi sale dentro al cuore quando

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Gatti Neri.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Marlene Kunz il 10 di agosto alla festa di Radio Ondodurto, nella stessa serata anche a Delta V, quella che stiamo ascoltando è Anno Crocifisso Giovanni.

hanno crocifisso Giovanni e Marlene Kunz alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella del 10 di agosto, la stessa che vedrà sul palco principale i Delta V. Il programma della festa è su festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
2: Il 16 di agosto, festa di Radio Onda d'Urto, sarà presente sul palco principale il cantautore Gian Gilberto Monti, che canterà e presenterà alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro, Voci Ribelli.
3: Il suo scantinato a fare esperimenti, e poi la sera su da noi stupefaceva tutti.

0: per il detonatore poi un quarto d'ora e vai, se una intelligente. Riguardo poi la bomba H, quella è cosa fatta, c'è solo un difetto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima, raggiungibile con i mezzi pubblici. Il brano che stiamo ascoltando di Gian Gilberto Monti, che il 16 d'agosto sarà la festa di Radio Onda d'Urto.

0: conoscente, lo elesse immediatamente come nostro presidente.
1: Il 16 di agosto, festa di Radio Onda d'Urto, sarà presente sul palco principale Gian Gilberto Monti.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

0: Le rassegne stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

L'8 di agosto sul palco principale della festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, Agenda Foundation.

Asian Dub Foundation è un gruppo che arriva da Londra, musica elettronica ma non solo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, che ricordiamo è raggiungibile con i mezzi pubblici, nello specifico utilizzando la metropolitana, la fermata è l'ultima fermata, quella di Sant'Eufemia Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa di Via Serenissima.

Sul palco principale dunque, lo ricordiamo, la festa, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, The Agenda Foundation, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica. L'8 di agosto, palco principale della festa di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
7: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
8: Hip Hop è il titolo del brano di Ellie Cottino che state per ascoltare.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Zen Circus che avete ascoltato qui con Ilenia, brano tratto dal loro album La Terza Guerra Mondiale del 2016. I Zen Circus suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto la penultima sera, venerdì 21 agosto, come sempre, area feste di Via Serenissima a Brescia.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: medico mi dice:
1: non ti rendi conto che diventi schizofrenico?
0: Zitto medico, mi costi caro, io valgo zero, e non chiamarmi artista ma cazzaro, è chiaro? Io sono cazzaro, alla radice, sono felice, nella fece, dovrei piangere ed invece...

La Trella, la festa di Radio Indaturto, nella stessa sera sul palco anche Disgaccia, 17 agosto. Disgaccia, yeah. Record this picture of me.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: già da un po'.
1: Domenica 9 agosto insieme ai Casino Royale sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche Elli Cottino e Sista Sofi.
0: Le spalle di sti giganti a gambe aperte mi segnano, ma me la
1: e proprio di Elli Cottino ascoltiamo Apologia di una Troia.

0: Si senti menti.
1: Stiamo ascoltando Apologia di una Troia di Ellie Cottino, che insieme a Sista Sofa e Casino Royale sarà protagonista del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

a volte non c'è neanche uno spiraglio d'aria. Vado oltre, sembra che prendo le botte dal mio cuscino il giorno che sembra notte. È una routine, così provo in mille modi nuovi, però poi non mi conosco.

0: Terzo piano.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
3: Martedì 18 agosto, sul palco dell'area feste di via Serenissima Brescia, i ministri insieme a BBC.

Ministri aperti dai BBC li trovate martedì 18 agosto presso l'area feste di Via Serenissima Brescia alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito e sui nostri canali social.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
3: questo... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Si ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
0: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Erka Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Mondadurto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Mondadurto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Giovedì 13 agosto torna sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Caparezza con il suo Orbit Orbit Tour. Noi adesso ascoltiamo però El Sendero, una canzone storica di Caparezza.

0: vita passa camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina,
1: guerrero, cammina. Le prevendite online per partecipare al concerto di Caparezza all'interno della 34esima festa di Radio Onda d'Urto nella serata di giovedì 13 agosto sono chiuse, tuttavia è possibile ancora comprare direttamente il biglietto ai cancelli durante la stessa serata.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: 19 agosto, Seratona Hip Hop con Nancy Nerone, Dani Five, Liffe, Arcobaledo, barra 1.
1: Carichiamo in spalla, non lo fanno loro. Se ti pare poco, vieni a fare meglio. Oggi non fare proprio, mare mosso e tira.
0: Liffe, barra 1. Sul muro.

19 agosto, NC, Nerone, Danny Five, Liffe, Arcobaledo, barra 1. Qui abbiamo ascoltato barra 1 e Liffe.